0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il regno delle donne di Alda Merini, letto da Martina Raschillà.
3: C'è un regno tutto tuo che abito la notte, e le donne che stanno lì con te sono tante, amica. Sono enigmi di dolore che noi uomini non scioglieremo mai. Come bruciano le lacrime, come sembrano infinite. Nessuno vede le ferite che portate dentro voi. Nella pioggia di Dio qualche volta si annega, ma si puliscono i ricordi prima che sia troppo tardi. Guarda il sole quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai, perché sapete che può ritornare il sole. E poi anche il male non può farvi del male.

0: per questo vi hanno scelto. E nascondete il volto, perché il dolore splende. Un mistero che mai riusciremo a capire. Se nella vita ci si perde, non finirà la musica. Guarda il sole, quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai. Perché sapete che può tornare il sole. E se passa il temporale, siete prime a ritrovare la voce. Sempre regine. Voi, luce e inferno. E poi, anche il male non può farvi del male.
1: Il racconto.
2: Amore all'amore di Angela Torri.

Vicoli, case abbarbicate sulla collina di faggi, fumo di camini che vortica su tetti di vecchi cuppi. Il paese. Ci sono anime antiche che lo abitano insieme ai vivi, sentinelle che da sempre dimorano il borgo, incapace di prendere i ritmi frenetici dell'adesso. La gente di mezzo ha un bel da fare a convivere con quel che era e quel che è. Campi e bestie a dar sostentamento, ma sono tanti i figli che ormai se ne vanno a lavorare nelle fabbriche o a fare altri mestieri in città. Il sapere antico si diluisce nel tempo presente che corre, mentre i vecchi non gli stanno più dietro. Gemma è giovane, curiosa e si dimena tra questi due poli che la confondono. Ci vorrebbero radici e ali per poter vivere pienamente quel tempo di cambiamenti. L'educazione patriarcale l'ha sposata giovanissima, prima che potesse capire e dare risposte ai suoi dubbi. Il matrimonio è il contratto che l'ha legata a Giovanni. Si conoscono da sempre, lui di qualche anno più grande, è mite e di bell'aspetto, ma di certo non è innamorata. Tuttavia prova tenerezza per quelle grandi mani e per la sua timidezza. Sarà semplice. Lui andrà in fabbrica, giù in pianura, e a lei la cura della casa e dei figli se ne verranno. È così che va per le ragazze. Certo, ci sono degli svaghi. Quando capita qualche gita domenicale con la 600 nuova. Quando le famiglie si riuniscono per ammazzare il maiale o per la vendemmia. Di rado in città. Magari per le feste a comprare quei regali che al paese non si trovano. O d'estate all'arena quando mandano i film americani. A Gemma piace il cinema. La porta via. Anche i libri hanno il potere dell'altrove. Di quelli ne ha molti. Ha cominciato a comprarli al mercato. C'è una ragazza che viene con la corriera ogni 15 giorni, si porta dietro uno zaino di quelli da montagna colmo di libri usati, che dispone ordinatamente su un telo, in un angolo

dello spazio che gli ambulanti occupano per esporre le loro mercanzie. Li divora i libri, Gemma. Riesce sempre a mettere via qualche soldo per acquistarne da quella ragazza un po' così. Le è difficile definirla. Le sembra incarni la libertà, la conoscenza, evoca altri orizzonti. Aveva suscitato la sua curiosità proprio perché in lei riconosceva, forse distinto o forse dagli atteggiamenti sicuri, una certa indipendenza. Arrivava e vendeva libri, cortese e sorridente con tutti, sebbene un paio di volte avesse dovuto tenere a bada qualche bulletto. Talvolta si intratteneva a conversare con qualcuno del paese. Mangiava un boccone alla trattoria e poi via di nuovo verso un'esistenza che Gemma tentava di immaginare senza riuscirci. Cominciò così. Dapprima l'attesa per i libri, poi la curiosità, perché quando finalmente trovò il coraggio di parlarle, si spalancò un sipario che celava un mondo intero da esplorare. E l'attesa si faceva ogni volta più insopportabile, perché con Clelia aveva iniziato a parlare di libri, scivolando piacevolmente in conversazioni più intime. Le piaceva quella ragazza scaltra che usava le parole come nei libri che vendeva, riusciva a fartele vedere le cose che raccontava. Realtà tanto diverse quanto affascinanti per Gemma, che avidamente tratteneva ogni particolare dei racconti di Clelia. Lo studio della filosofia all'università, le cene con i compagni nelle osterie del centro, una famiglia benestante e illuminata che le permetteva di vivere esperienze che Gemma poteva solo immaginare. Giovanni era totalmente fuori da questa sorta di realtà parallela. Estraneo e indifferente viveva la quotidianità con Gemma nel ritmo dell'abitudine. Lei non parlava di Clelia, era il suo mondo a parte, quello che andava alla velocità che il paese non voleva e non poteva tenere. Si confrontava con l'amica proprio su questo suo duplice sentire. Appartenere alla tradizione, alla cultura ancestrale tramandata dalle famiglie o distaccarsene seguendo il corso dei cambiamenti che sentiva accadere attorno. Clelia trovava sempre il giusto concetto per placare le ansie di Gemma. Le diceva calma guardandola con intensità. La tradizione non è il culto delle ceneri, ma cultura del fuoco da cui far sorgere ancora più forte l'appartenenza e l'energia del sperimentare il nuovo. Le sue parole potenti la catturavano e ogni volta tornava a casa sentendo il limite, il confine di quel suo piccolo mondo sempre più stretto. Si sorprendeva a pensare a lei come ad un amante, scacciando subito dopo il molesto pensiero. È una giornata fredda e umida. La corriera tarda. Gemma è sempre più impaziente. Comincia a piovere forte quando il rumore del motore affannato, arrancando sui tornanti, la raggiunge. Tempo qualche minuto e Clelia è lì, davanti a lei, di una bellezza quasi selvatica. Si abbracciano forte, complice quel freddo. Clelia alza un lembo del cappottone da uomo che indossa e accoglie Gemma zuppa di pioggia. Così si allontanano, strette l'una all'altra, in un'intimità nuova, diversa, imperfetta. Gemma è totalmente presa dalla follia di quel momento. Si stringe ancor di più a Clelia, che risponde cercando le sue labbra. Tutto turbina. Il vento, le foglie, la pioggia. Come se la natura stessa vivesse con loro la vertigine di quell'attimo. Le trova quelle labbra ed è tenerezza,
passione sensuale. È quasi assordante il battito dei due cuori contro. Si rifugiano in un casolare disabitato ai margini del paese. La pioggia è passata e il sole del pomeriggio entra a fiotti dalle finestre, occhi senza palpebre di quel rudere. Tutto è rimasto sospeso, tranne gli abbracci e le carezze, figli di un sentimento celato ma ardente sotto la cenere. Gli amori impossibili sono amori rari, tormentati, struggenti, passionali, folli. Sono indimenticabili, crescono e diventano colmanti al punto che tutto quello che era prima non è più. E la libertà è solo un'altra parola per dire che non si ha niente da perdere.

0: Il racconto.
1: Luigi Pirandello, La Carriola. Ritornavo 15 giorni or sono da Perugia, ove mi ero recato per affari della mia professione. Uno degli obblighi miei più gravi è quello di non avvertire la stanchezza che m'opprime, il peso enorme di tutti i doveri che mi sono e mi hanno imposto, e di non indulgere minimamente al bisogno di un po' di distrazione che la mia mente affaticata di tanto in tanto reclama, l'unica che mi possa concedere quando mi vince troppo la stanchezza per una briga a cui attendo da tempo, è quella di volgermi a un'altra nuova. M'ero perciò portate in treno nella busta di cuoio alcune carte nuove da studiare. A una prima difficoltà incontrata nella lettura avevo alzato gli occhi e li avevo volti verso il finestrino della vettura. Guardavo fuori, ma non vedevo nulla, assorto in quella difficoltà. Veramente non potrei dire che non vedessi nulla. Gli occhi vedevano, vedevano e forse godevano per conto loro della grazia e della soavità della campagna umbra, ma io certo non prestavo attenzione a ciò che gli occhi vedevano. Se non che a poco cominciò ad allentarsi in me quella che prestavo alla difficoltà che m'occupava, senza che per questo intanto mi s'avvistasse di più lo spettacolo della montagna che pur mi passava sotto gli occhi limpido, lieve, riposante. Non pensavo a ciò che vedevo e non pensai più a nulla. Restai per un tempo incalcolabile come in una sospensione vaga e strana, ma pur chiara e placida, ariosa. Lo spirito mi s'era quasi alienato dai sensi in una lontananza infinita, ove avvertiva appena chissà come, con una delizia che non gli pareva sua, il brulichio d'una vita diversa, non sua, ma che avrebbe potuto essere sua, non qua, non ora, ma là, in quella infinita lontananza, d'una vita remota che forse era stata sua, non sapeva come né quando, di cui gli alitava il ricordo indistinto, non d'atti, non d'aspetti, ma quasi di desideri prima svaniti che sorti, con una pena di non essere, angosciosa, vana e pur dura, quella stessa dei fiori forse che non han potuto sbocciare, il brulichio insomma di una vita che era da vivere là, lontano lontano, donde accennava con palpiti e guizzi di luce, e non era nata, nella quale esso, lo spirito, allora sì, ah, tutto intero e pieno si sarebbe ritrovato, anche per soffrire, non per godere soltanto, ma di sofferenze veramente sue. Gli occhi, a poco mi si chiusero, senza che me n'accorgessi, e forse seguitai nel sonno il sogno di quella vita che non era nata. Dico forse perché, quando mi destai, tutto indolenzito e con la bocca amara, acre e arida, già prossimo all'arrivo, mi ritrovai d'un tratto in tutt'altro animo, con un senso d'atroce afa della vita, in un tetro plumbeo attonimento, nel quale gli aspetti delle cose più consuete m'apparvero come vuotati di ogni senso, eppure per i miei occhi d'una gravezza crudele, insopportabile. Con quest'animo scesi alla stazione, montai sulla mia automobile che m'attendeva all'uscita e m'avviai per ritornare a casa. Ebbene, fu nella scala della mia casa, fu sul pianerottolo innanzi alla mia porta. Io vidi ad un tratto, innanzi a quella porta scura, color di bronzo, con la targa ovale d'ottone su cui è inciso il mio nome, preceduto dai miei titoli e seguito dai miei attributi scientifici e professionali, Vidi a un tratto come da fuori me stesso e la mia vita, ma per non riconoscermi e per non riconoscere come mia. Spaventosamente, d'un tratto mi si impose la certezza che l'uomo che stava davanti a quella porta con la busta di cuoio sotto il braccio, l'uomo che abitava là, in quella casa, non ero io, non ero stato mai io. Conobbi d'un tratto d'essere stato sempre come assente da quella casa, dalla vita di quell'uomo, non solo, ma veramente e propriamente da ogni vita. Io non avevo mai vissuto, non ero mai stato nella vita, in una vita intendo che potessi riconoscere mia, da me voluta e sentita come mia. Anche il mio stesso corpo, la mia figura, quale adesso improvvisamente m'appariva, così vestita, così messa su, mi parve estranea a me, come se altri me l'avesse imposta e combinata quella figura per farmi muovere in una vita non mia, per farmi compiere in quella vita da cui ero stato sempre assente, atti di presenza nei quali ora improvvisamente il mio spirito s'accorgeva di non essersi mai trovato, mai, mai. Chi lo aveva fatto così? Quell'uomo che figurava me. Chi lo aveva voluto così? Chi così lo vestiva e lo calzava? Chi lo faceva muovere e parlare così? Chi gli aveva imposto tutti quei doveri, uno più gravoso e odioso dell'altro? Commendatore, professore, avvocato, quell'uomo che tutti cercavano, che tutti rispettavano e ammiravano, di cui tutti volevano l'opera, il consiglio, l'assistenza, che tutti si disputavano senza mai dargli un momento di requie, un momento di respiro. Ero io? Io? Propriamente? Ma quando mai? E che mi importava di tutte le brighe in cui quell'uomo stava affogato dalla mattina alla sera, di tutto il rispetto, di tutta la considerazione di cui godeva? Commendatore, professore, avvocato, e della ricchezza e degli onori che gli erano venuti dall'assiduo, scrupoloso adempimento di tutti quei doveri, dall'esercizio della sua professione. Ed erano lì, dietro quella porta che recava sulla targa ovale d'ottone il mio nome. Erano lì una donna e quattro ragazzi, che vedevano tutti i giorni con un fastidio che era il mio stesso, ma che in loro non potevo tollerare, quell'uomo insoffribile che dovevo essere io e nel quale io ora vedevo un estraneo a me, un nemico, mia moglie, i miei figli. Ma se non ero stato mai io, veramente, se veramente non ero io, e lo sentivo con spaventosa certezza. Quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Di chi era moglie quella donna? Di chi erano figli quei quattro ragazzi? Miei no. Di quell'uomo che il mio spirito in quel momento, se avesse avuto un corpo, il suo vero corpo, la sua vera figura, avrebbe preso a calci o afferrato, dilacerato, distrutto. Insieme con tutte quelle brighe, con tutti quei doveri e gli onori e il rispetto e la ricchezza e anche la moglie, sì, forse anche la moglie. Ma i ragazzi? Mi portai le mani alle tempie e me le strinsi forte. No, non li sentii miei. Ma attraverso un sentimento strano, penoso, angoscioso, di loro. Quali essi erano fuori di me, quali me li vedevo ogni giorno davanti, che avevano bisogno di me, delle mie cure, del mio consiglio, del mio lavoro. Attraverso questo sentimento e col senso d'atroce afa col quale m'ero destato in treno, mi sentii rientrare in quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Trassi di tasca il chiavino. Aprii quella porta e rientrai anche in quella casa e nella vita di prima. Ora la mia tragedia è questa, dico mia, ma chissà di quanti. Chi vive quando vive non si vede, vive. Se uno può vedere la propria vita, è segno che non la vive più, la subisce, la trascina. Come una cosa morta la trascina, perché ogni forma è una morte. Pochissimi lo sanno. I più, quasi tutti, lottano, s'affannano per farsi, come dicono, uno stato, per raggiungere una forma, raggiuntala, credono d'aver conquistato la loro vita e cominciano invece a morire. Non lo sanno perché non si vedono, perché non riescono a staccarsi più da quella forma moribonda che hanno raggiunta. Non si conoscono per morti e credono d'essere vivi. Solo si conosce chi riesca a vedere la forma che si è data o che gli altri gli hanno data, la fortuna, i casi, le condizioni in cui ciascuno è nato. Ma se possiamo vederla, questa forma, è segno che la nostra vita non è più in essa, perché se fosse, noi non la vedremmo, la vivremmo questa forma senza vederla e morremmo ogni giorno di più in essa, che è già per sé una morte senza conoscerla. Possiamo dunque vedere e conoscere soltanto ciò che di noi è morto. Conoscersi è morire. Il mio caso è anche peggiore. Io vedo non ciò che di me è morto, vedo che non sono stato mai vivo. Vedo la forma che gli altri, non io, mi hanno data e sento che in questa forma la mia vita, una mia vera vita, non c'è stata mai. Mi hanno preso come una materia qualunque. Hanno preso un cervello, un'anima, muscoli, nervi, carne. E li hanno impastati, foggiati a piacer loro, perché compissero un lavoro, facessero atti, obbedissero a obblighi, in cui io mi cerco e non mi trovo. E grido, l'anima mia grida dentro questa forma morta che mai non è stata mia. Ma come? Io questo? Io così? Ma quando mai? E ho la nausea. Orrore, odio di questo che non sono io, che non sono stato mai io, di questa forma morta in cui sono prigioniero e da cui non mi posso liberare. Forma gravata di doveri che non sento miei, oppressa da brighe di cui non mi importa nulla, fatta segno d'una considerazione di cui non so che farmi, forma che è questi doveri, queste brighe, questa considerazione, fuori di me, sopra di me, cose vuote, cose morte, che mi pesano addosso, mi soffocano, mi schiacciano e non mi fanno più respirare. Liberarmi? Ma nessuno può fare che il fatto sia come non fatto e che la morte non sia, quando ci ha preso e ci tiene. Ci sono i fatti. Quando tu comunque hai agito, anche senza che ti sentissi e ti ritrovassi dopo negli atti compiuti, quello che hai fatto resta come una prigione per te. E come spire e tentacoli t'avviluppano le conseguenze delle tue azioni e ti grava attorno come un'aria densa, irrespirabile, la responsabilità che per quelle azioni e le conseguenze di esse, non volute, non prevedute, ti sei assunta. E come puoi liberarti? Come potrei io nella prigione di questa forma non mia, ma che rappresenta me quale sono per tutti, quale tutti mi conoscono e mi vogliono e mi rispettano, accogliere e muovere una vita diversa, una mia vera vita? Una vita in una forma che sento morta, ma che deve sussistere per gli altri, per tutti quelli che l'hanno messa su e la vogliono così, e non altrimenti. Deve essere questa per forza. Serve così a mia moglie, ai miei figli, alla società, cioè ai signori studenti universitari della facoltà di legge, ai signori clienti che m'hanno affidato la vita, l'onore, la libertà, gli averi. Serve così e non posso mutarla, non posso prenderla a calci e levarmela dai piedi. Ribellarmi, vendicarmi, se non per un attimo solo, ogni giorno con l'atto che compio nel massimo segreto, cogliendo con trepidazione e circospezione infinita il momento opportuno che nessuno mi veda. Ecco, ho una vecchia cagna lupetta da 11 anni per casa, bianca e nera. Grassa, bassa e pelosa, con gli occhi già appannati dalla vecchiaia. Tra me e lei non c'erano mai stati buoni rapporti. Forse prima essa non approvava la mia professione, che non permetteva si facessero rumori per casa. S'era messa però ad approvarla a poco con la vecchiaia, tanto che per sfuggire alla tirannia capricciosa dei ragazzi, che vorrebbero ancora ruzzare con lei giù in giardino, aveva preso da un pezzo il partito di rifugiarsi qua nel mio studio da mane a sera, a dormire sul tappeto col musetto aguzzo tra le zampe. Tra tante carte e tanti libri, qua si sentiva protetta e sicura. Di tratto in tratto schiudeva un occhio a guardarmi, come per dire: «Bravo! Sì, caro, lavora, non ti muovere di lì, perché è sicuro che finché stai lì a lavorare, nessuno entrerà qui a disturbare il mio sonno». Così pensava certamente la povera bestia. La tentazione di compiere su lei la mia vendetta mi sorse. 15 giorni or sono, all'improvviso, nel vedermi guardato così. Non le faccio male, non le faccio nulla. Appena posso, appena qualche cliente mi lascia libero un momento, mi alzo cauto pian piano dal mio seggiolone perché nessuno si accorga che la mia sapienza temuta e ambita, la mia sapienza formidabile di professore di diritto ed avvocato, la mia austera dignità di marito, di padre, si siano per poco staccate dal trono di questo seggiolone. E in punta di piedi mi reco all'uscio a spiare nel corridoio se qualcuno non sopravvenga. Chiudo l'uscio a chiave per un momentino solo. Gli occhi mi sfavillano di gioia, le mani mi ballano dalla voluttà che sto per concedermi d'essere pazzo per un attimo solo, d'uscire per un attimo solo dalla prigione di questa forma morta, di distruggere. D'annientare per un attimo solo beffardamente questa sapienza, questa dignità che mi soffoca e mi schiaccia. Corro a lei, alla cagnetta che dorme sul tappeto. Piano, con garbo, le prendo le due zampine di dietro e le faccio fare la carriola. Le faccio muovere, cioè 8 o 10 passi, non di più. Con le sole zampette davanti, reggendola per quelle di dietro. Questo è tutto, non faccio altro. Corro subito a riaprire l'uscio adagio, senza il minimo cricchio, e mi rimetto in trono sul seggiolone, pronto a ricevere un nuovo cliente, con l'austera dignità di prima, carico come un cannone di tutta la mia sapienza formidabile. Ma ecco. La bestia, da 15 giorni, rimane come basita a mirarmi, con quegli occhi appannati, sbarrati dal terrore. Vorrei farle intendere, ripeto, che non è nulla, che stia tranquilla, che non mi guardi così. Comprende la bestia la terribilità dell'atto che compio. Non sarebbe nulla se per ischerzo glielo facesse uno dei miei ragazzi. Ma sa che io non posso scherzare, non le è possibile ammettere che io scherzi per un momento solo. e seguita maledettamente a guardarmi atterrita.
0: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti chi parla è un'iniziativa di Senti chi parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
0: Va ora in onda il racconto.
3: Il regno delle donne di Alda Merini, letto da Martina Raschillà.
4: C'è un regno tutto tuo che abito la notte, e le donne che stanno lì con te sono tante, amica. Sono enigmi di dolore che noi uomini non scioglieremo mai, come bruciano le lacrime, come sembrano infinite. Nessuno vede le ferite che portate dentro voi. Nella pioggia di Dio qualche volta si annega, ma si puliscono i ricordi prima che sia troppo tardi. Guarda il sole, quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai, perché sapete che può ritornare il sole. E poi anche il male non può farvi del male.

0: una stampella d'oro per arrivare al cielo. Le donne inseguono l'amore. Qualche volta, amica mia, ti sembra quasi di volare, ma gli uomini non sono angeli. Voi piangete al loro posto, per questo vi hanno scelto, e nascondete il volto, perché il dolore splende. Un mistero che mai riusciremo a capire. Se nella vita ci si perde, non finirà la musica. Guarda il sole, quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai. Perché sapete che può tornare il sole. E se passa il temporale, siete prime a ritrovare la voce. Sempre regine, voi, luce e inferno, e poi anche il male non può farvi del male.
1: Il racconto.
2: Amore all'amore di Angela Torri.

Vicoli, case abbarbicate sulla collina di faggi, fumo di camini che vortica su tetti di vecchi cuppi. Il paese. Ci sono anime antiche che lo abitano insieme ai vivi, sentinelle che da sempre dimorano il borgo, incapace di prendere i ritmi frenetici dell'adesso. La gente di mezzo ha un bel da fare a convivere con quel che era e quel che è. Campi e bestie a dar sostentamento, ma sono tanti i figli che ormai se ne vanno a lavorare nelle fabbriche o a fare altri mestieri in città. Il sapere antico si diluisce nel tempo presente che corre, mentre i vecchi non gli stanno più dietro. Gemma è giovane, curiosa e si dimena tra questi due poli che la confondono. Ci vorrebbero radici e ali per poter vivere pienamente quel tempo di cambiamenti. L'educazione patriarcale l'ha sposata giovanissima, prima che potesse capire e dare risposte ai suoi dubbi. Il matrimonio è il contratto che l'ha legata a Giovanni. Si conoscono da sempre, lui di qualche anno più grande, è mite e di bell'aspetto, ma di certo non è innamorata. Tuttavia prova tenerezza per quelle grandi mani e per la sua timidezza. Sarà semplice. Lui andrà in fabbrica, giù in pianura, e a lei la cura della casa e dei figli se ne verranno. È così che va per le ragazze. Certo, ci sono degli svaghi. Quando capita qualche gita domenicale con la 600 nuova, quando le famiglie si riuniscono per ammazzare il maiale o per la vendemmia. Di rado in città, magari per le feste a comprare quei regali che al paese non si trovano, o d'estate all'arena quando mandano i film americani. A Gemma piace il cinema, la porta via. Anche i libri hanno il potere dell'altrove. Di quelli ne ha molti. Ha cominciato a comprarli al mercato. C'è una ragazza che viene con la corriera ogni 15 giorni, si porta dietro uno zaino di quelli da montagna colmo di libri usati che dispone ordinatamente su un telo in un angolo dello spazio che gli ambulanti occupano per esporre le loro mercanzie. Li divora i libri, Gemma. Riesce sempre a mettere via qualche soldo per acquistarne da quella ragazza un po' così. Le è difficile definirla. Le sembra incarni la libertà, la conoscenza, evoca altri orizzonti. Aveva suscitato la sua curiosità proprio perché in lei riconosceva, forse distinto o forse dagli atteggiamenti sicuri, una certa indipendenza. Arrivava e vendeva libri, cortese e sorridente con tutti, sebbene un paio di volte avesse dovuto tenere a bada qualche bulletto. Talvolta si intratteneva a conversare con qualcuno del paese. Mangiava un boccone alla trattoria e poi via di nuovo verso un'esistenza che Gemma tentava di immaginare senza riuscirci. Cominciò così. Dapprima l'attesa per i libri, poi la curiosità, perché quando finalmente trovò il coraggio di parlarle, si spalancò un sipario che celava un mondo intero da esplorare. E l'attesa si faceva ogni volta più insopportabile, perché con Clelia aveva iniziato a parlare di libri, scivolando piacevolmente in conversazioni più intime. Le piaceva quella ragazza scaltra che usava le parole come nei libri che vendeva, riusciva a fartele vedere le cose che raccontava. Realtà tanto diverse quanto affascinanti per Gemma, che avidamente tratteneva ogni particolare dei racconti di Clelia. Lo studio della filosofia all'università, le cene con i compagni nelle osterie del centro, una famiglia benestante e illuminata
che le permetteva di vivere esperienze che Gemma poteva solo immaginare. Giovanni era totalmente fuori da questa sorta di realtà parallela. Estraneo e indifferente viveva la quotidianità con Gemma nel ritmo dell'abitudine. Lei non parlava di Clelia, era il suo mondo a parte, quello che andava alla velocità che il paese non voleva e non poteva tenere. Si confrontava con l'amica proprio su questo suo duplice sentire: appartenere alla tradizione, alla cultura ancestrale tramandata dalle famiglie, o distaccarsene seguendo il corso dei cambiamenti che sentiva accadere attorno. Clelia trovava sempre il giusto concetto per placare le ansie di Gemma. Le diceva calma guardandola con intensità. La tradizione non è il culto delle ceneri, ma cultura del fuoco da cui far sorgere ancora più forte l'appartenenza e l'energia del sperimentare il nuovo. Le sue parole potenti la catturavano e ogni volta tornava a casa sentendo il limite, il confine di quel suo piccolo mondo sempre più stretto. Si sorprendeva a pensare a lei come ad un amante, scacciando subito dopo il molesto pensiero. È una giornata fredda e umida. La corriera tarda. Gemma è sempre più impaziente. Comincia a piovere forte quando il rumore del motore affannato, arrancando sui tornanti, la raggiunge. Tempo qualche minuto e Clelia è lì, davanti a lei, di una bellezza quasi selvatica. Si abbracciano forte, complice quel freddo. Clelia alza un lembo del cappottone da uomo che indossa e accoglie Gemma zuppa di pioggia. Così si allontanano, strette l'una all'altra, in un'intimità nuova, diversa, imperfetta. Gemma è totalmente presa dalla follia di quel momento. Si stringe ancor di più a Clelia che risponde cercando le sue labbra. Tutto turbina. Il vento, le foglie, la pioggia. Come se la natura stessa vivesse con loro la vertigine di quell'attimo. Le trova quelle labbra ed è tenerezza, passione sensuale. È quasi assordante il battito dei due cuori contro. Si rifugiano in un casolare disabitato ai margini del paese. La pioggia è passata e il sole del pomeriggio entra a fiotti dalle finestre, occhi senza palpebre di quel rudere. Tutto è rimasto sospeso, tranne gli abbracci e le carezze, figli di un sentimento celato, ma ardente sotto la cenere. Gli amori impossibili sono amori rari, tormentati, struggenti, passionali, folli. Sono indimenticabili, crescono e diventano colmanti al punto che tutto quello che era prima non è più. E la libertà è solo un'altra parola per dire che non si ha niente da perdere.

0: Il racconto.
1: Luigi Pirandello, la carriola. Ritornavo 15 giorni or sono da Perugia, ove mi ero recato per affari della mia professione. Uno degli obblighi miei più gravi è quello di non avvertire la stanchezza che m'opprime, il peso enorme di tutti i doveri che mi sono e mi hanno imposto, e di non indulgere minimamente al bisogno di un po' di distrazione che la mia mente affaticata di tanto in tanto reclama, l'unica che mi possa concedere quando mi vince troppo la stanchezza per una briga a cui attendo da tempo, è quella di volgermi a un'altra nuova. M'ero perciò portate in treno nella busta di cuoio alcune carte nuove da studiare. A una prima difficoltà incontrata nella lettura, avevo alzato gli occhi e li avevo volti verso il finestrino della vettura. Guardavo fuori, ma non vedevo nulla, assorto in quella difficoltà. Veramente non potrei dire che non vedessi nulla. Gli occhi vedevano, vedevano e forse godevano per conto loro della grazia e della soavità della campagna umbra, ma io certo non prestavo attenzione a ciò che gli occhi vedevano. Se non che a poco cominciò ad allentarsi in me quella che prestavo alla difficoltà che m'occupava, senza che per questo intanto mi s'avvistasse di più lo spettacolo della montagna, che pur mi passava sotto gli occhi limpido, lieve, riposante. Non pensavo a ciò che vedevo e non pensai più a nulla. Restai per un tempo incalcolabile, come in una sospensione vaga e strana, ma pur chiara e placida, ariosa. Lo spirito mi s'era quasi alienato dai sensi in una lontananza infinita, ove avvertiva appena chissà come, con una delizia che non gli pareva sua, il brulichio d'una vita diversa, non sua, ma che avrebbe potuto essere sua, non qua, non ora, ma là, in quella infinita lontananza, d'una vita remota che forse era stata sua, non sapeva come né quando, di cui gli alitava il ricordo indistinto, non d'atti, non d'aspetti, ma quasi di desideri prima svaniti che sorti, con una pena di non essere, angosciosa, vana e pur dura, quella stessa dei fiori forse che non han potuto sbocciare, il brulichio insomma di una vita che era da vivere là, lontano lontano, donde accennava con palpiti e guizzi di luce, e non era nata, nella quale esso, lo spirito, allora sì, tutto intero e pieno si sarebbe ritrovato, anche per soffrire, non per godere soltanto, ma di sofferenze veramente sue. Gli occhi a poco mi si chiusero senza che me n'accorgessi e forse seguitai nel sonno il sogno di quella vita che non era nata. Dico forse perché quando mi destai tutto indolenzito e con la bocca amara, acre e arida, già prossimo all'arrivo, mi ritrovai d'un tratto in tutt'altro animo, con un senso d'atroce afa della vita, in un tetro plumbeo attonimento, nel quale gli aspetti delle cose più consuete m'apparvero come vuotati di ogni senso, eppure per i miei occhi d'una gravezza crudele, insopportabile. Con quest'animo scesi alla stazione, montai sulla mia automobile che m'attendeva all'uscita e m'avviai per ritornare a casa. Ebbene, fu nella scala della mia casa, fu sul pianerottolo innanzi alla mia porta. Io vidi ad un tratto, innanzi a quella porta scura, color di bronzo, con la targa ovale d'ottone su cui è inciso il mio nome, preceduto dai miei titoli e seguito dai miei attributi scientifici e professionali, Vidi a un tratto, come da fuori, me stesso e la mia vita, ma per non riconoscermi e per non riconoscere come mia. Spaventosamente, d'un tratto, mi si impose la certezza che l'uomo che stava davanti a quella porta con la busta di cuoio sotto il braccio, l'uomo che abitava là, in quella casa, non ero io, non ero stato mai io. Conobbi d'un tratto d'essere stato sempre come assente da quella casa, dalla vita di quell'uomo, non solo, ma veramente e propriamente da ogni vita. Io non avevo mai vissuto, non ero mai stato nella vita, in una vita intendo che potessi riconoscere mia, da me voluta e sentita come mia. Anche il mio stesso corpo, la mia figura, quale adesso improvvisamente m'appariva, così vestita, così messa su, mi parve estranea a me, come se altri me l'avesse imposta e combinata quella figura per farmi muovere in una vita non mia, per farmi compiere in quella vita da cui ero stato sempre assente, atti di presenza nei quali ora improvvisamente il mio spirito s'accorgeva di non essersi mai trovato. Mai, mai. Chi lo aveva fatto così, quell'uomo che figurava me? Chi lo aveva voluto così? Chi così lo vestiva e lo calzava? Chi lo faceva muovere e parlare così? Chi gli aveva imposto tutti quei doveri, uno più gravoso e odioso dell'altro? Commendatore, professore, avvocato, quell'uomo che tutti cercavano, che tutti rispettavano e ammiravano, di cui tutti volevano l'opera, il consiglio, l'assistenza, che tutti si disputavano senza mai dargli un momento di requie, un momento di respiro. Ero io? Io? Propriamente? Ma quando mai? E che mi importava di tutte le brighe in cui quell'uomo stava affogato dalla mattina alla sera? Di tutto il rispetto, di tutta la considerazione di cui godeva, commendatore, professore, avvocato, e della ricchezza e degli onori che gli erano venuti dall'assiduo, scrupoloso adempimento di tutti quei doveri, dall'esercizio della sua professione. Ed erano lì, dietro quella porta che recava sulla targa ovale d'ottone il mio nome. Erano lì una donna e quattro ragazzi che vedevano tutti i giorni con un fastidio che era il mio stesso, ma che in loro non potevo tollerare, quell'uomo insoffribile che dovevo essere io e nel quale io ora vedevo un estraneo a me, un nemico, mia moglie, i miei figli. Ma se non ero stato mai io, veramente, se veramente non ero io. E lo sentivo con spaventosa certezza. Quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Di chi era moglie quella donna? Di chi erano figli quei quattro ragazzi? Miei no. Di quell'uomo che il mio spirito in quel momento, se avesse avuto un corpo, il suo vero corpo, la sua vera figura, avrebbe preso a calci o afferrato, dilacerato, distrutto, insieme con tutte quelle brighe, con tutti quei doveri e gli onori e il rispetto e la ricchezza e anche la moglie, sì, forse anche la moglie. Ma i ragazzi? Mi portai le mani alle tempie e me le strinsi forte. No, non li sentii i miei. Ma attraverso un sentimento strano, penoso, angoscioso, di loro, quali essi erano fuori di me, quali me li vedevo ogni giorno davanti, che avevano bisogno di me, delle mie cure, del mio consiglio, del mio lavoro. Attraverso questo sentimento e col senso d'atroce afa col quale m'ero destato in treno, mi sentii rientrare in quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Trassi di tasca il chiavino, Aprii quella porta e rientrai anche in quella casa e nella vita di prima. Ora la mia tragedia è questa, dico mia, ma chissà di quanti. Chi vive quando vive non si vede, vive. Se uno può vedere la propria vita, è segno che non la vive più, la subisce, la trascina. Come una cosa morta la trascina, perché ogni forma è una morte. Pochissimi lo sanno. I più, quasi tutti, lottano, s'affannano per farsi, come dicono, uno stato, per raggiungere una forma, raggiuntala, credono d'aver conquistato la loro vita e cominciano invece a morire. Non lo sanno perché non si vedono, perché non riescono a staccarsi più da quella forma moribonda che hanno raggiunta. Non si conoscono per morti e credono d'essere vivi. Solo si conosce chi riesca a vedere la forma che si è data o che gli altri gli hanno data, la fortuna, i casi, le condizioni in cui ciascuno è nato. Ma se possiamo vederla, questa forma, è segno che la nostra vita non è più in essa, perché se fosse, noi non la vedremmo, la vivremmo questa forma senza vederla e morremmo ogni giorno di più in essa, che è già per sé una morte senza conoscerla. Possiamo dunque vedere e conoscere soltanto ciò che di noi è morto. Conoscersi è morire. Il mio caso è anche peggiore. Io vedo non ciò che di me è morto, vedo che non sono stato mai vivo, vedo la forma che gli altri, non io, mi hanno data e sento che in questa forma la mia vita, una mia vera vita, non c'è stata mai. Mi hanno preso come una materia qualunque, hanno preso un cervello, un'anima, muscoli, nervi, carne, e li hanno impastati, foggiati a piacer loro, perché compissero un lavoro, facessero atti, obbedissero a obblighi, in cui io mi cerco e non mi trovo. E grido, l'anima mia grida dentro questa forma morta che mai non è stata mia. Ma come? Io questo? Io così? Ma quando mai? E ho la nausea. Orrore, odio di questo che non sono io, che non sono stato mai io, di questa forma morta in cui sono prigioniero e da cui non mi posso liberare. Forma gravata di doveri che non sento miei, oppressa da brighe di cui non mi importa nulla, fatta segno d'una considerazione di cui non so che farmi, forma che è questi doveri, queste brighe, questa considerazione, fuori di me, sopra di me, cose vuote, cose morte, che mi pesano addosso, mi soffocano, mi schiacciano e non mi fanno più respirare. Liberarmi?

come un'aria densa, irrespirabile, la responsabilità che per quelle azioni e le conseguenze di esse, non volute e non prevedute, ti sei assunta. E come puoi liberarti? Come potrei io nella prigione di questa forma non mia, ma che rappresenta me quale sono per tutti, quale tutti mi conoscono e mi vogliono e mi rispettano, accogliere e muovere una vita diversa, una mia vera vita? Una vita in una forma che sento morta, ma che deve sussistere per gli altri, per tutti quelli che l'hanno messa su e la vogliono così. E non altrimenti? Deve essere questa per forza. Serve così a mia moglie, ai miei figli, alla società, cioè ai signori studenti universitari della facoltà di legge, ai signori clienti che m'hanno affidato la vita, l'onore, la libertà, gli averi. Serve così e non posso mutarla, non posso prenderla a calci e levarmela dai piedi. Ribellarmi, vendicarmi, se non per un attimo solo, ogni giorno con l'atto che compio nel massimo segreto, cogliendo con trepidazione e circospezione infinita il momento opportuno che nessuno mi veda. Ecco, ho una vecchia cagna lupetta da 11 anni per casa, bianca e nera. Grassa, bassa e pelosa, con gli occhi già appannati dalla vecchiaia. Tra me e lei non c'erano mai stati buoni rapporti. Forse prima essa non approvava la mia professione, che non permetteva si facessero rumori per casa. S'era messa però ad approvarla a poco con la vecchiaia, tanto che per sfuggire alla tirannia capricciosa dei ragazzi, che vorrebbero ancora ruzzare con lei giù in giardino, aveva preso da un pezzo il partito di rifugiarsi qua nel mio studio da mane a sera, a dormire sul tappeto col musetto aguzzo tra le zampe. Tra tante carte e tanti libri, qua si sentiva protetta e sicura. In tratto schiudeva un occhio a guardarmi, come per dire: «Bravo! Sì, caro, lavora, non ti muovere di lì, perché è sicuro che finché stai lì a lavorare, nessuno entrerà qui a disturbare il mio sonno». Così pensava certamente la povera bestia. La tentazione di compiere su lei la mia vendetta mi sorse. 15 giorni or sono, all'improvviso, nel vedermi guardato così. Non le faccio male, non le faccio nulla. Appena posso, appena qualche cliente mi lascia libero un momento, mi alzo cauto pian piano dal mio seggiolone perché nessuno si accorga che la mia sapienza temuta e ambita, la mia sapienza formidabile di professore di diritto ed avvocato, la mia austera dignità di marito, di padre, si siano per poco staccate dal trono di questo seggiolone. E in punta di piedi mi reco all'uscio a spiare nel corridoio se qualcuno non sopravvenga. Chiudo l'uscio a chiave per un momentino solo. Gli occhi mi sfavillano di gioia, le mani mi ballano dalla voluttà che sto per concedermi d'essere pazzo per un attimo solo, d'uscire per un attimo solo dalla prigione di questa forma morta, di distruggere. D'annientare per un attimo solo beffardamente questa sapienza, questa dignità che mi soffoca e mi schiaccia. Corro a lei, alla cagnetta che dorme sul tappeto. Piano, con garbo, le prendo le due zampine di dietro e le faccio fare la carriola. Le faccio muovere, cioè 8 o 10 passi, non di più. Con le sole zampette davanti, reggendola per quelle di dietro. Questo è tutto, non faccio altro. Corro subito a riaprire l'uscio adagio, senza il minimo cricchio, e mi rimetto in trono sul seggiolone, pronto a ricevere un nuovo cliente, con l'austera dignità di prima, cauto
carico come un calvario.

0: cannone di tutta la mia sapienza formidabile. Ma ecco, la bestia, da 15 giorni, rimane come basita a mirarmi, con quegli occhi appannati, sbarrati dal terrore. Vorrei farle intendere, ripeto, che non è nulla, che stia tranquilla, che non mi guardi così. Comprende la bestia la terribilità dell'atto che compio. Non sarebbe nulla se per scherzo glielo facesse uno dei miei ragazzi, ma sa che io non posso scherzare, non le è possibile ammettere che io scherzi per un momento solo, e seguita maledettamente a guardarmi atterrita.
1: Avete ascoltato il racconto. Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni. Va ora in onda
2: Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Conoscere la storia. La notte terribile di Taranto. Colpita da due ondate di aerosiluranti inglesi, obsoleti ma agguerriti, la nostra flotta vide in pochi minuti scemare della metà la sua forza. E ancora oggi ci domandiamo come fu possibile tanta superficialità. Di Alessandro Bottero. Fu un attacco violentissimo. In soli 90 minuti, 21 aerosiluranti Swordfish della Royal Navy, biplani dell'epoca della Prima Guerra Mondiale, imbarcati sulla portaerei Illustrious, misero fuori combattimento la metà delle navi da battaglia della nostra flotta. Il bollettino di guerra del Comando Supremo numero 158 del giorno dopo comunicò che nelle prime ore della notte sul 12 novembre aerei nemici hanno attaccato la base navale di Taranto. La difesa contraerea della piazza e delle navi alla fonda ha reagito vigorosamente. Solo un'unità è stata in modo grave colpita. Nessuna vittima. La verità era un'altra. Ci furono 58 morti e 581 feriti. 6 navi da guerra furono danneggiate, 3 corazzate, tra cui la Cavour, tanto gravemente che non riprese più servizio, un incrociatore e 2 cacciatorpediniere. Ma come fu possibile che 21 obsoleti aerei britannici riuscirono a infliggere alla nostra marina una delle più cocenti sconfitte della Seconda Guerra Mondiale? Secondo molti storici, tra cui Giorgio Bonacina, importante studioso dei bombardamenti aerei sulle città italiane, nell'autunno del 1940 i servizi di sicurezza del nostro esercito sapevano che cosa stava succedendo attorno a Taranto. Quel porto era un punto nevralgico dello sforzo bellico italiano e l'11 novembre vi erano ormeggiate, lungo la linea costiera del Mare Grande, 2 nuove corazzate, la Littorio, la più potente nave della sua generazione, e la Vittorio Veneto, più 4 corazzate rimodernate ma sempre imponenti, la Cesare, la Duilio, la Doria e la Cavour. Le 6 navi erano dislocate lungo una linea di appena 2 chilometri. In più, tra il Mare Grande e il Mare Piccolo, c'erano anche 7 incrociatori pesanti, 2 leggeri, 27 cacciatorpediniere e una nave appoggio per idrovolanti. La base era la più attrezzata per le riparazioni e quindi la flotta, prima o poi, doveva passare di là. Purtroppo, però, sotto il profilo della protezione, era un incubo. La cronica carenza di materiali aveva fatto sì che le reti antisiluri non coprissero tutto il perimetro del molo e che i palloni antiaerei distrutti dal maltempo non fossero stati sostituiti per mancanza di idrogeno. Inoltre, la base era priva di radar e per rilevare incursioni il personale di vigilanza aveva a disposizione aerofoni risalenti alla Prima Guerra Mondiale. La Regia Marina era però fermamente convinta che la base fosse sicura, perché i fondali bassi davanti al porto rendevano impossibile alle navi nemiche di avvicinarsi abbastanza per colpire. L'unica possibilità era l'utilizzo di aerosiluranti, che avrebbero dovuto volare sul pelo dell'acqua per lanciare in modo efficace i loro siluri. E così avrebbero fatto gli inglesi. L'Italia aveva più volte manifestato l'intenzione di rendere il Mediterraneo un mare italiano, con la Regia Marina che controllava il traffico in una posizione di superiorità. E questo non poteva andare bene a Londra, i cui interessi in Egitto, Malta, Gibilterra e Medio Oriente sarebbero stati messi a rischio. Ecco perché già nel 1936 il contrammiraglio Lumley Leicester aveva elaborato un piano che prevedeva un attacco notturno a sorpresa alla flotta italiana per distruggerne la capacità offensiva. Finché l'Italia si mantenne al di fuori del conflitto, gli inglesi lo tennero nel cassetto, ma dopo la dichiarazione di guerra del nostro paese alla Francia, estate 1940, e successivamente con l'invasione della Grecia, fine ottobre 1940, decisero di intervenire, perfezionando il piano Leicester. Diedero così via all'operazione Judgment. In pratica, tutti sapevano che gli inglesi avevano in mente qualcosa. Il 6 novembre 1940 i servizi segreti italiani avevano segnalato l'uscita della forza navale K dal porto di Alessandria d'Egitto e il suo congiungimento con la forza navale H proveniente da Gibilterra nelle acque territoriali di Malta il 9 novembre. I mezzi di ricognizione italiani avevano seguito il percorso delle due squadre che si dirigevano verso il mare Ionio. Su Taranto, poi, in quei giorni volavano di continuo idrovolanti inglesi che, totalmente indisturbati, scattavano migliaia di foto per tenere sotto controllo le navi ormeggiate. Malgrado questo, nessuno ordinò di spostare le navi, anche se chiunque si sarebbe accorto che la Royal Navy stava preparando un attacco proprio lì. Dall'analisi della morfologia del porto, gli ufficiali di stanza a Taranto erano sicuri che l'unico pericolo potesse venire dall'aria. Non avevano pensato, però, alla possibilità di un attacco proveniente da portaerei. Alle 20:35 dell'11 novembre, arrivati a 315 chilometri dal porto di Taranto, il primo dei 12 Swordfish che costituivano la prima ondata d'attacco si staccò dal ponte della Illustrious, la portaerei che comandava l'operazione. Alle 20:40 l'intera formazione era in volo. Alla guida il tenente Key Williamson. Sul suo aereo si trovava come osservatore il tenente N.J. Scarlett. A Taranto furono dati tre allarmi aerei a distanza ravvicinata l'uno dall'altro, ma alle 20:47, esattamente 6 minuti prima che gli Swordfish si raccogliessero in posizione di assalto a 1500 metri sopra la base, suonò il cessato allarme. Poco più di un quarto d'ora dopo, tra le 21 e le 21:30, un nuovo allarme risuonò per la città. Le postazioni aerofoniche avevano infatti colto il rombo dei motori degli 8 aerei che erano riusciti a raggiungere il porto. Gli altri 4 velivoli decollati si erano persi e sarebbero arrivati dopo, con la seconda ondata. Contemporaneamente, un idrovolante Sunderland continuava a sorvegliare le navi italiane, che incredibilmente erano rimaste ferme all'ormeggio. Questo fino alle 22:30, quando gli Swordfish scesero di quota. Ci vollero altri 20 minuti prima che i responsabili delle difese della base di Taranto si rendessero conto di essere sotto attacco. Alle 22:50 le sirene suonarono ancora. A questo punto la contraerea si attivò, sparando alla cieca, senza sapere dove e soprattutto da quale altitudine provenisse la minaccia. Gli Swordfish, infatti, avevano messo in atto la tattica studiata in anni di addestramento, volando radenti alle onde per evitare le difese e avere colpi dritti verso le fiancate delle navi bersaglio. Alle 22:58 i primi 2 Swordfish arrivarono a distanza utile e lanciarono 2 bengala che illuminarono a giorno le sagome delle corazzate. A questo punto iniziò l'attacco vero e proprio. La Cavour fu centrata in pieno da un siluro che provocò uno squarcio di 12 metri. Mentre la contraerea, ormai in preda alla frenesia, sparava a più non posso alla cieca, gli aerei inglesi volavano radenti sul mare e da distanza sempre più ridotta, meno di 1000 metri, potevano centrare le nostre navi quasi a colpo sicuro. La Littorio fu colpita 2 volte, a dritta e a sinistra. Intanto in città, anche se nessun edificio era stato colpito, gli inglesi avevano mirato solo alle navi e il centro abitato non aveva sofferto danni, iniziò a serpeggiare il panico. La grande mole di colpi sparati verso il cielo alla cieca, le raffiche di mitragliatrici, le granate che esplodevano, convinsero molti tra gli abitanti che stava succedendo qualcosa di tremendo, forse addirittura uno sbarco del nemico. Nel frattempo, la prima ondata inglese si ritirava con 3 centri e un solo aereo abbattuto. Mentre arrivava la seconda, impiegando la stessa tattica, bengala che illuminavano lo scenario, e subito dopo gli Swordfish a volo radente sulle onde che si avvicinavano il più possibile per centrare le navi ferme. E il risultato non cambiò. Con la difesa antiaerea totalmente inefficace, la Duilio fu centrata da un siluro e la Littorio fu colpita per la 3ª volta. A questo punto, dopo che gli italiani avevano abbattuto uno Swordfish che aveva puntato una nave appoggio, uccidendo i 2 uomini dell'equipaggio, gli inglesi si ritirarono soddisfatti. Utilizzando biplani dell'epoca della Prima Guerra Mondiale, erano riusciti ad affondare una delle corazzate più grandi e moderne per la sua epoca, la Littorio, e altre 2 corazzate, più vecchie, ma di tutto rispetto, come la Duilio e la Cavour, al prezzo di 2 morti e 2 prigionieri. In pratica, la capacità militare della Regia Marina era stata dimezzata in una sola notte, e non durante una battaglia navale, ma a causa dell'inettitudine del comando della base dove la nostra flotta era ormeggiata. Tecnicamente la Littorio e la Duilio non affondarono, ma solo perché erano dislocate dove il fondale era basso e quindi vi si incagliarono. Stesso destino per la Cavour, che però fu trainata in un punto dove potesse adagiarsi. Quando la notizia della notte di Taranto arrivò alle orecchie dei giapponesi, nostri alleati, questi si interessarono molto alle modalità dell'attacco e vennero a esaminare la situazione e a prendere appunti su come gli inglesi, con pochi aerei, fossero riusciti a infliggere alla nostra flotta danni tanto ingenti. Proprio da quell'episodio ricavarono informazioni preziose per pianificare l'assalto alla base navale USA di Pearl Harbor del 7 dicembre 1941. Accanto alla serietà giapponese, che studiò a fondo ciò che era successo, troviamo la versione ufficiale diffusa nei nostri bollettini di guerra e sulla stampa italiana, secondo i quali la notte di Taranto si era risolta con una clamorosa vittoria delle forze italiane. Peccato che nel porto tutti potessero constatare come la nostra povera flotta fosse stata travolta dai siluri degli antiquati Swordfish.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Natural Style. Il tuo viso racconta chi sei. Di Claudia Bortolato. Scopri te stessa con la morfopsicologia. Viso largo e bocca grande? Sei ottimista e generosa. Narici strette, labbra sottili, osservatrice, critica, sei un po' difficile in amore. Francesco Padrini, psicoterapeuta, spiega come incrociare la lettura di tratti fisici e carattere per capirsi e amarsi di più. La grande avventura è veder sorgere qualcosa di sconosciuto ogni giorno sullo stesso viso. È più avvincente di un viaggio intorno al mondo. È un pensiero tratto dai quaderni dello scultore e pittore svizzero Alberto Giacometti, vissuto il secolo scorso e ancora attuale, pensando a quanto il viso possa rivelare sempre qualcosa di nuovo di noi. L'analisi di lineamenti, espressività e struttura ossea del volto per trarre di primo acchito indicazioni sul carattere della persona che ti sta di fronte o per portare alla luce lati inediti della tua personalità è, infatti, l'intrigante campo di studio della morfopsicologia. morfopsicologia.net morfopsicologiaitalia.it. Nata dagli studi condotti tra gli anni 30 e 40 dallo psichiatra francese Louis Cormon, insegnata a livello universitario in Francia, è una sorta di sintesi della psicologia con l'antica fisionomica, che vanta padri storici come Aristotele, Pitagora e Cesare Lombroso, il medico e antropologo padre della moderna criminologia. C'è anche una versione della morfopsicologia leggermente riveduta e corretta e utilizzata dagli psicoterapeuti corporei. La psicofisionomia integrata, viso, corpo e carattere, che è stata perfezionata dallo psicologo e psicoterapeuta bioenergetico Francesco Padrini, bioenergetica.eu, l'esperto che ti guiderà nelle pagine seguenti alla scoperta di questa affascinante disciplina. Ma in che cosa differiscono le due discipline? Mentre la fisionomica era dogmatica e formulava giudizi statici, spesso ingiusti e contraddittori, sezionando il volto senza considerarne l'insieme, la morfopsicologia prende in esame l'insieme del viso in un'ottica dinamica di evoluzione nel tempo. Ogni giudizio, infatti, non è tassativo, ma riferito al periodo in cui viene espresso, perché anche il volto cambia con il passare degli anni e con le esperienze vissute, precisa Padrini. Si tratta dunque di una disciplina che richiede una buona capacità di sintesi e di apertura mentale per non rischiare di dare giudizi falsati o scivolare nei pregiudizi. Di più, qualsiasi interpretazione va considerata come un'indicazione di massima, anche perché, sottolinea Padrini, non esistono tipologie pure, esistono più spesso le tipologie miste, con la prevalenza più spiccata di un tipo o dell'altro. «Il volto umano è sempre stato il mio grande paesaggio», scrisse Colette, «un principio che ben si sposa allo spirito della moderna morfopsicologia, perché come il paesaggio è uno sguardo d'insieme che dà un'idea della bellezza e delle caratteristiche di un luogo, così la forma del viso è il punto di partenza per carpire le sfumature caratteriali di una persona. Il primo screening è osservare se il viso è rotondo o allungato per cogliere l'eventuale estroversione o introversione della persona. Una delle teorie cardine della morfopsicologia si basa infatti sulla legge di ritrazione e dilatazione. Secondo Corman, all'espandersi, al dilatarsi delle forme di quelli che in gergo morfopsicologico si chiamano ricettori sensoriali, ossia occhi, naso, bocca, corrisponde un movimento di apertura anche a livello comportamentale e psichico. Al contrario, alle forme contenute, sottili, e all'eventuale chiusura dei ricettori corrisponde un movimento di introversione, di chiusura e di difesa nei confronti dell'ambiente, spiega Padrini. Morale: i visi tondeggianti, come quelli dell'attrice Emma Stone e delle top Miranda Kerr e Kylie Jenner, sono in linea di massima tipici delle personalità estroverse, accomodanti, empatiche e sentimentali. I volti più scarni e lunghi come quelli di Liv Tyler, Alessandra Ambrosio e Blake Lively appartengono più spesso ai caratteri introspettivi e riflessivi, controllati e creativi, dice Padrini. Dopo la prima scrematura tra viso tondeggiante o lungo, il secondo passo è analizzare più dettagliatamente l'ovale del viso, rifacendosi alle quattro tipologie fondamentali individuate da Corman: la dilatata, la contratta, la reagente e la concentrata. Così, il tipo dilatato ha il viso decisamente rotondeggiante, gli occhi grandi e la bocca carnosa, come l'attrice Mila Kunis e la top Gigi Hadid. Tutti tratti che rivelano un carattere molto estroverso, fiducia nelle proprie potenzialità, ottimismo e una certa influenzabilità. Nel tipo contratto, il viso è stretto e scarno, gli occhi piccoli e leggermente infossati, come quelli delle attrici Jennifer Garner e Sarah Jessica Parker e della cantante Celine Dion. Spesso il naso ha narici strette, la bocca è sottile e incassata rispetto al mento e al naso. Secondo la morfopsicologia, questi tratti sono possibili indicatori di una vitalità un po' controllata, di riflessività e di una capacità critica accentuata che limita un po' nelle amicizie. La contratta ha anche una vita interiore molto intensa ed è tendenzialmente individualista. Il viso reagente, come quelli di Julia Roberts e di Emily Ratajkowski, ha l'ossatura facciale contenuta e una intensa vivacità espressiva dovuta agli occhi grandi, alle labbra piene, al sorriso aperto, alle narici larghe. Le peculiarità caratteriali, sensibilità, emotività, impressionabilità, senso estetico, buona empatia nei rapporti interpersonali e una certa indolenza, Infine il viso concentrato ricorda quelli delle attrici Michelle Williams e Demi Moore e della supertop Kate Moss. È largo o con la mascella un po' squadrata. Il naso e la bocca sono piccoli, gli occhi espressivi. Il concentrato è un tipo calmo, poco sensibile alle influenze dell'ambiente esterno. Pragmatismo, perseveranza, controllo, ostinazione, ambizione sono le altre peculiarità caratteriali. Dopo aver tratto le tue prime fondamentali considerazioni dalla forma del viso, puoi arricchire la tua analisi osservando i tre piani del viso: mandibola, mento e bocca. Piano inferiore. Sono collegati agli istinti. L'area centrale, naso e zigomi, è connessa alla sfera affettiva e sociale, mentre la zona che racchiude occhi, sopracciglia e fronte è correlata alla cerebralità. Anche questi indicatori vanno valutati nel contesto delle altre informazioni trasmesse dal viso, avverte Padrini.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da rivistanatura.com. Il peperoncino, un viaggio fra benefici e piccantezza. Un piacere per il palato, ma anche per la nostra salute. Scopriamo insieme le sue peculiarità e come misurare la sua piccantezza. Di Francesca Danila Toscano. Il peperoncino, Capsicum annuum, varietà piccola e molto piccante del peperone, è una solanacea dal carattere molto esigente. Attecchisce con facilità, ma ha bisogno di cure costanti. Temperatura, luce, irrigazione e concimazione devono essere ben gestiti in modo che il peperoncino non soffra. La temperatura è importantissima, specie se si vogliono ottenere frutti piccanti. Mai le piante devono essere esposte a temperature di 0-4 gradi centigradi o superiori a 30 gradi centigradi. Potrebbero subire danni irreversibili. Sensibile anche allo stress idrico. La mancanza di acqua provoca l'arresto della vegetazione e della fruttificazione, fino ad arrivare a danni come la lignificazione della pianta e una fase di senescenza improduttiva. D'altra parte, irrigazioni abbondanti o frequenti causano ristagni d'acqua, marciumi delle radici e del colletto. Tanta fatica, dunque, per ottenere un peperoncino che potremmo definire un ottimo alleato della nostra salute, in particolar modo del nostro cuore. L'evidenza, precedentemente emersa da studi condotti in Cina e negli Stati Uniti, ha trovato conferma anche in una ricerca italiana, nella quale gli autori sono giunti a dimostrare che nelle persone che consumano peperoncino 4 o più volte alla settimana, il rischio di morire era più basso. Secondo altri studi pubblicati, il peperoncino avrebbe inoltre un'azione antibatterica e vasodilatatrice. Tiene sotto controllo i valori del colesterolo e della pressione sanguigna. I suoi benefici derivano da un mix di sostanze antiossidanti presenti al suo interno: vitamina C, carotenoidi, polifenoli. Ma il merito principale è da sottoscrivere alla capsaicina, la principale molecola contenuta nella bacca e responsabile della sua piccantezza, che può variare in maniera molto significativa tra una varietà e l'altra. Ma quanto è piccante un peperoncino? La piccantezza è una percezione sensoriale peculiare. È simile al calore, ma si avverte anche assaggiando cibi freddi e non passa semplicemente con un bicchiere d'acqua. Essa è determinata dalla presenza di capsaicina, un composto organico naturale, alcaloide, presente nei peperoncini. Per definire il grado di piccantezza, esiste un'unità di misura specifica, gli SHU, che si fonda sul contenuto di capsaicina. In questo modo è possibile catalogare le differenti varietà di peperoncino e capire quale sia o meno il più piccante. Questo sistema di misurazione è la scala Scoville, ideata ai primi del Novecento dal chimico statunitense Wilbur Lincoln Scoville per dare un valore numerico alla piccantezza di ogni peperoncino. Questa scala misura unicamente la piccantezza dei peperoncini e non di ogni alimento. La sensazione piccante, infatti, non è solamente provocata dalla capsaicina. Esistono molteplici composti chimici che possono farci sentire un bruciore simile. Ad esempio la piperina, contenuta nel pepe, gli isotiocinati, contenuti ad esempio in senape e rafano, e l'allicina, presente in cipolle, scalogno e aglio. Il metodo Scoville si basa sul contenuto di capsaicina, ma originariamente la sua misurazione era legata alla sensibilità del palato umano. In passato, infatti, la scala si basava su un test pratico, tramite il quale si sottoponeva una giuria di 5 persone a un esperimento che vedeva da un lato l'estratto di un prescelto peperoncino e dall'altro una soluzione di acqua e zucchero, con la quale ciascun giudice doveva diluire l'estratto di peperoncino, con l'obiettivo di azzerare la sensazione di piccantezza percepita. In base al grado di diluizione, veniva assegnato il punteggio in Scoville Heat Unit. La misurazione parte da zero, assenza di capsaicina, fino ad arrivare a un tetto massimo di 16 milioni di SHU, pura capsaicina. Le SHU attualmente sono sostituite da più efficienti unità, derivate da test di cromatografia liquida ad alta prestazione. Compilare una classifica di piccantezza attendibile in base alle SHU non è semplice. La quantità di capsaicina può essere variabile da un frutto all'altro, sia in base al grado di maturazione, sia in base a molteplici fattori di coltivazione. Non esiste perciò un valore preciso associabile ad una varietà. Si possono indicare solo dei parametri numerici indicativi.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Vladimir Putin, da bambino ribelle a minaccia del mondo. Nato in una famiglia modesta fin da piccolo, mostrò una personalità impulsiva e attaccabrighe. Prima agente segreto, poi primo ministro e presidente, e al vertice della Russia da quasi un quarto di secolo. Su di lui il giudizio è controverso. Una parte della popolazione vede in lui il tutore della grandezza della patria. Un altro lo critica per l'autoritarismo e la spregiudicatezza in politica estera. Di Martino Scacchi. Vladimir Putin è nato a Leningrado, come si chiamava allora San Pietroburgo, il 7 ottobre 1952, ultimo di 3 figli. La madre faceva l'operaia. Il padre serviva come sommergibilista nella Marina Sovietica negli anni 30 e in seguito nei reparti speciali dell'esercito durante la Grande Guerra Patriottica, come i russi chiamavano la Seconda Guerra Mondiale. La famiglia viveva in una comunalka, una piccola abitazione ricavata dal frazionamento dell'appartamento di una famiglia ricca. Il nonno di Putin, Spiridon, era stato il cuoco personale di Lenin e Stalin. Secondo quanto raccontato da Putin stesso, la madre lo battezzò di nascosto nella cattedrale della Trasfigurazione. Una famiglia poco affettuosa. L'edificio in cui abitavano i Putin aveva una piccola corte interna che attirava ubriaconi e teppisti. Vladimir dovette imparare presto a cavarsela da solo. Secondo una sua maestra, Vera Gurevich, in famiglia non c'erano dimostrazioni di affetto e a scuola lui era petulante, impulsivo e anche attaccabrighe. Una volta fu scoperto in classe con un coltello e rischiò di essere spedito in un orfanotrofio. Di fronte alle lamentele della maestra, il padre avrebbe esclamato: «Cosa dovrei fare? Ucciderlo?» Furono le arti marziali a salvarlo. Verso i 10 anni Vladimir cominciò a praticare il sambo, tecniche di autodifesa in uso nell'esercito russo, e il judo, poiché la frequenza in palestra era subordinata ai risultati scolastici. Il giovane cominciò a studiare sul serio e fu ammesso tra i pionieri e nel Komsomol, organizzazioni politiche giovanili che rappresentavano un passaggio necessario per chi voleva emergere nell'Unione Sovietica. Agente segreto. Fu un film a fargli nascere il desiderio di entrare nei servizi segreti, Lo scudo e la spada, tratto da un romanzo di Vadim Kozvenikov, parlava di un agente sovietico che, facendo il doppio gioco con i nazisti nella Seconda Guerra Mondiale, contribuiva alla vittoria. Pochi giorni dopo aver visto il film, si recò presso la sede locale del KGB, Comitato per la Sicurezza dello Stato, l'agente di spionaggio e controspionaggio omologo alla CIA statunitense. Offrendosi come volontario, l'ufficiale di guardia lo buttò fuori, ma prima gli suggerì di fare l'università di legge. In Germania, Putin seguì il consiglio e si laureò nel 1975, entrando subito nel KGB. Raggiunse il grado di tenente colonnello, ma non ebbe una carriera brillante. Venne inviato infatti nel 1985 a Dresda, nell'allora Repubblica Democratica Tedesca, dove lavorò in appoggio alla Stasi, la polizia segreta tedesca. Secondo alcuni interpreti, questa permanenza all'estero gli impedì di percepire e vivere il cambiamento di umore generale in Russia ai tempi del Glasnost e della perestroica di Gorbaciov, contribuendo a solidificare in lui il mito del potere. Fino alla caduta del muro di Berlino, il 9 novembre 1989, in relazione agli standard comunisti, Putin e la moglie Ludmila Zbrebneva, che aveva sposato il 28 luglio 1983, avevano fatto una bella vita. Lui era ingrassato di 12 chili. Nei giorni fatali che seguirono, la palazzina sede del KGB a Dresda venne presa d'assalto. Putin, ufficiale più alto in grado, uscì con una pistola in pugno e convinse la folla a desistere. La carriera politica. Tornato in patria, diede le dimissioni del KGB nel 1991, durante il fallito colpo di Stato organizzato proprio dal KGB contro Gorbaciov, e intraprese la carriera politica. Iniziò come consigliere del sindaco di Leningrado, ora San Pietroburgo, per trasferirsi nel 1996 a Mosca, dove ricoprì incarichi minori fino al 1998, quando il presidente della Confederazione Russa Boris Eltsin lo nominò capo dell'FSB, il Servizio Federale per la Sicurezza della Federazione Russa, l'agenzia di controspionaggio che aveva preso il posto del KGB, sciolto l'11 ottobre 1991. Il 9 agosto 1999 Putin venne nominato, proprio da Eltsin, primo viceministro e subito dopo, a seguito delle dimissioni del capo di governo Sergei Stefanich, in realtà esautorato da Eltsin, capo di governo pro tempore. Il 31 dicembre 1999 Eltsin rassegnò all'improvviso le dimissioni dalla carica di presidente. Il suo posto fu preso pro tempore da Putin. Il suo primo atto ufficiale fu di firmare un decreto con il quale si garantiva l'immunità a Eltsin e alla sua famiglia da ogni accusa di malversazione e corruzione legate alla sua carica presidenziale. La guerra in Cecenia. Putin, quindi, venne scelto da Eltsin in quanto ritenuto capace di mediare tra l'apparato politico e le nuove forze economiche, e anche perché apparentemente privo di ambizioni personali. Una valutazione che oggi appare come un clamoroso abbaglio. Il 26 agosto 1999 era scoppiata la seconda guerra cecena, in Caucaso. Putin riconquistò la capitale Grozny, rafforzando la sua immagine di uomo d'ordine capace di salvare la Russia. Fu in questa circostanza che i media, da lui controllati, ne fecero un mito, elevandolo a leader della nazione. Così alle elezioni presidenziali del 2000 vinse al primo turno. L'economia russa si rafforza. Sin dai primi mesi, Putin diede un'impressione di stabilità e fermezza molto gradita a una società che veniva da oltre un decennio di crisi economiche e politiche. Anche la forza d'azione contro gli oligarchi del decennio precedente, percepiti come profittatori ai danni del popolo russo, venne vista con favore. Inoltre, le quotazioni di petrolio e gas naturale salirono di molto, favorendo in modo significativo l'economia russa, cresciuta per 8 anni consecutivi, con un aumento del prodotto interno lordo pari al 72%. Ciò consentì al governo di ridurre il debito estero e di pagare gli stipendi arretrati dei dipendenti pubblici. Come spiegano gli storici russi Lev Gudkov e Viktor Zaslavsky, Putin ha saputo cavalcare l'onda della frustrazione popolare per la vertiginosa caduta dello standard di vita culminata nel crollo del rublo nell'agosto 1998 e per la perdita di status di superpotenza. Rieletto nel 2004, i consensi a Putin andarono alle stelle, tanto che nel 2004 venne rieletto presidente della Federazione Russa a furor di popolo con il 70% dei voti. In questo secondo mandato, tuttavia, cominciarono a rendersi evidenti le sue tendenze repressive e autoritarie. Gli vengono attribuiti l'assassinio dell'ex colonnello KGB Alexander Litvinenko e della giornalista Anna Politkovskaya. Le spese militari conobbero un'impennata vertiginosa, mentre i trattati per il disarmo vennero denunciati o disattesi. La Costituzione russa prevedeva, proprio per evitare eccessive concentrazioni di poteri, la possibilità di coprire solo 2 mandati presidenziali consecutivi. Perciò Putin, per aggirare questo vincolo, dopo aver preparato il terreno con una modifica alla Costituzione russa che assegnava maggiori poteri al primo ministro, allo scadere del suo secondo mandato assunse proprio la carica di capo di governo, lasciando come presidente della federazione il fedelissimo Dmitry Medvedev per i successivi 4 anni. Nel 2012, dopo altri aggiustamenti costituzionali, tornò a farsi eleggere presidente della federazione russa, carica che detiene a tutt'oggi. Svolta autoritaria. Ma il suo sguardo politico era già cambiato. Se nel 2005 il suo viaggio a Gerusalemme, la prima visita di un capo di Stato di Mosca in Israele, lasciava spazio alla speranza di un'evoluzione pacifica e liberale, nell'estate del 2007 Putin annunciò con toni entusiastici la produzione di un nuovo missile balistico intercontinentale a testate multiple e la moratoria sul trattato contro la proliferazione delle armi convenzionali in Europa. Nell'agosto del 2008, nel bel mezzo della crisi economica che dagli USA si stava diffondendo in tutto il mondo, la Russia appoggiò con una guerra lampo l'insurrezione della Ossetia del Sud, una regione della Repubblica Caucasica della Georgia, da parte di separatisti filorussi, e nello stesso tempo l'indipendenza della Abkhazia, un'altra regione della Georgia. Nel suo terzo mandato presidenziale, l'attivismo in politica estera è diventato sempre più forte. Dal 2011 ha appoggiato il regime siriano di Assad, impegnandosi militarmente in modo sempre più rilevante, a partire dal 2015, con una massiccia campagna di bombardamenti che ha permesso al suo alleato di ribaltare la situazione sul campo e controllare il 60% del territorio. Questo attivismo sul piano militare è risultato gradito a quella parte dell'opinione pubblica russa per la quale, come notano Gudkov e Zaslavsky, la rappresentazione della Russia come una grande potenza con un ruolo particolare nel mondo è un elemento chiave dell'identità nazionale russa di massa. Nonostante il dissenso interno, in questo periodo storico, il gradimento di Putin è ancora molto elevato. Sul piano interno, il suo potere si fonda sul controllo totale dei servizi segreti, che gli consentono di tenere in pugno gli oligarchi, e sulla completa sottomissione, sconosciuta in Occidente, del sistema giudiziario al potere esecutivo, che sta nelle sue mani. Ucraina 2014. Quando nel 2014 è iniziata la crisi interna ucraina, nota come Euromaidan, ossia l'ampio movimento popolare a favore dell'Unione Europea, che ha trovato il suo centro nella piazza Maidan di Kiev, Putin ha reagito ordinando l'invasione della Crimea, la grande penisola del Mar Nero che al momento della dissoluzione dell'URSS era stata assegnata all'Ucraina, ma che, secondo lui, appartiene di diritto alla Russia in quanto abitata da popolazioni russe. Subito dopo ha appoggiato i separatisti filorussi delle regioni di confine del Donbass, iniziando una strisciante guerra civile durata fino al febbraio 2022, quando ha invaso l'Ucraina. Putin ha fatto riscrivere l'inno nazionale russo. Durante le Olimpiadi di Sydney del 2000, Putin fu colpito negativamente dal fatto che quando vincevano gli atleti russi non potevano cantare l'inno perché quello adottato al momento non aveva testo. Commissionò così a Sergei Vladimirovich Mikhalkov, che aveva già scritto i testi degli inni sovietici del 1944 e 1977, un nuovo inno nazionale. Per la musica venne ripreso il vecchio inno sovietico, voluto da Stalin nel 1943. Una scelta che all'epoca suscitò molte polemiche, perché evidenziava in modo vistoso l'intento di riproporre le glorie del passato. Il testo recita: «Una potente volontà, una grande fama, sono il tuo patrimonio per tutti i tempi. Sii gloriosa, nostra patria libera, unione eterna di popoli fratelli, saggezza ereditata dai nostri antenati. Sii gloriosa, patria, siamo fieri di te». Il Putin privato, una moglie, una compagna e 6 figli. Putin è stato sposato dal 1983 al 2013 con Ludmila Skrebneva, Kaliningrad, 1958, che aveva conosciuto a Leningrado quando era una studentessa di filologia spagnola. Dall'unione sono nate 2 figlie, Maria Putina, 1985, ed Ekaterina Putina. Sembra che la rottura tra i due sia stata molto brusca e dovuta al ruolo marginale che Putin voleva assegnare alla moglie. Il presidente russo è attualmente legato a Alina Kabaeva, 31 anni più giovane di lui, famosa ex ginnasta russa. Ha vinto un oro olimpico e 9 mondiali per la ginnastica ritmica. Ha dato a Putin 4 figli, ma non si sono mai sposati. È corsa voce che in vista della guerra contro l'Ucraina, la Kabaeva sia stata mandata al sicuro in Svizzera con i figli.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Pagine in controluce presenta Eredità eretiche. Saggio erratico sulle offese del contemporaneo. Di Alter Spirito. Editrice Ortica, 2024. Quarta parte.

il mio essere stato uomo, aver tentato di essere un uomo, è consistito nell'aver avuto sempre il coraggio di disubbidire, anche quando pensavo di ubbidire. Dire no è stato per me un atto eversivo, un moto della coscienza. Dire no ai poteri costituiti, contestarli alla radice, in nome della propria coscienza, ha fatto parte del mio sviluppo spirituale. L'uomo, scriveva Erich Fromm, è stato capace di evolversi grazie ad atti di disubbidienza. Gli uomini continuano a darsi dei valori per vivere. Per loro è importante avere sempre qualcosa da valutare. Si aggrappano come i bambini al seno materno, a quello che ritengono ancora un senso che la vita può loro offrire, dare valore alle cose per conservarsi e mantenersi in vita. Oggi vivere significa valutare. Strano sogno quello di stanotte. L'inumazione di mia madre si è ripresentata davanti ai miei occhi. I miei occhi negli occhi freddi del becchino, che con un cenno del capo mi chiedeva se poteva procedere nell'interramento della salma. Ho desiderato in quel sogno di essere suo figlio, essere stato figlio di un becchino. Al risveglio ho rivissuto per qualche momento la confusione e il frastuono del mattino post mortem di mia madre, con una intensità e una violenza che solo i versi di Emily Dickinson potevano esprimere. Il mattino dopo la morte, il trambusto in una casa è l'attività più solenne che si svolga sulla terra. Si spezza il cuore, si mette via l'amore che non useremo più fino all'eternità. Abbiamo perduto anche la morte. L'abbiamo rimossa dalla nostra vita, l'abbiamo relativizzata. Questa presenza ingombrante che ci accompagna lungo tutto il nostro cammino terreno ha perduto il suo mistero ed il suo fascino. Morire non è più cosa difficile. La morte è solo la curva della strada. Morire è solo non essere visto. Non abbiamo più parole per il nostro soffrire. L'uomo di questo tempo rabbioso e malato nel suo strazio ammutolisce. Il nostro è un dolore che non ha parole. Anche le cose assomigliano al nostro dolore. Non dicono più niente. Stanno lì come noi. Non rimembrano nulla, nulla sperano. La loro forza, come il nostro dolore, consiste soltanto nella loro muta presenza. Il nostro soffrire condivide con esse la loro estraneità, l'indifferenza. Tutto è straniero a tutto, tutto è indifferente a tutto. Portate stamani, a quasi 2 mesi dalla sua silenziosa dipartita, 2 orchidee sulla tomba della signora madre. Non un'anima viva al cimitero, solo il silenzio, i resti del silenzio. Immerso in quei resti di silenzio, il tempo ha assunto una nuova dimensione. Scorreva via come un fiume di montagna e nello stesso tempo assomigliava ai grandi spazi di una prateria immensa. Era, ho pensato prima di uscire dal luogo in cui non si è più, quel sentire nuovo un dono di mia madre, là, sia pur breve, sensazione dell'eternità. Com'è strano, com'è complicato e difficile dover vivere se non sopravvivere in un tempo in cui c'è uno strettissimo e fecondo rapporto tra il

pure pronto a vergognarsi. Eppure, a sentir Federico Nietzsche, c'è di che riflettere. Io amo colui che si vergogna quando il dado cade in suo favore e chiede: ho forse barato? Di una sola cosa mi vergogno. È ancora possibile in questo mondo provare vergogna? La vergogna, l'unico sentimento insieme al dolore, ancora capace di aprirci al mondo. Aver compreso che la vita, scrive Kafka, è una festa in maschera e io ho partecipato con la mia vera faccia. Per tutta la vita si sentì in colpa. Era sopravvissuto, suo malgrado, a tutte le ingiurie e alle offese del suo tempo. Divento sempre più incapace, lo scorrere dei giorni favorisce tale stato d'animo, di vivere assieme agli altri, di parlare con gli altri. Abito dentro me stesso il più possibile durante le mie giornate. Sprofondo in me stesso il mondo che mi circonda. Ormai non ho quasi più niente da comunicare a nessuno. A volte, quando il silenzio interiore mi nasconde e mi conserva, trema anch'io, come racconta Kafka nei suoi memorabili diari, al pensiero di essere costretto a guardare fisso nel vuoto perfetto, fino a sentirmi cavo come una conchiglia sulla spiaggia, disposta a farsi stritolare da una pedata. Ci sono uomini che non si sono mai sentiti nel mondo. Il mondo è qualcosa che a loro si oppone, rendendoli incapaci di una determinazione esistenziale, di un progetto di vita da realizzare. Il fuori del mondo è la loro patria vera. Non sono uomini contro il mondo, in quanto vi si oppongono, sono solo fuori di esso. Hanno vissuto e vivono la loro vita ai margini di ogni cosa. Sono spettatori di un evento, il mondo come luogo dell'esserci, a cui loro sono estranei. Tradire quel fuori del mondo significa tradire se stessi, il cuore del loro essere. La paura di essere al mondo, la più tremenda delle paure, come affrontarla se non la si può contrastare? Forse solo uscendo dal mondo o eludendo il mondo, ma si può uscire dal mondo, si può eludere il mondo? Appena esco, tento di uscire da me stesso, avverto immediatamente un insopprimibile bisogno, quasi ormai fosse un bisogno fisiologico, di rientrarvi. Vicino, scriveva Rainer Maria Rilke, è ormai solo il dentro, tutto il resto è lontano. Abbiamo tradito, magari senza volerlo, anche le ragioni della speranza e tramite essa le ragioni dell'avvenire. Il nostro futuro è un buco nero in cui la disperazione trova ogni giorno di che prosperare. La speranza, ultima dea di un occidente scristianizzato e semibarbaro, non è che un ciarlatano che non smette di imbrogliarci. E per me, io ho cominciato a stare bene solo quando l'ho persa. Imbattersi per puro caso in un verso di Cazalis e non chiedere più niente. La vita è un veleno, rapido o lento, ma che grazie a Dio uccide sempre. Se il mondo non è altro che una parola, di quella parola che lo nomina, ne sono stato il commissario liquidatore. C'è un desiderio, forse l'ultimo, che ci è rimasto, ma non ne sono tanto sicuro, che non abbiamo ancora del tutto consumato, il desiderio della bellezza, sia pure di una bellezza ferita.

sempre più difficile percepire la bellezza in ogni sua forma. Non sappiamo più riconoscerla perché non sappiamo più guardare né ascoltare. Nonostante si viva nella società dell'immagine, della pulizia e del nitore, in cui ogni urto, difformità, discrepanza deve necessariamente trovare una sua riconosciuta chiarezza e accettazione, il nostro sentire il bello nelle cose, il mistero stesso dello stare al mondo, corre verso la definitiva sparizione. Un giorno, l'ultimo ritratto di Rembrandt e l'ultima battuta di Mozart avranno cessato di esistere, anche se forse rimarranno una tela colorata e un foglio di appunti, perché l'ultimo occhio e l'ultimo orecchio accessibili al loro messaggio saranno spariti. Dove mai correranno, e corrono ogni giorno all'impazzata, questi miei pensieri, insieme a questi desideri sempre più strani, soprattutto questo continuo inarrestabile cercare, questo protendere le mani verso un senso inafferrabile. Eppure basterebbe poter sognare, poter dormire e lasciare che quel che ha da venire venga, sì, che venga. Nelle fantasticherie, nei sogni, sono depositati ancora frammenti di bellezza. Dovremmo ogni tanto, nel bel mezzo di un negativo incurabile, abbandonarci all'immaginazione, alle rivie e ai sogni, non solo per riscoprire i resti di una bellezza ormai perduta, ma in particolar modo per evitare e contenere l'oltraggio e l'insolenza del presente. Nelle sue rivie, Nordier ci racconta come la mappa del mondo immaginale è tracciata solo nei sogni. L'universo sensibile è infinitamente piccolo. Per certe anime contemplative ce ne sono ancora qua e là disperse nel mondo del rumore, dell'azione frenetica ed ossessiva. I sogni e le fantasticherie sono la materia prima della bellezza. Adamo, scrive nella Psicanalisi delle acque Gaston Bachelard, ha trovato Eva destandosi da un sogno. Per questo la donna è così bella. Quel fondo oscuro e perturbante che si agita in noi, quel poco che resta del nostro originario rapporto con la follia, disperatamente cerca di dirci qualcosa, di ricordarci che la vita rimane nel suo profondo caos e insensatezza. Sopravviveremo soltanto se sapremo mantenere un minimo di relazione con quel fondo oscuro e inquietante, se riusciremo ad ascoltare la sua voce che grida dai nostri abissi verità disperate. Come sfuggire alla natura totalizzante della norma, alla normalizzazione omologante? Attraverso l'amore, non più. Ha quasi rotto tutti i rapporti con la follia. Attraverso la poesia, nemmeno. Ha più seguaci che amanti ormai. Forse solo il povero e il nomade si sottraggono, pur essendo le vittime prime del medesimo, dalla tirannia di quest'ultimo. Il povero, durante la sua vita, nulla ha perduto, e che tutto prima di morire ha rimesso, che ha riconosciuto che per essere occorre rinunciare a se stessi, e che nell'esperienza della morte scopre che la vera dedizione e la vera dimenticanza di sé, scrive Gabriel Marcel, avvengono proprio nella morte, perché nella morte avviene la totale donazione, l'abbandono assoluto a un Dio che non ha mai sentito come un nulla, ma come un definitivo cadere in un abbraccio di luce. E poi il nomade, che fa dell'esperienza dell'errare continuo la cifra ultima della sua condizione, attraversa confini e soglie, lingue e culture, e alla fine ritrova se stesso come essere umano, capace di donare di nuovo senso all'esistere nel tempo dello sradicamento e del mostruoso estremo. Riesce, integrando nel suo peregrinare e nella sua erranza i diritti dell'uomo e quelli della natura, a fare davvero l'esperienza della differenza.
l'aridità morale e spirituale di tutto ciò che chiamiamo contemporaneo, ossia la tristezza fattasi epoca storica, la tristezza storicizzatasi, ha dato i natali a una tipologia di uomo che fa della grettezza e della piccineria motivo di vanto morale. È infatti proprio di questa fase storica il veder quotidianamente gareggiare uomini di siffatta specie per imporsi ed affermarsi a tutti i costi su tutto ciò che si ritiene non essere mediocre. Ma forse è stato così per ogni epoca. È innegabile, scrive Søren Kierkegaard nei suoi diari, che nel mondo esiste tanta gente meschina che vuole trionfare su tutto quello che si eleva di un solo palmo dalla mediocrità. Tutte le menzogne e le illusioni generate dal presente che viviamo si possono riassumere in questo breve ma folgorante aforisma di Gomez Dávila, tratto da Tra poche parole. L'uomo moderno è un prigioniero che si crede libero perché evita di toccare i muri delle celle. Questa è infatti la condizione e il destino dell'uomo di oggi, schiavo della sua ignoranza, della sua assurda presunzione e delle sue povere illusioni. È come se vivesse in una bolla artificiale, da lui stesso costruita, dove trova riparo dalle verità della sua condizione, evitando di toccare, nemmeno sfiorare, i muri della cella, cioè di eludere sistematicamente il confronto con una realtà che lo sovrasta, perché ha paura, una paura che lo divora in ogni momento della sua esistenza, di fare i conti con la propria ontologica inconsistenza, la propria costitutiva difettività e fragilità, la propria finitezza. La sua sola salvezza risiede nella consapevolezza della sua miseria spirituale e morale. L'uomo di questo tempo ammalato e tragico, ma senza più il senso della tragicità, dovrebbe avere, per sperare di sopravvivere al suo crollo, sempre più imminente, cura soltanto della sua debolezza, della sua caducità. Ciò che spaventa dell'essere dei nostri giorni, ciò che lo rende incomprensibile ed inesprimibile, è l'orrore che si consuma nella striscia di Gaza o nell'inferno delle acciaierie Azovstal di Mariupol. La società dello spettacolo ci ha pian piano disabituati a sentire il dolore, ci ha disabituati anche ad immaginarlo. C'è da chiedersi, scriveva Ernesto De Martino, se occorre proprio l'immagine del Dio uomo per immaginare in modo adeguato la condizione umana e le tentazioni subumane che la travagliano. E se non è giunta l'epoca in cui basta l'immagine reale di un solo volto umano in sofferenza, non di 200.000 o di 6 milioni di volti umani per illuminare il senso preciso del nostro semplice dovere e per arrestare il dito che preme il bottone. Ci sono aspetti di un nichilismo non distruttivo che sanno orientare l'agire dell'uomo contemporaneo meglio di qualunque valore calato dall'alto, meglio di qualsiasi fede o pseudocertezza. Dentro questo nichilismo non distruttivo, opportunamente condiviso e accettato, è radicato parte del nostro destino. Nelle parole interrotte e frantumate si nascondono ancora bricioli di senso, di un senso altro, che rinvia ad un pensiero che ha un rapporto con una realtà negata o impossibile. A volte avvertiamo in noi qualcosa di oscuro, una impenetrabilità segreta e indicibile, di resistente, che non riesce a manifestarsi e che non vogliamo si manifesti. Negli interstizi della solitudine e del silenzio ritrovo qualcosa da dire,
Noi non abbiamo più bisogno di comunicare, annientati da parole inutili, abbiamo bisogno di creare e di esprimerci. Ma il creare e l'esprimersi, le forze totalizzanti della più raffinata repressione non possono impedirlo, sono ancora ospitati dentro il non detto. Il non dire, il diritto di non dire, di non aver nulla da dire, scrive Deleuze, è la condizione perché si formi qualcosa di raro, di rarefatto, che meriti, per poco che sia, d'esser detto. Ormai, nel tempo del naufragio di tutti i possibili, ci troviamo tutti prigionieri in una grossa baleniera, sempre più alla deriva. Purtroppo anche i membri dell'equipaggio sono tutti ossessionati come il suo capitano. Per un uomo come me, che ha frequentato e frequenta i territori inquieti della solitudine e della malinconia, varrà sempre un aforisma di Nietzsche. Hai cercato il tuo carico più pesante e hai trovato te. Non puoi sbarazzarti di te stesso. Non ce l'ho fatta a sbarazzarmi di me stesso. Alla fine mi sono sopportato e con fatica mi sopporto ad oltranza.

Pagine in controluce ha presentato Eredità eretiche, saggio erratico sulle offese del contemporaneo, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2024. Montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

se ti ho tagliato fuori dalla mia vita, fermati e pensaci. Probabilmente le forbici per farlo me le hai date tu. Roberto Rigoni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

ambizioni, idee, sogni e conquiste. Per secoli le donne non hanno potuto realizzare nulla di tutto ciò. Il Novecento, invece, è stato l'inizio di una svolta, di una presa di coscienza da parte di molte donne. A loro è dedicato questo breve racconto. Un viaggio di libertà e rivolta che ha inizio nel 1908 a New York e continua ancora oggi. La sola idea di dover istituire un giorno da dedicare alla donna ormai da anni si è tramutata in una delle tante fonti per fare business. La banalità con la quale è stata per anni celebrata la data dell'8 marzo non è da meno rispetto ad altre ricorrenze, che per il mercato costituiscono soltanto un efficace alibi per vendere. Queste sono le regole della società occidentale, ma spesso può essere interessante avventurarsi nelle vicende che hanno dato origine ad una ricorrenza, scoprendo così che in principio alcune date rappresentavano una testimonianza, una memoria da conservare. Nel caso dell'8 marzo si celebra la donna come figura attiva della società, protagonista di una lotta di classe. La donna emancipata e non più ombra della figura maschile. Il perché l'8 marzo sia una giornata in cui si omaggiano le donne delle mimose è un interrogativo che sembra non avere una risposta certa. Le ipotesi sono diverse. La più accreditata, però, riguarda una vicenda agghiacciante che sarebbe avvenuta proprio l'8 marzo del 1908. Dunque sarebbe trascorso un secolo da quando per la prima volta delle donne decisero di ribellarsi all'arroganza di un padrone, che in quel caso rappresentava

non è avvenuta ovunque. Verso le donne, ancora oggi vengono messe in atto pratiche brutali come l'infibulazione, lo sfruttamento e la discriminazione. L'origine della celebrazione della festa della donna ha una data e un luogo. Fu a New York, secondo alcune testimonianze, che delle operaie un secolo fa iniziarono a protestare per le inumane condizioni di lavoro che dovevano subire, per riuscire a guadagnare spesso meno rispetto ai colleghi uomini, pur lavorando con un numero maggiore di ore e realizzando un prodotto di maggior qualità. Nel lontano 1908, le donne erano da poco ufficialmente figure attive nella società del lavoro. In quella fabbrica tessile di New York, la Cotton, ci fu la prima presa di coscienza da parte di un gruppo di operaie, stanche di continuare a sottoporsi a dei ritmi di lavoro insostenibili. Il fatto stesso che si trattasse di donne, in principio non fece impensierire più di tanto il proprietario della fabbrica, tale Mr. Johnson, che però stava sottovalutando il problema. Sottostavano ad orari di lavoro che non rispettavano la dignità umana e spesso erano considerate dalle altre donne figure anomale, rivoluzionarie in senso negativo. Erano le operaie di quella fabbrica di New York e, secondo le donne che avevano la convinzione di non potersi emancipare da un marito, rappresentavano quasi un insulto al ruolo che invece la donna doveva avere nella società occidentale, che secondo molte persone doveva limitarsi a quello di madre e di moglie, in una definizione pungente ed amara, di serva priva di qualsiasi libertà. Le operaie della fabbrica Cotton sapevano di rischiare il proprio posto di lavoro quando iniziarono a protestare. In principio la lotta fu soltanto accennata con lamentele e denunce. Però era il 1908 e la figura del padrone era ancora quella dominante. In quel sistema di lavoro, infatti, la classe operaia era condannata a subire un perenne ricatto. Molto velocemente il piano di rivolta iniziò a tramutarsi da ipotesi ad atto pratico, che a breve si sarebbe tramutato in un caso senza precedenti. Le operaie della Cotton iniziarono silenziosamente a progettare il loro atto di protesta, che in qualche modo avrebbe dovuto rappresentare una minaccia per gli interessi di Mr. Johnson, il padrone che fino a quel momento verso le lavoratrici aveva mostrato soltanto indifferenza. L'azione doveva essere fulminea e doveva scoppiare come un ordigno nel momento più inatteso. Le operaie capirono di doversi ribellare senza mezze misure da quei sistemi di lavoro e perciò decisero di utilizzare una forma di protesta classica che nel Novecento avrebbe ispirato anche altre lotte operaie. Le lavoratrici, con un coraggio sorprendente, a costo di rischiare la vita, stavano per occupare la fabbrica. Si doveva colpire d'assalto. Era necessario agire in pochi istanti, in un momento inatteso. Le operaie prepararono tutti i vari passaggi della loro protesta. Un gesto segreto avrebbe dato il segnale d'inizio dell'occupazione della fabbrica. Poi avrebbero dovuto fare delle barricate per non fare accedere nessuno finché il padrone non si fosse deciso ad aprire una trattativa. La rivolta della Cotton stava per iniziare. L'occupazione della fabbrica avvenne secondo i piani prestabiliti. Le operaie dichiararono aperta la loro protesta ed affermarono che non avrebbe avuto fine prima di una svolta riguardo alla loro condizione di lavoro. Quando il padrone della fabbrica tessile Cotton venne informato dell'accaduto, reagì con arrogante indifferenza. Era certo che quelle donne non avrebbero

Avrebbero avuto il coraggio e la forza per resistere e portare avanti la protesta, ma si sbagliava. La protesta delle operaie si fece sempre più intensa e Mr. Johnson capì che i suoi interessi erano compromessi. Qualora la situazione fosse peggiorata, i danni economici per la fabbrica sarebbero stati enormi. Perciò, in preda alla rabbia e all'odio verso quelle donne, prese una barbara decisione. Una decisione destinata ad innescare una minaccia che in seguito avrebbe causato una delle tragedie più inquietanti della storia delle proteste operaie. L'infame decisione fu di chiudere tutte le vie di uscita della fabbrica occupata. Poi inviò alcuni uomini ad appiccare il fuoco allo stabilimento. Si trattò di un'esecuzione di massa. Morirono 129 donne, 129 lavoratrici che avevano osato disubbidire alle regole ingiuste di un criminale che le sfruttava anche in quanto donne e quindi, secondo la sua incivile logica maschilista, esseri umani inferiori.

La tragedia della Cotton negli anni è stata raccontata seguendo molte ricostruzioni, spesso diverse l'una dall'altra. Di certo però quell'esecuzione di massa, oltre a dei connotati riguardanti alcuni diritti di lavoro negati, aveva anche un valore legato all'emancipazione della donna, che sempre veniva repressa da un padrone. Proprio per questo motivo, l'8 marzo viene celebrato non come data dedicata alla figura della donna, ma al ruolo della donna all'interno della società. La celebrazione dell'8 marzo racchiude altri eventi legati a proteste simili avvenute nella fabbrica tessile di New York. Fu nell'8 marzo del 1917 che le operaie russe marciarono a Pietroburgo per protestare contro i salari bassissimi e la mancanza di diritti rispetto ai colleghi uomini. Questo conferma quanto la vita della donna nel Novecento sia stata in molte zone del mondo una battaglia combattuta utilizzando metodi vari per affermare un'idea comune, l'idea che la donna è destinata ad essere libera e padrona della sua vita. L'8 marzo, come data per celebrare la donna, può rivelare delle origini che nulla hanno in comune con una festa che ormai appare superata e che per decenni, almeno in Italia, ha rappresentato un grande equivoco. Un paradosso che sanciva il ruolo di secondo piano che la donna aveva nella società. L'8 marzo, infatti, è stata la data che, secondo un certo immaginario popolare, era utile a celebrare la bellezza e il fascino della donna. In realtà, questa visione è completamente sbagliata.

per decenni regalare mimose ha avuto un valore simbolico negativo per la donna. Come spesso accade nella nostra allegra e tragica società consumistica, infatti, il significato delle cose viene insabbiato, un po' perché non si ha memoria storica, un po' perché è molto più comodo e semplice vendere ad un pubblico non consapevole. L'8 marzo, forse più che la festa della donna in senso generale, dovrebbe essere la data che ricorda le donne coraggiose, che sono state in grado di opporsi alla società nella quale vivevano, dimostrando di poter essere indipendenti ed emancipate. Dedicare una festa alla donna non può che significare ricordare tutte le operaie capaci di portare avanti una giusta protesta. Significa dedicare un pensiero alle ragazze madri, a tutte le donne che si sono ribellate, che non ci sono state, sfidando per secoli la storia scritta solo dagli uomini. A loro è dedicato l'8 marzo, con la consapevolezza che il profumo acre delle mimose non è più una condanna, ma un aroma, metafora di libertà.

0: Il racconto.
1: Quasi d'amore di Massimo Bontempelli. Questa è una piccola avventura misteriosa e patetica e quasi d'amore. Eppure, nei 3 giorni che Ginevra e io abbiamo passati a Doversan, non ci siamo nemmeno sognati di parlare d'amore. Forse ognuno dei due sognava per proprio conto. Abitavamo nello stesso albergo, passavamo insieme quasi tutte le nostre ore, pranzavamo allo stesso tavolino. La mattina del 4º giorno arrivò suo padre a prenderla, mi domandò: «È stata buona?» «Ottima!» «Le ha dato noia?» «Affatto!» E partirono. Non avevamo parlato d'amore, ma qualche cosa tra noi era accaduto. Perché il tavolino cui mangiavamo nella sala a terreno dell'albergo stava rifugiato entro il vano d'una finestra che dava su un piccolo giardino. E ogni sera chiudevamo i vetri di quella finestra perché a quell'altezza le prime ore del vespero sono fredde anche d'estate. Di là dai vetri, in primo piano, si vedevano sporgere chiome di cespugli, poco oltre salire 2 ciuffi di geranio da certi vasi sopra un muretto. Poi subito precipitava in giù e dilagava l'ombrosa distesa della valle dei monti. Qua e là, nelle lontananze, qualche clivo s'accendeva di lumi fino all'orizzonte e al cielo che s'accendeva di stelle. Era accaduto questo. La terza sera, finito di pranzare, ci attardammo alquanto, uno di fronte all'altra, al nostro tavolino entro il vano della finestra. La sala dietro noi era vuota e come abolita, e tutto il mondo era forse abolito. Così s'era raccolto in noi a quel tavolino e in quella finestra con i suoi panorami vicini e lontani. Ginevra tacque, guardò oltre i vetri chiusi. Guardai anch'io e vidi qualche stella. Poi volsi il capo verso Ginevra, ma accorsi che Ginevra non guardava le stelle. La via del suo sguardo era più breve. Forse finiva ai gerani del muretto. Li guardai anch'io, non mi dissero nulla. Erano 2 ciuffi simmetrici. Tacevano immobili. Il loro rosso era tinto di buio dall'ombra. Mi parvero ostili. Ripensandoci, non erano che inespressivi e indifferenti. Ma Ginevra non guardava neppure i gerani. Continuando a tenere gli sguardi al vetro, alzò una mano alla fronte e si accomodò una ciocca di capelli che era scesa troppo bassa. 2 o 3 volte l'affrontò finché quella si dette per vinta. Allora Ginevra le sorrise e parlò. «Una donna trova uno specchio dappertutto. Per fortuna», risposi, «chissà perché». Cercai di specchiarmi anch'io nel vetro che era tutto appoggiato sulla gran massa d'ombra del giardino, della vallata, del mondo. «Guardi», le dissi, «che effetto curioso. Oltre a quel vetro vedo tutta una scena. Il muretto, i gerani e il resto, tutto quello che c'è di là. Ma ci vedo anche un'altra scena, la mia immagine, la sua, quella della tovaglia bianca, della bottiglia e del lume che ci rischiara. Tutto quello che c'è di qua. Sono più fievoli ma precise, lei ha potuto servirsi del vetro come di specchio. 2 mondi, tutti e 2 immediatamente di là. Occupano tutte e 2 lo stesso spazio, ma questo è il curioso. Non si mescolano, non si urtano, non si sovrappongono, non si completano. Non si danno né piacere né fastidio, perché non si conoscono. Servendosi dello stesso spazio, si ignorano a vicenda, totalmente. Guardi, la tazza bianca è esattamente nello stesso punto di quella fronda di busso. Eppure lei vede la fronda e vede la tazza. Ognuna in modo compiuto, senza rapporti, senza fusione. Ognuno di quei 2 mondi è opaco in sé e trasparente rispetto all'altro. «Ebbene?» domanda Ginevra. Io rimasi sconcertato per un momento. «Potrebbe darsi», riprendo. Mi interruppi subito. «Non importa». «Le sue solite fantasie», dice Ginevra. «Appunto». Ma il fenomeno la divertì. Cominciò a muovere una mano tenendola sollevata a mezz'aria, al di sopra del nostro tavolino, roteandola come un falchetto che volesse calare a rapire le briciole rimaste sulla tovaglia. Ma lei non guardava le briciole, guardava oltre il vetro. «Che fa?» domandai. «È divertentissimo, cercavo di nascondere la mia mano, quella là, in mezzo ai gerani, ma davvero non si riesce. Non muova così forte, così rischia di romperli, i gerani». Ginevra si mise a ridere. Io m'accorsi che nel bricco c'era ancora del caffè, me lo versai e lo bevvi, sebbene fosse freddo. Poi aggrottai le ciglia come si fa ai bambini e l'ammonii: «Non rida, dico sul serio». Ginevra già non rideva più, aveva cessato il gioco. Posò la mano sulla tovaglia e mi guardò. «Davvero dice sul serio?» «Quasi. Vogliamo fare un esperimento?» «Che esperimento?» «Guardi là, ecco, veda. Tengo l'immagine della mia mano proprio al di sopra dei gerani. Non le fa l'effetto che se la abbasso arrivo a toccarli? Così, guardi, li tocco, ma i gerani non si muovono. È naturale. Naturale sì, ma io voglio fare una cosa soprannaturale, voglio muoverli. Come? Così, ci deve essere in quello spazio unico che alberga due mondi, ci deve essere un punto nello spazio e nel tempo, un punto, un angolo, un istante nel quale i due mondi si urtano. Lo trovo». Mi volsi a lei. Anche lei ora guardava me, curiosa, spaurita. Io mi eccitai, m'alzai in piedi come un professionista. Ginevra contemplava me di sotto in su con uno sguardo spalancato. Io comandai: «Guardi là». Ubbidì, anch'io fissai là. Con grande attenzione cominciavo l'esperimento. Non guardavo la mia mano, né guardavo la immagine entro lo specchio del vetro. Si abbassava, l'effigie fievole della mia mano sul cespo dei gerani reali e li raggiunse, ma i gerani rimasero immobili. Abbassai ancora. L'immagine della mano si intrecciò ai gerani. Ancora vivevano insieme le due forme, quella mobile e quella immota, senza mescolarsi, senza offendersi, senza conoscersi. «Stia zitta». Fissi bene. Ritentavo. Tesi la volontà. D'un tratto scossi e roteai la mano. E l'effigie roteò rapidamente. Allora i gerani si mossero. Avevano dato un crollo leggero, come al passare di un vento leggero. Ginevra gridò: «Ah!» Ma subito lo scettico spirito femminile la afferrò per una spalla. Ella la scosse dicendo: «È un caso, è passato proprio in quel momento un po' di vento». Io la guardo dall'alto severamente. Fissi ancora, mi dirà lei quando devo muoverli. L'immagine della mano era posata sul geranio fermo. Ginevra taceva, sentì che anelava, io le feci coraggio. «Dica, dica lei quando». Esitò ancora, poi d'improvviso: «Muova». Io scossi la mano, i gerani come prima si chinarono e tremarono. Allora sedetti e fissai gli occhi nel volto di lei che era pallido. Ma la commozione le durò poco, già la riprendeva l'umore del gioco. Il sangue tornò sulle sue guance e rise. Il riso era un po' rauco, ma ella aggiunse: «Voglio provare anch'io». Le lanciai uno sguardo di compassione: «No, lei non può». Mi credette subito, docile, umile. Per un poco rimanemmo in silenzio e io meditavo perché quando sono in villeggiatura amo meditare su queste cose profonde. Il fiore della mia meditazione sbocciò nelle seguenti parole: «Il geranio si è mosso dunque. Se avesse la facoltà di sentire, avrebbe sentito. Ecco una bella esperienza. Lei va di là». «Dove?» «Di là, fuori, vicino al geranio, e appoggia una mano così, in un posto qualunque, ma ferma. Io sto di qua e cerco di toccare la sua mano vera con l'immagine della mia. Ha capito?» «Sì». «E lei la sentirà?» «Deve sentirla». Ginevra s'era già alzata per uscire. La trattenni. «Un momento. Lei deve sentirla, ma non mi guardi, sennò può essere una sua illusione. Lei, quando è fuori, volti le spalle alla finestra. Non mi guardi, guardi di là nella valle. Solo tenga alzata e bene in vista la mano». «Va bene». Se ne andò. Osservai il suo corpo vestito di rosa che s'allontanava, il collo scoperto e molto sottile e bianco che improvvisamente scompariva in mezzo alle prime radici dei capelli neri. Poi mi girai a guardare oltre i vetri. Quasi subito la vidi apparire nel giardinetto. Mi volse le spalle come le avevo ordinato. Il vestito roseo si era imbrunito nella tenebra, ma il collo pareva fatto più bianco. Eretta, tagliava la tenebra, pareva intagliata nel cielo, pareva che le stelle si fossero scostate per farle posto. Con un piccolo sforzo degli occhi evocai, là, entro, il mondo delle immagini riflesse. M'ero alzato di nuovo e vidi me stesso là, in effigie, in piedi, accanto a lei, vera. Ginevra sollevò una mano e l'attese, come le avevo insegnato, e così ferma la teneva aspettando. Ma io non mossi la mia mano per toccare con l'effigie la sua. Non so quale demone mi suggerisse, io smossi con cautela tutto il mio corpo, sorvegliandone l'immagine. E questa ora stava accanto al corpo di lei, lungo il corpo di lei, poco più alta. Piegai il collo e anche quel mio capo effigiato si piegò. Mossi le labbra e la mia immagine posò la bocca sul collo vivo di lei, presso la radice dei capelli. Lo baciò, vi rimase appoggiata e stretta. Ed un tratto vidi lei scuotersi tutta e abbassare il capo scostandolo. Senza voltarsi, fuggì. Fuggì come se sentisse che l'avevo baciata sul collo. Sedetti come tranquillo, aspettando il suo ritorno. Tornò subito. Era pallidissima e non sedette. Avrei dovuto domandarle perché se n'è andata. E lei doveva, anche senza domanda, dirmi qualche cosa. Non una parola. Non disse più nulla dell'esperienza e io non le domandai nulla. Non sedeva. In piedi, davanti al tavolino, fissava una bottiglia d'acqua minerale. Poi, senza rendersene conto, lentamente alzò una mano e se la passò sul collo, intorno, intorno. Me la tenne premuta, dietro, presso la radice dei capelli, con una specie di spasimo. Fu un momento. Allora si sciolse tutta, mi sorrise, mi guardò finalmente negli occhi e mi porse la mano. Buonanotte. Se ne andò, non si voltò più. Scomparve. Quella notte non ho dormito. La mattina dopo venne suo padre a prenderla, come ho già detto, e partirono. E non l'ho più riveduta.
0: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta la letteratura antica, l'Odissea. Come l'Iliade, l'Odissea è un poema epico attribuito a Omero e narra il lungo viaggio compiuto da Odisseo, Ulisse per i latini, per ritornare in patria, a Itaca, dopo l'espugnazione della città di Troia. L'opera presenta anche le vicende successive alla morte di Ettore, come la conquista della città di Troia, avvenuta attraverso l'inganno del cavallo, escogitato dal protagonista dell'Odissea. Sin dal proemio appare la descrizione di Ulisse. Egli è un uomo che soffre per la lontananza da casa, è intelligente, astuto, pronto a sfruttare ogni situazione e molto curioso. Non a caso, il primo aggettivo che lo caratterizza è multiforme. L'Odissea è un poema costituito, come l'Iliade, da 24 libri in esametri, raccolti in tre grandi nuclei tematici. La prima sezione è chiamata Telemachia, libri primo e quarto. Sono trascorsi 10 anni dalla fine della guerra di Troia e ora Telemaco ha circa 20 anni e vive con la madre Penelope e con i Proci, ovvero 119 nobili di Itaca che pretendono in sposa la presunta vedova per ottenere la corona. La donna, sperando nel ritorno del marito, promette agli invasori che sceglierà un nuovo re, ma solo se riuscirà a concludere un sudario per il suocero Laerte, prima che giunga Ulisse. Per evitare le nozze, tuttavia, Penelope disfa durante la notte la tela tessuta di giorno. Nel frattempo, un concilio degli dei si riunisce per decidere il destino di Odisseo, trattenuto ormai da 8 anni dalla ninfa Calipso. Non appena Poseidone, che odia Ulisse, si allontana per partecipare a un banchetto, gli dei decidono di concedere a Ulisse il ritorno a Itaca. Hermes si recherà allora presso Calipso per convincerla a lasciare andare l'eroe, mentre la dea Atena, sotto un travestimento umano, si reca da Telemaco per indurlo a partire alla ricerca del padre. I Proci scoprono della partenza di Telemaco e si stabiliscono definitivamente nella reggia di Ulisse. Penelope, preoccupata per il figlio, si rivolge ad Atena e ne invoca l'aiuto. Questa le apparirà in sogno, rassicurandola sulle sorti del figlio. La seconda sezione tratta dei viaggi di Odisseo, libri quinto, dodicesimo. Calipso, dopo aver ricevuto da Hermes l'ordine di lasciar partire Ulisse, promette all'eroe greco il dono dell'immortalità, che Odisseo però rifiuta per la nostalgia che prova nei confronti della patria e dell'amata moglie. Ulisse in viaggio è vittima di una violenta tempesta scatenata da Poseidone. Dopo 2 giorni e 2 notti, l'eroe, attraverso l'aiuto della dea Atena, riesce ad approdare su una spiaggia, dove stremato si addormenta. Il mattino seguente viene trovato dalla figlia del re dell'isola, il quale il giorno dopo organizzerà un banchetto in onore dell'eroe greco. Durante la serata, un cantore racconta gli episodi riguardanti la caduta di Troia e l'inganno del cavallo. Ulisse, nel sentire la storia della guerra, piange e il re lo invita a rivelare la sua identità. Odisseo rivela il suo nome e inizia a raccontare il suo ritorno in patria a partire dal termine della guerra. Incomincia qui il lungo flashback attraverso il quale si ripercorrono le vicende dell'eroe greco. Tra le più famose c'è l'avventura nella terra dei ciclopi, mostruosi giganti pastori con un solo occhio. Qui l'eroe greco e i suoi compagni sono catturati da Polifemo e Ulisse si salva ricorrendo alla sua proverbiale astuzia. Dopo aver detto al mostro di chiamarsi Nessuno, Odisseo fa ubriacare il ciclope e poi lo acceca con un palo rovente. Quando Polifemo urla «Nessuno mi ha accecato!», gli altri ciclopi credono semplicemente che egli avesse esagerato con il vino e lo ignorano. Ulisse e i compagni, nascosti sotto alcune pecore, sfuggono poi al mostro, che controlla i suoi animali tastandoli con le gigantesche mani. Ulisse poi si dirige da Eolo, dio dei venti, il quale dona loro un otre, in cui racchiude i venti contrari alla navigazione. Sfortunatamente però, proprio nel momento in cui già appare all'orizzonte l'amata Itaca, i compagni, credendo che l'otre celi un tesoro, lo aprono, liberando i venti sfavorevoli che respingono le navi di Ulisse in alto mare. Successivamente Odisseo, dopo altri episodi avventurosi, sbarca sull'isola della seducente maga Circe, invaghita del protagonista. La maga trasforma il resto della truppa in maiali. Ulisse spezzerà l'incantesimo solo grazie a un'erba magica donatagli da Hermes. Dopo un soggiorno di quasi un anno presso la maga, Ulisse scenderà nell'Ade. Qui incontra molti eroi greci, tra cui Agamennone, Achille e soprattutto l'indovino Tiresia, che gli predice la lotta contro i proci, lo invita a prestare attenzione alle vacche del dio Sole e gli annuncia una misteriosa morte lontano dalla patria. Ripartendo per il mare, Ulisse incrocia le sirene e ascolterà il loro canto senza cedervi e quindi senza naufragare. Ulisse supera poi i mostri Scilla e Cariddi, posti all'altezza dello stretto di Messina, e approda nell'attuale Sicilia. Qui i compagni, stremati dal lungo viaggio e dalla fame, si cibano delle vacche del dio Sole, provocando l'ira del dio che si vendica con una tempesta non appena essi riprendono il mare. Unico superstite, Odisseo giunge all'isola di Calipso, dove rimane per 8 anni. Il terzo e ultimo nucleo narrativo tratta del ritorno e la vendetta di Ulisse, libri 13-24. Giunti alla spiaggia di Itaca, Ulisse viene trasformato in un vecchio mendicante. In seguito Atena si reca a Sparta da Telemaco per esortarlo a fare ritorno a casa. Raggiunto dal figlio, cui svela la propria identità, Ulisse organizza il piano per attuare la vendetta. Odisseo, sempre con le sembianze di un misero mendicante, si reca alla reggia areale, dove ha modo di osservare la volgarità dei proci. Riconosciuto solo dal fedelissimo cane Argo, che muore subito dopo averlo rivisto, Ulisse ha un colloquio con la moglie, che non sa di trovarsi di fronte al marito. Ulisse, mantenendo l'incognito, le annuncia il suo futuro ritorno. In mezzo alle continue prepotenze dei proci, Penelope propone una gara con l'arco di Ulisse per scegliere il nuovo re. La donna sposerà chi saprà tendere l'arco e scoccare una freccia attraverso l'anello di 12 scuri. Mentre i proci falliscono miseramente, Ulisse supera facilmente la prova e con l'aiuto di Telemaco stermina gli avversari. Penelope pone al marito un'ultima prova: descrivere con tutti i dettagli il loro letto nuziale. Ulisse si reca poi dal padre Laerte, cui descrive con precisione un frutteto donatogli dal genitore. Placata con l'aiuto di Atena un'ultima rivolta interna, Ulisse, tornato re di Itaca, stila patti di pace e tranquilla convivenza. Sopravvivere per raccontare. Ecco il messaggio dell'Odissea. Ostinarsi a tornare nella vita dopo aver scrutato il proprio passato. L'epica antica rappresenta davvero il primo momento in cui la vita si fece letteratura e prima memoria storica, nel rendere eterno il ricordo dell'uomo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
4: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure, che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Focus. Chi l'ha inventato? Il televisore. L'evoluzione del piccolo schermo, dalla TV elettromeccanica al tubo catodico, fino alla Smart TV di oggi. Di Matteo Liberti. Poche invenzioni nella storia umana hanno avuto un impatto altrettanto dirompente sulla società. Il televisore, infatti, in una manciata di decenni, si è imposto come il più potente mezzo di comunicazione di sempre, divenendo una presenza fissa nelle case e stimolando cambiamenti culturali, linguistici, psicologici, economici, sociali e persino politici. Quanto alla sua origine, sappiamo che il primo esemplare dei moderni televisori fu presentato al pubblico nel 1925 dall'inventore scozzese John Logie Baird, ma già prima si erano registrati vari tentativi di realizzare sofisticati strumenti per la trasmissione di immagini da lontano, dal greco tele. Tra i primissimi antenati del televisore spicca un progetto ideato nel 1883 dall'inventore tedesco Paul Gottlieb Nipkow. Elemento principale era una lastra circolare rotante detta disco di Nipkow. Su di essa vi erano dei piccoli fori disposti a spirale che, attraversati da una luce che interagiva con una fotocellula in selenio, consentivano di scansionare un'immagine scomponendola in tanti riquadri, corrispondenti ai vari fori disposti su più linee. Le variazioni di luminosità venivano quindi tradotte in impulsi elettrici e trasmessi ad un ricevitore che li trasformava in segnali luminosi, riproducendo su uno schermo l'immagine registrata. Tutto questo in teoria perché all'epoca non esistevano i mezzi per realizzare in concreto il progetto. Dopo 40 anni le cose erano cambiate e John Logie Baird riprese in mano l'idea di Nipkow, la perfezionò e nel 1925 diede forma al primo sistema televisivo basato su un mix di componenti elettroniche e meccaniche e perciò detto elettromeccanico. Il 2 ottobre 1925 nel suo laboratorio londinese organizzò quindi la prima trasmissione televisiva. Nello specifico, teletrasmise tra due stanze il volto del suo fattorino, William Tainton. Il viso dell'uomo, scomposto in una trentina di righe e visualizzato in scala di grigi, appariva deforme e sfocato. Ma la rivoluzione era iniziata. Dopo aver mostrato il funzionamento della sua invenzione alla stampa e alla Royal Institution, illustre organizzazione scientifica inglese, nel 1927 Baird, usando una linea telefonica, trasmise un segnale televisivo per oltre 600 chilometri tra Londra e Glasgow. Mentre nel 1928 fu il turno della prima trasmissione transoceanica tra Londra e New York, nonché dei primi rudimentali test con immagini a colori. A quel punto l'azienda inglese Plessey iniziò a commercializzare i primi televisori di Baird, mentre si avviavano gli esperimenti di trasmissione della BBC, emittente radiofonica britannica che sarà pioniera nell'uso del mezzo televisivo. Nel corso degli anni 30 il sistema di Baird cadde in disuso a favore di un televisore completamente elettronico. Questa tecnologia, ritenuta all'epoca quasi magica, era stata proposta nel 1927 dall'americano Philo Farnsworth e si fondava sull'uso di raggi catodici. Fasci di elettroni concentrati in un dispositivo detto tubo catodico, ideato nel 1897 dal fisico tedesco Ferdinand Braun. Convogliati su una superficie fotosensibile, questi fasci generavano le immagini. Analoghe sperimentazioni furono svolte da Vladimir Zworykin, ingegnere russo, immigrato negli Stati Uniti, che alla fine degli anni 20 contenderà invano a Farnsworth la paternità della TV. Diatribe legali a parte, i primi schermi a tubo catodico furono fabbricati nel 1934 dall'azienda tedesca Telefunken, che le incastonò in eleganti mobili di legno. Bisognerà però attendere il dopoguerra finché i nuovi televisori iniziassero a diffondersi in modo capillare fino a diventare oggetti d'uso quotidiano. Con la crescita degli utenti nacquero nuove stazioni televisive con programmi d'ogni genere, dall'informazione al puro intrattenimento. In Italia le trasmissioni iniziarono nel 1954 con il Programma Nazionale, il primo canale RAI che svolse una funzione sia aggregativa sia pedagogica in un paese dove erano ancora molti gli analfabeti. A livello globale, i momenti clou in questa fase della storia della TV furono il dibattito politico tra Kennedy e Nixon nel 1960, con il primo che sarà eletto presidente degli USA anche perché più telegenico, e la telecronaca dello sbarco sulla Luna nel 1969. Intanto, sempre a partire dagli USA, andarono aumentando gli apparecchi a colori basati sulla tricromia, composizione di tre colori, rosso, verde e blu. Mentre già dalla fine degli anni 50 avevano fatto il loro esordio i telecomandi senza fili. La TV a tubo catodico o elettronica ha dominato il mercato nella seconda metà del Novecento, trovando dagli anni 70 nuove funzionalità grazie alla diffusione dei videoregistratori, in seguito soppiantati dai lettori DVD e Blu-ray, e infine dal boom delle piattaforme di streaming. Con il XXI secolo i vecchi ed ingombranti televisori hanno ceduto il passo a modelli ultrapiatti e dal design avveniristico, capaci di ricevere segnali digitali

0: 576 verticali, nei modelli HD si è arrivati a 1920x1080. Con il formato 4K la risoluzione è raddoppiata, come è avvenuto poi anche con l'8K. Infine, la TV è diventata smart, collegandosi ad internet e dialogando con altre periferiche digitali, divenendo così ancora più onnipresente, seppure con modalità diverse dal passato, nelle vite di tutti noi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Rivista Natura. I consigli per nutrire gli uccelli del giardino in inverno. Quando il freddo arriva minaccioso, diventa importante, talvolta vitale, il nostro aiuto per fornire mangiatoie e alimenti agli uccelli del nostro giardino. La prima regola da evidenziare è ricordarsi che se cominciamo a fornire alimenti nel periodo invernale, dobbiamo avere la costanza di proseguire senza mai smettere, specialmente in presenza di forti abbassamenti delle temperature o di coperture nevose abbondanti, che sono le principali cause di mortalità invernale nei piccoli passeriformi. Tenere una mangiatoia regala sempre grandi emozioni e gratificazioni, ma dobbiamo anche comprendere che in base al cibo che forniamo possiamo attirare specie anche molto diverse fra loro, talvolta in totale sovrapposizione, senza peraltro generare problemi di convivenza. Inoltre, questa voglia di aiutare gli uccelli può essere anche trasformata in un vero progetto di educazione per i bambini, che possono giocare con i semi divertendosi a mescolare le granaglie e inventando la propria ricetta, come in un MasterChef per pennuti. Non di meno dobbiamo ricordarci che il grande freddo induce molte specie di uccelli a variare la propria dieta. Ecco quindi che alcuni insettivori possono diventare più onnivori, risultando anche loro potenziali clienti del nostro autogrill per volatili, che posizioneremo in giardino. I semi sono sempre molto graditi e in base alla loro dimensione possono attirare specie differenti. Quelli di girasole, molto grassi e apprezzatissimi, attirano cince allegre, picchi muratori, verdoni, fringuelli e persino i frosoni. I semi più piccoli, canapa, mais tritato e miglio, sono più graditi alla cinciarella, ai cardellini e persino alle tortore. Possiamo anche fornire la frutta e naturalmente le arachidi, che così ricche di grasso faranno la felicità, in particolare delle cince, che amano nutrirsene persino sgusciandole. La frutta secca è più delicata, poiché in inverno ghiaccia e diventa meno accessibile, ma è gradita a merli, storni e tordi. Infine, molto apprezzato può essere il cocco e il grasso animale, e in questo caso, oltre a picchi muratori, cince e storni, potrebbero giungere persino i picchi rossi maggiori e talvolta quelli verdi. Molto adatte e ricercate sono anche le cosiddette palle di grasso, alimenti altamente energetici, che risultano perfetti per l'avifauna selvatica. Quello che dobbiamo evitare è di posizionare nelle mangiatoie altri alimenti, magari avanzati come pasta, carni cotte, cioccolato o dolci, poiché sono inadatti alla corretta digestione degli uccelli. A questo punto trasformatevi in chef, comprate semi, costruite mangiatoie, ma soprattutto non tradite i nostri amici pennuti che contano su di voi. Il miglior augurio di Natale alla natura lo possiamo fare con una mangiatoia che alimenteremo in inverno e basta davvero poco.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista National Geographic. Come le biciclette hanno cambiato il mondo. Negli ultimi anni il coronavirus ha scatenato un boom del trasporto su due ruote in molte parti del mondo, ma non è la prima volta che le biciclette hanno rivoluzionato la storia. Di Rolf Smith. Se la storia non si ripete del tutto, di sicuro si ripropone in modo molto simile. Nel corso del 2020 abbiamo assistito a un'impennata nella richiesta di biciclette, e a paesi che si sono preparati a spendere miliardi

0: tardi per ridisegnare le città con una rinnovata attenzione a pedoni e ciclisti. E anche se ad oggi pare invece che sia in corso un eccesso di offerta, vale la pena ricordare il modo in cui l'avvento della bicicletta alla fine del XIX secolo ha trasformato la società in tutto il mondo. Era una tecnologia altamente innovativa, facilmente paragonabile a quella dei moderni smartphone. Nei ruggenti anni intorno al 1890 era l'oggetto irrinunciabile per eccellenza. Un veloce, affidabile ed elegante mezzo di trasporto, in grado di portarti ovunque, in qualunque momento e gratuitamente. Praticamente chiunque poteva imparare ad andare in bicicletta, e così avvenne. Il sultano di Zanzibar iniziò a pedalare, così come lo zar di Russia. L'emiro di Kabul acquistò delle biciclette per tutto il suo harem. Ma in tutto il mondo la bicicletta divenne un binomio inscindibile, soprattutto con la classe media e quella operaia. Per la prima volta nella storia, le masse potevano spostarsi, andare e venire come volevano. Non servivano più i costosi cavalli e le carrozze. Il ronzino dei poveri, come veniva chiamata la bicicletta, non era solo leggera, economica e facile da mantenere. Era anche il mezzo più veloce per viaggiare sulle strade. La società si trasformò. Le donne furono particolarmente entusiaste. Abbandonarono le ingombranti gonne in stile vittoriano a favore dei pantaloni e di abiti più razionali e si riversarono nelle strade. Penso che l'andare in bicicletta abbia avuto il ruolo più significativo per l'emancipazione femminile di qualsiasi altra cosa al mondo, affermò Susan Anthony in un'intervista al New York Sunday World nel 1896. Ogni volta che vedo una donna che si muove su due ruote, mi fermo a guardarla e mi rallegro. L'immagine di un'autentica e sfrenata femminilità. Nel 1898 il ciclismo era diventato un'attività così popolare negli Stati Uniti che la produzione di biciclette divenne uno dei settori più grandi e innovativi di tutta l'America. Un terzo di tutte le richieste di brevetti riguardavano le biciclette. Un numero così alto che l'ufficio brevetti statunitense dovette costruire un nuovo edificio per poterle gestire tutte. L'invenzione della bicicletta è generalmente attribuita a un inglese di nome John Kemp Sturley. Suo zio, James Sturley, aveva sviluppato il biciclo intorno al 1870. Immaginando che la richiesta di biciclette sarebbe aumentata, se non fossero state così spaventose e pericolose da guidare, nel 1885 il trentenne inventore iniziò a sperimentare nella sua officina di Coventry, partendo da una bicicletta azionata a catena, dotata di due ruote più piccole. Dopo aver testato diversi prototipi, arrivò la bicicletta di sicurezza Rover, un veicolo da 20 kg che assomigliava più o meno a quella che oggi chiamiamo bicicletta. Quando venne presentata per la prima volta a una mostra di biciclette nel 1886, l'invenzione di Sturley venne guardata con curiosità. Ma due anni dopo, quando la bicicletta di sicurezza fu abbinata all'appena inventato pneumatico, che non solo ne ammortizzava l'andatura, ma la rendeva anche più veloce del 30%. Il risultato fu pura magia. I produttori di biciclette di tutto il mondo si precipitavano a presentare le loro nuove versioni e centinaia di nuove aziende nacquero per soddisfare le richieste. Nel 1895, in occasione della fiera Stanley Bicycle Show di Londra, circa 200 produttori misero in mostra 3.000 modelli. L'inarrestabile richiesta di biciclette favorì la nascita di altri settori, come quello dei cuscinetti a sfera, del filo per i raggi, dei tubi in acciaio e della produzione di utensili di precisione, che continuarono a plasmare il mondo manifatturiero anche quando la bicicletta venne relegata al reparto giocattoli. L'effetto domino si allargò anche al mondo della pubblicità. Agli artisti veniva chiesto di creare poster meravigliosi, aprendo un mercato redditizio alle tecniche litografiche appena inventate, che permettevano di stampare con colori ricchi e vivaci. Le strategie di marketing hanno avuto inizio con il commercio delle biciclette intorno agli anni 90 del 1800. Con una bicicletta tutto sembrava possibile. E le persone comuni iniziarono a partire per viaggi straordinari. Nell'estate del 1890, ad esempio, un giovane luogotenente dell'esercito russo pedalò da San Pietroburgo a Londra, percorrendo circa 112 chilometri al giorno. Nel settembre del 1894, la 24enne Annie Londonderry partì da Chicago con un cambio di abiti e un revolver con il calcio in madreperla, diventando la prima donna a fare il giro del mondo in bicicletta. Poco meno di un anno dopo fece ritorno a Chicago, vincendo un premio da $10,000. In Australia, tosatori di pecore nomadi macinavano centinaia di chilometri nell'entroterra desertica alla ricerca di lavoro. E nell'America occidentale, durante l'estate del 1897, il 25esimo reggimento dell'esercito americano, un'unità afroamericana conosciuta con il nome di Buffalo Soldiers, completò un eccezionale percorso di oltre 3.000 chilometri per dimostrare l'utilità delle biciclette per i militari. L'avvento della bicicletta influì praticamente su ogni aspetto della vita, dell'arte, della musica, della letteratura, della moda e persino del patrimonio genetico. I registri parrocchiali in Inghilterra mostrano un notevole aumento dei matrimoni tra villaggi diversi durante il periodo d'oro delle biciclette. I giovani, resi improvvisamente liberi, girovagavano per la campagna a piacere, socializzavano lungo le strade, si incontravano in villaggi lontani e, come facevano notare i severi sostenitori dei principi morali, spesso lasciavano indietro i loro vecchi chaperon. Lo scrittore Wells, appassionato ciclista e acuto osservatore della società, scrisse diversi romanzi dedicati al ciclismo, opere leggere incentrate sulle possibilità di questo nuovo e meraviglioso mezzo di trasporto che offriva romanticismo, libertà e l'opportunità di abbattere le barriere sociali. Wells non era l'unico visionario che capì come la bicicletta sarebbe riuscita a modellare il futuro. L'effetto delle biciclette sullo sviluppo delle città sarà senza alcun dubbio rivoluzionario, affermò nel 1892 uno scrittore in una rivista americana di sociologia. In un articolo intitolato «Influenze economiche e sociali della bicicletta», l'autore prevedeva città più pulite, più verdi, più tranquille, con abitanti più felici, più sani e più aperti al mondo esterno. Grazie alla bicicletta, scriveva, i giovani vedono una fetta più ampia di mondo e allargano i loro orizzonti. Se non l'avessero, potrebbero spingersi solo raramente oltre le distanze percorribili a piedi da casa. In bicicletta, invece, si spostano costantemente da una città all'altra, imparando a conoscere tutte le contee e, durante le vacanze, esplorando non di rado diversi stati. Queste esperienze aiutano a sviluppare un carattere più energico, autonomo e indipendente. Il peso politico di milioni di ciclisti e di una delle industrie più grandi del paese ha portato a rapidi miglioramenti nelle vie di città e nelle strade di campagna, mentre i ciclisti spianavano letteralmente la strada per l'era dell'automobile, all'epoca ancora imprevedibile. Nel 1895 Brooklyn inaugurò uno dei primi percorsi del paese dedicati alle biciclette. Il primo giorno fu utilizzato da circa 10.000 ciclisti. Due anni dopo, la città di New York adottò il primo codice della strada del paese in risposta al numero sempre crescente di bolidi, ciclisti che sfrecciavano a tutta velocità. Il capo della polizia, Teddy Roosevelt, introdusse la figura del poliziotto in bicicletta in grado di fermare i velocisti, perché il ronzino del popolo era ancora l'oggetto più veloce sulla strada. Ma tutto questo non sarebbe durato a lungo. Prima della fine del decennio, gli appassionati di meccanica su entrambe le sponde dell'Atlantico si resero conto che le ruote a raggi, la trasmissione a catena e i cuscinetti a sfera potevano essere combinati con i motori per realizzare veicoli ancora più veloci, sebbene non silenziosi come le biciclette e non così economici da utilizzare, ma divertenti da guidare e redditizi da produrre. Tornando alla cittadina di Coventry, nell'Inghilterra settentrionale, James Kemp Stirley, la cui bicicletta di sicurezza Rover ha dato origine a tutto negli anni 80 del 1800, morì improvvisamente nel 1901 all'età di 46 anni. Nel frattempo, però, la sua azienda stava passando dall'umile bicicletta alla produzione di motociclette e successivamente di automobili. Era la strada del futuro. Nella lontana America, un altro ex meccanico di biciclette di nome Henry Ford stava diventando piuttosto bravo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Il vero significato del voto d'obbedienza per preti e suore. Quando si abbandona la vita laica per quella religiosa, ci si impegna a obbedire, sempre e comunque, ai propri superiori. Si tratta di un impegno ad abbandonare le proprie idee e volontà per seguire la via di Cristo. C'è un'eccezione a questa regola: i casi di abuso e violenza. Di Monica Morandi. Povertà e castità e obbedienza sono i voti con i quali i religiosi cattolici accedono alla vita consacrata. Per suore, frati e sacerdoti, fare il voto d'obbedienza significa sottomettersi liberamente alla volontà di Dio, accogliendo il progetto del proprio istituto e le decisioni dei propri legittimi superiori, rappresentanti di Dio nella Chiesa. Il voto d'obbedienza non è stato voluto espressamente da Gesù Cristo, né se ne parla nel Vangelo. La Chiesa Cattolica lo identifica nell'imitazione dell'esempio di Cristo stesso, che i Vangeli ci presentano, obbediente fino alla morte alla volontà del Padre Celeste. Lo stesso Gesù, nel Vangelo di Giovanni, afferma: «Sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato». Il concetto di obbedienza ai superiori si consolida con San Benedetto da Norcia, V-IV secolo, che organizza la vita monastica e si rinsalda nel Medioevo. Nella Summa Theologiae, San Tommaso d'Aquino, XIII secolo, considera il voto d'obbedienza come il più importante dei voti religiosi, poiché con esso ci si spoglia di se stessi e della propria volontà e libertà per appartenere esclusivamente a Dio. Promessa al Vescovo. Recita il codice di diritto canonico: il consiglio evangelico dell'obbedienza, accolto con spirito di fede e di amore per seguire Cristo, obbediente fino alla morte, obbliga a sottomettere la volontà ai superiori legittimi, quali rappresentanti di Dio, quando comandano secondo le proprie costituzioni. Il proposito del voto d'obbedienza è di rendere chi lo fa libero da se stesso, per poter compiere in toto la volontà divina, che secondo la Chiesa si manifesta anche nelle decisioni e nei comandi dei superiori, ispirati dallo Spirito Santo. Il concetto di libertà è rafforzato dalla volontarietà del voto d'obbedienza, formulando il quale si consegna la propria libertà a Cristo per aderire pienamente al progetto di realizzare il piano di Dio. La premessa di fondo è che l'obbedienza, oltre a essere imitazione di Cristo, è già insita nel battesimo, sacramento con il quale ogni cristiano è chiamato a vivere la volontà di Dio che ci è stata rivelata nel Vangelo. Spiega Sua Eccellenza Monsignor Paolo Martinelli, vicario episcopale per la vita consacrata della diocesi di Milano. Gli ordini dei superiori non possono essere arbitrari, poiché tutte le direttive impartite devono essere conformi al Vangelo e alla regola del proprio istituto. Si tratta di una regola scritta dai padri fondatori dei rispettivi ordini e congregazioni, San Francesco, San Benedetto, Sant'Agostino, eccetera, che ne stabilisce l'indirizzo spirituale e le norme pratiche di vita. Il primo a dover obbedire alla regola monastica è il superiore stesso, che deve essere il primo esempio di obbedienza alla regola. L'obbedienza religiosa monastica è una scelta libera che uomini e donne compiono per aiutarsi vicendevolmente a vivere il Vangelo secondo i propri carismi e doni dello Spirito. Prosegue Monsignor Martinelli. È importante distinguere fra la professione dei consigli evangelici secondo una regola religiosa, proprio ad esempio di frate e suore, e la promessa di obbedienza che un prete fa nelle mani del suo vescovo, mettendo la sua vita a disposizione della diocesi. Spiega il vicario episcopale. Quello del prete è un ministero, cioè un servizio che il sacerdote presta alla chiesa locale. Per fare questo, si rimette al suo vescovo, promettendo di obbedirgli. In pratica, il voto d'obbedienza obbliga ad agire conformemente a quanto richiesto dalla propria regola, sottostando alle disposizioni o all'autorizzazione dei superiori. Per citare San Gregorio Magno, non ci si appartiene più. I dubbi dei fedeli. A volte, la continua chiamata in gioco dello Spirito Santo può indispettire i fedeli, più che mai, quando il vescovo li priva del loro affezionato parroco, trasferendolo altrove, spiega Monsignor Martinelli. Il vescovo prende delle decisioni previa consultazione dei consiglieri diocesani. Può sbagliare, poiché nella Chiesa l'infallibilità è un'esclusiva del Papa. Vescovi superiori non sono tramiti diretti di Dio, ma mediatori umani imperfetti della volontà divina. Stride inoltre il paragone fra l'obbedienza di Cristo a Dio Padre e quella dei religiosi ai loro superiori, esseri umani soggetti all'errore. Chiarisce il vicario episcopale. Il compito del superiore non è di riferire a se stesso, ma al Vangelo, consapevole dei limiti della mediazione umana. L'obbedienza consiste nell'agire secondo il progetto del proprio istituto, seguendo le indicazioni dei superiori, nel contesto più alto della volontà di Dio. Compito dei superiori è anche ascoltare l'opinione della comunità e giungere a un discernimento condiviso. Obiezione di coscienza. Se l'ordine di un superiore va contro la propria coscienza, i superiori sono tenuti all'ascolto, al discernimento su quanto emerso e ad ascoltare la comunità. Spiega il vicario episcopale, secondo il modello dell'obbedienza dialogata e responsabile. Ma se la decisione del superiore è conforme alla legge di Dio, l'obbedienza è dovuta. San Bernardo pone una riserva, purché l'uomo non comandi nulla contro Dio. San Francesco d'Assisi parla di obbedienza caritativa quando il frate, pur vedendo cose migliori per la sua anima di quelle che gli ordina il prelato, si sacrifica obbediendo. Precisa Monsignor Martinelli, francescano cappuccino, San Francesco è chiaro, il superiore non può chiedermi nulla che vada contro la mia coscienza. In questo caso, pur disobbedendogli, il frate deve rimanere in comunione con lui e mantenere un rapporto di vita fraterna. Ogni superiore ha un suo consiglio con cui prende le decisioni. Può ugualmente sbagliare, ammette Monsignor Martinelli, ma con il voto d'obbedienza si accettano anche le circostanze umane, come Gesù, obbedendo al Padre, accetta il rifiuto del popolo e la scelta di Pilato. Gli abusi vanno denunciati. E che cosa dire degli abusi di potere e degli stupri perpetrati da alcuni preti della Chiesa Cattolica in certi paesi dell'Africa su alcune suore, denunciati da suor Mary Lembo, congregazione delle suore di Santa Caterina, in una tesi all'Università Gregoriana, accolta da Papa Francesco e condivisa sulle pagine dell'Osservatore Romano? Vi spiccano l'abuso di potere dei sacerdoti e la ritrosia alla denuncia da parte delle suore, succubi del voto d'obbedienza, che in realtà viene sciolto in caso di denuncia. Monsignor Martinelli è perentorio. Bisogna denunciare, anche contro il consenso dei superiori, poiché questo non ha nulla a che fare con il voto d'obbedienza. In questo senso, il magistero di Papa Francesco è stato chiaro da subito. Il caso di Suor Lucia, per il voto di obbedienza ai suoi superiori, dovette disobbedire alla Madonna. Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Non fu così per il terzo segreto di Fatima, prezioso ammonimento che la Madonna rivelò a Suor Lucia dos Santos il 13 luglio 1917, ordinando che fosse reso pubblico nel 1960. Destinatari del segreto messo per iscritto nel 1944 furono il vescovo di Leira, José Alves Correira da Silva, il patriarca di Lisbona, Manuel Gonçalves Cereyeira e Papa Pacelli, Pio XII. Nessuno obbedì all'appello della Vergine, benché le apparizioni di Fatima fossero state riconosciute dalla Chiesa. Papa Pio XII neppure lo lesse e lo trasmise nella busta ancora sigillata a Giovanni XXIII, che contro la volontà della Madre di Dio secretò tutto. Quanto rivelato nel 2000 sotto il pontificato di Giovanni Paolo II ha lasciato molti dubbi sulla completezza del messaggio. In nome del voto d'obbedienza, Suor Lucia venne messa a tacere. Dal 1960 non poté più rilasciare dichiarazioni né ricevere visite. In un colloquio del dicembre del 1957 con padre Agustín Fuentes, postulatore della causa di beatificazione degli altri due pastorelli, Francisco e Giacinta Marto, Lucia riferì l'amarezza della Madonna, preannunciò una grave apostasia, deviazione dalla vera dottrina, nella Chiesa e la caduta delle anime di molti religiosi, senza la cui guida molti fedeli sarebbero finiti all'inferno. Parlò anche di un'imminente punizione dal cielo, sotto forma di uno sconvolgimento della terra. Dopo quelle dichiarazioni, padre Fuentes venne destituito dal suo incarico, ma il suo messaggio coincide con quello degli scritti inediti di Suor Lucia, raccolti in una biografia postuma pubblicata dalle suore del monastero di Coimbra, Portogallo, nel 2014. Quando la superiora è la Madonna. Le figlie del Divino Zelo, congregazione fondata da Sant'Annibale Maria di Francia, 1851-1927, nella loro regola considerano la Vergine come superiora effettiva, assoluta e immediata, ma invisibile. Alla superiora visibile hanno giurato di considerarla come vera vicaria della Vergine Immacolata, obbligandosi di onorarla, amarla e obbedirle come alla Vergine. Se le sorelle manifestano delle mancanze, la superiora le correggerà amorevolmente, dando loro, se occorre, quelle penitenze che stima più adatte alla loro emendazione. Questo quasi identificare la superiore umana con la Madre di Dio, assoggettandosi alle imprecisate penitenze che potrebbe infliggere, può suscitare sconcerto, spiega Monsignor Martinelli. Si tratta di un riferimento spirituale simbolico alla Madre di Dio come superiora dell'istituto e di un ideale per la superiora nell'esercizio del suo compito. In questo senso, Maria è un modello di obbedienza e di disponibilità al piano di Dio, una figura ispiratrice di un'obbedienza libera, filiale ed amore. Quanto al correggere le sorelle, va inteso nel significato del verbo latino cum regere, cioè reggere insieme, che sottolinea come tutti i fratelli e le sorelle abbiano il compito di correggersi insieme e nel senso più ampio di reggersi insieme nella propria comunità.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista internazionale. Come discutere senza aggredirsi imparando qualcosa dagli altri, di Jan Leslie. Nel 2010 la rivista Time nominava Mark Zuckerberg persona dell'anno. Nell'articolo la missione di Facebook era descritta così: addomesticare le masse urlanti e trasformare un mondo solitario e antisociale, retto dal caso, in un mondo di amici. Nei primi 10 anni di uso di massa di Internet era una teoria molto diffusa. Più le persone sarebbero state in grado di comunicare, più sarebbero diventate cordiali e comprensive. Il risultato sarebbe stato un mondo più pacifico e armonioso. Nel 2021 questa visione appare terribilmente ingenua. Online ci sono masse di individui urlanti che si scontrano giorno e notte. Alcuni commettono atti di violenza anche nel mondo reale. Internet sta mettendo in contatto le persone, ma non sta necessariamente creando un senso di fratellanza. Anzi, nel peggiore dei casi, può somigliare a un'enorme macchina per la produzione di reciproca antipatia. La tecnologia è almeno in parte responsabile di un mondo pervaso da forme tossiche di disaccordo, in cui si offende e si è offesi costantemente. Un mondo in cui parliamo sempre di più e ascoltiamo sempre di meno. Paul Graham, imprenditore della Silicon Valley, ha osservato che Internet è uno strumento che genera divergenze, proprio per il modo in cui è concepito. Le piattaforme digitali sono intrinsecamente interattive e le persone, è un fatto, hanno la tendenza a litigare. Secondo Graham, essere d'accordo in genere è meno stimolante che essere in disaccordo. È più probabile che chi legge un articolo o un post lo commenti quando non lo condivide e che, avendo un'opinione diversa, abbia più cose da dire. In fondo, non ci sono troppi modi per dire sono d'accordo. Quando invece le persone sono in disaccordo su qualcosa, tendono anche ad appassionarsi di più, il che di solito vuol dire arrabbiarsi. Anche se siamo tentati di farlo, dare la colpa a Facebook e Twitter per averci ridotti così significherebbe ignorare la rilevanza di un cambiamento più ampio e più profondo nel comportamento umano. Se stiamo diventando più polemici, è perché il mondo moderno ci chiede di esprimere le nostre opinioni. L'antropologo statunitense Edward Hall ha introdotto la distinzione tra due tipi di cultura della comunicazione: ad alto contesto e a basso contesto. In una cultura a basso contesto, la comunicazione è esplicita e diretta. Ciò che le persone dicono è considerato espressione dei loro pensieri e sentimenti. Non c'è bisogno di capire il contesto, chi sta parlando, in quale situazione, per capire il messaggio. Una cultura ad alto contesto è invece una cultura in cui si dice poco in maniera esplicita e il grosso del messaggio è implicito. Il significato non risiede tanto nelle parole quanto nel contesto. La comunicazione è obliqua, sottile, ambigua. In qualunque parte del mondo, quasi tutti conduciamo vite sempre più a basso contesto, vivendo in grandi città, interagendo con sconosciuti, parlando al telefonino. I diversi paesi hanno ancora una loro cultura della comunicazione, ma quasi tutti sono soggetti alle spinte globali che arrivano dal commercio, dall'urbanizzazione e dalla tecnologia. Forze che dissolvono la tradizione appiattiscono le gerarchie e allargano il campo per il confronto e lo scontro. Resta da vedere se a tutto questo siamo davvero preparati.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito ansa.it. Dal moscerino della frutta, la mappa genetica dell'invecchiamento. Della redazione. Arriva dal moscerino della frutta, uno degli organismi più usati nella ricerca, la prima mappa genetica dell'invecchiamento. Descrive i cambiamenti che avvengono a livello delle cellule nel corso dell'intera vita e diventerà un punto di riferimento per gli studi futuri in questo ambito, anche per quelli che guarderanno ad organismi più complessi, esseri umani compresi. Il risultato, pubblicato sulla rivista Science, è stato ottenuto da un gruppo di ricercatori guidati dal College di Medicina Americano Baylor e dal Politecnico Federale di Losanna, in Svizzera. L'invecchiamento è un processo naturale associato al graduale declino dei tessuti nel corpo, che aumenta il rischio di sviluppare diverse malattie, tra cui quelle cardiovascolari, neurodegenerative e quelle associate ai tumori. Lo studio di questo fenomeno ha una lunga storia, ma ci sono ancora molte domande senza risposta quando si tratta di capire gli effetti dell'invecchiamento sulle cellule e i meccanismi genetici che sono alla base. Per fare qualche passo avanti in questo campo, i ricercatori guidati da Zhao Qiao Lu del Baylor College e Maria Brick dell'EPFL hanno sequenziato l'RNA, che permette l'analisi approfondita di come i geni vengono espressi all'interno delle varie cellule e che fornisce una panoramica dettagliata delle loro funzioni. La mappa comprende 850.000 cellule appartenenti a 163 tipologie differenti, analizzati in diversi momenti della vita del moscerino, a 5, 30, 50 e 70 giorni. Un moscerino di 70 giorni equivale a un essere umano di 80-90 anni. I risultati indicano che cellule diverse invecchiano in modo diverso. Ad esempio, uno dei cambiamenti principali riguarda il significativo aumento delle cellule adipose e la netta diminuzione di quelle muscolari all'avanzare dell'età.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quando in questo mondo un uomo ha qualcosa da dire, la difficoltà non sta nel fargliela dire, ma nell'impedirgli di dirla troppo spesso. George Bernard Shaw.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da La signora nel furgone e le sue conseguenze di Alan Bennett. Traduzione di Giulia Arborio Mella e Maria Grazia Gini. Adelphi Editore 2018, letto da Roberto Cesaretti per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. Personaggio vivissimo e spassoso, inconsueto e surreale, quello di Mrs. Shepherd, che ha ispirato il film omonimo del 2015, che vede Maggie Smith nel ruolo di un'anziana senza tetto.
2: Buon ascolto!
3: Andai per la prima volta a casa di Alan Bennett, dove questa storia ha avuto luogo ed è stata girata, nell'autunno del 1989, qualche mese dopo la morte di Miss Shepherd. Quel nostro incontro segnò l'inizio di una collaborazione venticinquennale. 7 commedie, 3 film e talmente tante discussioni sulle messe in scena che le mie domande e le sue risposte hanno ormai l'inesorabilità di un catechismo. Quasi sempre c'è un accenno alla signora che parcheggiò il furgone nel giardino di casa sua e vi rimase per 15 anni. L'avevo già vista nei paraggi. All'inizio degli anni Ottanta mi ero trasferito a Camden e per andare in High Street passavo spesso da Gloucester Crescent, principalmente perché volevo capire in quali case abitassero i titani della creatività. Il Crescent era la via di innumerevoli scrittori, registi teatrali e cinematografici, editori, giornalisti, pittori, ma pur avendo scoperto che al 23 abitava Alan, non avevo idea del perché di quel furgone. Mi chiedevo se la vecchietta malandata che sembrava viverci fosse sua madre, ma se mi fossi avvicinato tanto da sentirne l'odore, la cosa mi sarebbe sembrata ancora più inverosimile che a distanza di sicurezza. Quando finalmente approdai nello studio di Alan, evitai di chiedergli di lei. Scoprii dopo che in quel periodo l'argomento non veniva sollevato nemmeno dalle altre persone che andavano a trovarlo. Mi resi conto di che cosa mi ero perso solo qualche tempo dopo, quando Alan ne parlò sulla London Review of Books. All'epoca ripeteva, e continua a ripetere oggi, che non c'era niente di eccezionale e nemmeno di generoso in quello che a tutti gli altri appare come un estremo atto di sacrificio durato 15 anni. Durante una lettura preliminare della sceneggiatura ha dichiarato che la signora non era poi così invadente e noi, per quanto scettici, siamo stati zitti. Durante le riprese, affrontando la realtà quotidiana, potevamo per esempio spostare il furgone se ci serviva più spazio per la macchina da presa, ma quando il vero furgone occupava tutto lo spazio sul vialetto, Alan non poteva muoverlo. «Non era invadente, eh?» diceva Maggie Smith ogni volta che doveva appiattirsi per andare dalla porta alla strada. Ovviamente Miss Shepherd era invadente e come, e non solo nella vita di Alan. Molti residenti di Gloucester Crescent abitano lì da decenni e hanno avuto un brivido di orrore quando il nostro furgone, ne avevamo 4 in realtà, è riapparso come uno spettro. Benché le loro varie versioni della signora ricordassero un po' Rushman, non ci sono state divergenze quanto alla puzza o all'incongruità della sua permanenza nella loro oasi di sofisticata serenità. Ho lavorato con Alan abbastanza spesso da condividere la sua passione per i personaggi accanitamente originali che scardinano le certezze degli inglesi ben pensanti. Re Giorgio, impazzito a Windsor, l'incasinato Hector che fa i suoi numeri da teatro di varietà per gli studenti di storia in una scuola di Sheffield, W. H. Auden che offre pompini agli ospiti del suo alloggio di Oxford, Rospo di Villa Rospi che scorazza su autosportive facendo disperare i suoi fedeli amici sul greto del fiume, da lì siamo partiti io e Alan per portare il teatro Il vento tra i salici, sconvolgono il loro ambiente rifiutando di adeguarsi alle regole. Fra tutti costoro spicca Miss Shepherd, che in più ha la peculiarità di mettere in crisi la tribù del suo padrone di casa, che è anche la mia, e i suoi valori. Aveva, come Margaret Thatcher, la capacità di far uscire dai gangheri, con grandi effetti comici, gli intellettuali di sinistra di North London, tra i quali si era stabilita. Va detto, però, che molti abitanti di Gloucester Crescent erano la carità fatta persona nei confronti di quella lercia vicina e riservavano tutto il loro disprezzo a Mrs. Thatcher, la cui visione politica era comunque meno reazionaria di quella di Miss Shepherd. Anche se rimane difficile immaginare di poter accogliere davanti alla porta di casa propria il particolarissimo caos di Miss Shepherd, la vista dalla finestra dello studio di Alan mi ha fatto capire come lui abbia potuto sopravvivere. Negli anni mi sono seduto lì abbastanza spesso, ma solo quando il nostro furgone è stato piazzato nel vialetto ho cominciato a farmi un'idea dell'effetto che doveva fare sullo scrittore che lo osservava dalla scrivania. Nel film Alan ammette di aver rubato una delle sue battute più belle a Proust, ma forse la cosa va anche oltre. Come Marcel guarda fuori dal suo appartamento dell'Hotel de Guermantes e trasforma in arte quell'elegante andirivieni, così Alan guarda il furgone. E per quella parte di lui che non esce mai dallo studio, le cose che succedono dentro il furgone e intorno non sono da sopportare, ma da scrivere. La cosa più vera di quella che definiamo una storia quasi tutta vera è l'immagine di Alan Bennett alla scrivania che guarda Alan Bennett alle prese con l'immondizia traboccante dal furgone. Nelle prime stesure Bennett, lo scrittore, appariva in giro per Camden e immancabilmente commentava. Anche nella stesura finale andava ogni tanto in strada a prendere atto dell'ultima umiliazione del suo alter ego. Quando abbiamo cominciato le riprese abbiamo capito, invece, che la narrazione della storia parte dalla scrivania. Il film nasce dalla macchina da scrivere. L'autore rimane nello studio e si materializza nel mondo esterno.

La colpa è stata mia. Alan ha introdotto nella sceneggiatura non solo la graduale, riluttante consapevolezza di avere il suo miglior soggetto sulla porta di casa, ma anche lo sforzo per raccontarne la storia senza inventare qua e là. Le sue intuizioni sulla vita interiore di Miss Shepherd, basate sui fatti di cui è venuto a conoscenza dopo che è morta, sono rispecchiate dalle scoperte sulla propria. Quel «non metti te stesso in quello che scrivi, ti ci trovi dentro». Questa idea è apparsa per la prima volta nella commedia autobiografica di Alan, Cocktail Sticks, ed è stata l'interpretazione di Alex Jennings, più lineare e più rivelatrice che non quella dell'autore nei panni di se stesso, a ricondurci alla signora nel furgone che avevamo portato in scena a teatro nel 1999 con Maggie Smith. È stato l'unico nostro spettacolo che non abbia debuttato al National Theatre, lo produsse Robert Fox nel West End. Le successive commedie di Alan sono diventate pilastri del repertorio del National nei 12 anni in cui l'ho diretto. E quasi tutti gli attori del film hanno fatto parte della compagnia in quel periodo, anche se Maggie, con mio eterno rimpianto, è tornata solo per il galà del 50° compleanno del National. Maggie fu uno dei fiori all'occhiello dell'impareggiabile compagnia del National Theatre di Laurence Olivier, nata all'Old Vic. Nel primo anno di vita della compagnia interpretò Desdemona con Laurence Olivier nella parte di Otello e Mira in Febbre da fieno, prodotta dallo stesso Noel Coward. Nei 50 anni seguenti ha continuato a dominare con la stessa maestria le vette della tragedia e della commedia. Miss Shepherd le dà la possibilità di scalarle entrambe in un solo film. Avere Maggie sul set in una sala prove è esaltante. È l'attrice più intelligente che ci sia e fiuta ogni pretenziosità ancor prima che faccia capolino. Non c'è nulla che non sappia fare. In vari momenti del film sviluppa la sua Miss Shepherd fino a suggerire che sta interpretando le cose che sono realmente accadute e al tempo stesso le cose che lo scrittore avrebbe preferito vedere accadere. È esigente prima di tutto con se stessa. È sempre elettrizzante quando le è richiesto il massimo. È stata rigorosissima nella scena in cui Miss Shepherd suona il pianoforte al centro diurno, pur concedendo alla cinepresa un approccio straziante a una vecchia che contempla la fine di una vita che sa di aver buttato via. Questo film riunisce nuovamente tre protagonisti della troupe che ha realizzato La pazzia di Re Giorgio, ai quali devo quasi tutte le mie conoscenze di regia. Re Giorgio è stato girato su pellicola da 35 mm da Andrew Dunn e montato su una moviola Steinbeck da Tariq Anwar. 20 anni dopo, entrambi sono ancora i miei maestri. Non da ultimo sulle possibilità offerte dal nuovo mondo del digitale, tra le quali c'è stato il quasi facile sdoppiamento di Alan Bennett. George Fenton, che ha arrangiato Handel per Re Giorgio, qui compone una colonna sonora quasi tutta originale e appare nei panni del direttore quando Margaret Fairchild esegue il concerto numero 1 per pianoforte e orchestra di Chopin. Era l'unico tra noi, a parte Alan, ad aver conosciuto Miss Shepherd, perché frequenta la casa di Gloucester Crescent da quando era un giovane attore nella prima piece di Alan. La sua musica è infinitamente più vivace dei suoi ricordi. A proposito di Mary Shepherd, non gli si strappa più di una risatina malinconica. Il regista Stephen Frears, assiduo frequentatore del Crescent, si è sbottonato un po' di più. Un giorno è passato e ci ha chiesto cosa stavamo facendo. «Beh, non spenderò soldi per andarlo a vedere», ha sentenziato. «Ho conosciuto l'originale. Ve la passereste meglio con un film su Goebbels». Agli attuali abitanti di Gloucester Crescent posso solo offrire il mio grazie. Hanno sopportato la notevole intrusione di una troupe cinematografica con fantastico buon umore
e per varie settimane non hanno nemmeno potuto parcheggiare.

davanti a casa. Ci hanno permesso di girare un film che mostra con un raro grado di fedeltà come sono andate veramente le cose. Ogni tanto, era inevitabile, la vita ha imitato l'arte. Un lunedì mattina presto, al mio arrivo ho trovato gli addetti alla scenografia che svuotavano in fretta il furgone. Nel weekend l'avevano lasciato nel vialetto e una coppia di festaioli di Camden Town l'aveva eletto a dimora temporanea. Il finto lerciume degli arredi di Miss Shepherd era diventato lerciume vero. «Non ditelo a Maggie, non ditelo a Maggie!» gridavano quelli della troupe portando via i materassi per farli pulire, disinfettare e poi risporcare per finta. Ho quindi escogitato una complicata storia sul perché dovevamo girare altre scene prima degli interni dentro il furgone e le ho confessato la verità soltanto 6 mesi dopo. Alan non abita più al numero 23 di Gloucester Crescent, ma ai tempi del film la casa era ancora di sua proprietà. Le pareti color oro e smeraldo del suo studio non sono la creazione di uno scenografo. La stanza è esattamente com'era quando ci lavorava. È la stanza dove abbiamo parlato, oltre che della signora nel furgone, della pazzia di Re Giorgio, degli studenti di storia e del vizio dell'arte, anche se non ci sono mai rimasto a lungo. Il nostro metodo di lavoro, più che basarsi sulla conversazione, è un gran susseguirsi di stesure, una dopo l'altra, ciascuna annotata senza ritegno con i miei appunti e suggerimenti. Questa pletora di carte è approdata alla Bodleian Library di Oxford, alla quale Alan ha donato tutto il suo archivio. Ma i futuri studiosi non saranno interessati tanto alle mie annotazioni quanto alla raccolta degli scritti di Miss Mary Shepherd. Il suo padrone di casa ha conservato i pamphlet, gli appunti scribacchiati, persino le liste della spesa, che ora condividono gli scaffali con il First Folio di Shakespeare, la Bibbia di Gutenberg e la partitura originale del Messia di Handel. Questo film è solo uno fra gli effetti della sua fama postuma. Nicholas Heitner, aprile 2015. Andai a vivere in Gloucester Crescent a Camden Town nel 1969. La casa al numero 23, che allora costava la non trascurabile cifra di 11.500 sterline, era meno cara di altre. Benché fosse imponente, con due bovindo ai lati dell'ingresso e costruita nel 1840, era più piccola di altre ville del Crescent e quindi inadatta alle giovani coppie con figli che stavano cominciando a colonizzare questa zona di North London. Costruita in origine per la borghesia ottocentesca, la strada venne a trovarsi sul percorso delle ferrovie che furono costruite attraverso Camden Town, come in Dobey e figlio, e in parte proprio per questo era andata via via decadendo, specialmente durante la Seconda Guerra Mondiale, quando molte ville si trasformarono in pensioncine. La mia aveva i contatori del gas in tutte le camere del piano di sopra, cimeli di un passato che poteva ancora sovrapporsi al presente. Ci abitavo da poco quando una sera suonò alla porta un vecchio che cercava una stanza. Tanti anni prima aveva soggiornato proprio lì. All'epoca apparivo tutte le settimane in The Late Show di Ned Sherin e il vecchio, interpretato da John Bird, divenne il personaggio principale di un film nel quale un gruppo di vicini ormai gentrificati ma con un residuo di coscienza sociale faceva il giro di Camden Town, in Rolls Royce, assurdamente, cercando per lui una sistemazione non ancora riqualificata. Finiva al dormitorio pubblico. Nel 1969 non c'erano più pensioni sul Crescent, ma sopravviveva qualche casa di proprietà municipale, e fortunatamente c'è ancora. Però con la politica thatcheriana di svendere ai privati e le attuali pressioni economiche sulle amministrazioni locali non si sa che fine faranno. Questa forma di pulizia sociale è stata un danno per la strada, che oggi è più omogenea e più omogeneamente ricca di quanto sia mai stata.
Quando vi traslocai, i suoi abitanti erano assortiti. Fra i primi a mettere radici l'artista David Gentleman e sua moglie, che abitano ancora lì 50 anni dopo. C'erano giornalisti come lo scomparto Nicholas Thomalin e la moglie Claire, biografa, romanzieri come Nicholas Mosley e Alice Thomas Ellis col marito, l'editore Colin Haycraft, e poi Jonathan Miller con sua moglie Rachel, che aveva visto per prima il cartello Vendesi al numero 23 e mi aveva avvisato. C'erano un diplomatico jugoslavo, un capitano di marina in pensione, la vedova del compositore Vaughan Williams e vicino, in Regent's Park Terrace, lo scrittore August Wilson e il suo compagno Tony Garrett, che stavano un po' dopo l'abitante più illustre del vicinato, lo scrittore e critico V.S. Pritchett. Oh, e c'era anche un vescovo, il vescovo anglicano di Edmonton. Erano arrivati in quest'angolo di Londra perché non era di moda ed era relativamente tranquillo, comodo per Regent's Park e per il West End. Quando recitavo a teatro, potevo arrivare in Shaftesbury Avenue in 20 minuti e alla BBC di Portland Place anche prima. Si poteva fare bene la spesa. Vicino c'era il mercato di Inverness Street con il lattaio, il fornaio e il calzolaio tutti in fila. E lì, nei pressi, una collezione di negozi di alimentari italiani e asiatici, una pescheria, un paio di librerie, una mezza dozzina di negozi di mobili usati e bric-à-brac. Non c'era, invece, il mercato di Camden Lock, che negli anni ha fagocitato i negozi indigeni, trasformando la zona in un'attrazione turistica tout court. I brani che seguono sono tratti dal mio diario del 2014, da gennaio fino a ottobre, quando è stato girato il film La signora nel furgone, con alcuni inserti presi dall'introduzione alla commedia teatrale 1999. 6 gennaio 2014. Ho imparato che non bisogna mai credere che un film verrà girato davvero finché non lo si gira. Ma sembra probabile che quest'autunno faremo La signora nel furgone. È la storia di Miss Mary Shepherd, la vecchia eccentrica che nel 1974 venne ad abitare nel mio giardino e ci rimase per 15 anni, fino alla morte. Maggie Smith ha interpretato Miss Shepherd a teatro nel 1999 e, se va tutto bene, sarà lei la protagonista del film, diretto da Nicholas Huytner. Finora ho scritto due stesure della sceneggiatura e sono a metà della terza. Adesso, nella casa di Camden, abita il fotografo Anthony Crolla, ma ci sono ancora tante cose mie. Questo pomeriggio ci vado. Inizio le lunghe manovre per sgomberare un po' di libri e di carte, in modo che si possa girare. Vidi la casa nel 1968. Era di un'americana che aveva dei pappagalli. Perciò c'erano i posatoi in salotto e anche nel giardinetto. Mi occupai io di dipingere le pareti, scoprendo il fregio sbiadito sotto l'imbiancatura del salotto con una lima di cartone per le unghie. Un lavoro che oggi si farebbe col vapore, mentre allora mi aiutarono alcuni attori della mia prima commedia, 40 Years On, in scena nel West End. Uno era George Fenton, che adesso sta scrivendo le musiche del film, e l'altro era Keith McNally, il proprietario della Brasserie Baltasar. 20 febbraio. Le pareti del salotto e dello studio di Gloucester Crescent sono esattamente come le dipinsi 50 anni fa. Mi sono sempre sentito molto fiero del mio lavoro, anche se con gli anni ho capito che l'effetto finale è stato spesso considerato eccentrico. Nel 1969, dopo aver messo a nudo l'intonaco del salotto, diedi una vernice blu al poliuretano. Il fondo era la malta di quando avevano costruito la casa, nel 1840. La malta ha molti vantaggi. È granulosa e non assorbe la vernice tipo carta assorbente come fa l'intonaco moderno, spesso marrone o rosa. Si vedevano tutte le imperfezioni, comprese i segni e le note dei muratori. Non erano un problema, ma il blu non era un bel colore. Era troppo freddo.
tanto che per un po' credetti di aver rovinato la stanza e di doverla tappezzare. L'ultima cosa che volevo. Poi, come esperimento, provai a dare un po' di giallo in un angolo e la parete diventò di un color verde brillante, per molti sicuramente troppo acceso, ma ideale per me. Quindi dipinsi così l'intera stanza. Lo studio adiacente lo feci in un altro modo, con colori ad acqua. E siccome anche lì il fondo era fatto a malta, le dipinsi con un misto di arancio, giallo, verde e terra d'ombra. Dopodiché sfumai il colore e misi un fissativo. E alla fine la stanza venne molto meglio di quanto avessi potuto immaginare, con le tonalità calde delle pareti in un palazzo italiano, o così mi parve. Sicuramente un bravo pittore di scena avrebbe saputo ottenere gli stessi effetti con molta meno fatica, ma sono contento d'aver fatto da me. Negli anni il colore non è nemmeno sbiadito, e confido che queste pareti continuino a splendere, sempre che ogni nuovo proprietario preservi l'intonaco originale. Ma probabilmente non succederà per molto, perché poche case di questa strada vengono lasciate come sono. Oggi i nuovi arrivati non traslocano quasi mai senza aver prima sventrato queste belle ville vittoriane per trasformarle in prototipi di bianco minimalismo di tendenza. Nel pittoresco e variegato ambiente di Camden Town, Miss Mary Shepherd, della quale il film racconta la strana storia, per certi versi non appare così insolita. Era una vagabonda stanziale e visse gli ultimi 15 anni della sua vita davanti alla porta di casa mia, dove c'era uno spazio lastricato. L'architetto l'aveva definito speranzosamente patio, ma bastava appena per metterci un'automobile o un furgone. Il quartiere non è mai stato a corto di eccentrici. Una dotazione arrivava sempre a Darlington House, uno dei dormitori costruiti nell'Ottocento per dare agli operai rispettabili vitto e alloggio a un prezzo ragionevole. E così faceva tuttora, lodevolmente, ma ospitava anche alcuni personaggi inconsueti che sembravano usciti dalle pagine di Samuel Beckett. Per strada c'era anche un gruppo di alcolisti itineranti che si appollaiavano sui gradini delle case vuote o vicino alle bocchette dell'aria calda. Se Miss Shepherd si distingueva da quella gente non era, come lei forse immaginava, per via di una certa superiorità sociale, ma perché aveva un suo posto dove stare, anche se decrepito, il furgone. Non aveva mai dovuto dormire in un androne, per esempio, come facevano tanti che non trovavano posto a Arlington House. Se all'inizio di Gloucester Crescent Arlington House era il rifugio laico dei poveri e dei senza tetto, la sua controparte spirituale era il convento che stava all'estremità opposta, in cima alla strada. Questo edificio non bello, che adesso è la North Bridge House School, allora era ancora un convento, e per un breve periodo avevo ospitato proprio Miss Shepherd, anche se io non lo sapevo. Per molto tempo ci fu un crocifisso sul muro di ghiaietto che dava sull'incrocio tra Gloucester Gate e la Parkway. Negli anni Ottanta il convento divenne una scuola giapponese e a quel punto, forse comprensibilmente, perse il crocifisso. Poi divenne una scuola privata. Già non sono un fan dell'istruzione privata, ma la cosa che mi faceva più arrabbiare era il parcheggio selvaggio dei genitori, specialmente quando venivano a prendere i figli. Educheranno come parcheggiano, pensavo ai tempi. La decisione di invitare Miss Shepherd a mettere il furgone nel vialetto di casa mia, nel 1974, fu presa controvoglia. E la ricostruzione della vicenda nel film mi sembra fedele ai fatti. Quando il furgone era parcheggiato in strada, stava esattamente davanti alla scrivania dove lavoravo, nel Bovindo. Tutte le cose che capitavano a Miss Shepherd, dai battibecchi quotidiani con vicini e passanti alle provocazioni più gravi che spesso doveva subire da teppisti e persone crudeli, tutte queste cose mi distraevano mentre cercavo di scrivere. Spostare Miss Shepherd in giardinetto significò sottrarla ai passanti e ai curiosi.
Così entrambi potremmo avere una vita più tranquilla e di solito io potevo dimenticarmi di lei, come in un matrimonio, sottolinea A.B. Sono sempre stato riluttante a considerarlo un atto di carità, proprio per questa componente non del tutto disinteressata. Lo feci per me stesso e per Miss Shepherd solo di conseguenza. Il buon cuore non c'entrava. L'idea che il matrimonio sia, a volte, il metodo scelto dagli uomini per dimenticarsi di qualcuno è una nozione piuttosto rudimentale prustiana, visto che Swan sposa Odette appunto per questo motivo. C'è anche una quantità di aforismi sull'argomento. La generosità, o quella che spesso viene considerata tale, è la più egoistica fra le virtù. 9 volte su 10 deriva meramente da un'indole neghittosa. Questa è una citazione da On the Knowledge of Character, 1822 di William Hallids, ma non l'ho scoperta leggendo lui, non ci sono mai riuscito. L'ho trovata nell'autobiografia di John Osborne, Almost a Gentleman. Anche George Eliot tocca lo stesso argomento in Romola, 1862-63.

0: Avete ascoltato un estratto da La signora nel furgone e le sue conseguenze di Alan Bennett, traduzione di Giulia Arborio Mella e Maria Grazia Gini, Adelphi Editore 2018, letto da Roberto Cesaretti per l'Associazione Amici del Libro Parlato Lions. Per ascoltare l'audiolibro completo riservato a persone non in grado di leggere autonomamente, www.libroparlatolions.it.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Le classi si svuotano, anche le piazze, i cinema, i teatri. Vista dall'alto è una società che si ritrae, che si ritira a vita privata, che deve farsi pubblica. Stanno morendo vite e consapevolezze, ne stanno nascendo altre. Il tutto in un tempo brevissimo e frettoloso. Tiranno, che arriva anche con la pretesa di insegnarci a rallentare. Questo è un paradosso. La letteratura è una delle poche guide che ci restano adesso, capace di guidarci nei paradossi e spiegarceli. Per le strade c'è un tale silenzio che sembra vomitare un sacco di parole sull'asfalto delle città. Possiamo percepire uno spazio che ci sta a cuore, un'aula, un campetto da basket, una piazza, un parco, in un attimo pieno, in un attimo vuoto. Il punto è che siamo finiti nel labirinto di Dedalo. Quel labirinto dove era nascosto il Minotauro, l'unico uomo in grado di sconfiggere quel mostro nato per punizione divina dalla moglie di Minosse, Pasifae, e da un toro, fu Teseo, aiutato però da una donna, Arianna, che gli regala un gomitolo da dipanare una volta dentro. È solo grazie a quel filo che Teseo, dopo aver ucciso il Minotauro, riesce a venire fuori da quel labirinto dal quale nessuno riusciva ad uscire. È solo grazie ad Arianna, alla quale Teseo aveva promesso il suo amore e la fuga assieme, ma una volta uscito da lì, a pochi giorni dalla fuga, Teseo abbandonerà Arianna. Noi siamo in questo labirinto, abbiamo perso il nostro filo, forse abbiamo perso Arianna. Per chi ascolterà questo podcast tra qualche anno, stiamo vivendo la crisi figlia della diffusione del coronavirus in Italia. Stiamo vivendo in un labirinto costruito bene, costruito male. Questa è Lady B e questa puntata si pone a cavallo tra la prima e la seconda stagione di questo podcast ed è nata un po' per caso, senza essere progettata. Quello che può salvarci oggi, quello che può farci uscire dal labirinto in cui stiamo vivendo, è proprio ritrovare tutto quello che abbiamo perduto. Stare in casa ci costringe e ci spinge amorevolmente a questo. Italo Calvino avrebbe detto che quello che più ci serve adesso è la mappa del labirinto, la più particolareggiata possibile. E la letteratura può forse darci delle indicazioni su questo. Calvino scriveva i suoi romanzi quando la Seconda Guerra Mondiale era finita, di labirinti storici e sociali ne ha vissuti parecchi. Nasce a Cuba nel 1923, poi tornerà a Sanremo, città natale del padre. Vivrà per un po' a Parigi, ma ritorna a Cuba a 40 anni dalla nascita, per sposare l'argentina Esther, la sua Chiquita. Di Calvino si racconta fosse un uomo molto riservato, ma non per questo chiuso, sicuramente nel suo silenzio una persona lungimirante. Prima di morire, lascia uno scritto, Le lezioni americane, pubblicate dopo la sua morte. Il libro contiene 5 delle 6 lezioni che Calvino avrebbe dovuto pronunciare all'Università di Harvard nell'autunno del 1985, anno in cui muore a Siena. Ogni lezione è incentrata su uno dei diversi punti necessari, secondo lo scrittore, per fare letteratura. Una di queste lezioni ha titolo Molteplicità e in essa Calvino racconta come noi siamo vittime e figli di questa molteplicità. Scriveva, «Le catastrofi che colpiscono sia i singoli che l'umanità non sono mai la conseguenza di un'unica causa, ma piuttosto il risultato di una molteplicità di causali convergenti, che formano come un vortice, un ciclone». Il mondo, nel suo caos, non può essere pertanto ricondotto ad un ordine, a un sistema. è piuttosto un nodo, un groviglio o garbuglio. Siamo quindi la grande somma di tantissime contingenze. Questo vuol forse dire che ogni contesto storico-sociale che ci troviamo a vivere è frutto di un'inevitabilità a cui probabilmente in un modo o nell'altro abbiamo contribuito. Siamo catene di un ingranaggio assai più grande di noi, quasi inconcepibile. Quando ci sembra di avanzare una continua pretesa di spiegazioni ai fenomeni storici che ci condizionano, ci stiamo forse allontanando dall'unica morale che dovrebbe guidarci: cogliere ciò che quel fenomeno ci sta insegnando. Siamo in un labirinto, ma questa non è una condanna, forse è un'occasione. Per Calvino resta fuori chi crede di poter vincere i labirinti, sfuggendo alle loro difficoltà. Ci dice anche che la letteratura non può fornire sempre la chiave per uscire dal labirinto, può però definire l'atteggiamento migliore per trovare la via d'uscita, anche se questa via d'uscita non sarà altro che il passaggio da un labirinto all'altro. La sua lungimiranza prende corpo perfettamente anche nel capolavoro pubblicato nel 1972, Le città invisibili, un'opera che ha una simmetria narrativa geniale. Marco Polo, ambasciatore dell'imperatore dei Tartari, Kublai Khan, impero mongolo per intenderci, descrive a questi le città dell'impero che non ha mai avuto occasione di visitare. Così si apre la descrizione di 55 città che portano nomi di donna, con riferimento alla cultura classica. Ogni città rientra in una delle 11 categorie che lo scrittore individua. Città e memoria, città e occhi, città e desiderio, città e segni, e via discorrendo. Nella parte finale del libro, Calvino chiarisce: l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e approfondimento continui. Cercare e sapere riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. Oggi quello che può salvarci dal labirinto è ritrovare il filo, ritrovare Arianna.
4: Ascolto, questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7:30, 13:30, 19:30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
3: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con l'EDB, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. L'EDB va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto! Buon ascolto!
5: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
6: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
5: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
7: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'omicidio è sempre un errore. Non si deve mai fare niente di cui non si possa poi parlare dopo cena. Oscar Wilde.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

L'uomo ragionevole adatta se stesso al mondo. Quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il regno delle donne di Alda Merini, letto da Martina Raschillà.
3: C'è un regno tutto tuo che abito la notte, e le donne che stanno lì con te sono tante. Amica, sono enigmi di dolore che noi uomini non scioglieremo mai. Come bruciano le lacrime, come sembrano infinite. Nessuno vede le ferite che portate dentro voi. Nella pioggia di Dio qualche volta si annega, ma si puliscono i ricordi prima che sia troppo tardi. Guarda il sole quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai, perché sapete che può ritornare il sole. E poi anche il male non può farvi del male.

0: una stampella d'oro per arrivare al cielo. Le donne inseguono l'amore. Qualche volta, amica mia, ti sembra quasi di volare, ma gli uomini non sono angeli. Voi piangete al loro posto, per questo vi hanno scelto, e nascondete il volto, perché il dolore splende. Un mistero che mai riusciremo a capire. Se nella vita ci si perde, non finirà la musica. Guarda il sole, quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai. Perché sapete che può tornare il sole. E se passa il temporale, siete prime a ritrovare la voce. Sempre regine, voi, luce e inferno, e poi anche il male non può farvi del male.
1: Il racconto.
2: Amore all'amore di Angela Torri.

Vicoli. Case abbarbicate sulla collina di faggi. Fumo di camini che vortica su tetti di vecchi cuppi. Il paese. Ci sono anime antiche che lo abitano insieme ai vivi, sentinelle che da sempre dimorano il borgo, incapace di prendere i ritmi frenetici dell'adesso. La gente di mezzo ha un bel da fare a convivere con quel che era e quel che è. Campi e bestie a dar sostentamento, ma sono tanti i figli che ormai se ne vanno a lavorare nelle fabbriche o a fare altri mestieri in città. Il sapere antico si diluisce nel tempo presente che corre, mentre i vecchi non gli stanno più dietro. Gemma è giovane, curiosa e si dimena tra questi due poli che la confondono. Ci vorrebbero radici e ali per poter vivere pienamente quel tempo di cambiamenti. L'educazione patriarcale l'ha sposata giovanissima, prima che potesse capire e dare risposte ai suoi dubbi. Il matrimonio è il contratto che l'ha legata a Giovanni. Si conoscono da sempre, lui di qualche anno più grande, è mite e di bell'aspetto, ma di certo non è innamorata. Tuttavia prova tenerezza per quelle grandi mani e per la sua timidezza. Sarà semplice. Lui andrà in fabbrica, giù in pianura, e a lei la cura della casa e dei figli se ne verranno. È così che va per le ragazze. Certo, ci sono degli svaghi. Quando capita qualche gita domenicale con la 600 nuova, quando le famiglie si riuniscono per ammazzare il maiale o per la vendemmia, di rado in città, magari per le feste a comprare quei regali che al paese non si trovano, o d'estate all'arena quando mandano i film americani. A Gemma piace il cinema, la porta via. Anche i libri hanno il potere dell'altrove. Di quelli ne ha molti. Ha cominciato a comprarli al mercato. C'è una ragazza che viene con la corriera ogni 15 giorni, si porta dietro uno zaino di quelli

la sua curiosità proprio perché in lei riconosceva, forse distinto o forse dagli atteggiamenti sicuri, una certa indipendenza. Arrivava e vendeva libri, cortese e sorridente con tutti, sebbene un paio di volte avesse dovuto tenere a bada qualche bulletto. Talvolta si intratteneva a conversare con qualcuno del paese, mangiava un boccone alla trattoria e poi via di nuovo verso un'esistenza che Gemma tentava di immaginare senza riuscirci. Cominciò così. Dapprima l'attesa per i libri, poi la curiosità, perché quando finalmente trovò il coraggio di parlarle, si spalancò un sipario che celava un mondo intero da esplorare. E l'attesa si faceva ogni volta più insopportabile, perché con Clelia aveva iniziato a parlare di libri, scivolando piacevolmente in conversazioni più intime. Le piaceva quella ragazza scaltra che usava le parole come nei libri che vendeva, riusciva a fartele vedere le cose che raccontava. Realtà tanto diverse quanto affascinanti per Gemma, che avidamente tratteneva ogni particolare dei racconti di Clelia. Lo studio della filosofia all'università, le cene con i compagni nelle osterie del centro. Una famiglia benestante e illuminata che le permetteva di vivere esperienze che Gemma poteva solo immaginare. Giovanni era totalmente fuori da questa sorta di realtà parallela. Estraneo e indifferente viveva la quotidianità con Gemma nel ritmo dell'abitudine. Lei non parlava di Clelia. Era il suo mondo a parte, quello che andava alla velocità che il paese non voleva e non poteva tenere. Si confrontava con l'amica proprio su questo suo duplice sentire: appartenere alla tradizione, alla cultura ancestrale tramandata dalle famiglie, o distaccarsene seguendo il corso dei cambiamenti che sentiva accadere attorno. Clelia trovava sempre il giusto concetto per placare le ansie di Gemma. Le diceva calma guardandola con intensità. La tradizione non è il culto delle ceneri, ma cultura del fuoco da cui far sorgere ancora più forte l'appartenenza e l'energia del sperimentare il nuovo. Le sue parole potenti la catturavano e ogni volta tornava a casa sentendo il limite, il confine di quel suo piccolo mondo sempre più stretto. Si sorprendeva a pensare a lei come ad un amante, scacciando subito dopo il molesto pensiero. È una giornata fredda e umida. La corriera tarda. Gemma è sempre più impaziente. Comincia a piovere forte quando il rumore del motore affannato, arrancando sui tornanti, la raggiunge. Tempo qualche minuto e Clelia è lì, davanti a lei, di una bellezza quasi selvatica. Si abbracciano forte, complice quel freddo. Clelia alza un lembo del cappottone da uomo che indossa e accoglie Gemma zuppa di pioggia. Così si allontanano, strette l'una all'altra, in un'intimità nuova, diversa, imperfetta. Gemma è totalmente presa dalla follia di quel momento. Si stringe ancor di più a Clelia che risponde cercando le sue labbra. Tutto turbina. Il vento, le foglie, la pioggia, come se la natura stessa vivesse con loro la vertigine di quell'attimo. Le trova quelle labbra ed è tenerezza, passione sensuale, è quasi assordante il battito dei due cuori contro. Si rifugiano in un casolare disabitato ai margini del paese. La pioggia è passata e il sole del pomeriggio entra a fiotti dalle finestre, occhi senza palpebre di quel rudere. Tutto è rimasto sospeso, tranne gli abbracci e le carezze.

figli di un sentimento celato, ma ardente sotto la cenere. Gli amori impossibili sono amori rari, tormentati, struggenti, passionali, folli. Sono indimenticabili, crescono e diventano colmanti al punto che tutto quello che era prima non è più. E la libertà è solo un'altra parola per dire che non si ha niente da perdere.

0: Il racconto.
1: Luigi Pirandello, La Carriola. Ritornavo 15 giorni or sono da Perugia, ove mi ero recato per affari della mia professione. Uno degli obblighi miei più gravi è quello di non avvertire la stanchezza che m'opprime, il peso enorme di tutti i doveri che mi sono e mi hanno imposto, e di non indulgere minimamente al bisogno di un po' di distrazione che la mia mente affaticata di tanto in tanto reclama, l'unica che mi possa concedere quando mi vince troppo la stanchezza per una briga a cui attendo da tempo, è quella di volgermi a un'altra nuova. M'ero perciò portate in treno nella busta di cuoio alcune carte nuove da studiare. A una prima difficoltà incontrata nella lettura avevo alzato gli occhi e li avevo volti verso il finestrino della vettura. Guardavo fuori, ma non vedevo nulla, assorto in quella difficoltà. Veramente non potrei dire che non vedessi nulla. Gli occhi vedevano, vedevano e forse godevano per conto loro della grazia e della soavità della campagna umbra, ma io certo non prestavo attenzione a ciò che gli occhi vedevano. Se non che a poco cominciò ad allentarsi in me quella che prestavo alla difficoltà che m'occupava, senza che per questo intanto mi s'avvistasse di più lo spettacolo della montagna che pur mi passava sotto gli occhi limpido, lieve, riposante. Non pensavo a ciò che vedevo e non pensai più a nulla. Restai per un tempo incalcolabile come in una sospensione vaga e strana, ma pur chiara e placida, ariosa. Lo spirito mi s'era quasi alienato dai sensi in una lontananza infinita, ove avvertiva appena chissà come, con una delizia che non gli pareva sua, il brulichio d'una vita diversa, non sua, ma che avrebbe potuto essere sua, non qua, non ora, ma là, in quella infinita lontananza, d'una vita remota che forse era stata sua, non sapeva come né quando, di cui gli alitava il ricordo indistinto, non d'atti, non d'aspetti, ma quasi di desideri prima svaniti che sorti, con una pena di non essere, angosciosa, vana e pur dura, quella stessa dei fiori forse che non han potuto sbocciare, il brulichio insomma di una vita che era da vivere là, lontano lontano, donde accennava con palpiti e guizzi di luce, e non era nata, nella quale esso, lo spirito, allora sì, tutto intero e pieno si sarebbe ritrovato, anche per soffrire, non per godere soltanto, ma di sofferenze veramente sue. Gli occhi, a poco mi si chiusero, senza che me n'accorgessi, e forse seguitai nel sonno il sogno di quella vita che non era nata. Dico forse perché, quando mi destai, tutto indolenzito e con la bocca amara, acre e arida, già prossimo all'arrivo, mi ritrovai d'un tratto in tutt'altro animo, con un senso d'atroce afa della vita, in un tetro plumbeo attonimento, nel quale gli aspetti delle cose più consuete m'apparvero come vuotati di ogni senso, eppure per i miei occhi d'una gravezza crudele, insopportabile. Con quest'animo scesi alla stazione, montai sulla mia automobile che m'attendeva all'uscita e m'avviai per ritornare a casa. Ebbene, fu nella scala della mia casa, fu sul pianerottolo innanzi alla mia porta. Io vidi ad un tratto, innanzi a quella porta scura, color di bronzo, con la targa ovale d'ottone su cui è inciso il mio nome, preceduto dai miei titoli e seguito dai miei attributi scientifici e professionali, Vidi a un tratto come da fuori me stesso e la mia vita, ma per non riconoscermi e per non riconoscere come mia. Spaventosamente, d'un tratto mi si impose la certezza che l'uomo che stava davanti a quella porta con la busta di cuoio sotto il braccio, l'uomo che abitava là, in quella casa, non ero io, non ero stato mai io. Conobbi d'un tratto d'essere stato sempre come assente da quella casa, dalla vita di quell'uomo, non solo, ma veramente e propriamente da ogni vita. Io non avevo mai vissuto, non ero mai stato nella vita, in una vita intendo che potessi riconoscere mia, da me voluta e sentita come mia. Anche il mio stesso corpo, la mia figura, quale adesso improvvisamente m'appariva, così vestita, così messa su, mi parve estranea a me, come se altri me l'avesse imposta e combinata quella figura per farmi muovere in una vita non mia, per farmi compiere in quella vita da cui ero stato sempre assente, atti di presenza nei quali ora improvvisamente il mio spirito s'accorgeva di non essersi mai trovato. Mai, mai. Chi lo aveva fatto così, quell'uomo che figurava me? Chi lo aveva voluto così? Chi così lo vestiva e lo calzava? Chi lo faceva muovere e parlare così? Chi gli aveva imposto tutti quei doveri, uno più gravoso e odioso dell'altro? Commendatore, professore, avvocato, quell'uomo che tutti cercavano, che tutti rispettavano e ammiravano, di cui tutti volevano l'opera, il consiglio, l'assistenza, che tutti si disputavano senza mai dargli un momento di requie, un momento di respiro. Ero io? Io? Propriamente? Ma quando mai? E che mi importava di tutte le brighe in cui quell'uomo stava affogato dalla mattina alla sera? Di tutto il rispetto, di tutta la considerazione di cui godeva, commendatore, professore, avvocato, e della ricchezza e degli onori che gli erano venuti dall'assiduo, scrupoloso adempimento di tutti quei doveri, dall'esercizio della sua professione. Ed erano lì, dietro quella porta che recava sulla targa ovale d'ottone il mio nome. Erano lì una donna e quattro ragazzi che vedevano tutti i giorni con un fastidio che era il mio stesso, ma che in loro non potevo tollerare, quell'uomo insoffribile che dovevo essere io e nel quale io ora vedevo un estraneo a me, un nemico, mia moglie, i miei figli. Ma se non ero stato mai io, veramente, se veramente non ero io. E lo sentivo con spaventosa certezza. Quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Di chi era moglie quella donna? Di chi erano figli quei quattro ragazzi? Miei no. Di quell'uomo che il mio spirito in quel momento, se avesse avuto un corpo, il suo vero corpo, la sua vera figura, avrebbe preso a calci o afferrato, dilacerato, distrutto, insieme con tutte quelle brighe, con tutti quei doveri e gli onori e il rispetto e la ricchezza e anche la moglie, sì, forse anche la moglie. Ma i ragazzi? Mi portai le mani alle tempie e me le strinsi forte. No, non li sentii i miei. Ma attraverso un sentimento strano, penoso, angoscioso, di loro, quali essi erano fuori di me, quali me li vedevo ogni giorno davanti, che avevano bisogno di me, delle mie cure, del mio consiglio, del mio lavoro. Attraverso questo sentimento e col senso d'atroce afa col quale m'ero destato in treno, mi sentii rientrare in quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Trassi di tasca il chiavino, Aprii quella porta e rientrai anche in quella casa e nella vita di prima. Ora la mia tragedia è questa, dico mia, ma chissà di quanti. Chi vive quando vive non si vede, vive. Se uno può vedere la propria vita, è segno che non la vive più, la subisce, la trascina. Come una cosa morta la trascina, perché ogni forma è una morte. Pochissimi lo sanno. I più, quasi tutti, lottano, s'affannano per farsi, come dicono, uno stato, per raggiungere una forma, raggiuntala, credono d'aver conquistato la loro vita e cominciano invece a morire. Non lo sanno perché non si vedono, perché non riescono a staccarsi più da quella forma moribonda che hanno raggiunta. Non si conoscono per morti e credono d'essere vivi. Solo si conosce chi riesca a vedere la forma che si è data o che gli altri gli hanno data, la fortuna, i casi, le condizioni in cui ciascuno è nato. Ma se possiamo vederla, questa forma, è segno che la nostra vita non è più in essa, perché se fosse, noi non la vedremmo, la vivremmo questa forma senza vederla e morremmo ogni giorno di più in essa, che è già per sé una morte senza conoscerla. Possiamo dunque vedere e conoscere soltanto ciò che di noi è morto. Conoscersi è morire. Il mio caso è anche peggiore. Io vedo non ciò che di me è morto, vedo che non sono stato mai vivo. Vedo la forma che gli altri, non io, mi hanno data e sento che in questa forma la mia vita, una mia vera vita, non c'è stata mai. Mi hanno preso come una materia qualunque. Hanno preso un cervello, un'anima, muscoli, nervi, carne. E li hanno impastati, foggiati a piacer loro, perché compissero un lavoro, facessero atti, obbedissero a obblighi, in cui io mi cerco e non mi trovo. E grido, l'anima mia grida dentro questa forma morta che mai non è stata mia. Ma come? Io questo? Io così? Ma quando mai? E ho la nausea. Orrore, odio di questo che non sono io, che non sono stato mai io, di questa forma morta in cui sono prigioniero e da cui non mi posso liberare. Forma gravata di doveri che non sento miei, oppressa da brighe di cui non mi importa nulla, fatta segno d'una considerazione di cui non so che farmi, forma che è questi doveri, queste brighe, questa considerazione, fuori di me, sopra di me, cose vuote, cose morte, che mi pesano addosso, mi soffocano, mi schiacciano e non mi fanno più respirare. Liberarmi? Ma nessuno può fare che il fatto sia come non fatto e che la morte non sia, quando ci ha preso e ci tiene. Ci sono i fatti. Quando tu comunque hai agito, anche senza che ti sentissi e ti ritrovassi dopo negli atti compiuti, quello che hai fatto resta come una prigione per te. E come spire e tentacoli t'avviluppano le conseguenze delle tue azioni e ti grava attorno come un'aria densa, irrespirabile, la responsabilità che per quelle azioni e le conseguenze di esse, non volute, non prevedute, ti sei assunta. E come puoi liberarti? Come potrei io nella prigione di questa forma non mia, ma che rappresenta me quale sono per tutti, quale tutti mi conoscono e mi vogliono e mi rispettano, accogliere e muovere una vita diversa, una mia vera vita? Una vita in una forma che sento morta, ma che deve sussistere per gli altri, per tutti quelli che l'hanno messa su e la vogliono così, e non altrimenti. Deve essere questa per forza. Serve così a mia moglie, ai miei figli, alla società, cioè ai signori studenti universitari della facoltà di legge, ai signori clienti che m'hanno affidato la vita, l'onore, la libertà, gli averi. Serve così e non posso mutarla, non posso prenderla a calci e levarmela dai piedi. Ribellarmi, vendicarmi, se non per un attimo solo, ogni giorno con l'atto che compio nel massimo segreto, cogliendo con trepidazione e circospezione infinita il momento opportuno che nessuno mi veda. Ecco, ho una vecchia cagna lupetta da 11 anni per casa, bianca e nera. Grassa, bassa e pelosa, con gli occhi già appannati dalla vecchiaia. Tra me e lei non c'erano mai stati buoni rapporti. Forse prima essa non approvava la mia professione, che non permetteva si facessero rumori per casa. S'era messa però ad approvarla poco a poco con la vecchiaia, tanto che per sfuggire alla tirannia capricciosa dei ragazzi, che vorrebbero ancora ruzzare con lei giù in giardino, aveva preso da un pezzo il partito di rifugiarsi qua nel mio studio da mane a sera, a dormire sul tappeto col musetto aguzzo tra le zampe. Tra tante carte e tanti libri, qua si sentiva protetta e sicura. Di tratto in tratto schiudeva un occhio a guardarmi, come per dire: «Bravo! Sì, caro, lavora, non ti muovere di lì, perché è sicuro che finché stai lì a lavorare, nessuno entrerà qui a disturbare il mio sonno». Così pensava certamente la povera bestia. La tentazione di compiere su lei la mia vendetta mi sorse. 15 giorni or sono, all'improvviso, nel vedermi guardato così. Non le faccio male, non le faccio nulla. Appena posso, appena qualche cliente mi lascia libero un momento, mi alzo cauto pian piano dal mio seggiolone perché nessuno si accorga che la mia sapienza temuta e ambita, la mia sapienza formidabile di professore di diritto ed avvocato, la mia austera dignità di marito, di padre, si siano per poco staccate dal trono di questo seggiolone. E in punta di piedi mi reco all'uscio a spiare nel corridoio se qualcuno non sopravvenga. Chiudo l'uscio a chiave per un momentino solo. Gli occhi mi sfavillano di gioia, le mani mi ballano dalla voluttà che sto per concedermi d'essere pazzo per un attimo solo, d'uscire per un attimo solo dalla prigione di questa forma morta, di distruggere. D'annientare per un attimo solo beffardamente questa sapienza, questa dignità che mi soffoca e mi schiaccia. Corro a lei, alla cagnetta che dorme sul tappeto. Piano, con garbo, le prendo le due zampine di dietro e le faccio fare la carriola. Le faccio muovere, cioè 8 o 10 passi, non di più. Con le sole zampette davanti, reggendola per quelle di dietro. Questo è tutto, non faccio altro. Corro subito a riaprire l'uscio adagio, senza il minimo cricchio, e mi rimetto in trono sul seggiolone, pronto a ricevere un nuovo cliente, con l'austera dignità di prima, carico come un cannone di tutta la mia sapienza formidabile. Ma ecco. La bestia, da 15 giorni, rimane come basita a mirarmi, con quegli occhi appannati, sbarrati dal terrore. Vorrei farle intendere, ripeto, che non è nulla, che stia tranquilla, che non mi guardi così. Comprende la bestia la terribilità dell'atto che compio. Non sarebbe nulla se per ischerzo glielo facesse uno dei miei ragazzi. Ma sa che io non posso scherzare, non le è possibile ammettere che io scherzi per un momento solo. e seguita maledettamente a guardarmi atterrita.
0: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti chi parla è un'iniziativa di Senti chi parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
0: Va ora in onda il racconto.
3: Il regno delle donne di Alda Merini, letto da Martina Raschillà.
4: C'è un regno tutto tuo che abito la notte, e le donne che stanno lì con te sono tante, amica. Sono enigmi di dolore che noi uomini non scioglieremo mai. Come bruciano le lacrime, come sembrano infinite. Nessuno vede le ferite che portate dentro voi. Nella pioggia di Dio qualche volta si annega, ma si puliscono i ricordi prima che sia troppo tardi. Guarda il sole, quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai, perché sapete che può ritornare il sole. E poi, anche il male non può farvi del male.

0: una stampella d'oro per arrivare al cielo. Le donne inseguono l'amore. Qualche volta, amica mia, ti sembra quasi di volare, ma gli uomini non sono angeli. Voi piangete al loro posto, per questo vi hanno scelto, e nascondete il volto, perché il dolore splende. Un mistero che mai riusciremo a capire. Se nella vita ci si perde, non finirà la musica. Guarda il sole, quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai. Perché sapete che può tornare il sole. E se passa il temporale, siete prime a ritrovare la voce. Sempre regine, voi, luce e inferno, e poi anche il male non può farvi del male.
1: Il racconto.
2: Amore all'amore di Angela Torri.

Vicoli, case abbarbicate sulla collina di faggi, fumo di camini che vortica su tetti di vecchi coppi. Il paese. Ci sono anime antiche che lo abitano insieme ai vivi, sentinelle che da sempre dimorano il borgo, incapace di prendere i ritmi frenetici dell'adesso. La gente di mezzo ha un bel da fare a convivere con quel che era e quel che è. Campi e bestie a dar sostentamento, ma sono tanti i figli che ormai se ne vanno a lavorare nelle fabbriche o a fare altri mestieri in città. Il sapere antico si diluisce nel tempo presente che corre, mentre i vecchi non gli stanno più dietro. Gemma è giovane, curiosa e si dimena tra questi due poli che la confondono. Ci vorrebbero radici e ali per poter vivere pienamente quel tempo di cambiamenti. L'educazione patriarcale l'ha sposata giovanissima, prima che potesse capire e dare risposte ai suoi dubbi. Il matrimonio è il contratto che l'ha legata a Giovanni. Si conoscono da sempre, lui di qualche anno più grande, è mite e di bell'aspetto, ma di certo non è innamorata. Tuttavia prova tenerezza per quelle grandi mani e per la sua timidezza. Sarà semplice. Lui andrà in fabbrica, giù in pianura, e a lei la cura della casa e dei figli se ne verranno. È così che va per le ragazze. Certo, ci sono degli svaghi. Quando capita qualche gita domenicale con la 600 nuova, quando le famiglie si riuniscono per ammazzare il maiale o per la vendemmia. Di rado in città, magari per le feste a comprare quei regali che al paese non si trovano, o d'estate all'arena quando mandano i film americani. A Gemma piace il cinema, la porta via. Anche i libri hanno il potere dell'altrove. Di quelli ne ha molti. Ha cominciato a comprarli al mercato. C'è una ragazza che viene con la corriera ogni 15 giorni, si porta dietro uno zaino di quelli da montagna colmo di libri usati che dispone ordinatamente su un telo in un angolo dello spazio che gli ambulanti occupano per esporre le loro mercanzie. Li divora i libri, Gemma. Riesce sempre a mettere via qualche soldo per acquistarne da quella ragazza un po' così. Le è difficile definirla. Le sembra incarni la libertà, la conoscenza, evoca altri orizzonti. Aveva suscitato la sua curiosità proprio perché in lei riconosceva, forse distinto o forse dagli atteggiamenti sicuri, una certa indipendenza. Arrivava e vendeva libri, cortese e sorridente con tutti, sebbene un paio di volte avesse dovuto tenere a bada qualche bulletto. Talvolta si intratteneva a conversare con qualcuno del paese. Mangiava un boccone alla trattoria e poi via di nuovo verso un'esistenza che Gemma tentava di immaginare senza riuscirci. Cominciò così. Dapprima l'attesa per i libri, poi la curiosità, perché quando finalmente trovò il coraggio di parlarle, si spalancò un sipario che celava un mondo intero da esplorare. E l'attesa si faceva ogni volta più insopportabile, perché con Clelia aveva iniziato a parlare di libri, scivolando piacevolmente in conversazioni più intime. Le piaceva quella ragazza scaltra che usava le parole come nei libri che vendeva, riusciva a fartele vedere le cose che raccontava. Realtà tanto diverse quanto affascinanti per Gemma, che avidamente tratteneva ogni particolare dei racconti di Clelia. Lo studio della filosofia all'università, le cene con i compagni nelle osterie del centro, una famiglia benestante e illuminata
che le permetteva di vivere esperienze che Gemma poteva solo immaginare. Giovanni era totalmente fuori da questa sorta di realtà parallela. Estraneo e indifferente viveva la quotidianità con Gemma nel ritmo dell'abitudine. Lei non parlava di Clelia, era il suo mondo a parte, quello che andava alla velocità che il paese non voleva e non poteva tenere. Si confrontava con l'amica proprio su questo suo duplice sentire, appartenere alla tradizione, alla cultura ancestrale tramandata dalle famiglie o distaccarsene seguendo il corso dei cambiamenti che sentiva accadere attorno. Clelia trovava sempre il giusto concetto per placare le ansie di Gemma. Le diceva calma guardandola con intensità. La tradizione non è il culto delle ceneri, ma cultura del fuoco da cui far sorgere ancora più forte l'appartenenza e l'energia del sperimentare il nuovo. Le sue parole potenti la catturavano e ogni volta tornava a casa sentendo il limite, il confine di quel suo piccolo mondo sempre più stretto. Si sorprendeva a pensare a lei come ad un amante, scacciando subito dopo il molesto pensiero. È una giornata fredda e umida. La corriera tarda. Gemma è sempre più impaziente. Comincia a piovere forte quando il rumore del motore affannato, arrancando sui tornanti, la raggiunge. Tempo qualche minuto e Clelia è lì, davanti a lei, di una bellezza quasi selvatica. Si abbracciano forte, complice quel freddo. Clelia alza un lembo del cappottone da uomo che indossa e accoglie Gemma zuppa di pioggia. Così si allontanano, strette l'una all'altra, in un'intimità nuova, diversa, imperfetta. Gemma è totalmente presa dalla follia di quel momento. Si stringe ancor di più a Clelia che risponde cercando le sue labbra. Tutto turbina. Il vento, le foglie, la pioggia. Come se la natura stessa vivesse con loro la vertigine di quell'attimo. Le trova quelle labbra ed è tenerezza, passione sensuale. È quasi assordante il battito dei due cuori contro. Si rifugiano in un casolare disabitato ai margini del paese. La pioggia è passata e il sole del pomeriggio entra a fiotti dalle finestre, occhi senza palpebre di quel rudere. Tutto è rimasto sospeso, tranne gli abbracci e le carezze, figli di un sentimento celato, ma ardente sotto la cenere. Gli amori impossibili sono amori rari, tormentati, struggenti, passionali, folli. Sono indimenticabili, crescono e diventano colmanti al punto che tutto quello che era prima non è più. E la libertà è solo un'altra parola per dire che non si ha niente da perdere.

0: Il racconto.
1: Luigi Pirandello, La Carriola. Ritornavo 15 giorni or sono da Perugia, ove mi ero recato per affari della mia professione. Uno degli obblighi miei più gravi è quello di non avvertire la stanchezza che m'opprime, il peso enorme di tutti i doveri che mi sono e mi hanno imposto, e di non indulgere minimamente al bisogno di un po' di distrazione che la mia mente affaticata di tanto in tanto reclama, l'unica che mi possa concedere quando mi vince troppo la stanchezza per una briga a cui attendo da tempo, è quella di volgermi a un'altra nuova. M'ero perciò portate in treno nella busta di cuoio alcune carte nuove da studiare. A una prima difficoltà incontrata nella lettura avevo alzato gli occhi e li avevo volti verso il finestrino della vettura. Guardavo fuori, ma non vedevo nulla, assorto in quella difficoltà. Veramente non potrei dire che non vedessi nulla. Gli occhi vedevano, vedevano e forse godevano per conto loro della grazia e della soavità della campagna umbra, ma io certo non prestavo attenzione a ciò che gli occhi vedevano. Se non che a poco cominciò ad allentarsi in me quella che prestavo alla difficoltà che m'occupava, senza che per questo intanto mi s'avvistasse di più lo spettacolo della montagna che pur mi passava sotto gli occhi limpido, lieve, riposante. Non pensavo a ciò che vedevo e non pensai più a nulla. Restai per un tempo incalcolabile come in una sospensione vaga e strana, ma pur chiara e placida, ariosa. Lo spirito mi s'era quasi alienato dai sensi in una lontananza infinita, ove avvertiva appena chissà come, con una delizia che non gli pareva sua, il brulichio d'una vita diversa, non sua, ma che avrebbe potuto essere sua, non qua, non ora, ma là, in quella infinita lontananza, d'una vita remota che forse era stata sua, non sapeva come né quando, di cui gli alitava il ricordo indistinto, non d'atti, non d'aspetti, ma quasi di desideri prima svaniti che sorti, con una pena di non essere, angosciosa, vana e pur dura, quella stessa dei fiori forse che non han potuto sbocciare, il brulichio insomma di una vita che era da vivere là lontano lontano, donde accennava con palpiti e guizzi di luce, e non era nata, nella quale esso, lo spirito, allora sì, ah, tutto intero e pieno si sarebbe ritrovato, anche per soffrire, non per godere soltanto, ma di sofferenze veramente sue. Gli occhi, a poco mi si chiusero, senza che me n'accorgessi, e forse seguitai nel sonno il sogno di quella vita che non era nata. Dico forse perché, quando mi destai, tutto indolenzito e con la bocca amara, acre e arida, già prossimo all'arrivo, mi ritrovai d'un tratto in tutt'altro animo, con un senso d'atroce afa della vita, in un tetro plumbeo attonimento, nel quale gli aspetti delle cose più consuete m'apparvero come vuotati di ogni senso, eppure per i miei occhi d'una gravezza crudele, insopportabile. Con quest'animo scesi alla stazione, montai sulla mia automobile che m'attendeva all'uscita e m'avviai per ritornare a casa. Ebbene, fu nella scala della mia casa, fu sul pianerottolo innanzi alla mia porta. Io vidi ad un tratto, innanzi a quella porta scura, color di bronzo, con la targa ovale d'ottone su cui è inciso il mio nome, preceduto dai miei titoli e seguito dai miei attributi scientifici e professionali, Vidi a un tratto, come da fuori, me stesso e la mia vita, ma per non riconoscermi e per non riconoscere come mia. Spaventosamente, d'un tratto mi si impose la certezza che l'uomo che stava davanti a quella porta con la busta di cuoio sotto il braccio, l'uomo che abitava là, in quella casa, non ero io, non ero stato mai io. Conobbi d'un tratto d'essere stato sempre come assente da quella casa, dalla vita di quell'uomo, non solo, ma veramente e propriamente da ogni vita. Io non avevo mai vissuto, non ero mai stato nella vita, in una vita intendo che potessi riconoscere mia, da me voluta e sentita come mia. Anche il mio stesso corpo, la mia figura, quale adesso improvvisamente m'appariva, così vestita, così messa su, mi parve estranea a me, come se altri me l'avesse imposta e combinata quella figura per farmi muovere in una vita non mia, per farmi compiere in quella vita da cui ero stato sempre assente, atti di presenza nei quali ora improvvisamente il mio spirito s'accorgeva di non essersi mai trovato. Mai, mai. Chi lo aveva fatto così, quell'uomo che figurava me? Chi lo aveva voluto così? Chi così lo vestiva e lo calzava? Chi lo faceva muovere e parlare così? Chi gli aveva imposto tutti quei doveri, uno più gravoso e odioso dell'altro? Commendatore, professore, avvocato, quell'uomo che tutti cercavano, che tutti rispettavano e ammiravano, di cui tutti volevano l'opera, il consiglio, l'assistenza, che tutti si disputavano senza mai dargli un momento di requie, un momento di respiro. Ero io? Io? Propriamente? Ma quando mai? E che mi importava di tutte le brighe in cui quell'uomo stava affogato dalla mattina alla sera? Di tutto il rispetto, di tutta la considerazione di cui godeva, commendatore, professore, avvocato, e della ricchezza e degli onori che gli erano venuti dall'assiduo, scrupoloso adempimento di tutti quei doveri, dall'esercizio della sua professione. Ed erano lì, dietro quella porta che recava sulla targa ovale d'ottone il mio nome. Erano lì una donna e quattro ragazzi che vedevano tutti i giorni con un fastidio che era il mio stesso, ma che in loro non potevo tollerare, quell'uomo insoffribile che dovevo essere io e nel quale io ora vedevo un estraneo a me, un nemico, mia moglie, i miei figli. Ma se non ero stato mai io, veramente, se veramente non ero io. E lo sentivo con spaventosa certezza. Quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Di chi era moglie quella donna? Di chi erano figli quei quattro ragazzi? Miei no. Di quell'uomo che il mio spirito in quel momento, se avesse avuto un corpo, il suo vero corpo, la sua vera figura, avrebbe preso a calci o afferrato, dilacerato, distrutto, insieme con tutte quelle brighe, con tutti quei doveri e gli onori e il rispetto e la ricchezza e anche la moglie, sì, forse anche la moglie. Ma i ragazzi? Mi portai le mani alle tempie e me le strinsi forte. No, non li sentii i miei. Ma attraverso un sentimento strano, penoso, angoscioso, di loro, quali essi erano fuori di me, quali me li vedevo ogni giorno davanti, che avevano bisogno di me, delle mie cure, del mio consiglio, del mio lavoro. Attraverso questo sentimento e col senso d'atroce afa col quale m'ero destato in treno, mi sentii rientrare in quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Trassi di tasca il chiavino, Aprii quella porta e rientrai anche in quella casa e nella vita di prima. Ora la mia tragedia è questa, dico mia, ma chissà di quanti. Chi vive quando vive non si vede, vive. Se uno può vedere la propria vita, è segno che non la vive più, la subisce, la trascina, come una cosa morta la trascina, perché ogni forma è una morte. Pochissimi lo sanno. I più, quasi tutti, lottano, s'affannano per farsi, come dicono, uno stato, per raggiungere una forma, raggiuntala, credono d'aver conquistato la loro vita e cominciano invece a morire. Non lo sanno perché non si vedono, perché non riescono a staccarsi più da quella forma moribonda che hanno raggiunta. Non si conoscono per morti e credono d'essere vivi. Solo si conosce chi riesca a veder la forma che si è data o che gli altri gli hanno data, la fortuna, i casi, le condizioni in cui ciascuno è nato. Ma se possiamo vederla, questa forma, è segno che la nostra vita non è più in essa, perché se fosse, noi non la vedremmo, la vivremmo questa forma senza vederla e morremmo ogni giorno di più in essa, che è già per sé una morte senza conoscerla. Possiamo dunque vedere e conoscere soltanto ciò che di noi è morto. Conoscersi è morire. Il mio caso è anche peggiore. Io vedo non ciò che di me è morto, vedo che non sono stato mai vivo, vedo la forma che gli altri, non io, mi hanno data e sento che in questa forma la mia vita, una mia vera vita, non c'è stata mai. Mi hanno preso come una materia qualunque, hanno preso un cervello, un'anima, muscoli, nervi, carne e li hanno impastati e foggiati a piacer loro, perché compissero un lavoro, facessero atti, obbedissero a obblighi in cui io mi cerco e non mi trovo. E grido, l'anima mia grida dentro questa forma morta che mai non è stata mia. Ma come? Io questo? Io così? Ma quando mai? E ho la nausea, orrore, odio di questo che non sono io, che non sono stato mai io, di questa forma morta in cui sono prigioniero e da cui non mi posso liberare. Forma gravata di doveri che non sento miei, oppressa da brighe di cui non mi importa nulla, fatta segno d'una considerazione di cui non so che farmi, forma che è questi doveri, queste brighe, questa considerazione, fuori di me, sopra di me, cose vuote, cose morte, che mi pesano addosso, mi soffocano, mi schiacciano e non mi fanno più respirare. Liberarmi? Ma nessuno può fare che il fatto sia come non fatto e che la morte non sia, quando ci ha preso e ci tiene. Ci sono i fatti. Quando tu comunque hai agito, anche senza che ti sentissi e ti ritrovassi dopo negli atti compiuti, quello che hai fatto resta come una prigione per te. E come spire e tentacoli t'avviluppano le conseguenze delle tue azioni e ti grava attorno come un'aria densa, irrespirabile, la responsabilità che per quelle azioni e le conseguenze di esse, non volute e non prevedute, ti sei assunta. E come puoi liberarti? Come potrei io nella prigione di questa forma non mia, ma che rappresenta me quale sono per tutti, quale tutti mi conoscono e mi vogliono e mi rispettano, accogliere e muovere una vita diversa, una mia vera vita? Una vita in una forma che sento morta, ma che deve sussistere per gli altri, per tutti quelli che l'hanno messa su e la vogliono così. E non altrimenti, Deve essere questa per forza. Serve così a mia moglie, ai miei figli, alla società, cioè ai signori studenti universitari della facoltà di legge, ai signori clienti che m'hanno affidato la vita, l'onore, la libertà, gli averi. Serve così e non posso mutarla, non posso prenderla a calci e levarmela dai piedi. Ribellarmi, vendicarmi, se non per un attimo solo, ogni giorno con l'atto che compio nel massimo segreto, cogliendo con trepidazione e circospezione infinita il momento opportuno che nessuno mi veda. Ecco, ho una vecchia cagna lupetta da 11 anni per casa, bianca e nera. Grassa, bassa e pelosa, con gli occhi già appannati dalla vecchiaia. Tra me e lei non c'erano mai stati buoni rapporti. Forse prima essa non approvava la mia professione, che non permetteva si facessero rumori per casa. S'era messa però ad approvarla a poco con la vecchiaia, tanto che per sfuggire alla tirannia capricciosa dei ragazzi, che vorrebbero ancora ruzzare con lei giù in giardino, aveva preso da un pezzo il partito di rifugiarsi qua nel mio studio da mane a sera, a dormire sul tappeto col musetto aguzzo tra le zampe. Tra tante carte e tanti libri, qua si sentiva protetta e sicura. Di tratto in tratto schiudeva un occhio a guardarmi, come per dire: «Bravo! Sì, caro, lavora, non ti muovere di lì, perché è sicuro che finché stai lì a lavorare, nessuno entrerà qui a disturbare il mio sonno». Così pensava certamente la povera bestia. La tentazione di compiere su lei la mia vendetta mi sorse. 15 giorni or sono, all'improvviso, nel vedermi guardato così. Non le faccio male, non le faccio nulla. Appena posso, appena qualche cliente mi lascia libero un momento, mi alzo cauto pian piano dal mio seggiolone perché nessuno si accorga che la mia sapienza temuta e ambita, la mia sapienza formidabile di professore di diritto ed avvocato, la mia austera dignità di marito, di padre, si siano per poco staccate dal trono di questo seggiolone. E in punta di piedi mi reco all'uscio a spiare nel corridoio se qualcuno non sopravvenga. Chiudo l'uscio a chiave per un momentino solo. Gli occhi mi sfavillano di gioia, le mani mi ballano dalla voluttà che sto per concedermi d'essere pazzo per un attimo solo, d'uscire per un attimo solo dalla prigione di questa forma morta, di distruggere, d'annientare per un attimo solo beffardamente questa sapienza, questa dignità che mi soffoca e mi schiaccia. Corro a lei, alla cagnetta che dorme sul tappeto. Piano, con garbo, le prendo le due zampine di dietro e le faccio fare la carriola. Le faccio muovere, cioè 8 o 10 passi, non di più, con le sole zampette davanti, reggendola per quelle di dietro. Questo è tutto, non faccio altro. Corro subito a riaprire l'uscio adagio adagio, senza il minimo cricchio, e mi rimetto in trono.

0: sa che io non posso scherzare, non le è possibile ammettere che io scherzi per un momento solo e seguita maledettamente a guardarmi atterrita.
1: Avete ascoltato il racconto. Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni. Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio. Babbo Natale vi ha lasciato dei chilogrammi in più sotto l'albero? Niente paura. Le regole d'oro per tornare in forma senza stress dopo le feste. Di Ioana Dunica. Il periodo natalizio è quello che più in assoluto mette a dura prova la propria linea. Tra pranzi, regali e cenoni è stato davvero difficile riuscire a mantenersi in forma, per cui, dopo l'Epifania, si è costretti a fare i conti con la bilancia. Considerando che i buoni propositi, come quello di limitarsi a tavola, vengono costantemente abbandonati, per perdere i chili di troppo accumulati, è sufficiente rispettare alcune regole, naturalmente da mettere in atto non appena sono terminate le feste. Tra attività fisica, dieta bilanciata e buone abitudini generali, in poche settimane sarà possibile tornare esattamente come prima. Primo passo: porsi obiettivi realistici. In una dieta sana non bisogna avere fretta di perdere peso. L'obiettivo ideale dovrebbe essere quello di smaltire un chilo a settimana. Dimagrire, infatti, vuol dire cambiare il rapporto tra massa grassa e massa magra, e questo non può accadere senza limiti o troppo velocemente. Così, per esempio, una dieta che promette dimagrimenti miracolosi di molti chili a settimana deve subito farci diffidare. Non è possibile, ma soprattutto non è salutare. Per eliminare un chilogrammo di massa grassa in una settimana, infatti, è necessario bruciare circa 7.000 kcal e il modo più salutare per farlo è abbassare il nostro fabbisogno di circa 1.000 kcal al giorno. A fine settimana tutto il negativo in più, segnato eventualmente dalla bilancia, sarà dovuto probabilmente alla perdita d'acqua, che poi si finisce per recuperare nel giro di qualche giorno, per via del normale drenaggio. Per poter perdere un chilogrammo a settimana è necessario fare movimento con costanza e determinazione. L'esercizio fisico, infatti, aiuta moltissimo a scuotere il metabolismo e a mantenere in forma l'intero apparato cardiocircolatorio. Basta mezz'ora di attività aerobica, anche solo camminare a passo spedito al giorno e un po' di accortezza nell'approfittare di ogni momento per essere attivi. Per esempio, è un'ottima abitudine fare le scale anziché prendere l'ascensore e camminare per casa anziché starsene fermi. Workout casalingo ma efficace. Fa troppo freddo fuori? Allenatevi comodamente nel salotto di casa con l'aiuto degli oggetti più semplici che potrete trovare e con un po' di fantasia riuscirete a comporre un workout simile a quello in palestra. La sedia. Questo oggetto presente in ogni casa è ottimo per allenare la parte inferiore del corpo e non solo. Il tavolo, ideale per chi vuole far lavorare bene la parte superiore del corpo. Il manico di scopa, per la sua leggerezza e praticità, la scopa è perfetta per fare gli esercizi di mobility. Cassa o bottiglia d'acqua, al posto dei pesi, in modo da poter allenare bene tutti i muscoli del corpo. Lo zaino. Chiunque possiede uno zaino o una borsa nella propria casa e sicuramente dei libri. Mettete i libri dentro e iniziate a eseguire gli esercizi per le gambe. Con semplici accorgimenti, questa combinazione di oggetti diventa un ottimo modo per tenersi in forma. Le mosse giuste per perdere un chilogramma a settimana. Per perdere un chilogramma a settimana bisogna sì mangiare di meno, ma soprattutto meglio. È bene variare il più possibile gli alimenti.

0: limitare al massimo le sostanze grasse ed eliminare i fritti. 1. Fate una colazione abbondante, scegliendo preferibilmente latte o yogurt scremato. Integrate poi sempre questo pasto con il consumo di frutta fresca. Cercate di alleggerire la cena. Scegliete un primo non troppo abbondante, ottima la minestra di verdura, oppure un piatto di verdura e una piccola porzione di secondo, ottimo il pesce. Riducete il più possibile i condimenti e le salse, privilegiando l'olio di oliva. È importante avere cognizione dell'apporto calorico o dei nutrienti di ogni cibo, perché ciò vi consente di fare scelte consapevoli a tavola e dunque di mangiare un alimento ipercalorico e grasso solo se ne avete veramente voglia e non mettere a rischio il vostro obiettivo di perdere un chilo a settimana. 2. È buona norma fare piccoli e leggeri spuntini durante il giorno, in modo da non arrivare ai tre pasti principali troppo affamati. Meglio evitare però con cura gli snack ipercalorici preconfezionati, preferendo invece un frutto, una verdura, uno yogurt o della frutta secca. 3. Ridurre le porzioni. È preferibile consumare porzioni ridotte piuttosto che saltare i pasti, sempre senza esagerare. Un buon sistema è quello di ricorrere a piatti più piccoli del solito, in modo tale da favorire l'aspetto psicologico, messo a dura prova nel vedere un piatto semivuoto. 4. Evitare i digiuni. Il digiuno rappresenta semplicemente un sistema per mettersi a posto con la coscienza a seguito delle tradizionali abbuffate natalizie. In realtà non apporta dei reali benefici, né per quanto riguarda il dimagrimento, né per quanto concerne la disintossicazione, quindi è bene starne alla larga. 5. Per depurare il vostro corpo e tornare in forma, bevete molta acqua, almeno 2 litri al giorno, evitando quella gasata. Bere tanta acqua è anche il rimedio anticellulite migliore. Vi aiuta infatti a non avere alcuna ritenzione idrica sulle vostre amate cosce. Il consiglio è quello di bere lentamente e principalmente lontano dai pasti. Così facendo favorirete la digestione, evitando il classico rigonfiamento addominale di quando si beve troppo velocemente. 6. Assumere tisane depurative. Le tisane aiutano a ridurre la sgradevole sensazione della fame. Inoltre, hanno degli effetti benefici per il corpo e per la mente. La tisana, infatti, è in grado di depurare l'organismo e di regalare una piacevole sensazione di rilassatezza. Per eliminare i liquidi in eccesso, potete anche ricorrere al consumo di integratori drenanti. Possono essere liquidi o sotto forma di compresse da masticare a base di erbe o estratti vegetali. Stimolano la diuresi e aiutano a scaricare le tossine in eccesso. 7. Cercate di dormire sempre almeno 7-8 ore per notte, il che consente di bruciare meglio le calorie nel corso della giornata successiva. Seguite queste semplici regole e riuscirete a ritrovare la forma.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, Clipper, a caccia di vita sulla luna di Giove. Ha le dimensioni di un SUV, la navicella spaziale più grande mai realizzata. La NASA l'ha spedita in orbita l'autunno scorso. Obiettivo: raggiungere Europa, la luna di Giove. Sotto la sua superficie potrebbe nascondere un oceano con qualche forma di vita. Di Rossana Rossi. Era stata programmata per l'autunno 2024 la partenza di Clipper Europa, la sonda più ambiziosa mai allestita dalla NASA. Costata ben 5 miliardi di dollari, impiegherà quasi 6 anni per raggiungere la sua destinazione, il satellite Gioviano, scoperto da Galileo nel 1610 e al quale l'astronomo tedesco Simon Marius diede il nome di Europa, una delle amanti predilette del re degli dèi. Anche se il suo diametro, 3130 chilometri, è solo di poco inferiore a quello della nostra Luna, Europa è molto diversa da quest'ultima. Il suo volto è insolitamente uniforme, quasi del tutto privo di grandi crateri da impatto, ed è invece coperto da un intreccio di bande e strisce che lo attraversano in ogni direzione. A mostrarcele per la prima volta nei dettagli era stata la sonda Galileo, che tra il 1995 e il 2003 aveva scandagliato a fondo l'ambiente gioviano. L'origine di quelle strane cicatrici, ampie alcune decine di chilometri e lunghe parecchie migliaia, aveva fatto ritenere ai planetologi che sotto una crosta di ghiaccio spessa almeno 3 chilometri si nascondesse un oceano. Quell'enorme bacino, spiega Hunter Waite del Southwest Research Institute di San Antonio, Texas, sarebbe mantenuto liquido in profondità dal calore generato nel mantello roccioso del satellite dalle potenti maree gravitazionali del gigantesco Giove, distante appena 670.000 chilometri. Le bande sarebbero le crepe prodotte nel ghiaccio dalla risalita dell'acqua che si solidifica non appena arriva alla superficie. Una conferma è arrivata qualche tempo dopo grazie all'occhio indagatore del telescopio spaziale Hubble, la scoperta di deboli spruzzi di vapore acqueo che si innalzano dalle sue superfici. La struttura del satellite gioviano potrebbe dunque essere simile a quella di Encelado, una luna ghiacciata di Saturno, anch'essa cosparsa di crepacci, dai quali fuoriescono giganteschi pennacchi di vapore che si proiettano nello spazio fino a 10.000 chilometri di distanza. La scoperta delle emissioni di vapore ha avuto conseguenze importanti nella progettazione della nuova missione della NASA, che, per esaminare Europa più in dettaglio, farà numerosi sorvoli ravvicinati ad altitudini che varieranno tra 25 e 2.700 chilometri. Solo così la telecamera ad alta risoluzione della sonda riuscirà a ottenere una scansione quasi completa del corpo celeste. Via via entreranno anche in funzione i vari strumenti scientifici. Un radar, capace di penetrare il ghiaccio, ne determinerà lo spessore e cercherà di scoprire se in profondità esistono laghi simili a quelli presenti in Antartide. Un magnetometro misurerà invece l'intensità e la direzione del campo magnetico, consentendo agli scienziati di determinare la profondità e la salinità delle acque. Un sensore termico perlustrerà la superficie ghiacciata in cerca di eruzioni recenti di vapore, mentre altri strumenti cercheranno indizi di acqua e particelle microscopiche nella tenue atmosfera del satellite. Una volta lassù, Europa Clipper si troverà ad attraversare ripetutamente un ambiente interessato dalle radiazioni più potenti di tutto il sistema solare. Il campo magnetico di Giove è infatti 20.000 volte più forte di quello della Terra e ruota rapidamente in sincronia con il periodo di rotazione di 10 ore del pianeta. Questo campo cattura e accelera le particelle cariche provenienti dall'ambiente spaziale circostante, creando vere e proprie cinture di radiazioni. Protetta da una spessa armatura, la sonda studierà più in dettaglio questo ambiente davvero unico del sistema gioviano e analizzerà l'impatto delle radiazioni sul guscio ghiacciato della Luna e su quanto si cela nelle sue profondità. Secondo i planetologi, Europa è uno dei pochi corpi del nostro sistema solare che potrebbe ospitare nel suo oceano qualche forma, seppur primitiva, di vita. Un indizio in proposito lo ha fornito il telescopio spaziale Webb, che il settembre scorso ha rilevato in una zona della Luna chiamata Tara Regio la presenza di anidride carbonica fortemente concentrata. I dati raccolti indicano che il carbonio in essa contenuto, elemento essenziale alla vita, non proviene da meteoriti o da altre fonti esterne, ma ha avuto origine nell'oceano sotterraneo. Affascinato dalla prospettiva che quella culla liquida possa ospitare qualche microorganismo, Ethan Scheller, un ingegnere meccanico esperto di robotica presso il californiano Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, ha elaborato un fantascientifico progetto chiamato SWIM, Sensing Heat Independent Micro Swimmers. Premiato con $600,000 nell'ambito del programma Innovative Advanced Concepts della NASA, SWIM propone la realizzazione di uno sciame di mini robot subacquei. Stivati in modo compatto all'interno di un drone sonda, in grado di scavare un tunnel attraverso la crosta ghiacciata, i piccoli congegni verrebbero poi sguinzagliati nelle acque di Europa, liberi di nuotare lontano dalla loro nave madre ed esplorare quell'ambiente alieno. Tuttora in una fase iniziale, il progetto prevede per i mini robot una forma di cuneo, una lunghezza di una dozzina di centimetri e un volume da 60 a 75 centimetri cubi. Secondo i miei calcoli, dice Scheller, se ne potrebbero inserire fino a 48 all'interno del drone sonda, lasciando spazio a sufficienza per ospitare strumenti scientifici più potenti ma meno mobili, che potrebbero raccogliere dati durante il lungo viaggio attraverso il ghiaccio e fornire misurazioni stazionarie nell'oceano. Ogni robot avrebbe il proprio sistema di propulsione, computer di bordo e sistema di comunicazione a ultrasuoni, insieme a semplici sensori di temperatura, salinità, acidità e pressione. I robot opererebbero mimando il comportamento di pesci o uccelli, riducendo così gli errori di rilevazione attraverso misurazioni sovrapposte. Se ci fossero gradienti energetici o chimici, potrebbero essere indicativi della vita che può iniziare a nascere.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Focus. Il cervello iperconnesso. Ha collegamenti strettissimi tra le cellule che lo compongono, ma anche con altre parti del corpo. Ecco le sorprese che ci riserva il nostro organo più complesso. Di Margherita Fronte. Affascinante e per molti aspetti ancora misterioso, il cervello ci fa pensare, emozionare e ci rende ciò che davvero siamo. Con i suoi 100 miliardi di neuroni e altri 100 miliardi di cellule gliali che lo sostengono in tutte le sue funzioni, è l'organo più complesso del corpo, tanto che la scienza non è ancora riuscita a decifrarlo pienamente. Ai sofisticati meccanismi che lo governano, alle scoperte più recenti dei neuroscienziati e a ciò che possiamo fare per mantenere in forma la nostra centrale di controllo, è dedicato il libro Il talento del cervello, primo volume della collana Scienze per la vita, in edicola con Focus fino a giugno 2024. Ne abbiamo parlato con l'autrice, Michela Matteoli, già direttrice dell'Istituto di Neuroscienze del CNR e attualmente docente di Humanitas University e direttrice del programma di Neuroscienze di Humanitas. Siamo abituati a pensare al cervello come un organo estremamente complesso, ma anche molto delicato. Nel libro lei mostra invece che è più resistente rispetto ad altri organi. Da dove arriva questa forza? La resilienza del cervello deriva dal suo talento più bello, che è la plasticità, ovvero la capacità di modificarsi in relazione agli stimoli oppure a eventuali lesioni. Questi cambiamenti si verificano fisiologicamente nell'arco della vita, a seconda dei nostri comportamenti, ma hanno anche il ruolo di mantenere stabili le funzioni cerebrali in presenza di situazioni che potrebbero danneggiarle. Infine, in caso di danni, dovuti per esempio a un ictus, la plasticità fa sì che i circuiti cerebrali illesi si modifichino, arrivando a svolgere le funzioni di quelli compromessi, al punto che i pazienti possono recuperare in tutto e in parte le funzioni perse. La plasticità è anche alla base dell'apprendimento, ma perché se un argomento ci interessa o ci emoziona è più facile impararlo?
3: C'è un legame anatomico e funzionale fra le strutture responsabili dell'apprendimento e quelle che generano le emozioni. Infatti, la prima tappa dell'apprendimento è la formazione delle memorie a breve termine, che sono immagazzinate nell'ippocampo. Questa area cerebrale è strettamente collegata all'amigdala, una piccola formazione situata al centro del cervello che svolge un ruolo fondamentale nelle emozioni. Quando l'amigdala è attiva, l'ippocampo diventa più sensibile e recettivo ed è quindi più efficiente nell'immagazzinare i ricordi. Tutti abbiamo esperienza di questo. Per esempio, coloro che erano abbastanza grandi da ricordare gli eventi dell'11 settembre 2001 rammentano anche con precisione dove si trovavano e cosa stavano facendo quando sono crollate le Torri Gemelle di New York. Qual è il peggior nemico del cervello? La maggior parte delle malattie neurologiche dipende sia dal nostro patrimonio genetico, sia da fattori ambientali, come lo stile di vita, lo stress e persino le abitudini della madre durante la gravidanza, che possono avere conseguenze sul cervello del nascituro anche a molti anni di distanza. Abitudini sbagliate, come un'alimentazione scorretta o la sedentarietà, generano uno stato di infiammazione persistente che favorisce malattie del neurosviluppo, come l'autismo o la schizofrenia, o, in età avanzata, malattie neurodegenerative come il Parkinson e l'Alzheimer. Purtroppo, per molte malattie neurologiche e in particolare per le neurodegenerative, non esistono farmaci risolutivi. Per questo è importante contrastare l'infiammazione con i corretti stili di vita. Nel libro parla del programma Train the Brain, sviluppato all'Istituto di Neuroscienze del CNR, che ha mostrato di poter rallentare, persino invertire, il declino cognitivo lieve legato all'invecchiamento. In che cosa consiste? Quando il progetto è stato avviato una quindicina di anni fa, il ruolo dell'infiammazione non era ancora chiaro, ma si conosceva già l'importanza degli stili di vita. Il programma, che ha coinvolto anziani con un lieve declino cognitivo, prevede lo svolgimento di attività fisica, soprattutto aerobica, l'ascolto e la produzione di musica, il canto, il ballo e altre attività che stimolano la mente e la socialità. Dopo 7 mesi, i test hanno mostrato un rallentamento del declino cognitivo e in alcuni casi persino una sua inversione. Oggi, con il mio gruppo di ricerca, stiamo studiando i meccanismi che sono alla base di questi miglioramenti. I risultati preliminari ci dicono che il programma è effettivamente in grado di modificare le concentrazioni di molecole collegate all'infiammazione. Nel suo laboratorio si studia anche il legame fra pancia e cervello. È vero che alcune malattie neurologiche possono dipendere da malattie dell'intestino? Sì, collaboriamo anche con altri gruppi su questo tema. La comunicazione fra intestino e cervello avviene in 2 modi, attraverso il nervo vago che innerva i visceri e li collega al sistema nervoso centrale, e attraverso il circolo sanguigno che trasporta al cervello alcuni fattori solubili derivati dai batteri intestinali. Alcune ricerche suggeriscono, per esempio, che gli aggregati che danneggiano le cellule nervose nel morbo di Parkinson si originino inizialmente proprio nell'intestino e arrivino al cervello tramite il nervo vago. Riguardo alla circolazione, invece, in condizioni normali esistono delle barriere che impediscono alle molecole presenti nell'intestino di raggiungere il sistema nervoso centrale. La prima si trova proprio a livello intestinale, mentre altre 2 proteggono il cervello, e sono la barriera ematoencefalica e il plesso coroideo. Se però l'intestino è infiammato, come accade in malattie croniche come il morbo di Crohn, la barriera intestinale non funziona più. Questo causa conseguenze anche a livello cerebrale, innescando stati di infiammazione che possono alterare la funzione delle sinapsi, con conseguenze negative sulla memoria e sui meccanismi dell'apprendimento, e può addirittura generare ansia e depressione.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito scienzenotizie.it. Marte continua a ruotare più velocemente e nessuno sa perché. Le registrazioni all'interno di Marte hanno fornito la misurazione più precisa della rotazione del pianeta rosso e i risultati sono una sorpresa inaspettata. Di Lucia Petrone. Secondo i dati del Lander Insight, ora in pensione, e pubblicati nella rivista Nature, la rotazione di Marte sta accelerando ogni anno di circa 4 miliarcosecondi. È una quantità molto piccola, che accorcia la durata di un giorno su Marte solo di una frazione di millisecondo ogni anno marziano, ma il motivo non è ancora chiaro. Tuttavia, la scoperta potrebbe portarci ad una migliore comprensione di Marte e della sua evoluzione passata. Le attuali ipotesi preliminari spiegano che l'accelerazione potrebbe essere causata dall'accumulo di materiale sulle calotte polari o da altre dinamiche interne. È davvero fantastico essere in grado di ottenere questa ultima misurazione e così precisa, afferma il geofisico planetario Bruce Barnett della NASA. Sono stato coinvolto negli sforzi per portare una stazione geofisica come InSight su Marte per molto tempo e i risultati, come questo, valgono tutti quei decenni di lavoro. InSight si è spento nel dicembre 2022, ma i dati acquisiti durante i suoi 4 anni di attività hanno dato agli scienziati molto su cui riflettere. In soli 4 anni di funzionamento, le osservazioni del rover dell'interno marziano hanno rivoluzionato la nostra comprensione del pianeta. Le sue registrazioni sismiche hanno rivelato non solo la struttura interna di Marte, ma anche la composizione del suo nucleo liquido e l'attività geodinamica in corso. I dati del nuovo studio provengono da comunicazioni radio tra gli strumenti InSight e il Deep Space Network della NASA sulla Terra. I segnali rimbalzavano tra i due, mentre la Terra e Marte si muovevano e ruotavano, consentendo così agli scienziati di cercare sottili variazioni nella frequenza delle onde radio che consentissero loro di misurare con precisione la rotazione di Marte. Sulla base di 900 giorni marziani di comunicazioni InSight con la Terra, il team ha trovato la minuscola accelerazione. È probabile che ciò abbia a che fare con la ridistribuzione della massa di Marte in qualche modo. Qui sulla Terra sta avvenendo il contrario. Le tendenze di lungo periodo mostrano che la rotazione terrestre sta rallentando a causa di un effetto frenante applicato dalla Luna. Gli scienziati dovranno intraprendere un'analisi più approfondita per determinare la causa più probabile dell'accelerazione. I dati hanno anche permesso al team di perfezionare le misurazioni del nucleo marziano, fornendo misurazioni di un'oscillazione chiamata nutazione, causata dal movimento del fluido. L'analisi sismica ha anche suggerito una densità del nucleo da 6,2 a 6,3 grammi per centimetro cubo. I dati sono in ottimo accordo con queste misurazioni, fornendo un raggio del nucleo di 1835 km e una densità del nucleo da 5,9 a 6,3 grammi per centimetro cubo. Ma la rotazione di Marte suggerisce che quella densità non è distribuita uniformemente. Ci sono variazioni di densità nel nucleo che dovranno anche essere sondati in analisi future.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Focus Storia. Il cioccolato. Per i Maya era il cibo degli dei. Poi i conquistadores spagnoli lo portarono in Europa, dove iniziò la sua avventura. Da bevanda a tavoletta. Di Matteo Liberti. Sinonimo di dolce, il suo gusto piace a tutti, tanto da generare veri fenomeni di dipendenza. Parliamo del cioccolato, risultato di una miscela di cacao e zucchero arricchibile con latte e aromi, consumabile in diverse forme a partire dalla classica tavoletta, perfezionata nel 1847 dalla società inglese J.S. Fry & Zone.
5: La svolta era però avvenuta già nel 1828, quando il chimico cioccolatiere olandese Conrad Johannes van Houten aveva brevettato un rivoluzionario metodo di trattamento del cacao con sali alcalini, migliorandone la lavorabilità. Prima il cioccolato era consumato soprattutto come bevanda, e fino al XVI secolo in Europa nessuno lo conosceva. Le sue origini, infatti, affondano in America Latina, culla delle civiltà precolombiane, dove l'ingrediente base del cioccolato odierno, i semi o fave dei frutti dell'albero del cacao, Theobroma cacao, era consumato in versione naturale e non dolce. Per conoscere la storia che sta dietro alle barrette di cioccolato, alle creme spalmabili, ai cioccolatini, ai bignè, alle uova pasquali e a ogni dolce prodotto con quel che è anche detto cibo degli dèi, bisogna dunque attraversare l'Atlantico. A fare abbondante uso di semi di cacao lavorati furono dapprima i Maya, le cui prime piantagioni risalgono al primo millennio avanti Cristo, e più tardi gli Aztechi. Queste civiltà ricavavano dal cacao una bevanda amara che arricchivano con addensanti e spezie varie, tra cui pepe e peperoncino. Il nome indigeno di questo alimento era cacao uanal, che significava per l'appunto cibo di natura divina, e il suo consumo era riservato agli uomini illustri. I semi di cacao erano così preziosi da essere usati come moneta e nei riti religiosi. Il saporito sciroppo a base di cacao era anche detto xocoatl, acqua aspra, da cui il termine spagnolo cioccolate, cioccolato, coniato dai colonizzatori spagnoli che nel XVI secolo ebbero modo di apprezzarlo. I conquistadores, infatti, rimasero colpiti prima ancora che dal sapore della cioccolata, che presero l'abitudine di addolcire con zucchero di canna e vaniglia, limitando le spezie, dalla sensazione di benessere e vigore che donava la sua assunzione, e così vollero esportarla in Europa, dove il cibo degli dèi, usato anche in ambito medico, si sarebbe tramutato nel cioccolato che conosciamo. Dalla Spagna la passione per la cioccolata contagiò via via numerose corti europee e in varie città aprirono i primi locali in cui si poteva gustare, oltre il caffè, anche il cioccolato da bere. Tra il 600 e il 700 alla cioccolata calda si affiancarono i primi cioccolatini prodotti a Torino, simili a pastiglie e noti come diablottini. In seguito diversi cioccolatieri iniziarono a preparare le prime tavolette, tra loro lo svizzero François-Louis Caillé, fondatore nel 1819 della Maison Caillé, tuttora tra i marchi più rinomati. Ma le tecniche a disposizione non consentivano un adeguato trattamento del cacao, almeno fino al 1828, anno in cui Conrad Johannes van Houten brevettò il suo rivoluzionario metodo noto come lavorazione olandese. Grazie all'azione di specifici sali alcalini, van Houten riuscì a estrarre dalle fave tostate di cacao una polvere più facilmente solubile, maggiormente digeribile e dal gusto meno amaro. Nel medesimo anno suo padre, il cioccolatiere Casparus van Houten, perfezionò una speciale pressa per estrarre il burro di cacao derivante dalla parte grassa dei semi stessi. Il mix di tali elementi, polvere e burro, permise la realizzazione di paste più malleabili, consentendo la prima produzione industriale su vasta scala di tavolette di cioccolata, con relativo abbassamento dei prezzi per i consumatori. A fare da apripista nel 1847 fu la J.S. Fry & Zone, società britannica che mise sul mercato tavolette confezionate dal nome francese Chocolat délicieux à manger. Tra il 1865 e il 1875 giunsero altre due novità. Il gianduiotto, cioccolatino realizzato dalla torinese Caffarel usando crema di gianduia, miscela di cacao e nocciole. E il cioccolato al latte, più delicato rispetto al fondente, ovvero senza latte, la cui produzione fu avviata dallo svizzero Daniel Peter utilizzando latte condensato, a sua volta inventato nel 1866 dal tedesco Henri Nestlé. Un altro passo avanti si fece nel 1879, quando il cioccolatiere svizzero Rudolf Lindt mise a punto un macchinario utile a produrre tavolette lisce e dalla consistenza vellutata, ottenuta con una miscela detta concaggio. Il consumo di cioccolata andò crescendo di decennio in decennio e attorno al 1930 nacque il cioccolato bianco, lanciato dalla Svizzera Nestlé e ottenuto usando solo burro di cacao e zucchero, senza polvere di cacao. Dal secondo dopoguerra il cioccolato ha avuto un boom per via dell'offerta sempre più variegata di prodotti, tra i quali la Nutella, lanciata nel 1964, mentre risale al 1922 il bacio Perugina. Nel terzo millennio il mondo del cioccolato è stato al centro di nuove sperimentazioni, promosso in show televisivi da illustri maître chocolatier, e ha inoltre conosciuto anche una riscoperta di lavorazioni tradizionali come quella del cioccolato di Modica. Oggi le maggiori piantagioni di cacao si trovano in Sud America e Africa. Il primo produttore è la Costa d'Avorio. E se le operazioni di raccolta hanno spesso suscitato polemiche per le condizioni dei lavoratori, proprio intorno al cioccolato si è sviluppato il commercio equo e solidale. Infine, il cioccolato, se fondente e senza esagerazioni, è apprezzato per i suoi effetti positivi sull'organismo e sull'umore.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Le forze della natura agiscono secondo una segreta armonia che è compito dell'uomo scoprire per il bene dell'uomo stesso e la gloria del creatore. Gregor Mendel.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Pagine in controluce presenta Eredità eretiche. Saggio erratico sulle offese del contemporaneo. Di Alter Spirito. Editrice Ortica, 2024. Quarta parte.

il mio essere stato uomo, aver tentato di essere un uomo, è consistito nell'aver avuto sempre il coraggio di disubbidire, anche quando pensavo di ubbidire. Dire no è stato per me un atto eversivo, un moto della coscienza. Dire no ai poteri costituiti, contestarli alla radice, in nome della propria coscienza, ha fatto parte del mio sviluppo spirituale. L'uomo, scriveva Erich Fromm, è stato capace di evolversi grazie ad atti di disubbidienza. Gli uomini continuano a darsi dei valori per vivere. Per loro è importante avere sempre qualcosa da valutare. Si aggrappano come i bambini al seno materno, a quello che ritengono ancora un senso che la vita può loro offrire. Dare valore alle cose per conservarsi e mantenersi in vita. Oggi vivere significa valutare. Strano sogno quello di stanotte. L'inumazione di mia madre si è ripresentata davanti ai miei occhi. I miei occhi negli occhi freddi del becchino, che con un cenno del capo mi chiedeva se poteva procedere nell'interramento della salma. Ho desiderato in quel sogno di essere suo figlio, essere stato figlio di un becchino. Al risveglio ho rivissuto per qualche momento la confusione e il frastuono del mattino post mortem di mia madre, con una intensità e una violenza che solo i versi di Emily Dickinson potevano esprimere. Il mattino dopo la morte, il trambusto in una casa è l'attività più solenne che si svolga sulla terra. Si spezza il cuore, si mette via l'amore che non useremo più fino all'eternità. Abbiamo perduto anche la morte. L'abbiamo rimossa dalla nostra vita. L'abbiamo relativizzata. Questa presenza ingombrante che ci accompagna lungo tutto il nostro cammino terreno ha perduto il suo mistero ed il suo fascino. Morire non è più cosa difficile. La morte è solo la curva della strada. Morire è solo non essere visto. Non abbiamo più parole per il nostro soffrire. L'uomo di questo tempo rabbioso e malato nel suo strazio ammutolisce. Il nostro è un dolore che non ha parole. Anche le cose assomigliano al nostro dolore, non dicono più niente. Stanno lì come noi, non rimembrano nulla, nulla sperano. La loro forza, come il nostro dolore, consiste soltanto nella loro muta presenza. Il nostro soffrire condivide con esse la loro estraneità, l'indifferenza. Tutto è straniero a tutto, tutto è indifferente a tutto. Portate stamani, a quasi 2 mesi dalla sua silenziosa dipartita, 2 orchidee sulla tomba della signora madre. Non un'anima viva al cimitero, solo il silenzio, i resti del silenzio. Immerso in quei resti di silenzio, il tempo ha assunto una nuova dimensione. Scorreva via come un fiume di montagna e nello stesso tempo assomigliava ai grandi spazi di una prateria immensa. Era, ho pensato prima di uscire dal luogo in cui non si è più, quel sentire nuovo un dono di mia madre, là, sia pur breve, sensazione dell'eternità. Com'è strano, com'è complicato e difficile dover vivere se non sopravvivere in un tempo in cui c'è uno strettissimo e fecondo rapporto tra il vuoto sempre più crescente delle nostre parole e la mutezza sempre più spaventosa dei nostri dolori. Ho provato sempre un po' di vergogna
quando nella mia vita il caso si è mostrato favorevole, quando un accadimento ha preso la piega giusta. Vergognarsi un po' soltanto per avere avuto, sia pure per poco, il vento a favore. Nel gioco della vita qualche volta sono stato io il truffatore, un truffatore pronto a vergognarsi. Eppure, a sentir Federico Nietzsche, c'è di che riflettere. Io amo colui che si vergogna quando il dado cade in suo favore e chiede: ho forse barato? Di una sola cosa mi vergogno. È ancora possibile in questo mondo provare vergogna? La vergogna, l'unico sentimento insieme al dolore, ancora capace di aprirci al mondo. Aver compreso che la vita, scrive Kafka, è una festa in maschera, e io ho partecipato con la mia vera faccia. Per tutta la vita si sentì in colpa. Era sopravvissuto, suo malgrado, a tutte le ingiurie e alle offese del suo tempo. Divento sempre più incapace, lo scorrere dei giorni favorisce tale stato d'animo, di vivere assieme agli altri, di parlare con gli altri. Abito dentro me stesso il più possibile durante le mie giornate, sprofondo in me stesso il mondo che mi circonda. Ormai non ho quasi più niente da comunicare a nessuno. A volte, quando il silenzio interiore mi nasconde e mi conserva, trema anch'io, come racconta Kafka nei suoi memorabili diari, al pensiero di essere costretto a guardare fisso nel vuoto perfetto, fino a sentirmi cavo come una conchiglia sulla spiaggia, disposta a farsi stritolare da una pedata.

Quel fuori del mondo significa tradire se stessi, il cuore del loro essere. La paura di essere al mondo, la più tremenda delle paure, come affrontarla se non la si può contrastare? Forse solo uscendo dal mondo o eludendo il mondo, ma si può uscire dal mondo, si può eludere il mondo? Appena esco, tento di uscire da me stesso, avverto immediatamente un insopprimibile bisogno, quasi ormai fosse un bisogno fisiologico, di rientrarvi. Vicino, scriveva Rainer Maria Rilke, è ormai solo il dentro, tutto il resto è lontano. Abbiamo tradito, magari senza volerlo, anche le ragioni della speranza e tramite essa le ragioni dell'avvenire. Il nostro futuro è un buco nero in cui la disperazione trova ogni giorno di che prosperare. La speranza, ultima dea di un occidente scristianizzato e semibarbaro, non è che un ciarlatano che non smette di imbrogliarci. E per me, io ho cominciato a stare bene solo quando l'ho persa. Imbattersi per puro caso in un verso di Cazalis e non chiedere più niente. La vita è un veleno, rapido o lento, ma che grazie a Dio uccide sempre. Se il mondo non è altro che una parola, di quella parola che lo nomina, ne sono stato il commissario liquidatore. C'è un desiderio, forse l'ultimo, che ci è rimasto, ma non ne sono tanto sicuro, che non abbiamo ancora del tutto consumato. Il desiderio della bellezza, sia pure di una bellezza ferita. Ci è sempre più difficile percepire la bellezza in ogni sua forma. Non sappiamo più riconoscerla perché non sappiamo più guardare né ascoltare. Nonostante si viva nella società dell'immagine, della pulizia e del nitore in cui ogni urto, difformità, discrepanza deve necessariamente trovare una sua riconosciuta chiarezza e accettazione, il nostro sentire il bello nelle cose, il mistero stesso dello stare al mondo, corre verso la definitiva sparizione. Un giorno l'ultimo ritratto di Rembrandt e l'ultima battuta di Mozart avranno cessato di esistere, anche se forse rimarranno una tela colorata e un foglio di appunti, perché l'ultimo occhio e l'ultimo orecchio accessibili al loro messaggio saranno spariti. Dove mai correranno? E corrono ogni giorno all'impazzata questi miei pensieri, insieme a questi desideri sempre più strani, soprattutto questo continuo inarrestabile cercare, questo protendere le mani verso un senso inafferrabile. Eppure basterebbe poter sognare, poter dormire e lasciare che quel che ha da venire venga, sì, che venga. Nelle fantasticherie, nei sogni, sono depositati ancora frammenti di bellezza. Dovremmo ogni tanto, nel bel mezzo di un negativo incurabile, abbandonarci all'immaginazione, alle rivie e ai sogni, non solo per riscoprire i resti di una bellezza ormai perduta, ma in particolar modo per evitare e contenere l'oltraggio e l'insolenza del presente. Nelle sue rivie, Nordier ci racconta come la mappa del mondo immaginale è tracciata solo nei sogni. L'universo sensibile è infinitamente piccolo. Per certe anime contemplative ce ne sono ancora qua e là disperse nel mondo del rumore, dell'azione frenetica ed ossessiva. I sogni e le fantasticherie sono la materia prima della bellezza. Adamo, scrive nella Psicanalisi delle acque Gaston Bachelard, ha trovato Eva,
destando

Quandosi da un sogno, per questo la donna è così bella. Quel fondo oscuro e perturbante che si agita in noi, quel poco che resta del nostro originario rapporto con la follia, disperatamente cerca di dirci qualcosa, di ricordarci che la vita rimane nel suo profondo caos e insensatezza. Sopravviveremo soltanto se sapremo mantenere un minimo di relazione con quel fondo oscuro e inquietante, se riusciremo ad ascoltare la sua voce che grida dai nostri abissi verità disperate. Come sfuggire alla natura totalizzante della norma, alla normalizzazione omologante? Attraverso l'amore, non più. Ha quasi rotto tutti i rapporti con la follia. Attraverso la poesia, nemmeno. Ha più seguaci che amanti ormai. Forse solo il povero e il nomade si sottraggono, pur essendo le vittime prime del medesimo, dalla tirannia di quest'ultimo. Il povero, durante la sua vita, nulla ha perduto e che tutto prima di morire ha rimesso, che ha riconosciuto che per essere occorre rinunciare a se stessi e che nell'esperienza della morte scopre che la vera dedizione, la vera dimenticanza di sé, scrive Gabriel Marcel, avvengono proprio nella morte, perché nella morte avviene la totale donazione, l'abbandono assoluto a un Dio che non ha mai sentito come un nulla, ma come un definitivo cadere in un abbraccio di luce. E poi il nomade, che fa dell'esperienza dell'errare continuo la cifra ultima della sua condizione. Attraversa confini e soglie, lingue e culture e alla fine ritrova se stesso come essere umano, capace di donare di nuovo senso all'esistere nel tempo dello sradicamento e del mostruoso estremo. Riesce, integrando nel suo peregrinare e nella sua erranza i diritti dell'uomo e quelli della natura, a fare davvero l'esperienza della differenza. L'aridità morale e spirituale di tutto ciò che chiamiamo contemporaneo, ossia la tristezza fattasi epoca storica, la tristezza storicizzatasi, ha dato i natali a una tipologia di uomo che fa della grettezza e della piccineria motivo di vanto morale. È infatti proprio di questa fase storica il veder quotidianamente gareggiare uomini di siffatta specie per imporsi ed affermarsi a tutti i costi su tutto ciò che si ritiene non essere mediocre. Ma forse è stato così per ogni epoca. È innegabile, scrive Søren Kierkegaard nei suoi diari, che nel mondo esiste tanta gente meschina che vuole trionfare su tutto quello che si eleva di un solo palmo dalla mediocrità. Tutte le menzogne e le illusioni generate dal presente che viviamo si possono riassumere in questo breve ma folgorante aforisma di Gomez Dávila, tratto da Tra poche parole. L'uomo moderno è un prigioniero che si crede libero perché evita di toccare i muri delle celle. Questa è infatti la condizione e il destino dell'uomo di oggi, schiavo della sua ignoranza, della sua assurda presunzione e delle sue povere illusioni. È come se vivesse in una bolla artificiale, da lui stesso costruita, dove trova riparo dalle verità della sua condizione, evitando di toccare, nemmeno sfiorare, i muri della cella, cioè di eludere sistematicamente il confronto con una realtà che lo sovrasta, perché ha paura, una paura che lo divora in ogni momento della sua esistenza, di fare i conti con la propria ontologica inconsistenza, la propria costitutiva difettività e fragilità, la propria finitezza. La sua sola salvezza risiede nella consapevolezza della sua miseria spirituale e morale. L'uomo di questo tempo ammalato e tragico,
ma senza più il senso della tragicità, dovrebbe avere, per sperare di sopravvivere al suo crollo, sempre più imminente, cura soltanto della sua debolezza, della sua caducità. Ciò che spaventa dell'essere dei nostri giorni, ciò che lo rende incomprensibile ed inesprimibile, è l'orrore che si consuma nella striscia di Gaza o nell'inferno delle acciaierie Azovstal di Mariupol. La società dello spettacolo ci ha pian piano disabituati a sentire il dolore, ci ha disabituati anche ad immaginarlo. C'è da chiedersi, scriveva Ernesto De Martino, se occorre proprio l'immagine del Dio uomo per immaginare in modo adeguato la condizione umana e le tentazioni subumane che la travagliano. E se non è giunta l'epoca in cui basta l'immagine reale di un solo volto umano in sofferenza, non di 200.000 o di 6 milioni di volti umani per illuminare il senso preciso del nostro semplice dovere e per arrestare il dito che preme il bottone. Ci sono aspetti di un nichilismo non distruttivo che sanno orientare l'agire dell'uomo contemporaneo meglio di qualunque valore calato dall'alto, meglio di qualsiasi fede o pseudocertezza. Dentro questo nichilismo non distruttivo, opportunamente condiviso e accettato, è radicato parte del nostro destino. Nelle parole interrotte e frantumate si nascondono ancora bricioli di senso, di un senso altro, che rinvia ad un pensiero che ha un rapporto con una realtà negata o impossibile. A volte avvertiamo in noi qualcosa di oscuro, una impenetrabilità segreta e indicibile, di resistente, che non riesce a manifestarsi e che non vogliamo si manifesti. Negli interstizi della solitudine e del silenzio ritrovo qualcosa da dire. Noi non abbiamo più bisogno di comunicare, annientati da parole inutili, abbiamo bisogno di creare e di esprimerci. Ma il creare e l'esprimersi, le forze totalizzanti della più raffinata repressione non possono impedirlo, sono ancora ospitati dentro il non detto. Il non dire, il diritto di non dire, di non aver nulla da dire, scrive Deleuze, è la condizione perché si formi qualcosa di raro, di rarefatto, che meriti, per poco che sia, d'esser detto. Ormai, nel tempo del naufragio di tutti i possibili, ci troviamo tutti prigionieri in una grossa baleniera, sempre più alla deriva. Purtroppo anche i membri dell'equipaggio sono tutti ossessionati come il suo capitano. Per un uomo come me, che ha frequentato e frequenta i territori inquieti della solitudine e della malinconia, varrà sempre un aforisma di Nietzsche. Hai cercato il tuo carico più pesante e hai trovato te. Non puoi sbarazzarti di te stesso. Non ce l'ho fatta a sbarazzarmi di me stesso. Alla fine mi sono sopportato e con fatica mi sopporto ad oltranza.

0: pagine in controluce ha presentato Eredità eretiche, saggio erratico sulle offese del contemporaneo, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2024. Montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

In genere è consigliabile palesare la propria intelligenza con quello che si tace, piuttosto che con quello che si dice. La prima alternativa è saggezza, la seconda è vanità. Arthur Schopenhauer.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La televisione è quell'apparecchio che permette a persone che non hanno niente da fare di guardare gente che non sa fare niente. Fred Allen.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

creò il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l'ha già creata. Albert Einstein.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto

ambizioni, idee, sogni e conquiste. Per secoli le donne non hanno potuto realizzare nulla di tutto ciò. Il Novecento, invece, è stato l'inizio di una svolta, di una presa di coscienza da parte di molte donne. A loro è dedicato questo breve racconto. Un viaggio di libertà e rivolta che ha inizio nel 1908 a New York e continua ancora oggi. La sola idea di dover istituire un giorno da dedicare alla donna ormai da anni si è tramutata in una delle tante fonti per fare business. La banalità con la quale è stata per anni celebrata la data dell'8 marzo non è da meno rispetto ad altre ricorrenze, che per il mercato costituiscono soltanto un efficace alibi per vendere. Queste sono le regole della società occidentale, ma spesso può essere interessante avventurarsi nelle vicende che hanno dato origine ad una ricorrenza, scoprendo così che in principio alcune date rappresentavano una testimonianza, una memoria da conservare. Nel caso dell'8 marzo, si celebra la donna come figura attiva della società, protagonista di una lotta di classe. La donna emancipata e non più ombra della figura maschile. Il perché l'8 marzo sia una giornata in cui si omaggiano le donne delle mimose è un interrogativo che sembra non avere una risposta certa. Le ipotesi sono diverse. La più accreditata, però, riguarda una vicenda agghiacciante che sarebbe avvenuta proprio l'8 marzo del 1908. Dunque sarebbe trascorso un secolo da quando per la prima volta delle donne decisero di ribellarsi all'arroganza di un padrone, che in quel caso rappresentava anche l'immagine del maschio che per la prima volta veniva messo in discussione. Prima di raccontare le origini dell'8 marzo, è importante ricordare che l'emancipazione della donna ha certamente rappresentato una delle conquiste culturali del XX secolo. Se infatti per millenni la donna ha sempre occupato un ruolo subordinato rispetto a quello dell'uomo, almeno nelle scelte politiche ed economiche, nel 1900 tutto questo in parte è cambiato. Questa metamorfosi però non è avvenuta ovunque. Verso le donne ancora oggi vengono messe in atto pratiche brutali come l'infibulazione, lo sfruttamento e la discriminazione. L'origine della celebrazione della festa della donna ha una data e un luogo. Fu a New York, secondo alcune testimonianze, che delle operaie un secolo fa iniziarono a protestare per le inumane condizioni di lavoro che dovevano subire, per riuscire a guadagnare spesso meno rispetto ai colleghi uomini, pur lavorando con un numero maggiore di ore e realizzando un prodotto di maggior qualità. Nel lontano 1908 le donne erano da poco ufficialmente figure attive nella società del lavoro. In quella fabbrica tessile di New York, la Cotton, ci fu la prima presa di coscienza da parte di un gruppo di operaie, stanche di continuare a sottoporsi a dei ritmi di lavoro insostenibili. Il fatto stesso che si trattasse di donne, in principio non fece impensierire più di tanto il proprietario della fabbrica, tale Mr. Johnson, che però stava sottovalutando il problema. Sottostavano ad orari di lavoro che non rispettavano la dignità umana e spesso erano considerate dalle altre donne figure anomale, rivoluzionarie in senso negativo. Erano le operaie di quella fabbrica di New York e, secondo le donne che avevano la convinzione di non potersi emancipare da un marito, rappresentavano quasi un insulto al ruolo che invece la donna doveva avere nella società occidentale, che secondo molte persone doveva limitarsi a quello di madre e di moglie, in una definizione pungente ed amara, di serva
priva di qualsiasi libertà. Le operaie della fabbrica Cotton sapevano di rischiare il proprio posto di lavoro quando iniziarono a protestare. In principio la lotta fu soltanto accennata con lamentele e denunce. Però era il 1908 e la figura del padrone era ancora quella dominante. In quel sistema di lavoro, infatti, la classe operaia era condannata a subire un perenne ricatto. Molto velocemente il piano di rivolta iniziò a tramutarsi da ipotesi ad atto pratico, che a breve si sarebbe tramutato in un caso senza precedenti. Le operaie della Cotton iniziarono silenziosamente a progettare il loro atto di protesta, che in qualche modo avrebbe dovuto rappresentare una minaccia per gli interessi di Mr. Johnson, il padrone che fino a quel momento verso le lavoratrici aveva mostrato soltanto indifferenza. L'azione doveva essere fulminea e doveva scoppiare come un ordigno nel momento più inatteso. Le operaie capirono di doversi ribellare senza mezze misure da quei sistemi di lavoro e perciò decisero di utilizzare una forma di protesta classica che nel Novecento avrebbe ispirato anche altre lotte operaie. Le lavoratrici, con un coraggio sorprendente, a costo di rischiare la vita, stavano per occupare la fabbrica. Si doveva colpire d'assalto. Era necessario agire in pochi istanti, in un momento inatteso. Le operaie prepararono tutti i vari passaggi della loro protesta. Un gesto segreto avrebbe dato il segnale d'inizio dell'occupazione della fabbrica. Poi avrebbero dovuto fare delle barricate per non fare accedere nessuno, finché il padrone non si fosse deciso ad aprire una trattativa. La rivolta della Cotton stava per iniziare. L'occupazione della fabbrica avvenne secondo i piani prestabiliti. Le operaie dichiararono aperta la loro protesta ed affermarono che non avrebbe avuto fine prima di una svolta riguardo alla loro condizione di lavoro. Quando il padrone della fabbrica tessile Cotton venne informato dell'accaduto, reagì con arrogante indifferenza. Era certo che quelle donne non avrebbero avuto il coraggio e la forza per resistere e portare avanti la protesta, ma si sbagliava. La protesta delle operaie si fece sempre più intensa e Mr. Johnson capì che i suoi interessi erano compromessi. Qualora la situazione fosse peggiorata, i danni economici per la fabbrica sarebbero stati enormi. Perciò, in preda alla rabbia e all'odio verso quelle donne, prese una barbara decisione. Una decisione destinata ad innescare una minaccia che in seguito avrebbe causato una delle tragedie più inquietanti della storia delle proteste operaie. L'infame decisione fu di chiudere tutte le vie di uscita della fabbrica occupata. Poi inviò alcuni uomini ad appiccare il fuoco allo stabilimento. Si trattò di un'esecuzione di massa. Morirono 129 donne, 129 lavoratrici che avevano osato disubbidire alle regole ingiuste di un criminale che le sfruttava anche in quanto donne e quindi, secondo la sua incivile logica maschilista, esseri umani inferiori.

La tragedia della Cotton negli anni è stata raccontata seguendo molte ricostruzioni, spesso diverse l'una dall'altra. Di certo però quell'esecuzione di massa, oltre a dei connotati riguardanti alcuni diritti di lavoro negati, aveva anche un valore legato all'emancipazione della donna, che sempre veniva repressa da un padrone. Proprio per questo motivo, l'8 marzo viene celebrato non come data dedicata alla figura della donna, ma al ruolo della donna all'interno della società. La celebrazione dell'8 marzo racchiude altri eventi legati a proteste simili avvenute nella fabbrica tessile di New York,

La donna può rivelare delle origini che nulla hanno in comune con una festa che ormai appare superata e che per decenni, almeno in Italia, ha rappresentato un grande equivoco. Un paradosso che sanciva il ruolo di secondo piano che la donna aveva nella società. L'8 marzo, infatti, è stata la data che, secondo un certo immaginario popolare, era utile a celebrare la bellezza e il fascino della donna. In realtà, questa visione è completamente sbagliata. Ecco.

per decenni regalare mimose ha avuto un valore simbolico negativo per la donna. Come spesso accade nella nostra allegra e tragica società consumistica, infatti, il significato delle cose viene insabbiato, un po' perché non si ha memoria storica, un po' perché è molto più comodo e semplice vendere ad un pubblico non consapevole. L'8 marzo, forse più che la festa della donna in senso generale, dovrebbe essere la data che ricorda le donne coraggiose che sono state in grado di opporsi alla società nella quale vivevano, dimostrando di poter essere indipendenti ed emancipate. Dedicare una festa alla donna non può che significare ricordare tutte le operaie capaci di portare avanti una giusta protesta. Significa dedicare un pensiero alle ragazze madri, a tutte le donne che si sono ribellate, che non ci sono state, sfidando per secoli la storia scritta solo dagli uomini. A loro è dedicato l'8 marzo, con la consapevolezza che il profumo acre delle mimose non è più una condanna, ma un aroma, metafora di libertà.

0: Il racconto.
1: Quasi d'amore di Massimo Bontempelli. Questa è una piccola avventura misteriosa e patetica e quasi d'amore. Eppure, nei 3 giorni che Ginevra e io abbiamo passati ad Oversan, non ci siamo nemmeno sognati di parlare d'amore. Forse ognuno dei due sognava per proprio conto. Abitavamo nello stesso albergo, passavamo insieme quasi tutte le nostre ore, pranzavamo allo stesso tavolino. La mattina del 4º giorno arrivò suo padre a prenderla, mi domandò: «È stata buona?» «Ottima!» «Le ha dato noia?» «Affatto!» E partirono. Non avevamo parlato d'amore, ma qualche cosa tra noi era accaduto. Perché il tavolino cui mangiavamo nella sala a terreno dell'albergo stava rifugiato entro il vano d'una finestra che dava su un piccolo giardino. E ogni sera chiudevamo i vetri di quella finestra perché a quell'altezza le prime ore del vespero sono fredde anche d'estate. Di là dai vetri, in primo piano, si vedevano sporgere chiome di cespugli, poco oltre salire 2 ciuffi di geranio da certi vasi sopra un muretto. Poi subito precipitava in giù e dilagava l'ombrosa distesa della valle dei monti. Qua e là, nelle lontananze, qualche clivo s'accendeva di lumi fino all'orizzonte e al cielo che s'accendeva di stelle. Era accaduto questo. La terza sera, finito di pranzare, ci attardammo alquanto, uno di fronte all'altra, al nostro tavolino entro il vano della finestra.

0: La sala dietro noi era vuota e come abolita, e tutto il mondo era forse abolito. Così s'era raccolto in noi a quel tavolino e in quella finestra con i suoi panorami vicini e lontani. Ginevra tacque, guardò oltre i vetri chiusi. Guardai anch'io e vidi qualche stella. Poi volsi il capo verso Ginevra, ma accorsi che Ginevra non guardava le stelle. La via del suo sguardo era più breve. Forse finiva ai gerani del muretto. Li guardai anch'io. Non mi dissero nulla. Erano due ciuffi simmetrici. Tacevano immobili. Il loro rosso era tinto di buio dall'ombra. Mi parvero ostili. Ripensandoci, non erano che inespressivi e indifferenti. Ma Ginevra non guardava neppure i gerani. Continuando a tenere gli sguardi al vetro, alzò una mano alla fronte e si accomodò una ciocca di capelli che era scesa troppo bassa. Due o tre volte l'affrontò finché quella si dette per vinta. Allora Ginevra le sorrise e parlò. Una donna trova uno specchio dappertutto. Per fortuna, risposi, chissà perché. Cercai di specchiarmi anch'io nel vetro, che era tutto appoggiato sulla gran massa d'ombra del giardino, della vallata, del mondo. Guardi, le dissi, che effetto curioso. Oltre a quel vetro vedo tutta una scena. Il muretto, i gerani e il resto, tutto quello che c'è di là. Ma ci vedo anche un'altra scena, la mia immagine, la sua, quella della tovaglia bianca, della bottiglia e del lume che ci rischiara. Tutto quello che c'è di qua. Sono più fievoli ma precise. Lei ha potuto servirsi del vetro come di specchio. Due mondi, tutti e due immediatamente di là. Occupano tutte e due lo stesso spazio. Ma questo è il curioso. Non si mescolano, non si urtano, non si sovrappongono, non si completano. Non si danno né piacere né fastidio perché non si conoscono. Servendosi dello stesso spazio, si ignorano a vicenda, totalmente. Guardi, la tazza bianca è esattamente nello stesso punto di quella fronda di busso. Eppure lei vede la fronda e vede la tazza. Ognuna in modo compiuto, senza rapporti, senza fusione. Ognuno di quei due mondi è opaco in sé e trasparente rispetto all'altro. Ebbene, domanda Ginevra. Io rimasi sconcertato per un momento. Potrebbe darsi, riprendo. Mi interruppi subito. Non importa. Le sue solite fantasie, dice Ginevra, appunto. Ma il fenomeno la divertì. Cominciò a muovere una mano tenendola sollevata a mezz'aria, al di sopra del nostro tavolino, roteandola come un falchetto che volesse calare a rapire le briciole rimaste sulla tovaglia. Ma lei non guardava le briciole, guardava oltre il vetro. Che fa? Domandai. È divertentissimo, cercavo di nascondere la mia mano, quella là, in mezzo ai gerani, ma davvero non si riesce. Non muova così forte, così rischia di romperli, i gerani. Ginevra si mise a ridere. Io m'accorsi che nel bricco c'era ancora del caffè, me lo versai e lo bevvi, sebbene fosse freddo. Poi aggrottai le ciglia come si fa ai bambini e la ammonì. Non rida, dico sul serio. Ginevra già non rideva più, aveva cessato il gioco. Posò la mano sulla tovaglia e mi guardò. Davvero dice sul serio? Quasi. Vogliamo fare un esperimento? Che esperimento? Guardi là, ecco, veda. Tengo l'immagine della mia mano proprio al di sopra dei gerani. Non le fa l'effetto che se la abbasso arrivo a toccarli? Così. Guardi, li tocco. Ma i gerani non si muovono. È naturale. Naturale sì, ma io voglio fare una cosa soprannaturale, voglio muoverli. Come? Così. Ci deve essere in quello spazio unico che alberga due mondi, ci deve essere un punto nello spazio, nel tempo, un punto, un angolo, un istante nel quale i due mondi si urtano. Lo trovo. Mi volsi a lei. Anche lei ora guardava me, curiosa, spaurita. Io mi eccitai, m'alzai in piedi come un professionista. Ginevra contemplava me di sotto in su con uno sguardo spalancato. Io comandai: Guardi là. Ubbidì. Anch'io fissai là. Con grande attenzione cominciavo l'esperimento. Non guardavo la mia mano, né guardavo la immagine entro lo specchio del vetro. Si abbassava l'effigie fievole della mia mano sul cespo dei gerani reali e li raggiunse, ma i gerani rimasero immobili. Abbassai ancora. L'immagine della mano si intrecciò ai gerani, ancora vivevano insieme le due forme, quella mobile e quella immota, senza mescolarsi, senza offendersi, senza conoscersi. Stia zitta, fissi bene. Ritentavo, tesi la volontà, d'un tratto scossi e roteai la mano. E l'effigie roteò rapidamente. Allora i gerani si mossero. Avevano dato un crollo leggero, come al passare di un vento leggero. Ginevra gridò: Ah! Ma subito lo scettico spirito femminile la afferrò per una spalla e la scosse dicendo: È un caso, è passato proprio in quel momento un po' di vento. Io la guardo dall'alto severamente, fissi ancora, mi dirà lei quando debbo muoverli. L'immagine della mano era posata sul geranio fermo. Ginevra taceva, sentì che anelava, io le feci coraggio. Dica, dica lei quando. Esitò ancora, poi d'improvviso: Muova! Io scossi la mano, i gerani come prima si chinarono e tremarono. Allora sedetti e fissai gli occhi nel volto di lei che era pallido. Ma la commozione le durò poco, già la riprendeva l'umore del gioco. Il sangue tornò sulle sue guance e rise. Il riso era un po' rauco, ma ella aggiunse: Voglio provare anch'io. Le lanciai uno sguardo di compassione: No, lei non può. Mi credette subito, docile, umile. Per un poco rimanemmo in silenzio e io meditavo perché quando sono in villeggiatura amo meditare su queste cose profonde. Il fiore della mia meditazione sbocciò nelle seguenti parole. Il geranio si è mosso dunque. Se avesse la facoltà di sentire, avrebbe sentito. Ecco una bella esperienza. Lei va di là. Dove? Di là, fuori, vicino al geranio, e appoggia una mano così, in un posto qualunque, ma ferma. Io sto di qua e cerco di toccare la sua mano, vera, con l'immagine della mia. Ha capito? Sì. E lei la sentirà? Deve sentirla. Ginevra s'era già alzata per uscire. La trattenni. Un momento. Lei deve sentirla, ma non mi guardi, se no può essere una sua illusione. Lei, quando è fuori, volti le spalle alla finestra. Non mi guardi, guardi di là nella valle. Solo tenga alzata e bene in vista la mano. Va bene. Se ne andò. Osservai il suo corpo vestito di rosa che si allontanava, il collo scoperto e molto sottile e bianco che improvvisamente scompariva in mezzo alle prime radici dei capelli neri. Poi mi girai a guardare oltre i vetri. Quasi subito la vidi apparire nel giardinetto. Mi volse le spalle come le avevo ordinato. Il vestito roseo si era imbrunito nella tenebra, ma il collo pareva fatto più bianco. Eretta, tagliava la tenebra. Pareva intagliata nel cielo. Pareva che le stelle si fossero scostate per farle posto. Con un piccolo sforzo degli occhi evocai, là, entro, il mondo delle immagini riflesse. M'ero alzato di nuovo e vidi me stesso là, in effigie, in piedi, accanto a lei, vera. Ginevra sollevò una mano e l'attese, come le avevo insegnato, e così ferma la teneva aspettando. Ma io non mossi la mia mano per toccare con l'effigie la sua. Non so quale demone mi suggerisse, io smossi con cautela tutto il mio corpo, sorvegliandone l'immagine. E questa ora stava accanto al corpo di lei, lungo il corpo di lei, poco più alta. Piegai il collo e anche quel mio capo effigiato si piegò. Mossi le labbra e la mia immagine posò la bocca sul collo vivo di lei, presso la radice dei capelli. Lo baciò, vi rimase appoggiata e stretta. Ed un tratto vidi lei scuotersi tutta e abbassare il capo scostandolo. Senza voltarsi, fuggì. Fuggì come se sentisse che l'avevo baciata sul collo. Sedetti come tranquillo, aspettando il suo ritorno. Tornò subito. Era pallidissima e non sedette. Avrei dovuto domandarle perché se n'è andata. E lei doveva, anche senza domanda, dirmi qualche cosa. Non una parola. Non disse più nulla dell'esperienza e io non le domandai nulla. Non sedeva. In piedi, davanti al tavolino, fissava una bottiglia d'acqua minerale. Poi, senza rendersene conto, lentamente alzò una mano e se la passò sul collo. Intorno, intorno. Ve la tenne premuta, dietro, presso la radice dei capelli, con una specie di spasimo. Fu un momento. Allora si sciolse tutta, mi sorrise, mi guardò finalmente negli occhi e mi porse la mano. Buonanotte. Se ne andò, non si voltò più. Scomparve. Quella notte non ho dormito. La mattina dopo venne suo padre a prenderla, come ho già detto, e partirono. E non l'ho più riveduta.
1: Avete ascoltato il racconto.

0: Letteratura Arte presenta la letteratura antica, l'Odissea. Come l'Iliade, l'Odissea è un poema epico attribuito a Omero e narra il lungo viaggio compiuto da Odisseo, Ulisse per i latini, per ritornare in patria, a Itaca, dopo l'espugnazione della città di Troia. L'opera presenta anche le vicende successive alla morte di Ettore, come la conquista della città di Troia, avvenuta attraverso l'inganno del cavallo, escogitato dal protagonista dell'Odissea. Sin dal proemio appare la descrizione di Ulisse. Egli è un uomo che soffre per la lontananza da casa, è intelligente, astuto, pronto a sfruttare ogni situazione e molto curioso. Non a caso, il primo aggettivo che lo caratterizza è multiforme. L'Odissea è un poema costituito, come l'Iliade, da 24 libri in esametri, raccolti in tre grandi nuclei tematici. La prima sezione è chiamata Telemachia, libri primo quarto. Sono trascorsi 10 anni dalla fine della guerra di Troia e ora Telemaco ha circa 20 anni e vive con la madre Penelope e con i Proci, ovvero 119 nobili di Itaca che pretendono in sposa la presunta vedova per ottenere la corona. La donna, sperando nel ritorno del marito, promette agli invasori che sceglierà un nuovo re, ma solo se riuscirà a concludere un sudario per il suocero Laerte, prima che giunga Ulisse. Per evitare le nozze, tuttavia, Penelope disfa durante la notte la tela tessuta di giorno. Nel frattempo, un concilio degli dei si riunisce per decidere il destino di Odisseo, trattenuto ormai da 8 anni dalla ninfa Calipso. Non appena Poseidone, che odia Ulisse, si allontana per partecipare a un banchetto, gli dei decidono di concedere a Ulisse il ritorno a Itaca. Hermes si recherà allora presso Calipso per convincerla a lasciare andare l'eroe, mentre la dea Atena, sotto un travestimento umano, si reca da Telemaco per indurlo a partire alla ricerca del padre. I Proci scoprono della partenza di Telemaco e si stabiliscono definitivamente nella reggia di Ulisse. Penelope, preoccupata per il figlio, si rivolge ad Atena e ne invoca l'aiuto. Questa le apparirà in sogno, rassicurandola sulle sorti del figlio. La seconda sezione tratta dei viaggi di Odisseo, libri quinto, dodicesimo. Calipso, dopo aver ricevuto da Hermes l'ordine di lasciar partire Ulisse, promette all'eroe greco il dono dell'immortalità, che Odisseo però rifiuta per la nostalgia che prova nei confronti della patria e dell'amata moglie. Ulisse in viaggio è vittima di una violenta tempesta scatenata da Poseidone. Dopo 2 giorni e 2 notti, l'eroe, attraverso l'aiuto della dea Atena, riesce ad approdare su una spiaggia, dove stremato si addormenta. Il mattino seguente viene trovato dalla figlia del re dell'isola, il quale il giorno dopo organizzerà un banchetto in onore dell'eroe greco. Durante la serata, un cantore racconta gli episodi riguardanti la caduta di Troia e l'inganno del cavallo. Ulisse, nel sentire la storia della guerra, piange e il re lo invita a rivelare la sua identità. Odisseo rivela il suo nome e inizia a raccontare il suo ritorno in patria a partire dal termine della guerra. Incomincia qui il lungo flashback attraverso il quale si ripercorrono le vicende dell'eroe greco. Tra le più famose c'è l'avventura nella terra dei ciclopi, mostruosi giganti pastori con un solo occhio. Qui l'eroe greco e i suoi compagni sono catturati da Polifemo e Ulisse si salva ricorrendo alla sua proverbiale astuzia. Dopo aver detto al mostro di chiamarsi Nessuno, Odisseo fa ubriacare il ciclope e poi lo acceca con un palo rovente. Quando Polifemo urla «Nessuno mi ha accecato!», gli altri ciclopi credono semplicemente che egli avesse esagerato con il vino e lo ignorano. Ulisse e i compagni, nascosti sotto alcune pecore, sfuggono poi al mostro, che controlla i suoi animali tastandoli con le gigantesche mani. Ulisse poi si dirige da Eolo, dio dei venti, il quale dona loro un otre, in cui racchiude i venti contrari alla navigazione. Sfortunatamente però, proprio nel momento in cui già appare all'orizzonte l'amata Itaca, i compagni, credendo che l'otre celi un tesoro, lo aprono, liberando i venti sfavorevoli che respingono le navi di Ulisse in alto mare. Successivamente Odisseo, dopo altri episodi avventurosi, sbarca sull'isola della seducente maga Circe, invaghita del protagonista. La maga trasforma il resto della truppa in maiali. Ulisse spezzerà l'incantesimo solo grazie a un'erba magica donatagli da Hermes. Dopo un soggiorno di quasi un anno presso la maga, Ulisse scenderà nell'Ade. Qui incontra molti eroi greci, tra cui Agamennone, Achille e soprattutto l'indovino Tiresia, che gli predice la lotta contro i proci, lo invita a prestare attenzione alle vacche del dio Sole e gli annuncia una misteriosa morte lontano dalla patria. Ripartendo per il mare, Ulisse incrocia le sirene e ascolterà il loro canto senza cedervi e quindi senza naufragare. Ulisse supera poi i mostri Scilla e Cariddi, posti all'altezza dello stretto di Messina, e approda nell'attuale Sicilia. Qui i compagni, stremati dal lungo viaggio e dalla fame, si cibano delle vacche del dio Sole, provocando l'ira del dio che si vendica con una tempesta non appena essi riprendono il mare. Unico superstite, Odisseo giunge all'isola di Calipso, dove rimane per 8 anni. Il terzo e ultimo nucleo narrativo tratta del ritorno e la vendetta di Ulisse, libri 13-24. Giunti alla spiaggia di Itaca, Ulisse viene trasformato in un vecchio mendicante. In seguito Atena si reca a Sparta da Telemaco per esortarlo a fare ritorno a casa. Raggiunto dal figlio, cui svela la propria identità, Ulisse organizza il piano per attuare la vendetta. Odisseo, sempre con le sembianze di un misero mendicante, si reca alla reggia areale, dove ha modo di osservare la volgarità dei proci. Riconosciuto solo dal fedelissimo cane Argo, che muore subito dopo averlo rivisto, Ulisse ha un colloquio con la moglie, che non sa di trovarsi di fronte al marito. Ulisse, mantenendo l'incognito, le annuncia il suo futuro ritorno. In mezzo alle continue prepotenze dei proci, Penelope propone una gara con l'arco di Ulisse per scegliere il nuovo re. La donna sposerà chi saprà tendere l'arco e scoccare una freccia attraverso l'anello di 12 scuri. Mentre i proci falliscono miseramente, Ulisse supera facilmente la prova e con l'aiuto di Telemaco stermina gli avversari. Penelope pone al marito un'ultima prova: descrivere con tutti i dettagli il loro letto nuziale. Ulisse si reca poi dal padre Laerte, cui descrive con precisione un frutteto donatogli dal genitore. Placata con l'aiuto di Atena un'ultima rivolta interna, Ulisse, tornato re di Itaca, stila patti di pace e tranquilla convivenza. Sopravvivere per raccontare. Ecco il messaggio dell'Odissea. Ostinarsi a tornare nella vita dopo aver scrutato il proprio passato. L'epica antica rappresenta davvero il primo momento in cui la vita si fece letteratura e prima memoria storica, nel rendere eterno il ricordo dell'uomo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, come nasce o muore una Blue Zone, di Paola Rinaldi. Lunga vita a chi ha la fortuna di nascere dove tanti anziani scoppiano di salute fino a 100 anni o anche più. Molte di queste oasi di eccezionale longevità, come Nicoia in Costa Rica, Icaria in Grecia o l'Ogliastra in Sardegna, sono da decenni nel novero delle famose Blue Zone. Altre si sono conquistate il primato da poco, come Arzachena in provincia di Sassari, proclamata durante il Longevity Fest 2025 di Porto Cervo, promosso dal consorzio Costa Smeralda in partnership con Smeralda Holding. O il comune di Caltabellotta, in Sicilia. Di contro ci sono storiche Blue Zone, come quella di Okinawa, dove si assiste a un declino della longevità. La situazione, dunque, è in continuo aggiornamento. Per saperne di più, abbiamo parlato con Gianni Pes, l'epidemiologo che per primo ha studiato il fenomeno e che è considerato il papà delle Blue Zone. Come si identificano le Blue Zone? Partiamo da banche dati internazionali come l'Human Mortality Database, che permette di confrontare mortalità e sopravvivenza in diversi paesi. Ma questi dati non bastano. Servono approfondimenti, verifiche sul campo, controlli anagrafici e interviste. Prendiamo il caso di Caltabellotta. Per arrivare a considerarla una zona blu emergente, abbiamo analizzato tutti i comuni della Sicilia, calcolando per ciascuno la probabilità di raggiungere i 90 e i 100 anni. I dati hanno mostrato che a Caltabellotta questa probabilità è nettamente superiore rispetto alla media regionale, ed ecco quindi che il comune si colora di blu. Ma il marchio rimane a vita? No, la longevità dipende da stili di vita e contesti ambientali che ovviamente possono cambiare nel corso del tempo. Un esempio lampante è Okinawa, in Giappone. Negli anni Ottanta era l'area con la più alta concentrazione di over 100 al mondo, un modello per tutti. Oggi, però, la generazione nata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli attuali settantenni e ottantenni, ha abbandonato la dieta tradizionale a favore di fast food e cibi industriali e la speranza di vita si è ridotta sensibilmente. È la prova che non esistono formule magiche scolpite nella pietra. Anche le zone blu possono trasformarsi se cambiano le abitudini di vita. Quali sono i fattori che contano di più? La genetica incide per meno del 10%. Il resto è stile di vita, alimentazione equilibrata, attività fisica quotidiana e relazioni sociali solide. Sono i tre pilastri che ritornano in tutte le zone blu. Quindi, in qualche modo si può creare una Blue Zone a tavolino? In parte sì. Esperimenti condotti da Dan Buettner hanno dimostrato che modificando l'ambiente urbano, ad esempio costruendo piste pedonali, inserendo distributori di frutta al posto delle merendine, incentivando la socialità nei quartieri, si possono cambiare le abitudini della popolazione. A Singapore stanno addirittura progettando condomini che mettono in contatto anziani e bambini per rafforzare il senso di comunità. Poi conta il comportamento di ciascuno. Parlando di alimentazione, quali caratteristiche fanno la differenza? L'indicazione pratica è semplice: scegliere cibi freschi e poco trasformati, aumentare verdure, cereali integrali e legumi, limitare carne e prodotti industriali. È un approccio replicabile ovunque. E il movimento? Importante, come in Ogliastra, terra di grandi anziani, i pastori percorrevano chilometri ogni giorno fino a tarda età, un'attività aerobica moderata ma continua che mantiene cuore e muscoli in salute. La regola vale per tutti, costanza più che intensità. E le relazioni sociali? Sono forse il segreto meno visibile ma più potente. Ritornando alla Sardegna, per citare un esempio nostrano, gli anziani non vengono isolati, ma restano parte della comunità. Questo riduce lo stress e dà un senso allo scorrere del tempo. Un altro consiglio pratico? Se dovessi riassumere tutto in una parola, direi slow down, rallentare, dare tempo alle relazioni, al cibo, al movimento, a se stessi. Non significa vivere senza lavorare, ma riscoprire un ritmo più umano. La società moderna ci spinge a correre, multitasking continuo, stress, iperconnessione. Ma tutte le popolazioni longeve hanno in comune un rapporto diverso con il tempo. Sanno fermarsi, riflettere, dare valore ai piccoli gesti quotidiani. E questo, più di qualsiasi integratore o dieta miracolosa, è il vero segreto per vivere a lungo. Però a Milano, capitale della frenesia, vivono più di 700 over 100. Come lo spiega? È vero, ma la maggior parte di queste persone non è nata nel capoluogo lombardo, bensì in contesti rurali o in altre regioni italiane, spesso proprio in Sardegna. Ciò che conta non è dove trascorri la vecchiaia, ma dove sei cresciuto e quali abitudini hai consolidato da giovane. La longevità si costruisce nei primi decenni di vita, non dopo i 70 anni. Questo spiega perché la migrazione interna porta centenari nelle grandi città senza che queste possano essere considerate zone blu.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Storica di National Geographic. Il XVII secolo inventa la pentola a pressione. Il francese Denis Papin ideò un digestore a vapore, precursore della moderna pentola a pressione. Propose di utilizzarlo per sfamare i poveri. Di Maria Pilar Queralt del Hierro. Nel 1682 la corte francese di Luigi XIV approfittò con stupore dell'opportunità di assaggiare uno squisito stufato di carne che era stato cucinato nella metà del tempo normalmente richiesto da piatti simili. Il responsabile di questo miracolo era un apparecchio, arrivato nelle cucine di palazzo dallo stabilimento gestito da un maestro saldatore di nome Houdry, situato a Parigi in Rue de la Ferronnière. Era stato realizzato a partire dal progetto disegnato in Inghilterra dal fisico francese Denis Papin. Papin annunciava in un opuscolo che la sua invenzione sarebbe stata disponibile per chiunque desiderasse acquistarla. Era costituita da un recipiente chiuso ermeticamente che permetteva di portare la temperatura di ebollizione fino a circa 130 gradi centigradi, riducendo così il tempo di cottura del cibo senza alterare i risultati dell'operazione. La pressione all'interno era controllata tramite una valvola di sicurezza che permetteva di espellere il vapore acqueo in eccesso attraverso un beccuccio. Papin, che aveva già condotto diversi esperimenti sulla forza del vapore, battezzò la sua creazione digesteur o digestore a vapore. Papin era nato a Chitenay, vicino a Blois, nel 1647. Sebbene provenisse da una famiglia protestante, fu istruito dai gesuiti nella sua città natale e poi si laureò in medicina a Parigi. Ma il suo interesse per la fisica lo portò a diventare assistente, insieme a Gottfried Leibniz, dello scienziato olandese Christian Huygens, allora presidente dell'Accademia francese delle scienze. Nel 1675 la crescente persecuzione dei protestanti in Francia costrinse Papin a trasferirsi in Inghilterra, dove collaborò con Robert Boyle e nel 1680 fu eletto Fellow della Royal Society. Papin visse anche in Italia e in Germania e ovunque risiedette portò avanti un'infaticabile attività scientifica

0: la Royal Society di Londra come un esperimento che dimostrava la possibilità di controllare la forza del vapore acqueo. Papin espose i dettagli della sua invenzione in un opuscolo intitolato «Un nuovo digestore o macchina per ammorbidire le ossa», con una descrizione particolareggiata della sua fabbricazione e del suo uso. Come indica il titolo del testo, Papin mise subito in evidenza le proprietà della sua invenzione per usi culinari. Di fatto, immaginava che potesse essere utilizzata per cucinare cibo economico e abbondante per i poveri, in particolare nei periodi di carestia. Nel 1694, suo cugino Isaac propose di istituire un sistema per cui i ricchi avrebbero conservato gli avanzi dei loro pasti e ogni settimana degli inservienti li avrebbero raccolti e poi cucinati nelle pentole inventate da Denis. Il sistema non sembra essere mai entrato in funzione, ma a metà del XVIII secolo l'idea di sfruttare la pentola di Papin per sfamare i poveri aveva ancora dei sostenitori. L'invenzione di Papin cadde nell'oblio, e fu solo nel XX secolo che la pentola a pressione divenne un elemento quasi indispensabile nelle cucine occidentali. Intorno al 1902 furono brevettati negli Stati Uniti alcuni modelli di dimensioni considerevoli, allo scopo di utilizzarli per fare conserve. In Spagna, l'inventore di Saragossa, José Alix Martínez, progettò una pentola a pressione di dimensioni ridotte per uso domestico che battezzò Olla Express, il cui formato finale fu definito nel 1919. Lo stesso Alix si dedicò a promuoverne le vendite tramite un libricino con 360 ricette da lui elaborate. Nel 1925 cedette il brevetto a Camilo Belvis Calatayud, che commerciò l'apparecchio con il nome di Olla Belvis. Il definitivo salto in avanti arrivò nel 1938 con la Flex Seal Speed Cooker dello statunitense Alfred Vischer, perfezionata nel modello Presto del 1939.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Se non ci fosse lo sport, saremmo più tristi, più egoisti, più malati, più presuntuosi, più maleducati, più soli. L'attività fisica è nata con noi ed è salutare, ma ha anche enormi implicazioni sociali e politiche. Di Ismaele Morabito. Chissà se gli uomini primitivi si sfidavano nella corsa o a chi gettava la lancia più lontano. Forse qualcuno lo ha fatto per dimostrare ai compagni di tribù di essere il più forte, ma lo sport come lo conosciamo, con le sue regole, è nato molto dopo. Per millenni il movimento è stato limitato a quello necessario a procacciarsi il cibo. Solo con l'avvento delle prime grandi civiltà è diventato sport, ovvero un rituale sociale, religioso e politico, come in Grecia, dove i vincitori delle Olimpiadi erano venerati in odi e poemi. Oppure una forma di intrattenimento spettacolare, come accadeva nell'antica Roma con i combattimenti. E se tornei cavallereschi, pallacorda francese e calcio fiorentino hanno segnato Medioevo e Rinascimento, è nell'Ottocento che lo sport si è trasformato in attività codificata con regolamenti precisi. Come saremmo oggi se non fosse successo, se non avessimo mai provato a gareggiare in velocità e salti, se non conoscessimo il basket o la pallavolo? Sicuramente saremmo meno in salute. Fino ad alcuni decenni fa, infatti, la maggioranza della popolazione poteva dirsi fisicamente attiva,

0: Alle mobili e ascensori erano rari. Pochi avevano l'auto. I bambini e i ragazzi uscivano per giocare tutti i giorni. Oggi il lockdown per contenere la pandemia di Covid-19 può solo peggiorare una situazione già parecchio statica. Ci spostiamo dal divano alla cucina oppure, nel migliore dei casi, da casa al luogo di lavoro. Per i giovanissimi le 3 ore settimanali di allenamento di calcio, ginnastica e così via sono l'unica occasione per staccarsi letteralmente dalla sedia. Lo stesso vale per la corsa o l'uscita in bici degli adulti. Se non esistesse lo sport, i 20 milioni di italiani che ne praticano uno o più sarebbero anche loro spiaggiati sul divano. Così saremmo di certo più grassi e questo aumenterebbe il rischio di malattie come il diabete e le patologie cardiovascolari e metaboliche. Non a caso anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità prescrive lo sport come medicina preventiva. Visto che la sedentarietà uccide, in Italia 90.000 persone l'anno, stando alle stime più recenti dell'Istituto Superiore di Sanità, il minimo raccomandato è 150 minuti alla settimana di attività fisica moderata o intensa, quindi almeno una camminata sportiva che faccia sudare e possa supplire al fatto che passiamo il resto del tempo quasi sempre in panciolle. Senza sport saremmo anche più predisposti alle malattie, perché l'attività fisica allena il sistema immunitario. Succede perfino in chi è più debilitato, come ha dimostrato una ricerca della Victoria University in Australia su uomini con tumore alla prostata, in cui un miglioramento della risposta immunitaria può avere effetti anticancro, perché le cellule immunitarie possono riconoscere ed eliminare le cellule malate con maggiore efficienza. Finiremmo poi per ingessarci una gamba o un braccio più spesso, perché avremmo ossa fragili come porcellana. L'attività fisica, infatti, impone al nostro organismo di depositare massa ossea in abbondanza per far fronte alle sollecitazioni del movimento. Stando fermi diventeremmo man mano sempre più simili agli invertebrati e chissà, forse alla lunga ci estingueremmo per mancanza di attività sessuale. La Società Italiana di Andrologia di recente ha sottolineato che la sedentarietà porta lui a fare flop sotto le lenzuola, dimostrando sui pazienti con disfunzione erettile che incrementare il movimento quotidiano fino a raggiungere i fatidici 10.000 passi aiuta il sesso in un caso su due. Lo sport fa bene anche all'umore. Ricercatori dell'Oregon University hanno pubblicato sulla rivista Salute Mentale e Attività Fisica un ampio studio da cui emerge che saremmo più esposti al rischio di depressione e di alterazioni dell'orologio biologico e quindi, per esempio, del ciclo sonno-veglia. Quando svolgiamo attività motorie, il benessere mentale migliora grazie alle endorfine prodotte, che hanno molti effetti positivi sul cervello. Anche il bisogno di riposo indotto dallo sforzo, poi, contribuisce a mantenere un buon ritmo sonno-veglia. Così non c'è da stupirsi che già nel 1982 il giornale dell'Associazione Medica Americana scrivesse che non esistono programmi né farmaci in grado di offrire garanzie per prolungare la qualità della vita al di là di un'attività fisica costante. E Fabio Pagliara, segretario generale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, aggiunge: la capacità di movimento è scritta nei nostri geni e sta alla base di ogni mansione, senza non esisteremmo. La crescente consapevolezza dell'utilità dello sport ha favorito il riaffermarsi di uno stile di vita dinamico che l'uomo moderno rischiava di alterare. In Italia però siamo in ritardo rispetto ad altre nazioni nel considerare l'attività fisica come medicina preventiva. Le nostre città, per esempio, spesso non sono concepite per lo sport. Per di più, senza sport, salute a parte, saremmo più maleducati. Essere sportivo significa saper accettare le sconfitte, rispettare l'avversario, condividere regole e attenervisi. Tutti gli sport hanno il valore didattico e civile di educare all'apprendimento di regole e alla loro comprensione, osserva Carmelo Finocchiaro del Dipartimento di Matematica dell'Università di Catania. Alcuni sport educano anche a risolvere problemi, ad avere intuizioni, a cogliere l'attimo successivo a una mossa sbagliata dell'avversario. Forse educano anche a comprendere meglio discipline come la matematica. Imparare gli assiomi della geometria euclidea, per esempio, è un po' come imparare le regole di un gioco. Anche la società e la storia sarebbero state diverse senza lo sport. Le Olimpiadi di Berlino nel 1936 furono un potente mezzo di propaganda per la Germania nazista. La vittoria del Sudafrica nella Coppa del Mondo di rugby nel 1995 è stata il principale motivo di coesione per un nuovo corso in quel paese. Senza lo sport, la storia sarebbe cambiata, scrive Antonio Lombardo, docente di storia dello sport all'Università Tor Vergata di Roma. Nell'antica Grecia, per esempio, vi era la tregua olimpica, la sospensione di ogni conflitto durante i giochi, non solo in onore delle divinità a cui erano dedicati, ma anche per motivazioni economiche. L'indotto generato dalle manifestazioni atletiche era fondamentale per le casse dello Stato. Dunque nessuno poteva essere minacciato, soprattutto gli atleti e gli spettatori che dovevano attraversare i territori nemici per arrivare a Olimpia. Il denaro mosso dallo sport era tanto allora come oggi. Secondo i dati di Nielsen Global Media, presentati allo Sport and Business Summit nel novembre 2019, il settore fattura oltre 250 miliardi di dollari l'anno con un trend in crescita, soldi mossi in gran parte dal merchandising, dai biglietti degli eventi e dai diritti pagati dalle televisioni che li trasmettono. In Europa ogni anno, grazie allo sport, lavorano circa 4,5 milioni di persone che contribuiscono ad ampliare un indotto già enorme generato dagli spostamenti dei tifosi e dei loro consumi, ma anche dai miliardi spesi in scommesse. Senza contare le cifre da capogiro degli sponsor. Cristiano Ronaldo incassa circa 3 euro al secondo, ma genera profitti ben maggiori alle aziende che lo sponsorizzano, dando lavoro a migliaia di famiglie. Gli sportivi sono turisti, consumatori, praticanti che innescano meccanismi in ambito economico, sottolinea Pagliara. Basti pensare al proliferare di offerte e pacchetti turistici dedicati agli sportivi, così come agli hotel che adattano la loro offerta alle esigenze di clienti attenti alla gestione del proprio tempo dedicato allo sport. Un assaggio del mondo senza sport e del tracollo economico che ne deriva lo abbiamo avuto con il lockdown dello scorso anno. In quei mesi, per compensare l'assenza di manifestazioni cui assistere, molti tifosi hanno scoperto i tornei di e-sport che si giocano su console. Lì NASCAR Racing virtuale a marzo è stato visto negli Stati Uniti da oltre 1,3 milioni di persone, un boom senza precedenti per una competizione di sport virtuale. La nostalgia delle competizioni, anche solo da spettatori, ci travolge perché senza sport ci sentiamo un po' persi. Ne abbiamo bisogno come collante emotivo. Senza mancherebbe un'occasione di coesione sociale per chi si dà appuntamento per una manifestazione sportiva e per chi si identifica con i colori della stessa squadra del cuore. Lo sport ha una grande potenza narrativa. I nostri nonni e bisnonni ricordano dov'erano il pomeriggio del 4 maggio 1949, quando quasi tutti i calciatori del Grande Torino morirono nell'incidente aereo di Superga. I più giovani ricordano il 19 luglio 2006, quando la nazionale di calcio di Marcello Lippi si laureò campione del mondo. Perché lo sport regala emozioni e le storie di molti atleti sono esempi di riscatto e coraggio. Jesse Owens, nero e quattro volte oro a Berlino 36, è stato un simbolo di speranza negli anni bui del nazismo. E sui campi da gioco anche l'impossibile diventa realtà, perché tutti hanno la loro chance. Chi avrebbe scommesso sul 17enne Boris Becker a Wimbledon nel 1985? Eppure vinse lui.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Miramare. Massimiliano d'Asburgo fece costruire un castello dove si era riparato dalla bora. L'imperatore austriaco si innamorò a prima vista della punta rocciosa sotto la quale aveva trovato rifugio dal freddo vento di Trieste. Decise di costruirvi una dimora che sembrasse uscita da una fiaba e ne curò personalmente il progetto. Qui visse gli anni d'oro del suo matrimonio con Carlotta del Belgio. Di Fabio Dal Masso. Splendido, affascinante, romantico. Così lo descrivono le migliaia di turisti che inevitabilmente rimangono incantati davanti a questo castello che sembra uscito da una fiaba. Bianco e splendente. Situato su una punta rocciosa a picco sul mare, racchiude un pezzo importante della storia di Trieste e permette di ripercorrere gli anni più felici di Massimiliano d'Asburgo, che lo fece costruire. Come ricorda Rossella Fabiani nel suo libro Museo storico del castello di Miramare, Electra Edizioni, in una fredda giornata primaverile del 1855, durante un'escursione in mare, Massimiliano d'Asburgo, a causa di un inaspettato maltempo provocato dalla bora, il vento tipico di Trieste, sbarcò su un promontorio del Golfo di Trieste. Colpito dalla bellezza aspra e selvaggia di quel luogo e della vicina sporgenza collinosa, l'arciduca decise immediatamente di acquistare quel terreno per realizzare il suo sogno, costruire un parco ed erigere una residenza degna del suo nome. Lo chiamerà con la parola spagnola Miramar. Massimiliano immagina la sua residenza, la sua casa, un luogo per se stesso, dove avere contatto diretto con la natura. Posizione ideale. Ad appena 8 chilometri dal centro di Trieste, infatti, il territorio dove sorge il castello era perfetto per le esigenze dell'arciduca. Una posizione ideale dalla quale contemplare il mare di Trieste e immergersi nella natura. Come sottolinea Fabiani, quindi, la dimora e il parco non sono la rappresentazione del potere in modo esplicito, ma solo voluti essenzialmente per un fatto privato, per soddisfare gli interessi dell'arciduca, che realizza una perfetta sintesi tra profumi mediterranei e austere forme europee. Buona la terza. Massimiliano affida all'ingegnere e architetto austriaco Karl Junker il compito di dare forma ai suoi desideri, preparando un progetto per la futura residenza. Le prime proposte, fornite dal professionista, però, non lo soddisfano appieno e l'arciduca decide di rivolgersi all'ingegnere triestino Giovanni Berlam. Questi, il 18 febbraio 1856, presenta un progetto simile a quello di Junker, ma dalle proporzioni più ridotte. Nemmeno i disegni del triestino però convincono Massimiliano, che preferisce coinvolgere nuovamente Junker, al quale chiede un nuovo progetto. Massimiliano vuole un vero e proprio castello, in pietra bianca d'Istria, formato da piano terra, primo e secondo piano e mezzanin, cioè il piano ribassato sotto il tetto. Un maniero ai margini di un grande parco, dove natura e arte si uniscono in una sintesi perfetta. Ad arricchire l'edificio dovranno esserci finestre con arco a tutto tondo, merlature sul coronamento del tetto e una torretta rivolta verso il mare. Fedele ai desideri del committente, Jonker adatta la planimetria dell'edificio all'andamento orografico della punta del promontorio, consentendo così la totale esposizione degli appartamenti riservati alla coppia arciducale e agli ospiti verso il mare, con continua insolazione durante la giornata. Un'altra idea di Jonker è poi quella di collegare i due corpi del castello con uno scalone interno rivolto verso Trieste e verso Duino, quasi un ponte che consente la contemporanea veduta delle due parti del golfo. Via ai lavori. Il 1 marzo 1856 iniziano i lavori affidati all'impresa di Anton Hauser. Un anno dopo, però, per ragioni sia estetiche sia economiche, Massimiliano decide di eliminare il secondo piano previsto nel progetto, conferendo al castello l'attuale aspetto con il piano terra destinato a ospiti, gli appartamenti della coppia arciducale, il primo piano destinato agli ospiti e di rappresentanza, il mezzanin destinato alla servitù. Per quanto riguarda lo stile architettonico adottato, il progetto prevede una sorta di fusione di molteplici soluzioni. Forme medievali come l'arco a tutto sesto, unite a motivi del gotico inglese e a spunti islamici e bizantini, romantici e rinascimentali. Il tutto filtrato e adattato alla filosofia architettonica dell'Ottocento, che Massimiliano conosceva e apprezzava. L'edificio viene terminato nel 1860, anche se alcuni spazi interni saranno ultimati solo nel 1869 e il 1871. Azzurro e rosso per l'interno. Per gli arredi interni, l'arciduca si affida agli austriaci Franz e Julius Hoffmann, padre e figlio, che lavorano sulla scorta di precise direttive scritte che Massimiliano impartisce a entrambi, scrive ancora Fabiani. Ogni sala viene attentamente descritta sia nelle boiserie, la copertura delle pareti con pannelli di legno, sia nella collocazione di quadri, soprammobili e oggetti. L'arciduca ha idee chiare anche sulle stoffe da impiegare. L'azzurro, ad esempio, domina il piano terra nelle tre stanze dedicate all'arciduca: stanza da letto, studio e biblioteca, e in quelle destinate alla sua consorte Carlotta: stanza da pranzo, sala da musica e studiolo, stanza da letto e spogliatoio. Per il primo piano, invece, destinato agli ospiti, il colore predominante è il rosso, con ampio spazio simboli che rappresentano la dinastia asburgica. Qui spiccano la sala delle udienze, luogo dal tono sfarzoso posto al centro della facciata verso il mare e destinato agli incontri ufficiali, e la sala del trono, l'ambiente più vasto del castello, è progettato per celebrare la dinastia austriaca e il ricordo del suo glorioso passato. Purtroppo la sala viene terminata dopo la morte di Massimiliano, che non occuperà mai il seggio a lui destinato, commenta Fabiani. Sempre al primo piano sono da segnalare il salotto giapponese e quello cinese, due stanze che riflettono il gusto esotico di Massimiliano e che richiamano negli arredi gli stili dell'Estremo Oriente. A coronare il progetto concorre il parco di 22 ettari, che nasce come luogo privato e non come parco di rappresentanza. Non possiede infatti un ingresso monumentale o un viale di accesso che accentui il percorso verso il castello. Anche per questo importante elemento, l'arciduca impartisce le sue direttive a Karl Jonker, affidando l'aspetto botanico all'esperto giardiniere boemo Anton Jelinek. Il risultato è un parco in cui bosco e giardino all'italiana si alternano. Danno vita a uno degli elementi principali del parco. L'effetto sorpresa. Una prospettiva inaspettata sul mare. Una veduta inattesa di un angolo boschivo. Uno spazio panoramico inconsueto. Nel parco si trovano inoltre alcune piccole costruzioni, come il castelletto, una sorta di castello di Miramare di dimensioni ridotte, abitato saltuariamente dalla coppia tra il 1858 e il 1859. Il complesso delle serre, destinato alla crescita delle piante da inserire nel parco, e le scuderie. Così, tra natura e storia, il castello di Miramare domina il Golfo di Trieste, segno materiale del carattere e delle passioni di Massimiliano d'Asburgo e del suo sogno divenuto realtà. Massimiliano d'Asburgo preferì Trieste a Vienna. Ferdinando Massimiliano d'Asburgo Lorena nacque a Vienna il 6 luglio 1832. Sin da giovane dimostrò una passione per la natura e per la cultura. Fondamentale per la sua educazione fu il viaggio che compì nel 1850 con il fratello Carlo Ludovico, 1833-1896, in Grecia, Turchia e Dalmazia, e per la prima volta Trieste. Il 26 ottobre 1850 si arruolò nella Marina austriaca e stabilì nella città giuliana la sua dimora principale, affittando Villa Lazarovic sul colle di San Vito. Nominato contrammiraglio nel 1854, il 27 luglio del 1857 sposò Carlotta del Belgio. La coppia entrò nel castello di Miramare nel Natale del 1860, ma nel 1864 salpò per il Messico, dove Massimiliano divenne imperatore. I continui attacchi del fronte repubblicano minarono la situazione. Carlotta tornò in Europa nel 1866, dove manifestò segni di squilibrio mentale. Trasferita in Belgio, morì nel 1927. Massimiliano fu catturato dai repubblicani e fucilato il 19 giugno 1867. Le sue spoglie vennero portate a Vienna. Anche Sissi visse a Miramare. Dopo la morte di Massimiliano, Miramare divenne residenza saltuaria degli Asburgo. Tra il 1869 e il 1896 fu utilizzato anche dall'imperatrice Elisabetta, la nota Sissi, moglie di Francesco Giuseppe. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, 1914, tutto l'arredo fu portato a Vienna, mentre nel 1918, con l'inclusione di Trieste in Italia, Miramare divenne proprietà demaniale. Lo Stato stipulò un accordo con l'Austria per la restituzione dei mobili e aprire il castello come museo. Dal 1930 al 1937 Miramare fu dimora del duca Amedeo d'Aosta e di sua moglie Anna di Francia. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu adibito a scuola per ufficiali dell'esercito tedesco. Dopo il 1945 a sede dei governi militari alleati fino al 1954. Riaprì al pubblico il 2 giugno 1955.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Sebbene siamo donne. Due vedove indomite che sfidarono gli uomini più potenti del loro tempo, di Maria Leonarda Leone. Vedove, anche se siete donne, cercate di comportarvi da uomini. Né Matilde di Canossa, 1046-1115, né Caterina Sforza, 1463-1509, erano presenti alla predica di Bernardino da Siena per la Quaresima del 1425. Ma entrambe fecero molto di più di quanto ordinava l'austero francescano. Vedove sì, ma soprattutto fiere e carismatiche, non si comportarono da uomini, ma da donne forti e indomite quali erano, reggendo in prima persona le sorti dei loro possedimenti. e ritagliandosi così un posto da protagonista nella storia di due secoli, l'undicesimo e il quindicesimo, troppo spesso declinati al maschile. Matilde e Caterina, donne talentuose che agirono oltre il ruolo e i limiti imposti al loro genere, furono eccezioni in un'epoca che teneva il sesso femminile sulla soglia della vita sociale e culturale e ben lontano dalla politica, dice Maria Giuseppina Muzzarelli, già docente di storia medievale all'Università di Bologna. Se poterono esprimere le loro potenzialità, fu in ragione di circostanze favorevoli, ma anche perché appartenevano ad ambienti privilegiati, in cui, soprattutto nell'alto e nel pieno Medioevo, le donne avevano maggiori possibilità di farsi valere. Fu chiaro da subito che non sarebbero state due mogli come tante, quelle il cui unico ruolo era stringere o rafforzare alleanze politiche attraverso il matrimonio e, a Dio piacendo, mettere al mondo eredi maschi. Matilde è un caso particolare. Il suo potere non le viene perché moglie di o vedova di. Lei quel potere già ce l'ha, in quanto membro di una potentissima famiglia feudale e unica discendente in vita di Bonifacio di Canossa, ricco e potente vicario del sovrano del Sacro Romano Impero in Italia. Si sposò per garantirsi una discendenza, ma quando la sua unica bambina, Beatrice, morì pochi giorni dopo il parto, lei lasciò il marito, il duca di Lorena Goffredo il Gobbo, e se ne tornò nella sua fortezza a Canossa, nell'Appennino reggiano. Prosegue la storica. Era il 1072. 4 anni dopo, l'uomo venne ucciso in un'imboscata, infilzato come un pollo sullo spiedo, mentre si stava per sedere sulla latrina. Di lì a poco, alla morte di sua madre, la vedova trentenne si ritrovò da sola, sovrana di un territorio enorme, esteso dai passi appenninici alla pianura padana, dall'Emilia alla Toscana, fino all'Umbria e all'Alto Lazio, in posizione chiave tra la Germania dell'imperatore Enrico IV, di cui era cugina e vicaria, e la Roma del pontefice Gregorio VII, di cui era amica e sostenitrice. Per quanto distante cronologicamente, Caterina era vicina per molti aspetti a Matilde. Figlia legittima del duca di Milano Galeazzo Maria Sforza e della sua amante Lucrezia Landriani, era diventata signora di Imola e contessa di Forlì, andando in sposa al nipote di Papa Sisto IV, Girolamo Riario. Caratterino irruento e tutt'altro che arrendevole, quando il pusillanime marito venne assassinato, 1488, in una congiura di alcuni nobili forlivesi, lei organizzò la resistenza. Con un trucco riuscì a chiudersi nell'imprendibile rocca di Ravaldino. Fece voltare tutti i cannoni in direzione dei principali edifici di Forlì. E mentre i nemici minacciavano di ucciderle i figli, da sopra le mura li esortò Spavalda a farlo davvero. Mostrando, racconta Niccolò Machiavelli, com'ella aveva secco il modo a rifarne degli altri. La spregiudicata 25enne non era nuova a questo genere di performance. Solo 4 anni prima, alla morte di Sisto IV, incinta di 7 mesi del suo 5° figlio, si era barricata per 12 giorni a Castel Sant'Angelo, minacciando il Vaticano con l'artiglieria. Voleva che il conclave le garantisse l'elezione di un papa favorevole a Riario e il mantenimento della posizione dei possedimenti che il marito aveva avuto dall'influente zio defunto. Ma se all'epoca il marito, accordandosi per soldi con i vescovi, la costrinse ad abbandonare la posizione, a Forlì, con l'aiuto militare dello zio Ludovico il Moro, ottenne ciò che voleva: il controllo diretto delle sue signorie come reggente del primogenito Ottaviano. Durante il Medioevo, abbastanza di frequente, le donne acquisivano visibilità e importanza grazie alla vedovanza, spiega Muzzarelli. L'emergenza dava loro l'opportunità di mostrare apertamente quel che sapevano fare. Animo da monaca, modi da guerriera e spiccate doti diplomatiche, una volta al comando, Matilde si impegnò in una missione impossibile: riconciliare i due massimi esponenti del potere temporale e religioso, in guerra per la cosiddetta lotta per le investiture. Un braccio di ferro politico per evitare la compravendita delle cariche ecclesiastiche. Ci riuscì, anche se solo per breve tempo, il 28 gennaio 1077. In che modo? Umiliando l'imperatore, Per 3 giorni lo lasciò fuori, davanti al portone della fortezza di Canossa, inginocchiato sotto la neve, prima di ammetterlo al cospetto del pontefice, suo ospite, perché implorasse il suo perdono e il ritiro della scomunica che rischiava di costargli il trono. In cambio, la gran contessa ci guadagnò ingiurie e commentacci da bar. Venne accusata di essere l'amante del Papa e di altri prelati, e alcuni insinuarono persino che fosse stata lei a far uccidere il marito. Succedeva spesso. I cronisti leggevano la realtà con tutti i loro pregiudizi e i luoghi comuni del loro tempo, nota l'esperta. Le donne, che andavano oltre il loro genere, spaventavano gli uomini. Ancora di più se prendevano in mano le armi. Nel 1080, quando la labile tregua seguita all'umiliazione di Canossa si ruppe, Matilde indossò la cotta di maglia. E per l'imperatore furono dolori. Deposta e bandita, più fiera di un uomo, alla fine riconquistò a uno i castelli caduti nelle mani del cugino e lo rispedì in Germania. Da parte sua Caterina stava alla guerra come un'anatra a uno stagno. Calamity Jane, tardo medievale, nella sua veste di raso con lo strascico, in testa un cappuccio maschile con mantellina di velluto nero e in vita una cintura da uomo con la scarsella piena di ducati d'oro appesa accanto alla spada, si occupava tanto di ridurre le tasse al popolo e di organizzare matrimoni politici per i suoi figli, quanto all'addestramento delle milizie e all'approvvigionamento di armi e cavalli. Ella era savia, animosa, grande, complessa, bella faccia, parlava poco e tra i soldati a piè a cavallo era temuta assai, perché quella donna con l'arma in mano era fiera e crudele, la ricordava il coevo storico fiorentino Bartolomeo Cerretani. L'indole guerriera ce l'aveva nei geni presi dagli Sforza. Non solo l'avrebbe lasciata in eredità al suo ultimo e più famoso figlio, il futuro capitano di Ventura Giovanni dalle Bande Nere, ma ne avrebbe fatto buon uso per tutto il tempo in cui dominò su Imola e Forlì. Per quanto poca cosa in confronto a quelle di Matilde, anche le terre di Caterina si trovavano in una posizione geografica fondamentale sul tragitto che conduceva gli eserciti dal nord al sud. Autorevole interlocutrice delle maggiori potenze dell'epoca, a volte la contessa scelse di rimanere neutrale, ma più spesso si schierò e combatté insieme ai suoi uomini, guadagnandosi sul campo il soprannome di Tigre di Forlì. Eppure un uomo riuscì a metterla in gabbia, Cesare Borgia, il figlio di Papa Alessandro VI. Sceso dal nord con l'esercito francese, nel 1499 puntò alle terre di Romagna. Senza colpo ferire prese Imola, poi passò a Forlì. Caterina si arroccò di nuovo a Ravaldino con 2000 uomini. Resistette per 3 settimane rispondendo colpo su colpo. Ma le mura della fortezza non ebbero la sua stessa tenacia e il 12 gennaio 1500 la rocca cadde. Fatta prigioniera e costretta dal Papa a firmare la rinuncia ai suoi domini, Caterina si ritirò a Firenze. Qui, senza smettere mai di brigare per riavere il potere, morì di polmonite a 46 anni. Un epilogo amaro, come quello di Matilde, che, con quasi 20 anni più di lei sulle spalle, non ebbe la voglia o la forza di rimettersi in gioco. Nel 1111 cedette al volere del nuovo imperatore e gli lasciò in eredità tutti i suoi feudi, annullando la famosa donazione alla Chiesa che 30 anni prima aveva scatenato la bellicosa reazione di Enrico IV. Spirò 4 anni dopo, non vincitrice, ma neppure vinta, proprio come Caterina.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Khalil Gibran.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da La signora nel furgone e le sue conseguenze di Alan Bennett. Traduzione di Giulia Arborio Mella e Maria Grazia Gini. Adelphi Editore 2018. Letto da Roberto Cesaretti per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. Personaggio vivissimo e spassoso, inconsueto e surreale, quello di Mrs. Shepherd, che ha ispirato il film omonimo del 2015, che vede Maggie Smith nel ruolo di un'anziana senza tetto. Buon ascolto!
2: Andai per la prima volta a casa di Alan Bennett, dove questa storia ha avuto luogo ed è stata girata, nell'autunno del 1989, qualche mese dopo la morte di Miss Shepherd. Quel nostro incontro segnò l'inizio di una collaborazione venticinquennale. 7 commedie, 3 film e talmente tante discussioni sulle messe in scena che le mie domande e le sue risposte hanno ormai l'inesorabilità di un catechismo. Quasi sempre c'è un accenno alla signora che parcheggiò il furgone nel giardino di casa sua e vi rimase per 15 anni. L'avevo già vista nei paraggi. All'inizio degli anni 80 mi ero trasferito a Camden e per andare in High Street passavo spesso da Gloucester Crescent, principalmente perché volevo capire in quali case abitassero i titani della creatività. Il Crescent era la via di innumerevoli scrittori, registi teatrali e cinematografici, editori, giornalisti, pittori, ma pur avendo scoperto che al 23 abitava Alan, non avevo idea del perché di quel furgone. Mi chiedevo se la vecchietta malandata che sembrava viverci fosse sua madre, ma se mi fossi avvicinato tanto da sentirne l'odore, la cosa mi sarebbe sembrata ancora più inverosimile che a distanza di sicurezza. Quando finalmente approdai nello studio di Alan, evitai di chiedergli di lei. Scoprii dopo che in quel periodo l'argomento non veniva sollevato nemmeno dalle altre persone che andavano a trovarlo. Mi resi conto di che cosa mi ero perso solo qualche tempo dopo, quando Alan ne parlò sulla London Review of Books. All'epoca ripeteva, e continua a ripetere oggi, che non c'era niente di eccezionale e nemmeno di generoso in quello che a tutti gli altri appare come un estremo atto di sacrificio durato 15 anni. Durante una lettura preliminare della sceneggiatura ha dichiarato che la signora non era poi così invadente e noi, per quanto scettici, siamo stati zitti. Durante le riprese, affrontando la realtà quotidiana, potevamo per esempio spostare il furgone se ci serviva più spazio per la macchina da presa. Ma quando il vero furgone occupava tutto lo spazio sul vialetto, Alan non poteva muoverlo. «Non era invadente, eh?» diceva Maggie Smith ogni volta che doveva appiattirsi per andare dalla porta alla strada. Ovviamente Miss Shepherd era invadente e come, e non solo nella vita di Alan. Molti residenti di Gloucester Crescent abitano lì da decenni e hanno avuto un brivido di orrore quando il nostro furgone, ne avevamo 4 in realtà, è riapparso come uno spettro. Benché le loro varie versioni della signora ricordassero un po' Rushman, non ci sono state divergenze quanto alla puzza o all'incongruità della sua permanenza nella loro oasi di sofisticata serenità. Ho lavorato con Alan abbastanza spesso da condividere la sua passione per i personaggi accanitamente originali che scardinano le certezze degli inglesi ben pensanti. Re Giorgio, impazzito a Windsor, l'incasinato Hector che fa i suoi numeri da teatro di varietà per gli studenti di storia in una scuola di Sheffield, W. H. Auden che offre pompini agli ospiti del suo alloggio di Oxford, Rospo di Villa Rospi che scorazza su autosportive facendo disperare i suoi fedeli amici sul greto del fiume, da lì siamo partiti io e Alan per portare il teatro Il vento tra i salici, sconvolgono il loro ambiente rifiutando di adeguarsi alle regole. Fra tutti costoro spicca Miss Shepherd, che in più ha la peculiarità di mettere in crisi la tribù del suo padrone di casa, che è anche la mia, e i suoi valori. Aveva, come Margaret Thatcher, la capacità di far uscire dai gangheri, con grandi effetti comici, gli intellettuali di sinistra di North London, tra i quali si era stabilita. Va detto, però, che molti abitanti di Gloucester Crescent erano la carità fatta persona nei confronti di quella lercia vicina e riservavano tutto il loro disprezzo a Mrs. Thatcher, la cui visione politica era comunque meno reazionaria di quella di Miss Shepherd. Anche se rimane difficile immaginare di poter accogliere davanti alla porta di casa propria il particolarissimo caos di Miss Shepherd, la vista dalla finestra dello studio di Alan mi ha fatto capire come lui abbia potuto sopravvivere. Negli anni mi sono seduto lì abbastanza spesso, ma solo quando il nostro furgone è stato piazzato nel vialetto ho cominciato a farmi un'idea dell'effetto che doveva fare sullo scrittore che lo osservava dalla scrivania. Nel film Alan ammette di aver rubato una delle sue battute più belle a Proust, ma forse la cosa va anche oltre. Come Marcel guarda fuori dal suo appartamento dell'Hotel de Guermantes e trasforma in arte quell'elegante Andy Rivieni, così Alan guarda il furgone. E per quella parte di lui che non esce mai dallo studio, le cose che succedono dentro il furgone e intorno non sono da sopportare, ma da scrivere. La cosa più vera di quella che definiamo una storia quasi tutta vera è l'immagine di Alan Bennett alla scrivania che guarda Alan Bennett alle prese con l'immondizia traboccante dal furgone. Nelle prime stesure Bennett, lo scrittore, appariva in giro per Camden e immancabilmente commentava. Anche nella stesura finale andava ogni tanto in strada a prendere atto dell'ultima umiliazione del suo alter ego. Quando abbiamo cominciato le riprese abbiamo capito, invece, che la narrazione della storia parte dalla scrivania. Il film nasce dalla macchina da scrivere. L'autore rimane nello studio e si materializza nel mondo esterno solo dopo la morte di Miss Shepherd, quando le concede di creare il finale. Spero che il film parli, oltre che del soggetto, di come uno scrittore scrive e del perché sceglie un particolare argomento. Il film parla anche di cosa deve fare uno scrittore per trasformare ciò che gli accade sotto il naso in una storia degna di essere raccontata. Sempre attento a non allontanarsi dai dati storici, tutte le volte che la pazzia di Re Giorgio li ha alterati, e cioè non spesso, la colpa è stata mia. Alan ha introdotto nella sceneggiatura non solo la graduale, riluttante consapevolezza di avere il suo miglior soggetto sulla porta di casa, ma anche lo sforzo per raccontarne la storia senza inventare qua e là. Le sue intuizioni sulla vita interiore di Miss Shepherd, basate sui fatti di cui è venuto a conoscenza dopo che è morta, sono rispecchiate dalle scoperte sulla propria. Quel «non metti te stesso in quello che scrivi, ti ci trovi dentro». Questa idea è apparsa per la prima volta nella commedia autobiografica di Alan, Cocktail Sticks, ed è stata l'interpretazione di Alex Jennings, più lineare e più rivelatrice che non quella dell'autore nei panni di se stesso, a ricondurci alla signora nel furgone, che avevamo portato in scena a teatro nel 1999 con Maggie Smith. È stato l'unico nostro spettacolo che non abbia debuttato al National Theatre, lo produsse Robert Fox nel West End. Le successive commedie di Alan sono diventate pilastri del repertorio del National nei 12 anni in cui l'ho diretto. E quasi tutti gli attori del film hanno fatto parte della compagnia in quel periodo, anche se Maggie, con mio eterno rimpianto, è tornata solo per il galà del 50° compleanno del National. Maggie fu uno dei fiori all'occhiello dell'impareggiabile compagnia del National Theatre di Laurence Olivier,

Esaltante. È l'attrice più intelligente che ci sia e fiuta ogni pretenziosità ancor prima che faccia capolino. Non c'è nulla che non sappia fare. In vari momenti del film sviluppa la sua Miss Shepherd fino a suggerire che sta interpretando le cose che sono realmente accadute e al tempo stesso le cose che lo scrittore avrebbe preferito vedere accadere. È esigente prima di tutto con se stessa. È sempre elettrizzante quando le è richiesto il massimo. È stata rigorosissima nella scena in cui Miss Shepherd suona il pianoforte al centro diurno, pur concedendo alla cinepresa un approccio straziante a una vecchia che contempla la fine di una vita che sa di aver buttato via. Questo film riunisce nuovamente tre protagonisti della troupe che ha realizzato La pazzia di Re Giorgio, ai quali devo quasi tutte le mie conoscenze di regia. Re Giorgio è stato girato su pellicola da 35 mm da Andrew Dunn e montato su una moviola Steinbeck da Tariq Anwar. 20 anni dopo, entrambi sono ancora i miei maestri, non da ultimo sulle possibilità offerte dal nuovo mondo del digitale, tra le quali c'è stato il quasi facile sdoppiamento di Alan Bennett. George Fenton, che ha arrangiato Handel per Re Giorgio, qui compone una colonna sonora quasi tutta originale e appare nei panni del direttore quando Margaret Fairchild esegue il concerto numero 1 per pianoforte e orchestra di Chopin. Era l'unico tra noi, a parte Alan, ad aver conosciuto Miss Shepherd, perché frequenta la casa di Gloucester Crescent da quando era un giovane attore nella prima pièce di Alan. La sua musica è infinitamente più vivace dei suoi ricordi. A proposito di Mary Shepherd, non gli si strappa più di una risatina malinconica. Il regista Stephen Frears, assiduo frequentatore del Crescent, si è sbottonato un po' di più. Un giorno è passato e ci ha chiesto cosa stavamo facendo. «Beh, non spenderò soldi per andarlo a vedere», ha sentenziato. «Ho conosciuto l'originale. Ve la passereste meglio con un film su Goebbels». Agli attuali abitanti di Gloucester Crescent posso solo offrire il mio grazie. Hanno sopportato la notevole intrusione di una troupe cinematografica con fantastico buon umore e per varie settimane non hanno nemmeno potuto parcheggiare davanti a casa. Ci hanno permesso di girare un film che mostra con un raro grado di fedeltà come sono andate veramente le cose. Ogni tanto, era inevitabile, la vita ha imitato l'arte. Un lunedì mattina presto, al mio arrivo ho trovato gli addetti alla scenografia che svuotavano in fretta il furgone. Nel weekend l'avevano lasciato nel vialetto e una coppia di festaioli di Camden Town l'aveva eletto a dimora temporanea. Il finto lerciume degli arredi di Miss Shepherd era diventato lerciume vero. «Non ditelo a Maggie, non ditelo a Maggie!» gridavano quelli della troupe portando via i materassi per farli pulire, disinfettare e poi risporcare per finta. Ho quindi escogitato una complicata storia sul perché dovevamo girare altre scene prima degli interni dentro il furgone e le ho confessato la verità soltanto 6 mesi dopo. Alan non abita più al numero 23 di Gloucester Crescent, ma ai tempi del film la casa era ancora di sua proprietà. Le pareti color oro e smeraldo del suo studio non sono la creazione di uno scenografo. La stanza è esattamente com'era quando ci lavorava. È la stanza dove abbiamo parlato, oltre che della signora nel furgone, della pazzia di Re Giorgio, degli studenti di storia e del vizio dell'arte, anche se non ci sono mai rimasto a lungo. Il nostro metodo di lavoro, più che basarsi sulla conversazione, è un gran susseguirsi di stesure, una dopo l'altra, ciascuna annotata senza ritegno con i miei appunti e suggerimenti. Questa pletora di carte è approdata alla Bodleian Library di Oxford, alla quale Alan ha donato tutto il suo archivio. Ma i futuri studiosi non saranno interessati tanto alle mie annotazioni quanto alla raccolta degli scritti di Miss Mary Shepherd. Il suo padrone di casa ha conservato i pamphlet

gli appunti scribacchiati, persino le liste della spesa, che ora condividono gli scaffali con il First Folio di Shakespeare, la Bibbia di Gutenberg e la partitura originale del Messia di Handel. Questo film è solo uno fra gli effetti della sua fama postuma. Nicholas Heitner, aprile 2015. Andai a vivere in Gloucester Crescent a Camden Town nel 1969. La casa al numero 23, che allora costava la non trascurabile cifra di 11.500 sterline, era meno cara di altre. Benché fosse imponente, con due bovindo ai lati dell'ingresso e costruita nel 1840, era più piccola di altre ville del Crescent e quindi inadatta alle giovani coppie con figli che stavano cominciando a colonizzare questa zona di North London. Costruita in origine per la borghesia ottocentesca, la strada venne a trovarsi sul percorso delle ferrovie che furono costruite attraverso Camden Town, come in Dobey e figlio, e in parte proprio per questo era andata via via decadendo, specialmente durante la Seconda Guerra Mondiale, quando molte ville si trasformarono in pensioncine. La mia aveva i contatori del gas in tutte le camere del piano di sopra, cimeli di un passato che poteva ancora sovrapporsi al presente. Ci abitavo da poco quando una sera suonò alla porta un vecchio che cercava una stanza. Tanti anni prima aveva soggiornato proprio lì. All'epoca apparivo tutte le settimane in The Late Show di Ned Sherin e il vecchio, interpretato da John Bird, divenne il personaggio principale di un film nel quale un gruppo di vicini ormai gentrificati, ma con un residuo di coscienza sociale, faceva il giro di Camden Town, in Rolls Royce, assurdamente, cercando per lui una sistemazione non ancora riqualificata. Finiva al dormitorio pubblico. Nel 1969 non c'erano più pensioni sul Crescent, ma sopravviveva qualche casa di proprietà municipale, e fortunatamente c'è ancora. Però con la politica thatcheriana di svendere ai privati e le attuali pressioni economiche sulle amministrazioni locali non si sa che fine faranno. Questa forma di pulizia sociale è stata un danno per la strada, che oggi è più omogenea e più omogeneamente ricca di quanto sia mai stata. Quando vi traslocai, i suoi abitanti erano assortiti. Fra i primi a mettere radici l'artista David Gentleman e sua moglie, che abitano ancora lì 50 anni dopo. C'erano giornalisti come lo scomparto Nicola Stomalin e la moglie Claire, biografa, romanzieri come Nicholas Mosley e Alice Thomas Ellis col marito, l'editore Colin Haycraft, e poi Jonathan Miller con sua moglie Rachel, che aveva visto per prima il cartello «Vendesi» al numero 23 e mi aveva avvisato. C'erano un diplomatico jugoslavo, un capitano di marina in pensione, la vedova del compositore Vaughan Williams e vicino, in Regent's Park Terrace, lo scrittore August Wilson e il suo compagno Tony Garrett, che stavano un po' dopo l'abitante più illustre del vicinato, lo scrittore e critico V.S. Pritchett. Oh, e c'era anche un vescovo, il vescovo anglicano di Edmonton. Erano arrivati in quest'angolo di Londra perché non era di moda ed era relativamente tranquillo, comodo per Regent's Park e per il West End. Quando recitavo a teatro, potevo arrivare in Shaftesbury Avenue in 20 minuti e alla BBC di Portland Place anche prima. Si poteva fare bene la spesa. Vicino c'era il mercato di Inverness Street, con il lattaio, il fornaio e il calzolaio tutti in fila. E lì, nei pressi, una collezione di negozi di alimentari italiani e asiatici, una pescheria, un paio di librerie, una mezza dozzina di negozi di mobili usati e bric-a-brac. Non c'era, invece, il mercato di Camden Lock, che negli anni ha fagocitato i negozi indigeni, trasformando la zona in un'attrazione turistica tout court. I brani che seguono sono tratti dal mio diario del 2014, da gennaio fino a ottobre, quando è stato girato il film La signora nel furgone, con alcuni inserti presi dall'introduzione alla commedia teatrale,
1999. 6 gennaio 2014. Ho imparato che non bisogna mai credere che un film verrà girato davvero finché non lo si gira, ma sembra probabile che quest'autunno faremo La signora nel furgone. È la storia di Miss Mary Shepherd, la vecchia eccentrica che nel 1974 venne ad abitare nel mio giardino e ci rimase per 15 anni, fino alla morte. Maggie Smith ha interpretato Miss Shepherd a teatro nel 1999 e, se va tutto bene, sarà lei la protagonista del film, diretto da Nicholas Heitner. Finora ho scritto due stesure della sceneggiatura e sono a metà della terza. Adesso, nella casa di Camden, abita il fotografo Anthony Crolla, ma ci sono ancora tante cose mie. Questo pomeriggio ci vado. Inizio le lunghe manovre per sgomberare un po' di libri e di carte, in modo che si possa girare. Vidi la casa nel 1968. Era di un'americana che aveva dei pappagalli. Perciò c'erano i posatoi in salotto e anche nel giardinetto. Mi occupai io di dipingere le pareti, scoprendo il fregio sbiadito sotto l'imbiancatura del salotto con una lima di cartone per le unghie. Un lavoro che oggi si farebbe col vapore, mentre allora mi aiutarono alcuni attori della mia prima commedia, 40 Years On, in scena nel West End. Uno era George Fenton, che adesso sta scrivendo le musiche del film, e l'altro era Keith McNally, il proprietario della Brasserie Baltasar. 20 febbraio. Le pareti del salotto e dello studio di Gloucester Crescent sono esattamente come le dipinsi 50 anni fa. Mi sono sempre sentito molto fiero del mio lavoro, anche se con gli anni ho capito che l'effetto finale è stato spesso considerato eccentrico. Nel 1969, dopo aver messo a nudo l'intonaco del salotto, diedi una vernice blu al poliuretano. Il fondo era la malta di quando avevano costruito la casa, nel 1840. La malta ha molti vantaggi. È granulosa e non assorbe la vernice tipo carta assorbente come fa l'intonaco moderno, spesso marrone o rosa. Si vedevano tutte le imperfezioni, comprese i segni e le note dei muratori. Non erano un problema, ma il blu non era un bel colore. Era troppo freddo, tanto che per un po' credetti di aver rovinato la stanza e di doverla tappezzare. L'ultima cosa che volevo. Poi, come esperimento, provai a dare un po' di giallo in un angolo e la parete diventò di un color verde brillante, per molti sicuramente troppo acceso, ma ideale per me. Quindi dipinsi così l'intera stanza. Lo studio adiacente lo feci in un altro modo, con colori ad acqua. E siccome anche lì il fondo era fatto a malta, le dipinsi con un misto di arancio, giallo, verde e terra d'ombra. Dopodiché sfumai il colore e misi un fissativo. E alla fine la stanza venne molto meglio di quanto avessi potuto immaginare, con le tonalità calde delle pareti in un palazzo italiano, o così mi parve. Sicuramente un bravo pittore di scena avrebbe saputo ottenere gli stessi effetti con molta meno fatica, ma sono contento d'aver fatto da me. Negli anni il colore non è nemmeno sbiadito e confido che queste pareti continuino a splendere, sempre che ogni nuovo proprietario preservi l'intonaco originale. Ma probabilmente non succederà per molto, perché poche case di questa strada vengono lasciate come sono. Oggi i nuovi arrivati non traslocano quasi mai senza aver prima sventrato queste belle ville vittoriane per trasformarle in prototipi di bianco minimalismo di tendenza. Nel pittoresco e variegato ambiente di Camden Town, Miss Mary Shepherd, della quale il film racconta la strana storia, per certi versi non appare così insolita. Era una vagabonda stanziale e visse gli ultimi 15 anni della sua vita davanti alla porta di casa mia, dove c'era uno spazio lastricato. L'architetto l'aveva definito speranzosamente patio, ma bastava appena per metterci un'automobile o un furgone. Il quartiere non è mai stato a corto di eccentrici. Una dotazione arrivava sempre a Darlington House,
Uno dei dormitori costruiti nell'Ottocento per dare agli operai rispettabili vitto e alloggio a un prezzo ragionevole. E così faceva tuttora, lodevolmente, ma ospitava anche alcuni personaggi inconsueti che sembravano usciti dalle pagine di Samuel Beckett. Per strada c'era anche un gruppo di alcolisti itineranti che si appollaiavano sui gradini delle case vuote o vicino alle bocchette dell'aria calda. Se Miss Shepherd si distingueva da quella gente non era, come lei forse immaginava, per via di una certa superiorità sociale, ma perché aveva un suo posto dove stare, anche se decrepito, il furgone. Non aveva mai dovuto dormire in un androne, per esempio, come facevano tanti che non trovavano posto a Arlington House. Se all'inizio di Gloucester Crescent Arlington House era il rifugio laico dei poveri e dei senza tetto, la sua controparte spirituale era il convento che stava all'estremità opposta, in cima alla strada. Questo edificio non bello, che adesso è la North Bridge House School, allora era ancora un convento, e per un breve periodo aveva ospitato proprio Miss Shepherd, anche se io non lo sapevo. Per molto tempo ci fu un crocifisso sul muro di ghiaietto che dava sull'incrocio tra Gloucester Gate e la Parkway. Negli anni Ottanta il convento divenne una scuola giapponese e a quel punto, forse comprensibilmente, perse il crocifisso. Poi divenne una scuola privata. Già non sono un fan dell'istruzione privata, ma la cosa che mi faceva più arrabbiare era il parcheggio selvaggio dei genitori, specialmente quando venivano a prendere i figli. Educheranno come parcheggiano, pensavo ai tempi. La decisione di invitare Miss Shepherd a mettere il furgone nel vialetto di casa mia, nel 1974, fu presa controvoglia. E la ricostruzione della vicenda nel film mi sembra fedele ai fatti. Quando il furgone era parcheggiato in strada, stava esattamente davanti alla scrivania dove lavoravo, nel Bovindo. Tutte le cose che capitavano a Miss Shepherd, dai battibecchi quotidiani con vicini e passanti alle provocazioni più gravi che spesso doveva subire da teppisti e persone crudeli, tutte queste cose mi distraevano mentre cercavo di scrivere. Spostare Miss Shepherd in giardinetto significa sottrarla ai passanti e ai curiosi. Così entrambi potremmo avere una vita più tranquilla e, di solito, io potevo dimenticarmi di lei, come in un matrimonio, sottolinea A.B. Sono sempre stato riluttante a considerarlo un atto di carità, proprio per questa componente non del tutto disinteressata. Lo feci per me stesso e per Miss Shepherd solo di conseguenza. Il buon cuore non c'entrava. L'idea che il matrimonio sia, a volte, il metodo scelto dagli uomini per dimenticarsi di qualcuno è una nozione, piuttosto rudimentale, prustiana, visto che Swan sposa Odette appunto per questo motivo. C'è anche una quantità di aforismi sull'argomento. La generosità, o quella che spesso viene considerata tale, è la più egoistica fra le virtù. 9 volte su 10 deriva meramente da un'indole neghittosa. Questa è una citazione da On the Knowledge of Character, 1822 di William Hallids, ma non l'ho scoperta leggendo lui, non ci sono mai riuscito. L'ho trovata nell'autobiografia di John Osborne, Almost a Gentleman. Anche George Eliot tocca lo stesso argomento in Romola, 1862-63.

0: Avete ascoltato un estratto da La signora nel furgone e le sue conseguenze di Alan Bennett, traduzione di Giulia Arborio Mella e Maria Grazia Gini, Adelphi Editore 2018, letto da Roberto Cesaretti per l'Associazione Amici del Libro Parlato Lions. Per ascoltare l'audiolibro completo riservato a persone non in grado di leggere autonomamente, www.libroparlatolions.it.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
2: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: Le classi si svuotano, anche le piazze, i cinema, i teatri. Vista dall'alto è una società che si ritrae, che si ritira a vita privata, che deve farsi pubblica. Stanno morendo vite e consapevolezze, ne stanno nascendo altre. Il tutto in un tempo brevissimo e frettoloso. Tiranno, che arriva anche con la pretesa di insegnarci a rallentare. Questo è un paradosso. La letteratura è una delle poche guide che ci restano adesso, capace di guidarci nei paradossi e spiegarceli. Per le strade c'è un tale silenzio che sembra vomitare un sacco di parole sull'asfalto delle città. Possiamo percepire uno spazio che ci sta a cuore, un'aula, un campetto da basket, una piazza, un parco, in un attimo pieno, in un attimo vuoto. Il punto è che siamo finiti nel labirinto di Dedalo. Quel labirinto dove era nascosto il Minotauro, l'unico uomo in grado di sconfiggere quel mostro nato per punizione divina dalla moglie di Minosse, Pasifae, e da un toro, fu Teseo, aiutato però da una donna, Arianna, che gli regala un gomitolo da dipanare una volta dentro. È solo grazie a quel filo che Teseo, dopo aver ucciso il Minotauro, riesce a venir fuori da quel labirinto dal quale nessuno riusciva ad uscire. È solo grazie ad Arianna, alla quale Teseo aveva promesso il suo amore e la fuga assieme, ma una volta uscito da lì, a pochi giorni dalla fuga, Teseo abbandonerà Arianna. Noi siamo in questo labirinto, abbiamo perso il nostro filo, forse abbiamo perso Arianna. Per chi ascolterà questo podcast tra qualche anno, stiamo vivendo la crisi figlia della diffusione del coronavirus in Italia. Stiamo vivendo in un labirinto costruito bene, costruito male. Questa è Lady B e questa puntata si pone a cavallo tra la prima e la seconda stagione di questo podcast ed è nata un po' per caso, senza essere progettata. Quello che può salvarci oggi, quello che può farci uscire dal labirinto in cui stiamo vivendo, è proprio ritrovare tutto quello che abbiamo perduto. Stare in casa ci costringe e ci spinge amorevolmente a questo. Italo Calvino avrebbe detto che quello che più ci serve adesso è la mappa del labirinto, la più particolareggiata possibile. E la letteratura può forse darci delle indicazioni su questo. Calvino scriveva i suoi romanzi quando la Seconda Guerra Mondiale era finita, di labirinti storici e sociali ne ha vissuti parecchi. Nasce a Cuba nel 1923, poi tornerà a Sanremo, città natale del padre. Vivrà per un po' a Parigi, ma ritorna a Cuba a 40 anni dalla nascita, per sposare l'argentina Esther, la sua Chiquita. Di Calvino si racconta fosse un uomo molto riservato, ma non per questo chiuso, sicuramente nel suo silenzio una persona lungimirante. Prima di morire, lascia uno scritto, Le lezioni americane, pubblicate dopo la sua morte. Il libro contiene 5 delle 6 lezioni che Calvino avrebbe dovuto pronunciare all'Università di Harvard nell'autunno del 1985, anno in cui muore a Siena. Ogni lezione è incentrata su uno dei diversi punti necessari, secondo lo scrittore, per fare letteratura. Una di queste lezioni ha titolo Molteplicità e in essa Calvino racconta come noi siamo vittime e figli di questa molteplicità. Scriveva, «Le catastrofi che colpiscono sia i singoli che l'umanità non sono mai la conseguenza di un'unica causa, ma piuttosto il risultato di una molteplicità di causali convergenti, che formano come un vortice, un ciclone». Il mondo, nel suo caos, non può essere pertanto ricondotto ad un ordine, a un sistema. è piuttosto un nodo, un groviglio o garbuglio. Siamo quindi la grande somma di tantissime contingenze. Questo vuol forse dire che ogni contesto storico-sociale che ci troviamo a vivere è frutto di un'inevitabilità a cui probabilmente in un modo o nell'altro abbiamo contribuito. Siamo catene di un ingranaggio assai più grande di noi, quasi inconcepibile. Quando ci sembra di avanzare una continua pretesa di spiegazioni ai fenomeni storici che ci condizionano, ci stiamo forse allontanando dall'unica morale che dovrebbe guidarci, cogliere ciò che quel fenomeno ci sta insegnando. Siamo in un labirinto, ma questa non è una condanna, forse è un'occasione. Per Calvino resta fuori chi crede di poter vincere i labirinti, sfuggendo alle loro difficoltà. Ci dice anche che la letteratura non può fornire sempre la chiave per uscire dal labirinto, può però definire l'atteggiamento migliore per trovare la via d'uscita, anche se questa via d'uscita non sarà altro che il passaggio da un labirinto all'altro. La sua lungimiranza prende corpo perfettamente anche nel capolavoro pubblicato nel 1972, Le città invisibili, un'opera che ha una simmetria narrativa geniale. Marco Polo, ambasciatore dell'imperatore dei Tartari, Kublai Khan, impero mongolo per intenderci, descrive a questi le città dell'impero che non ha mai avuto occasione di visitare. Così si apre la descrizione di 55 città che portano nomi di donna, con riferimento alla cultura classica. Ogni città rientra in una delle 11 categorie che lo scrittore individua. Città e memoria, città e occhi, città e desiderio, città e segni, e via discorrendo. Nella parte finale del libro, Calvino chiarisce: l'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui. L'inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e approfondimento continui. Cercare e sapere riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. Oggi quello che può salvarci dal labirinto è ritrovare il filo, ritrovare Arianna.
4: Grazie per il tuo ascolto, questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
5: Hey kid.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come la tua prima partita di scacchi. Quando inizi a capire come funziona, hai già perso. Carlos Ruiz Zafón.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Il regno delle donne di Alda Merini, letto da Martina Raschillà.
3: C'è un regno tutto tuo che abito la notte, e le donne che stanno lì con te sono tante, amica. Sono enigmi di dolore che noi uomini non scioglieremo mai. Come bruciano le lacrime, come sembrano infinite. Nessuno vede le ferite che portate dentro voi. Nella pioggia di Dio qualche volta si annega, ma si puliscono i ricordi prima che sia troppo tardi. Guarda il sole quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai, perché sapete che può ritornare il sole. E poi, anche il male non può farvi del male.

0: una stampella d'oro per arrivare al cielo. Le donne inseguono l'amore. Qualche volta, amica mia, ti sembra quasi di volare, ma gli uomini non sono angeli. Voi piangete al loro posto, per questo vi hanno scelto, e nascondete il volto, perché il dolore splende. Un mistero che mai riusciremo a capire. Se nella vita ci si perde, non finirà la musica. Guarda il sole, quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai. Perché sapete che può tornare il sole. E se passa il temporale, siete prime a ritrovare la voce. Sempre regine. Voi, luce e inferno. E poi, anche il male non può farvi del male.
1: Il racconto.
2: Amore all'amore di Angela Torri.

Vicoli, case abbarbicate sulla collina di faggi, fumo di camini che vortica su tetti di vecchi coppi. Il paese. Ci sono anime antiche che lo abitano insieme ai vivi, sentinelle che da sempre dimorano il borgo, incapace di prendere i ritmi frenetici dell'adesso. La gente di mezzo ha un bel da fare a convivere con quel che era e quel che è. Campi e bestie a dar sostentamento, ma sono tanti i figli che ormai se ne vanno a lavorare nelle fabbriche o a fare altri mestieri in città. Il sapere antico si diluisce nel tempo presente che corre, mentre i vecchi non gli stanno più dietro. Gemma è giovane, curiosa e si dimena tra questi due poli che la confondono. Ci vorrebbero radici e ali per poter vivere pienamente quel tempo di cambiamenti. L'educazione patriarcale l'ha sposata giovanissima, prima che potesse capire e dare risposte ai suoi dubbi. Il matrimonio è il contratto che l'ha legata a Giovanni. Si conoscono da sempre, lui di qualche anno più grande, è mite e di bell'aspetto, ma di certo non è innamorata. Tuttavia prova tenerezza per quelle grandi mani e per la sua timidezza. Sarà semplice. Lui andrà in fabbrica, giù in pianura, e a lei la cura della casa e dei figli se ne verranno. È così che va per le ragazze. Certo, ci sono degli svaghi. Quando capita qualche gita domenicale con la 600 nuova. Quando le famiglie si riuniscono per ammazzare il maiale o per la vendemmia. Di rado in città. Magari per le feste a comprare quei regali che al paese non si trovano. O d'estate all'arena quando mandano i film americani. A Gemma piace il cinema. La porta via. Anche i libri hanno il potere dell'altrove. Di quelli ne ha molti. Ha cominciato a comprarli al mercato. C'è una ragazza che viene con la corriera ogni 15 giorni, si porta dietro uno zaino di quelli da montagna colmo di libri usati che dispone ordinatamente su un telo in un angolo dello spazio che gli ambulanti occupano per esporre le loro mercanzie. Li divora i libri, Gemma. Riesce sempre a mettere via qualche soldo per acquistarne da quella ragazza un po' così. Le è difficile definirla. Le sembra incarni la libertà, la conoscenza, evoca altri orizzonti. Aveva suscitato la sua curiosità proprio perché in lei riconosceva, forse distinto o forse dagli atteggiamenti sicuri, una certa indipendenza. Arrivava e vendeva libri, cortese e sorridente con tutti, sebbene un paio di volte avesse dovuto tenere a bada qualche bulletto. Talvolta si intratteneva a conversare con qualcuno del paese. Mangiava un boccone alla trattoria e poi via di nuovo verso un'esistenza che Gemma tentava di immaginare senza riuscirci. Cominciò così. Dapprima l'attesa per i libri, poi la curiosità, perché quando finalmente trovò il coraggio di parlarle, si spalancò un sipario che celava un mondo intero da esplorare. E l'attesa si faceva ogni volta più insopportabile, perché con Clelia aveva iniziato a parlare di libri, scivolando piacevolmente in conversazioni più intime. Le piaceva quella ragazza scaltra che usava le parole come nei libri che vendeva, riusciva a fartele vedere le cose che raccontava. Realtà tanto diverse quanto affascinanti per Gemma, che avidamente tratteneva ogni particolare dei racconti di Clelia. Lo studio della filosofia all'università, le cene con i compagni nelle osterie.

suo duplice sentire, appartenere alla tradizione, alla cultura ancestrale tramandata dalle famiglie o distaccarsene seguendo il corso dei cambiamenti che sentiva accadere attorno. Clelia trovava sempre il giusto concetto per placare le ansie di Gemma. Le diceva calma guardandola con intensità. La tradizione non è il culto delle ceneri, ma cultura del fuoco da cui far sorgere ancora più forte l'appartenenza e l'energia del sperimentare il nuovo. Le sue parole potenti la catturavano e ogni volta tornava a casa sentendo il limite, il confine di quel suo piccolo mondo sempre più stretto. Si sorprendeva a pensare a lei come ad un amante, scacciando subito dopo il molesto pensiero. È una giornata fredda e umida. La corriera tarda. Gemma è sempre più impaziente. Comincia a piovere forte quando il rumore del motore affannato, arrancando sui tornanti, la raggiunge. Tempo qualche minuto e Clelia è lì, davanti a lei, di una bellezza quasi selvatica. Si abbracciano forte, complice quel freddo. Clelia alza un lembo del cappottone da uomo che indossa e accoglie Gemma zuppa di pioggia. Così si allontanano, strette l'una all'altra, in un'intimità nuova, diversa, imperfetta. Gemma è totalmente presa dalla follia di quel momento. Si stringe ancor di più a Clelia che risponde cercando le sue labbra. Tutto turbina. Il vento, le foglie, la pioggia. Come se la natura stessa vivesse con loro la vertigine di quell'attimo. Le trova quelle labbra ed è tenerezza, passione sensuale. È quasi assordante il battito dei due cuori contro. Si rifugiano in un casolare disabitato ai margini del paese. La pioggia è passata e il sole del pomeriggio entra a fiotti dalle finestre, occhi senza palpebre di quel rudere. Tutto è rimasto sospeso, tranne gli abbracci e le carezze, figli di un sentimento celato, ma ardente sotto la cenere. Gli amori impossibili sono amori rari, tormentati, struggenti, passionali, folli. Sono indimenticabili, crescono e diventano colmanti al punto che tutto quello che era prima non è più. E la libertà è solo un'altra parola per dire che non si ha niente da perdere.

0: Il racconto.
1: Luigi Pirandello, La Carriola. Ritornavo 15 giorni or sono da Perugia, ove mi ero recato per affari della mia professione. Uno degli obblighi miei più gravi è quello di non avvertire la stanchezza che m'opprime, il peso enorme di tutti i doveri che mi sono e mi hanno imposto, e di non indulgere minimamente al bisogno di un po' di distrazione che la mia mente affaticata di tanto in tanto reclama. L'unica che mi possa concedere, quando mi vince troppo la stanchezza per una briga a cui attendo da tempo, è quella di volgermi a un'altra nuova. M'ero perciò portata in treno, nella busta di cuoio, alcune carte nuove da studiare. A una prima difficoltà incontrata nella lettura, avevo alzato gli occhi e li avevo volti verso il finestrino della vettura. Guardavo fuori, ma non vedevo nulla, assorto in quella difficoltà. Veramente non potrei dire che non vedessi nulla. Gli occhi vedevano, vedevano e

0: Forse godevano per conto loro della grazia e della soavità della campagna umbra, ma io certo non prestavo attenzione a ciò che gli occhi vedevano. Se non che a poco cominciò ad allentarsi in me quella che prestavo alla difficoltà che m'occupava, senza che per questo intanto mi s'avvistasse di più lo spettacolo della montagna, che pur mi passava sotto gli occhi limpido, lieve, riposante. Non pensavo a ciò che vedevo e non pensai più a nulla. Restai per un tempo incalcolabile, come in una sospensione vaga e strana, ma pur chiara e placida, ariosa. Lo spirito mi s'era quasi alienato dai sensi in una lontananza infinita, ove avvertiva appena chissà come, con una delizia che non gli pareva sua, il brulichio d'una vita diversa, non sua, ma che avrebbe potuto essere sua, non qua, non ora, ma là, in quella infinita lontananza, d'una vita remota che forse era stata sua, non sapeva come né quando, di cui gli alitava il ricordo indistinto, non d'atti, non d'aspetti, ma quasi di desideri prima svaniti che sorti, con una pena di non essere, angosciosa, vana e pur dura, quella stessa dei fiori forse che non han potuto sbocciare, il brulichio, insomma, di una vita che era da vivere là, lontano, lontano, donde accennava con palpiti e guizzi di luce, e non era nata, nella quale esso, lo spirito, allora sì, ah, tutto intero e pieno si sarebbe ritrovato, anche per soffrire, non per godere soltanto, ma di sofferenze veramente sue. Gli occhi a poco mi si chiusero senza che me ne accorgessi, e forse seguitai nel sonno il sogno di quella vita che non era nata. Dico forse perché quando mi destai, tutto indolenzito e con la bocca amara, acre e arida, già prossimo all'arrivo, mi ritrovai d'un tratto in tutt'altro animo, con un senso d'atroce afa della vita, in un tetro, plumbeo attonimento, nel quale gli aspetti delle cose più consuete m'apparvero come vuotati di ogni senso, eppure per i miei occhi d'una gravezza crudele, insopportabile. Con quest'animo scesi alla stazione, montai sulla mia automobile che m'attendeva all'uscita e m'avviai per ritornare a casa. Ebbene, fu nella scala della mia casa, fu sul pianerottolo innanzi alla mia porta. Io vidi ad un tratto, innanzi a quella porta scura, color di bronzo, con la targa ovale d'ottone su cui è inciso il mio nome, preceduto dai miei titoli e seguito dai miei attributi scientifici e professionali, vidi a un tratto come da fuori me stesso e la mia vita, ma per non riconoscermi e per non riconoscere come mia. Spaventosamente, d'un tratto mi si impose la certezza che l'uomo che stava davanti a quella porta con la busta di cuoio sotto il braccio, l'uomo che abitava là, in quella casa, non ero io, non ero stato mai io. Conobbi d'un tratto d'essere stato sempre come assente da quella casa, dalla vita di quell'uomo, non solo, ma veramente e propriamente da ogni vita. Io non avevo mai vissuto. Non ero mai stato nella vita, in una vita intendo, che potessi riconoscere mia, da me voluta e sentita come mia. Anche il mio stesso corpo, la mia figura, quale adesso improvvisamente m'appariva, così vestita, così messa su, mi parve estranea a me, come se altri me l'avesse imposta e combinata quella figura per farmi muovere in una vita non mia, per farmi compiere in quella vita da cui ero stato sempre assente, atti di presenza nei quali ora improvvisamente, Il mio spirito s'accorgeva di non essersi mai trovato, mai, mai. Chi lo aveva fatto così, quell'uomo che figurava me? Chi lo aveva voluto così? Chi così lo vestiva e lo calzava? Chi lo faceva muovere e parlare così? Chi gli aveva imposto tutti quei doveri, uno più gravoso e odioso dell'altro? Commendatore, professore, avvocato, quell'uomo che tutti cercavano, che tutti rispettavano e ammiravano, di cui tutti volevano l'opera, il consiglio, l'assistenza, che tutti si disputavano senza mai dargli un momento di requie, un momento di respiro. Ero io? Io? Propriamente? Ma quando mai? E che mi importava di tutte le brighe in cui quell'uomo stava affogato dalla mattina alla sera, di tutto il rispetto, di tutta la considerazione di cui godeva, commendatore, professore, avvocato, e della ricchezza e degli onori che gli erano venuti dall'assiduo, scrupoloso adempimento di tutti quei doveri, dall'esercizio della sua professione. Ed erano lì, dietro quella porta che recava sulla targa ovale d'ottone il mio nome. Erano lì una donna e quattro ragazzi che vedevano tutti i giorni con un fastidio che era il mio stesso, ma che in loro non potevo tollerare, quell'uomo insoffribile che dovevo essere io e nel quale io ora vedevo un estraneo a me, un nemico, mia moglie, i miei figli. Ma se non ero stato mai io, veramente, se veramente non ero io, e lo sentivo con spaventosa certezza, quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Di chi era moglie quella donna? Di chi erano figli quei quattro ragazzi? Miei no. Di quell'uomo che il mio spirito in quel momento, se avesse avuto un corpo, il suo vero corpo, la sua vera figura, avrebbe preso a calci o afferrato, dilacerato, distrutto, insieme con tutte quelle brighe, con tutti quei doveri, e gli onori e il rispetto e la ricchezza e anche la moglie, sì, forse anche la moglie. Ma i ragazzi? Mi portai le mani alle tempie e me le strinsi forte. No, non li sentii miei. Ma attraverso un sentimento strano, penoso, angoscioso, di loro, quali essi erano fuori di me, quali me li vedevo ogni giorno davanti, che avevano bisogno di me, delle mie cure, del mio consiglio, del mio lavoro. Attraverso questo sentimento e col senso d'atroce afa col quale m'ero destato in treno, mi sentii rientrare in quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Trassi di tasca il chiavino, aprii quella porta e rientrai anche in quella casa e nella vita di prima. Ora la mia tragedia è questa, dico mia, ma chissà di quanti. Chi vive quando vive non si vede, vive. Se uno può vedere la propria vita, è segno che non la vive più, la subisce, la trascina. Come una cosa morta la trascina, perché ogni forma è una morte. Pochissimi lo sanno. I più, quasi tutti, lottano, s'affannano per farsi, come dicono, uno stato, per raggiungere una forma, raggiuntala, credono d'aver conquistato la loro vita e cominciano invece a morire. Non lo sanno perché non si vedono, perché non riescono a staccarsi più da quella forma moribonda che hanno raggiunta. Non si conoscono per morti e credono d'essere vivi. Solo si conosce chi riesca a veder la forma che si è data o che gli altri gli hanno data, la fortuna, i casi, le condizioni in cui ciascuno è nato. Ma se possiamo vederla, questa forma, È segno che la nostra vita non è più in essa, perché se fosse, noi non la vedremmo, la vivremmo questa forma senza vederla e morremmo ogni giorno di più in essa, che è già per sé una morte senza conoscerla. Possiamo dunque vedere e conoscere soltanto ciò che di noi è morto. Conoscersi è morire. Il mio caso è anche peggiore. Io vedo non ciò che di me è morto, vedo che non sono stato mai vivo, vedo la forma che gli altri, non io, mi hanno data e sento che in questa forma la mia vita, una mia vera vita, non c'è stata mai. Mi hanno preso come una materia qualunque, hanno preso un cervello, un'anima, muscoli, nervi, carne. E li hanno impastati, foggiati a piacer loro, perché compissero un lavoro, facessero atti, obbedissero a obblighi in cui io mi cerco e non mi trovo. E grido, l'anima mia grida dentro questa forma morta che mai non è stata mia. Ma come? Io questo? Io così? Ma quando mai? E ho la nausea. Orrore, odio di questo che non sono io, che non sono stato mai io, di questa forma morta in cui sono prigioniero e da cui non mi posso liberare. Forma gravata di doveri che non sento miei, oppressa da brighe di cui non mi importa nulla, fatta segno d'una considerazione di cui non so che farmi, forma che è questi doveri, queste brighe, questa considerazione, fuori di me, sopra di me, cose vuote, cose morte, che mi pesano addosso, mi soffocano, mi schiacciano e non mi fanno più respirare. Liberarmi? Ma nessuno può fare che il fatto sia come non fatto e che la morte non sia, quando ci ha preso e ci tiene. Ci sono i fatti. Quando tu comunque hai agito, anche senza che ti sentissi e ti ritrovassi dopo negli atti compiuti, quello che hai fatto resta come una prigione per te. E come spire e tentacoli t'avviluppano le conseguenze delle tue azioni e ti grava attorno come un'aria densa, irrespirabile, la responsabilità che per quelle azioni e le conseguenze di esse, non volute e non prevedute, ti sei assunta. E come puoi liberarti? Come potrei io nella prigione di questa forma non mia, ma che rappresenta me quale sono per tutti, quale tutti mi conoscono e mi vogliono e mi rispettano, accogliere e muovere una vita diversa, una mia vera vita? Una vita in una forma che sento morta, ma che deve sussistere per gli altri, per tutti quelli che l'hanno messa su e la vogliono così, e non altrimenti. Deve essere questa per forza. Serve così a mia moglie, ai miei figli, alla società, cioè ai signori studenti universitari della facoltà di legge, ai signori clienti che m'hanno affidato la vita, l'onore, la libertà. Gli averi. Serve così e non posso mutarla, non posso prenderla a calci e levarmela dai piedi, ribellarmi, vendicarmi, se non per un attimo solo, ogni giorno con l'atto che compio nel massimo segreto, cogliendo con trepidazione e circospezione infinita il momento opportuno che nessuno mi veda. Ecco. Ho una vecchia cagna lupetta da 11 anni per casa, bianca e nera, grassa, bassa e pelosa, con gli occhi già appannati dalla vecchiaia. Tra me e lei non c'erano mai stati buoni rapporti. Forse prima essa non approvava la mia professione, che non permetteva si facessero rumori per casa. S'era messa però ad approvarla poco a poco con la vecchiaia. tanto che per sfuggire alla tirannia capricciosa dei ragazzi, che vorrebbero ancora ruzzare con lei giù in giardino, aveva preso da un pezzo il partito di rifugiarsi qua nel mio studio da mane a sera, a dormire sul tappeto col musetto aguzzo tra le zampe. Tra tante carte e tanti libri, qua si sentiva protetta e sicura. Di tratto in tratto schiudeva un occhio a guardarmi, come per dire: Bravo, sì, caro, lavora, non ti muovere di lì, perché è sicuro che finché stai lì a lavorare, nessuno entrerà qui a disturbare il mio sonno. Così pensava certamente la povera bestia. La tentazione di compiere su lei la mia vendetta mi sorse. 15 giorni or sono, all'improvviso, nel vedermi guardato così. Non le faccio male, non le faccio nulla. Appena posso, appena qualche cliente mi lascia libero un momento, mi alzo cauto pian piano dal mio seggiolone perché nessuno si accorga che la mia sapienza temuta e ambita, la mia sapienza formidabile di professore di diritto ed avvocato, la mia austera dignità di marito, di padre, si siano per poco staccate dal trono di questo seggiolone. E in punta di piedi mi reco all'uscio a spiare nel corridoio se qualcuno non sopravvenga. Chiudo l'uscio a chiave per un momentino solo. Gli occhi mi sfavillano di gioia, le mani mi ballano dalla voluttà che sto per concedermi d'essere pazzo per un attimo solo, d'uscire per un attimo solo dalla prigione di questa forma morta, di distruggere, d'annientare per un attimo solo, beffardamente, questa sapienza, questa dignità che mi soffoca e mi schiaccia. Corro a lei. Alla cagnetta che dorme sul tappeto. Piano, con garbo, le prendo le due zampine di dietro e le faccio fare la carriola. Le faccio muovere, cioè 8 o 10 passi, non di più, con le sole zampette davanti, reggendola per quelle di dietro. Questo è tutto, non faccio altro. Corro subito a riaprire l'uscio adagio, senza il minimo cricchio, e mi rimetto in trono sul seggiolone, pronto a ricevere un nuovo cliente, con l'austera dignità di prima, carico come un cannone di tutta la mia sapienza formidabile. Ma ecco, la bestia, da 15 giorni, rimane come basita a mirarmi, con quegli occhi appannati, sbarrati dal terrore. Vorrei farle intendere, ripeto, che non è nulla, che stia tranquilla, che non mi guardi così. Comprende la bestia la terribilità dell'atto che compio. Non sarebbe nulla se per scherzo glielo facesse uno dei miei ragazzi, ma sa che io non posso scherzare, non le è possibile ammettere che io scherzi per un momento solo. E seguita maledettamente a guardarmi atterrita.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Radio Senti chi parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti chi parla è un'iniziativa di Senti chi parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
3: Il regno delle donne di Alda Merini, letto da Martina Raschillà.
4: C'è un regno volto tuo, che abito la notte. E le donne che stanno lì con te sono tante, amica. Sono enigmi di dolore che noi uomini non scioglieremo mai. Come bruciano le lacrime, come sembrano infinite. Nessuno vede le ferite che portate dentro voi. Nella pioggia di Dio qualche volta si annega, ma si puliscono i ricordi prima che sia troppo tardi. Guarda il sole quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai, perché sapete che può ritornare il sole. E poi anche il male non può farvi del male.

0: una stampella d'oro per arrivare al cielo. Le donne inseguono l'amore. Qualche volta, amica mia, ti sembra quasi di volare, ma gli uomini non sono angeli. Voi piangete al loro posto, per questo vi hanno scelto, e nascondete il volto, perché il dolore splende. Un mistero che mai riusciremo a capire. Se nella vita ci si perde, non finirà la musica. Guarda il sole, quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai. Perché sapete che può tornare il sole. E se passa il temporale, siete prime a ritrovare la voce. Sempre regine. Voi, luce e inferno. E poi, anche il male non può farvi del male.
1: Il racconto.
2: Amore all'amore di Angela Torri.

Vicoli. Case abbarbicate sulla collina di faggi. Fumo di camini che vortica su tetti di vecchi coppi. Il paese. Ci sono anime antiche che lo abitano insieme ai vivi, sentinelle che da sempre dimorano il borgo, incapace di prendere i ritmi frenetici dell'adesso. La gente di mezzo ha un bel da fare a convivere con quel che era e quel che è. Campi e bestie a dar sostentamento, ma sono tanti i figli che ormai se ne vanno a lavorare nelle fabbriche o a fare altri mestieri in città. Il sapere antico si diluisce nel tempo presente che corre, mentre i vecchi non gli stanno più dietro. Gemma è giovane, curiosa e si dimena tra questi due poli che la confondono. Ci vorrebbero radici e ali per poter vivere pienamente quel tempo di cambiamenti. L'educazione patriarcale l'ha sposata giovanissima, prima che potesse capire e dare risposte ai suoi dubbi. Il matrimonio è il contratto che l'ha legata a Giovanni. Si conoscono da sempre, lui di qualche anno più grande, è mite e di bell'aspetto, ma di certo non è innamorata. Tuttavia prova tenerezza per quelle grandi mani e per la sua timidezza. Sarà semplice. Lui andrà in fabbrica, giù in pianura, e a lei la cura della casa e dei figli se ne verranno. È così che va per le ragazze. Certo ci sono degli svaghi. Quando capita qualche gita domenicale con la 600 nuova, quando le famiglie si riuniscono per ammazzare il maiale o per la vendemmia, di rado in città, magari per le feste a comprare quei regali che al paese non si trovano, o d'estate all'arena quando mandano i film americani. A Gemma piace il cinema, la porta via. Anche i libri hanno il potere dell'altrove. Di quelli ne ha molti. Ha cominciato a comprarli al mercato. C'è una ragazza che viene con la corriera ogni 15 giorni, si porta dietro uno zaino di quelli da montagna colmo di libri usati che dispone ordinatamente su un telo in un angolo dello spazio che gli ambulanti occupano per esporre le loro mercanzie. Li divora i libri, Gemma. Riesce sempre a mettere via qualche soldo per acquistarne da quella ragazza un po' così. Le è difficile definirla. Le sembra incarni la libertà, la conoscenza, evoca altri orizzonti. Aveva suscitato la sua curiosità proprio perché in lei riconosceva, forse distinto o forse dagli atteggiamenti sicuri, una certa indipendenza. Arrivava e vendeva libri, cortese e sorridente con tutti, sebbene un paio di volte avesse dovuto tenere a bada qualche bulletto. Talvolta si intratteneva a conversare con qualcuno del paese. Mangiava un boccone alla trattoria e poi via di nuovo verso un'esistenza che Gemma tentava di immaginare senza riuscirci. Cominciò così. Dapprima l'attesa per i libri, poi la curiosità, perché quando finalmente trovò il coraggio di parlarle, si spalancò un sipario che celava un mondo intero da esplorare. E l'attesa si faceva ogni volta più insopportabile, perché con Clelia aveva iniziato a parlare di libri, scivolando piacevolmente in conversazioni più intime. Le piaceva quella ragazza scaltra che usava le parole come nei libri che vendeva, riusciva a fartele vedere le cose che raccontava. Realtà tanto diverse quanto affascinanti per Gemma, che avidamente tratteneva ogni particolare dei racconti di Clelia. Lo studio della filosofia all'università, le cene con i compagni nelle osterie del centro, una famiglia benestante e illuminata
che le permetteva di vivere esperienze che Gemma poteva solo immaginare. Giovanni era totalmente fuori da questa sorta di realtà parallela. Estraneo e indifferente viveva la quotidianità con Gemma nel ritmo dell'abitudine. Lei non parlava di Clelia, era il suo mondo a parte, quello che andava alla velocità che il paese non voleva e non poteva tenere. Si confrontava con l'amica proprio su questo suo duplice sentire, appartenere alla tradizione, alla cultura ancestrale tramandata dalle famiglie o distaccarsene seguendo il corso dei cambiamenti che sentiva accadere attorno. Clelia trovava sempre il giusto concetto per placare le ansie di Gemma. Le diceva calma guardandola con intensità. La tradizione non è il culto delle ceneri, ma cultura del fuoco da cui far sorgere ancora più forte l'appartenenza e l'energia del sperimentare il nuovo. Le sue parole potenti la catturavano e ogni volta tornava a casa sentendo il limite, il confine di quel suo piccolo mondo sempre più stretto. Si sorprendeva a pensare a lei come ad un amante, scacciando subito dopo il molesto pensiero. È una giornata fredda e umida. La corriera tarda. Gemma è sempre più impaziente. Comincia a piovere forte quando il rumore del motore affannato, arrancando sui tornanti, la raggiunge. Tempo qualche minuto e Clelia è lì, davanti a lei, di una bellezza quasi selvatica. Si abbracciano forte, complice quel freddo. Clelia alza un lembo del cappottone da uomo che indossa e accoglie Gemma zuppa di pioggia. Così si allontanano, strette l'una all'altra, in un'intimità nuova, diversa, imperfetta. Gemma è totalmente presa dalla follia di quel momento. Si stringe ancor di più a Clelia che risponde cercando le sue labbra. Tutto turbina. Il vento, le foglie, la pioggia. Come se la natura stessa vivesse con loro la vertigine di quell'attimo. Le trova quelle labbra ed è tenerezza, passione sensuale. È quasi assordante il battito dei due cuori contro. Si rifugiano in un casolare disabitato ai margini del paese. La pioggia è passata e il sole del pomeriggio entra a fiotti dalle finestre, occhi senza palpebre di quel rudere. Tutto è rimasto sospeso, tranne gli abbracci e le carezze, figli di un sentimento celato, ma ardente sotto la cenere. Gli amori impossibili sono amori rari, tormentati, struggenti, passionali, folli. Sono indimenticabili, crescono e diventano colmanti al punto che tutto quello che era prima non è più. E la libertà è solo un'altra parola per dire che non si ha niente da perdere.

0: Il racconto.
1: Luigi Pirandello, la carriola. Ritornavo 15 giorni or sono da Perugia, ove mi ero recato per affari della mia professione. Uno degli obblighi miei più gravi è quello di non avvertire la stanchezza che m'opprime, il peso enorme di tutti i doveri che mi sono e mi hanno imposto, e di non indulgere minimamente al bisogno di un po' di distrazione che la mia mente affaticata di tanto in tanto reclama. L'unica che mi possa concedere, quando mi vince troppo la stanchezza per una briga a cui attendo da tempo, è quella di volgermi a un'altra nuova. M'ero perciò portate in treno nella busta di cuoio alcune carte nuove da studiare. A una prima difficoltà incontrata nella lettura, avevo alzato gli occhi e li avevo volti verso il finestrino della vettura. Guardavo fuori, ma non vedevo nulla, assorto in quella difficoltà. Veramente non potrei dire che non vedessi nulla. Gli occhi vedevano, vedevano e forse godevano per conto loro della grazia e della soavità della campagna umbra, ma io certo non prestavo attenzione a ciò che gli occhi vedevano. Se non che a poco cominciò ad allentarsi in me quella che prestavo alla difficoltà che m'occupava, senza che per questo intanto mi s'avvistasse di più lo spettacolo della montagna, che pur mi passava sotto gli occhi limpido, lieve, riposante. Non pensavo a ciò che vedevo e non pensai più a nulla. Restai per un tempo incalcolabile, come in una sospensione vaga e strana, ma pur chiara e placida, ariosa. Lo spirito mi s'era quasi alienato dai sensi in una lontananza infinita, ove avvertiva appena chissà come, con una delizia che non gli pareva sua, il brulichio d'una vita diversa, non sua, ma che avrebbe potuto essere sua, non qua, non ora, ma là, in quella infinita lontananza, d'una vita remota che forse era stata sua, non sapeva come né quando, di cui gli alitava il ricordo indistinto, non d'atti, non d'aspetti, ma quasi di desideri prima svaniti che sorti, con una pena di non essere, angosciosa, vana e pur dura, quella stessa dei fiori forse che non han potuto sbocciare, il brulichio insomma di una vita che era da vivere là, lontano lontano, donde accennava con palpiti e guizzi di luce, e non era nata, nella quale esso, lo spirito, allora sì, ah, tutto intero e pieno si sarebbe ritrovato, anche per soffrire, non per godere soltanto, ma di sofferenze veramente sue. Gli occhi, a poco mi si chiusero, senza che me n'accorgessi, e forse seguitai nel sonno il sogno di quella vita che non era nata. Dico forse perché, quando mi destai, tutto indolenzito e con la bocca amara, acre e arida, già prossimo all'arrivo, mi ritrovai d'un tratto in tutt'altro animo, con un senso d'atroce afa della vita, in un tetro plumbeo attonimento, nel quale gli aspetti delle cose più consuete m'apparvero come vuotati di ogni senso, eppure per i miei occhi d'una gravezza crudele, insopportabile. Con quest'animo scesi alla stazione, montai sulla mia automobile che m'attendeva all'uscita e m'avviai per ritornare a casa. Ebbene, fu nella scala della mia casa, fu sul pianerottolo innanzi alla mia porta. Io vidi ad un tratto, innanzi a quella porta scura, color di bronzo, con la targa ovale d'ottone su cui è inciso il mio nome, preceduto dai miei titoli e seguito dai miei attributi scientifici e professionali, Vidi a un tratto, come da fuori, me stesso e la mia vita, ma per non riconoscermi e per non riconoscere come mia. Spaventosamente, d'un tratto mi si impose la certezza che l'uomo che stava davanti a quella porta con la busta di cuoio sotto il braccio, l'uomo che abitava là, in quella casa, non ero io, non ero stato mai io. Conobbi d'un tratto d'essere stato sempre come assente da quella casa, dalla vita di quell'uomo, non solo, ma veramente e propriamente da ogni vita. Io non avevo mai vissuto, non ero mai stato nella vita, in una vita intendo che potessi riconoscere mia, da me voluta e sentita come mia. Anche il mio stesso corpo, la mia figura, quale adesso improvvisamente m'appariva, così vestita, così messa su, mi parve strana a me, come se altri me l'avesse imposta e combinata quella figura per farmi muovere in una vita non mia, per farmi compiere in quella vita da cui ero stato sempre assente, atti di presenza nei quali ora improvvisamente il mio spirito s'accorgeva di non essersi mai trovato. Mai, mai. Chi lo aveva fatto così, quell'uomo che figurava me? Chi lo aveva voluto così? Chi così lo vestiva e lo calzava? Chi lo faceva muovere e parlare così? Chi gli aveva imposto tutti quei doveri, uno più gravoso e odioso dell'altro? Commendatore, professore, avvocato, quell'uomo che tutti cercavano, che tutti rispettavano e ammiravano, di cui tutti volevano l'opera, il consiglio, l'assistenza, che tutti si disputavano senza mai dargli un momento di requie, un momento di respiro. Ero io? Io? Propriamente? Ma quando mai? E che mi importava di tutte le brighe in cui quell'uomo stava affogato dalla mattina alla sera? Di tutto il rispetto, di tutta la considerazione di cui godeva, commendatore, professore, avvocato, e della ricchezza e degli onori che gli erano venuti dall'assiduo, scrupoloso adempimento di tutti quei doveri, dall'esercizio della sua professione. Ed erano lì, dietro quella porta che recava sulla targa ovale d'ottone il mio nome. Erano lì una donna e quattro ragazzi che vedevano tutti i giorni con un fastidio che era il mio stesso, ma che in loro non potevo tollerare, quell'uomo insoffribile che dovevo essere io e nel quale io ora vedevo un estraneo a me, un nemico, mia moglie, i miei figli. Ma se non ero stato mai io, veramente, se veramente non ero io. E lo sentivo con spaventosa certezza. Quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Di chi era moglie quella donna? Di chi erano figli quei quattro ragazzi? Miei no. Di quell'uomo che il mio spirito in quel momento, se avesse avuto un corpo, il suo vero corpo, la sua vera figura, avrebbe preso a calci o afferrato, dilacerato, distrutto, insieme con tutte quelle brighe, con tutti quei doveri e gli onori e il rispetto e la ricchezza e anche la moglie, sì, forse anche la moglie. Ma i ragazzi? Mi portai le mani alle tempie e me le strinsi forte. No, non li sentii i miei. Ma attraverso un sentimento strano, penoso, angoscioso, di loro, quali essi erano fuori di me, quali me li vedevo ogni giorno davanti, che avevano bisogno di me, delle mie cure, del mio consiglio, del mio lavoro. Attraverso questo sentimento e col senso d'atroce afa col quale m'ero destato in treno, mi sentii rientrare in quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Trassi di tasca il chiavino, Aprii quella porta e rientrai anche in quella casa e nella vita di prima. Ora la mia tragedia è questa, dico mia, ma chissà di quanti. Chi vive quando vive non si vede, vive. Se uno può vedere la propria vita, è segno che non la vive più, la subisce, la trascina. Come una cosa morta la trascina, perché ogni forma è una morte. Pochissimi lo sanno. I più, quasi tutti, lottano, s'affannano per farsi, come dicono, uno stato, per raggiungere una forma. Raggiuntala, credono d'aver conquistato la loro vita e cominciano invece a morire. Non lo sanno perché non si vedono, perché non riescono a staccarsi più da quella forma moribonda che hanno raggiunta. Non si conoscono per morti e credono d'essere vivi. Solo si conosce chi riesca a vedere la forma che si è data o che gli altri gli hanno data. La fortuna, i casi, le condizioni in cui ciascuno è nato. Ma se possiamo vederla, questa forma, è segno che la nostra vita non è più in essa. Perché se fosse, noi non la vedremmo. La vivremmo, questa forma, senza vederla, e morremmo ogni giorno di più in essa, che è già per sé una morte senza conoscerla. Possiamo dunque vedere e conoscere soltanto ciò che di noi è morto. Conoscersi è morire. Il mio caso è anche peggiore. Io vedo non ciò che di me è morto, vedo che non sono stato mai vivo. Vedo la forma che gli altri, non io, mi hanno data e sento che in questa forma la mia vita, una mia vera vita, non c'è stata mai. Mi hanno preso come una materia qualunque. Hanno preso un cervello, un'anima, muscoli, nervi, carne e li hanno impastati e foggiati a piacer loro perché compissero un lavoro, facessero atti, obbedissero a obblighi in cui io mi cerco e non mi trovo. E grido, l'anima mia grida dentro questa forma morta che mai non è stata mia. Ma come? Io questo? Io così? Ma quando mai? E ho la nausea, orrore, odio di questo che non sono io, che non sono stato mai io, di questa forma morta in cui sono prigioniero e da cui non mi posso liberare. Forma gravata di doveri che non sento miei. Oppressa da brighe di cui non mi importa nulla, fatta segno d'una considerazione di cui non so che farmi, forma che è questi doveri, queste brighe, questa considerazione, fuori di me, sopra di me, cose vuote, cose morte, che mi pesano addosso, mi soffocano, mi schiacciano e non mi fanno più respirare. Liberarmi? Ma nessuno può fare che il fatto sia come non fatto e che la morte non sia, quando ci ha preso e ci tiene. Ci sono i fatti. Quando tu comunque hai agito, anche senza che ti sentissi e ti ritrovassi dopo negli atti compiuti, quello che hai fatto resta come una prigione per te. E come spire e tentacoli t'avviluppano le conseguenze delle tue azioni e ti grava attorno come un'aria densa, irrespirabile, la responsabilità che per quelle azioni e le conseguenze di esse, non volute e non prevedute, ti sei assunta. E come puoi liberarti? Come potrei io nella prigione di questa forma non mia? Ma che rappresenta me quale sono per tutti, quale tutti mi conoscono e mi vogliono e mi rispettano, accogliere e muovere una vita diversa, una mia vera vita, una vita in una forma che sento morta, ma che deve sussistere per gli altri, per tutti quelli che l'hanno messa su e la vogliono così, e non altrimenti. Deve essere questa per forza. Serve così a mia moglie, ai miei figli, alla società, cioè ai signori studenti universitari della facoltà di legge, ai signori clienti che m'hanno affidato la vita, l'onore, la libertà, gli averi. Serve così e non posso mutarla, non posso prenderla a calci e levarmela dai piedi. Ribellarmi, vendicarmi, se non per un attimo solo, ogni giorno con l'atto che compio nel massimo segreto, cogliendo con trepidazione e circospezione infinita il momento opportuno che nessuno mi veda. Ecco, ho una vecchia cagna lupetta da 11 anni per casa, bianca e nera. Grassa, bassa e pelosa, con gli occhi già appannati dalla vecchiaia. Tra me e lei non c'erano mai stati buoni rapporti. Forse prima essa non approvava la mia professione, che non permetteva si facessero rumori per casa. S'era messa però ad approvarla a poco con la vecchiaia, tanto che per sfuggire alla tirannia capricciosa dei ragazzi, che vorrebbero ancora ruzzare con lei giù in giardino, aveva preso da un pezzo il partito di rifugiarsi qua nel mio studio da mane a sera, a dormire sul tappeto col musetto aguzzo tra le zampe. Tra tante carte e tanti libri, qua si sentiva protetta e sicura. Di tratto in tratto schiudeva un occhio a guardarmi, come per dire: Bravo. Sì, caro, lavora, non ti muovere di lì, perché è sicuro che finché stai lì a lavorare, nessuno entrerà qui a disturbare il mio sonno. Così pensava certamente la povera bestia. La tentazione di compiere su lei la mia vendetta mi sorse. 15 giorni or sono, all'improvviso, nel vedermi guardato così. Non le faccio male, non le faccio nulla. Appena posso, appena qualche cliente mi lascia libero un momento, mi alzo cauto pian piano dal mio seggiolone perché nessuno si accorga che la mia sapienza temuta e ambita, la mia sapienza formidabile di professore di diritto ed avvocato, la mia austera dignità di marito, di padre, si siano per poco staccate dal trono di questo seggiolone. E in punta di piedi mi reco all'uscio a spiare nel corridoio se qualcuno non sopravvenga. Chiudo l'uscio a chiave per un momentino solo. Gli occhi mi sfavillano di gioia, le mani mi ballano dalla voluttà che sto per concedermi d'essere pazzo per un attimo solo, d'uscire per un attimo solo dalla prigione di questa forma morta, di distruggere. D'annientare per un attimo solo beffardamente questa sapienza, questa dignità che mi soffoca e mi schiaccia. Corro a lei, alla cagnetta che dorme sul tappeto. Piano, con garbo, le prendo le due zampine di dietro e le faccio fare la carriola. Le faccio muovere, cioè 8 o 10 passi, non di più. Con le sole zampette davanti, reggendola per quelle di dietro. Questo è tutto, non faccio altro. Corro subito a riaprire l'uscio, adagio, adagio, senza il minimo cricchio. E mi rimetto in trono, sul seggiolone, pronto a ricevere un nuovo cliente, con l'austera dignità di prima, carico come un cannone di tutta la mia sapienza formidabile. Ma ecco. La bestia, da 15 giorni, rimane come basita a mirarmi, con quegli occhi appannati, sbarrati dal terrore. Vorrei farle intendere, ripeto, che non è nulla, che stia tranquilla, che non mi guardi così. Comprende la bestia la terribilità dell'atto che compio. Non sarebbe nulla se per ischerzo glielo facesse uno dei miei ragazzi. Ma sa che io non posso scherzare, non le è possibile ammettere che io scherzi per un momento solo. E seguita maledettamente. a guardarmi atterrita.
0: Avete ascoltato il racconto. Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista Star Bene, non restiamo in silenzio. Si chiama punitivo il mutismo manipolatorio. Può mettere in crisi la coppia, le relazioni di amicizia, ma anche i rapporti di lavoro. Ecco chi lo mette in atto, perché e come reagire in ogni circostanza.

in coppia, nei rapporti con gli altri, persino sul lavoro. Il silenzio punitivo viene usato da tanti e a qualsiasi età. In realtà abbiamo diversi tipi di silenzio, dove quello punitivo è la tipologia che si nota di più, perché è immediatamente impattante sulla sfera emozionale, spiega la dottoressa Maria Giovanna Gatti Luini, medico senologo e psicoterapeuta. Un campionario di personalità silenti. Gli individui che adottano il silenzio punitivo appartengono a diverse categorie di personalità, spiega l'esperta, e quindi usano il mutismo con motivazioni e modalità diverse. Il narcisista, per esempio, è un campione di taciturnità strumentale. Nelle dinamiche relazionali, infatti, si serve del silenzio come esercizio del suo potere sulle altre persone, spesso il partner. Meglio ancora, come punizione, come reazione a comportamenti che lui ritiene ribelli alle sue regole di vita, a ciò che ritiene giusto o meno, alternandoli a periodi di finta benevolenza, dove persino chiede scusa o fa finta che nulla sia successo. È la strategia del bastone e della carota, davvero frastornante per chi la subisce, spiega la dottoressa Gatti Luini. Per fortuna, numericamente, il vero narcisista maligno o patologico, il despota dei sentimenti, privo totalmente di empatia o con una voglia di prevaricare e di esercitare un potere sull'altro che è maniacale, non è molto diffuso. Nello stesso tempo, non si può affrontare e migliorare con le nostre sole forze, perché c'è bisogno di un esperto che in questo caso si occupi sia della vittima che del carnefice. Il passivo aggressivo, ieri gentile, oggi silente. Il silenzio punitivo lo utilizza soprattutto chi ha una personalità passivo-aggressiva. Si tratta di persone che di solito appaiono agli altri come particolarmente riflessive e calme, ma che per vari motivi personali, legati al lavoro o alle relazioni, o che vengono da lontano, dall'infanzia e dai rapporti con i genitori, covano una rabbia nascosta, latente, che emerge di colpo anche nello scegliere di non parlare apposta per mettere in difficoltà gli altri. In questi casi il silenzio manipolatorio appare particolarmente spiazzante e quasi inspiegabile, soprattutto perché chi lo adotta, in genere, è considerato una persona equilibrata e portata al dialogo. È improvviso, inaspettato e coglie di sorpresa, insomma. E il rifiuto di spiegarsi in chi lo adotta lo rende ancora più doloroso per chi lo subisce, che non riconosce più la persona che era prima e non riesce a capire perché non ottiene le risposte che cerca. Soprattutto se il nuovo atteggiamento non si limita a poche ore o a un episodio isolato. Quando poi succede in coppia, il contraccolpo può essere rovinoso. Fra partner deve esistere una parità che è fondamentale e pensare di educare l'altro con il silenzio è inaccettabile, afferma la dottoressa. Certo, molto dipende da quanto dura il mutismo. Una cosa è un episodio ogni tanto, un'altra è sopportare un atteggiamento ripetuto o prolungato nel tempo. Qui c'è un intento distruttivo della relazione, perché più dura il silenzio, più fa danno. È efficace e quindi volontario e consapevole. E gli uomini sono più bravi delle donne a fare muro, ma non è detto che sia la fine di tutto. Se prima o poi si sente il bisogno di inframmezzarlo da parole che in teoria lo dovrebbero rafforzare, in realtà lo spezzano e per fortuna aprono a un nuovo dialogo, spiega l'esperta. Sul lavoro. Dal pettegolezzo al dividi e comanda. Il silenzio punitivo assume aspetti particolari nei rapporti di lavoro. Se il personaggio passivo-aggressivo è il tuo capo, lo riconoscerai dal fatto che usa il silenzio con te mentre parla e dialoga con gli altri. Divide et impera. Dividi e comanda, dicevano i latini, un atteggiamento che in una comunità può mandare nel panico e non è certo sinonimo di buon comando, spiega la dottoressa Gatti Luini. Se invece è un collega con le stesse caratteristiche psicologiche ad adottare questa forma di manipolazione, aggiungerà spesso un altro accessorio spiacevole, il pettegolezzo. Il passivo-aggressivo sul lavoro cerca alleati, li manda avanti per non compromettersi direttamente e se lo affronti non ammette mai colpe o comportamenti di questo tipo. Ma dobbiamo essere consci del fatto che non siamo noi ad avere difficoltà relazionali e portarlo allo scoperto. Se serve anche agli occhi degli altri. Mai infatti subire un silenzio punitivo e mai troppo a lungo. Piuttosto confrontiamoci con un collega che stimiamo più saggio ed equilibrato, con una persona istituzionale super partes, ma anche con uno psicoterapeuta per gestire la comunicazione col soggetto silenzioso che agisca in modo consapevole o meno. Anche perché

0: E come vedremo, il silenzio punitivo, per funzionare al massimo, deve durare nel tempo e non tutti quelli che lo praticano sanno reggere il gioco, soprattutto se noi non subiamo passivamente. Quando è sinonimo di insicurezza, non farlo per nascondermi. Non tutti i silenziatori, a volere specificare, hanno dietro la canna di una pistola che vuole ferire. Esiste in effetti anche silenzio evitante, spiega Gattiluini. Evito di affrontare un argomento spinoso, soprattutto molti uomini lo fanno con la partner. Aspetto, sto zitto, tanto poi le passa. Ma non è sempre solo menefreghismo o furbizia scorciatoia per scavalcare noiose polemiche. È spesso anche frutto della paura di esprimere le proprie idee quando il clima intorno non è positivo e accogliente. Il problema dell'uomo evitante può essere l'insicurezza, anche perché in parte subisce anche lui il suo silenzio. Non lo usa e basta per arrivare allo scopo. Dietro ci può essere una difficoltà comunicativa. Se sei una persona che fa fatica a parlare con gli altri in certe situazioni, a un certo punto scopri che quella tua caratteristica può essere dissimulata con un silenzio di quel genere e te ne servi. Bisogna tenerne conto, perciò, quando ci chiediamo perché sta zitto. Dunque, il silenzio evitante non vede sempre una persona consapevole dell'azione manipolatoria. Lo si capisce dal momento in cui questi soggetti, prima o poi, ti vengono a cercare per parlare o fare la pace. Con gli evitanti, l'aiuto terapeutico può coinvolgere la coppia in modo da ritrovare un dialogo comune e, contemporaneamente, sviscerare le insicurezze di chi sta tacendo troppo. Cosa fare se lo subisci, ma anche per aiutare l'altro? Quando subiamo per la prima volta un silenzio inaspettato, possiamo attendere per reagire e non incalzare l'altro con domande sui motivi. Ma mi raccomando, non riempiamo quel vuoto con le nostre fantasie, perché il rischio è quello di elucubrare da soli dei problemi inesistenti, coinvolgendo magari le amiche o i vari confidenti, immaginando cosa stia accadendo nella testa di chi lo fa, raccomanda la psicoterapeuta. Il problema sta proprio nel fatto che invece spesso lo riempiamo, appunto, con le nostre paure e congetture. E per di più chiediamo agli amici che colmino quell'assenza di parole con le loro convinzioni e timori. Ma così il silenzio diventa un mondo parallelo a sé stante, spesso molto più grande, insidioso e doloroso del silenzio che stiamo subendo. E se si ripete in più di un'occasione? Quando c'è pace fra le parti, glielo si dice: guarda, io soffro, non farlo, sottolinea la psicoterapeuta. Se però, nonostante i nostri sforzi, questo silenzio rimane ostinato, anzi si replica, malgrado le promesse di non ripeterlo, o peggio, viene negato e diventa così davvero insopportabile, occorre mettere la persona di fronte a un out-out. O ti fai aiutare e quindi esci da questa modalità tossica per tutti e due, oppure calerà il silenzio anche per me e poi me ne andrò, scapperò fisicamente da questa situazione, più prima che poi. Quel vuoto di parole che fa da specchio. Dunque, se il rapporto conta qualcosa e l'altro è assertivo nel suo rifiuto al silenzio, anche il passivo aggressivo e a maggior ragione levitante dovrebbero almeno provare a chiedere e accettare aiuto, consiglio e provare la psicoterapia. E lì cosa succede? Paradossalmente, anche in terapia, il silenzio viene usato come tecnica quando il paziente non riesce a vedere qualcosa di sé, ma cerca una soluzione, conclude la nostra esperta. Allora, mentre parla e fa domande anche aggressive, frequenti nei soggetti passivo-aggressivi, a un certo punto il terapeuta non risponde e semplicemente guarda. Quando hai agganciato il paziente e riesci a mantenere il silenzio in quello sguardo, a un certo punto succede che in una reazione a specchio l'altro si rende conto di cosa ha detto, di cosa sta facendo e vede anche delle possibili soluzioni. Cioè, realizza che quello è il problema e che potrebbe esserci una via d'uscita. Vede finalmente la realtà del suo comportamento, vede se stesso specchiandosi nel silenzio. È un tacere che può essere assoluto, oppure un momento in cui il terapeuta ripete semplicemente l'ultima frase che la persona ha detto, cioè gliela ripropone senza commenti e poi tace. E questo può essere molto toccante e positivo in terapia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Donare il sangue non è solo un atto generoso, fa anche bene. Chiunque goda di buona salute può fare una donazione. Prima, però, è sottoposto a un'attenta visita medica per verificare le sue condizioni e quindi la sua idoneità. Nel nostro paese, quasi ogni città ha un centro dove effettuare in sicurezza questo nobile gesto. Eppure, i donatori sono in calo e le banche del sangue spesso si trovano in situazioni di emergenza. Di Emanuele Vescovo. Ci sono situazioni in cui l'unica speranza di salvarsi non dipende da un farmaco, ma da qualcosa di ancora più prezioso e che infatti non ha prezzo: il sangue. Non è raro in natura, ognuno di noi ne possiede 4-5 litri, ma è prezioso. La sua disponibilità è infatti legata esclusivamente a una donazione volontaria. Chiunque, a patto che goda di buona salute, può donare sangue. È un gesto di buona volontà, semplice e non richiede particolare impegno. Eppure oggi in Italia i donatori di sangue sono sempre meno e talvolta le banche del sangue si trovano a fronteggiare situazioni di estrema emergenza. Prima ancora di venire al mondo, nel nostro corpo il cuore batte e mette in circolo il sangue, una sostanza incredibilmente complessa alla base della nostra sopravvivenza e che costituisce circa il 5-7% del volume corporeo. È piuttosto denso ed è composto da una parte liquida, costituita dal plasma, e da una definita cellulare, che rappresenta circa il 45% del totale e racchiude gli elementi più importanti per il suo funzionamento. Stiamo parlando dei globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine. I primi, noti come eritrociti o emazie, trasportano l'ossigeno immesso nell'organismo con la respirazione per mezzo dei polmoni fino ai tessuti più periferici. Allo stesso tempo, hanno anche il compito di rimuovere l'anidride carbonica, ossia il prodotto di scarto del metabolismo. Privi di nucleo e con gli antigeni di un gruppo sanguigno sulla loro superficie, sono quindi gli elementi essenziali per il trasporto del gas vitale. Senza di loro, i tessuti deperirebbero in pochi minuti. I globuli bianchi, invece, sono anche conosciuti come leucociti e rappresentano la prima barriera di difesa del corpo umano. Volendo semplificare, entrano in azione quando viene rilevata una sostanza estranea nel nostro corpo. Si attivano producendo anticorpi specifici e sono suddivisi in granulociti, linfociti e monociti. I primi sono responsabili di distruggere batteri e altri microorganismi invasori. I linfociti, invece, possono essere a loro volta suddivisi in cellule T, cellule B e cellule definite natural killer o NK. Le cellule T, in particolare, sono coinvolte nella distruzione diretta di cellule infette. Le B producono anticorpi, mentre le NK intervengono per distruggere cellule anomale come quelle tumorali. La cosa importante è che molti linfociti hanno una cosiddetta memoria immunologica che permette loro di dare una risposta più rapida alle infezioni già incontrate. I monociti, infine, sono le cellule più grandi tra i globuli bianchi e svolgono un ruolo fondamentale nel fagocitare, ossia inglobare e distruggere, batteri, virus, cellule morte e altri detriti cellulari. Le piastrine, invece, sono cruciali per la coagulazione del sangue. In pratica è grazie alla loro azione se e quando ci si taglia, poco dopo il sangue cessa di uscire dalla ferita e questa si rimargina. Il plasma, infine, come si è detto in precedenza, rappresenta la componente liquida del sangue e permette la circolazione delle cellule sanguigne in tutto il corpo attraverso vene e capillari. È costituito prevalentemente da acqua, che da sola rappresenta oltre il 90% del totale, a cui si aggiungono proteine, zuccheri, grassi, sali minerali, ormoni, vitamine, anticorpi e fattori della coagulazione. Perché bisogna donare? In Italia la vendita del sangue è vietata per legge. Ne consegue che per alimentare i centri trasfusionali presenti nei vari presidi ospedalieri è indispensabile fare affidamento sulla generosità dei donatori. Ma non basta. In Italia la donazione deve essere anche anonima. Ciò significa che non è possibile destinare il sangue donato a una persona specifica, neppure un parente stretto. È esclusivamente responsabilità del centro trasfusionale che la sacca giusta arrivi al paziente giusto, dato che nell'assegnazione del sangue devono essere considerati i parametri come l'età del paziente e le sue particolari condizioni. Le donazioni, volontarie e altruistiche, nel nostro paese sono coordinate dal Centro Nazionale Sangue, che è l'ente responsabile della pianificazione e del controllo delle attività trasfusionali. La donazione avviene attraverso i cosiddetti servizi trasfusionali, ossia centri attrezzati che si trovano in ospedali e strutture sanitarie, dove i donatori sono preventivamente sottoposti a una serie di controlli per garantire la sicurezza del sangue. Questi controlli comprendono visite, esami del sangue e test per malattie infettive trasmissibili. Grazie alla donazione, gli ospedali hanno un approvvigionamento costante di sangue e di emocomponenti, come piastrine e plasma fresco, da utilizzare a scopo terapeutico. Sangue ed emocomponenti, in particolare, vengono utilizzati durante gli interventi chirurgici, in caso di incidenti, nei trapianti e nella cura di malattie gravi, tumori, leucemie e anemie croniche. Non basta. Il plasma è fondamentale anche per la produzione di particolari medicinali plasma derivati, preziosi salvavita come l'albumina, utilizzata per trattare malattie del fegato e dei reni, le immunoglobine, che intervengono nel trattamento di problemi immunologici e patologie autoimmunitarie, e i fattori della coagulazione, essenziali per pazienti affetti da emofilia. Oggi l'Italia è ai primi posti in Europa per la quantità di plasma raccolto, nonostante i numeri siano costantemente in calo. Esistono diverse tipologie di donazione e la più comune è quella di sangue intero. In alternativa, si può donare solo il plasma o le piastrine. Nel primo caso si parla di plasmaferesi, nel secondo di piastrinoaferesi. Le donazioni di sangue sono effettuate prevalentemente la mattina, dopo una leggera colazione. Si compila un questionario che serve a raccogliere informazioni importanti sullo stato di salute del donatore, eventuali comportamenti a rischio, viaggi recenti e altri fattori che potrebbero influire sulla sicurezza del sangue che sta per donare. Quindi un medico verifica le risposte del questionario e sottopone il donatore a una visita di controllo. A quel punto può avere inizio la donazione vera e propria che dura circa 15 minuti. Il donatore viene fatto accomodare su una poltrona e ha inizio il prelievo. Il sangue prelevato confluisce in una sacca sterile, mantenuta in costante movimento. In genere vengono raccolti circa 450 millilitri di sangue, che prima di poter essere utilizzato va sottoposto a rigorosi controlli e scomposto nelle sue tre componenti principali, ossia globuli rossi, plasma e piastrine, che verranno utilizzate separatamente. Dopo la donazione, il donatore riposa alcuni minuti e, prima di lasciare il centro trasfusionale, fa una ricca colazione. Anche se la donazione del sangue è considerata una pratica assolutamente sicura, può comportare piccoli rischi, leggeri mal di testa o vertigini che si risolvono spontaneamente in pochi minuti. Occasionalmente può anche insorgere una leggera sensazione di debolezza che di solito svanisce quando il donatore fa colazione. Solo in casi molto rari la donazione può provocare complicanze più gravi, come reazioni allergiche, infezioni o trombosi. Come tutti gli elementi, anche il sangue ha una data di scadenza, ed è questo il motivo per cui la programmazione delle banche del sangue è particolarmente complessa, soprattutto per evitare sprechi. Inoltre, la conservazione del sangue è un processo molto delicato e varia a seconda del tipo di componente. I concentrati di globuli rossi, in particolare, vengono conservati tra i più 2 e i più 6 gradi centigradi per un massimo di 40 giorni. Solo in alcuni casi particolari possono essere conservati anche a una temperatura di meno 18 gradi per un periodo di tempo molto più lungo. Le piastrine, invece, sono mantenute a temperatura ambiente per un massimo di 5 giorni, mentre il plasma viene congelato rapidamente e può essere conservato fino a 24 mesi a temperature inferiori ai 25 gradi sotto zero. La legge che regola tutto il processo trasfusionale, dalla donazione alla distribuzione, è il decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2015, disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti. La corretta conservazione del sangue, gli accurati controlli a cui vengono sottoposti i donatori prima del prelievo e le analisi successive alla donazione, senza cui la sacca non può essere utilizzata, hanno permesso di rendere oggi il sangue un elemento estremamente sicuro. In Italia, infatti, le statistiche dicono che da ormai oltre 10 anni non si verificano infezioni trasmesse tramite trasfusione. Insomma, sicura per chi dona ed essenziale per i malati, la donazione è un atto di generosità che tutti dovrebbero compiere. Non ci sono scuse.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Tarquinio era veramente superbo? In realtà no. I romani non gli perdonarono mai le sue origini etrusche e il fatto di aver privato l'aristocrazia degli antichi privilegi di cui godeva. A cura della redazione. Lucio Tarquinio, ultimo re di Roma, tra il 535 e il 509 a.C., è passato alla storia con il soprannome di Superbo, accompagnato da un'autentica leggenda nera che lo ha descritto come un despota della peggior specie. Damnatio memoriae, A costruirla furono gli stessi storici romani, primo fra tutti Tito Livio, 59 a.C., 17 d.C. Secondo le fonti antiche, infatti, Tarquinio avrebbe conquistato il trono uccidendo il predecessore, Servio Tullio. Avrebbe ammazzato la moglie per poterne sposare la sorella e ridotto in schiavitù la plebe di Roma, costringendola a costruire templi ed edifici destinati a perpetuare la sua gloria. Infine, fu accusato di essersi intascato i bottini di guerra per aumentare il proprio patrimonio e di aver regnato snobbando il Senato. La goccia che fece traboccare il vaso fu lo stupro perpetrato dal figlio di Tarquinio ai danni della nobile Lucrezia, che si suicidò per la vergogna. Una rivolta popolare, guidata da suo marito Collatino e da Lucio Giunio Bruto, portò così alla fine del dominio del Superbo, al crollo della monarchia e alla nascita della Repubblica Romana. In realtà, studi recenti attestano che Tarquinio fu un abile sovrano che allargò i domini di Roma grazie a vittoriose campagne militari e alla diplomazia, e fece anche grandi opere pubbliche per l'urbe. Ma aveva due gravi difetti, intollerabili per i romani dei secoli successivi. Era di origine etrusca e quindi ricordava che c'era stato un tempo in cui Roma non era la padrona d'Italia, ma era controllata proprio dagli Etruschi. E aveva cercato di privare i patrizi, e cioè l'aristocrazia, dei propri privilegi esercitati attraverso il Senato.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista National Geographic. Povera Italia. La pandemia da Covid-19 si è abbattuta come uno tsunami sull'economia italiana, facendo impennare il numero di persone costrette a vivere in condizioni di grave precarietà. Di Marco Patucchi. Fino all'inizio dell'estate erano lì, ai bordi di qualche via consolare alle porte di Roma, tendoni e animali, come nella scena surreale di un film di Fellini o di Paolo Sorrentino. Oltre i recinti e le gabbie, giraffe, zebre, elefanti si muovevano lenti, storditi, da mesi di inattività. Qualche bambino del quartiere, mano nella mano dei nonni, li guardava meravigliato. Sullo sfondo, parcheggiati in bell'ordine, i camion da trasporto del circo ricordavano i tempi delle trasferte in ogni angolo del paese. Spettacoli che danno lavoro a centinaia di persone, improvvisamente senza futuro. Vite immobili, sospese nel nulla, come gli inconsapevoli animali. Un'immagine di desolazione che raccontava meglio di ogni analisi economica o sociologica gli effetti della pandemia epocale, che ha tracciato una linea tra il prima e il dopo delle nostre esistenze. Fabbriche, intere attività, negozi, professioni, rase al suolo dal vento del Covid-19. I numeri hanno delineato il peso della crisi economica, così come ora provano a tracciare le coordinate di un'essenziale ripresa. Ma dietro alle cifre restano le persone, le famiglie. Chi non ha smesso di combattere, chi era invisibile e ora lo è ancora di più. Chi lo è diventato da un giorno all'altro, quasi senza accorgersene, passando da una vita dignitosa al vuoto della precarietà assoluta. I numeri, dicevamo, freddi e implacabili, mettiamoli in fila senza dimenticare che, prima dello tsunami Covid-19, da un balcone la politica aveva annunciato la sconfitta della povertà in Italia, l'azzardo della demagogia. L'Istat, innanzitutto, che da anni misura la povertà assoluta nel paese, tracciando una linea sotto la quale si trovano le famiglie che non riescono ad acquistare beni e servizi, si legge nel glossario dell'Istituto Nazionale di Statistica, essenziali per conseguire uno standard di vita minimamente accettabile. Vediamo i dati, tenendo bene a mente che cosa significhi per ciascuno di noi o per come ci immaginiamo una vita minimamente accettabile. Certo, non quella che ci ha costretti a rinunciare a una vacanza o a un aperitivo in più. Nel 2020 le famiglie in povertà assoluta erano 2 milioni, 335.000 in più dell'anno precedente, quando pandemia era solo una parola incontrata nei libri di scienza o di storia. E 2 milioni di famiglie significano circa 5,6 milioni di persone, vite. Un milione in più rispetto al 2019. Si tratta di valori che nel nostro paese non si vedevano da 15 anni e che neanche la crisi finanziaria globale del 2008 aveva avvicinato. L'incidenza sul totale delle famiglie italiane nel 2020 ha raggiunto il 7,7%, contro il 6,4% del 2019 e il 4% del 2008. Un livello della quota di poveri mai osservato, ha spiegato il presidente dell'Istat Giancarlo Blanciardo. Abbiamo vissuto la terza guerra mondiale. I 120.000 morti in più che ci sono stati da febbraio dello scorso anno sono l'equivalente di quanto è successo dal 10 giugno 1940 all'8 settembre 1943, conteggiando i civili, i militari e i dispersi. È stata una catastrofe e i dati ce lo dimostrano in maniera chiara. I numeri fotografano anche l'importanza degli interventi di sostegno messi in campo dal governo. Il valore dell'intensità della povertà assoluta, cioè la distanza media dei consumi delle famiglie dalla soglia di povertà, ha registrato una riduzione dal 20,3% al 18,7% e significa che i sommersi sono riusciti in qualche modo a non sprofondare, ma si sono visti anche affiancare da tantissimi nuovi poveri, persone e famiglie abituate a navigare dignitosamente e che, nel giro di pochissimo tempo, hanno scoperto per la prima volta che cosa significhi dover dipendere dalla solidarietà per tirare avanti. La Caritas, per dire, spiega che tra settembre 2020 e marzo 2021 delle 544.775 persone che hanno richiesto assistenza alimentare e non, una media di 2.582 al giorno, il 24,4% si trovava lì per la prima volta, con lo sguardo timido e imbarazzato di chi non ha mai provato sulla propria pelle un'esistenza borderline. Allargando l'orizzonte all'intero periodo della pandemia, ovvero poco più di un anno, i nuovi poveri sono stati 453.731. Oltre l'80% delle Caritas diocesane ha riscontrato un aumento di emergenze familiari e personali legate ai bisogni fondamentali: il lavoro, la casa, addirittura il cibo, insieme a tantissimi casi di povertà educativa e di disagio psicosociale. È così a Roma, ma potrebbe essere qualsiasi altra città italiana, prende forma un ulteriore melting pot, nel melting pot più generale delle metropoli, dove a confondersi non sono solo le etnie, ma anche le storie familiari e personali, i trascorsi più o meno recenti di benessere o quantomeno di serenità ora smarriti. Dalla Caritas alla Croce Rossa, a Sant'Egidio, dai portici di Via della Conciliazione a quelli della stazione Termini. Le strade degli invisibili sono una città parallela che, come un fiume carsico, a volte emerge dal ciglio delle nostre vite che solo per un luogo comune consideriamo stravolte dalla pandemia. Ecco Fatima, ragazza pakistana in Italia da un anno, che dorme a Termini e mangia la mensa di Colle Oppio. Ha sempre una mollica di pane anche per i piccioni. George ha 40 anni e sopravvive in strada da 6. La sua tenda è a San Pietro. Prima era in Sicilia, dove faceva il muratore. Poi un incidente sul lavoro ha cambiato la sua storia. Jessie la incontri tra gli occupanti di Via Santa Croce, insegnante di inglese, con la chiusura delle scuole private di lingua, ha perso lavoro e speranza. Paolo, imprenditore romano, ha vissuto e lavorato per 30 anni in Piemonte, dove aveva varie proprietà e un maneggio. Poi un divorzio catastrofico e la pandemia hanno interrotto i progetti di riscatto. Vive anche lui nello stabile occupato di via Santa Croce, a due passi dalla maestosa Basilica di San Giovanni. Dal centro alla periferia, a Corviale, incontriamo Sonia e Katia, vicine di casa e disoccupate. La prima, rimasta incinta, si era licenziata dall'incarico di responsabile di un negozio di abbigliamento ed è stata sorpresa dall'ondata Covid mentre era in cerca di un lavoro part-time. Ora, avendo dato fondo alla buonuscita, si trova in serie difficoltà e insieme a Katia ritira generi alimentari da una piccola associazione a Ponte Milvio che in parte ridistribuiscono alle altre donne di Corviale. Sandrone è il vicepresidente del comitato di quartiere di La Rustica. Prima della pandemia lavorava come vigilante privato, oggi con due figli a carico, non ha più entrate, ma non risparmia generosità nell'organizzare la distribuzione di generi alimentari e pasti caldi ai poveri del quartiere. Ogni volta per lui è come guardarsi allo specchio. Il cibo, si diceva, secondo le stime della Coldiretti, il 6,3% della popolazione adulta riesce solo con difficoltà a garantirsi un pasto. Con situazioni che variano dal 3,2% dell'Italia centrale al 5,6% del nord e al 9% del mezzogiorno. Banca d'Italia spiega che oltre il 60% dei nuclei familiari ha difficoltà economiche ad arrivare alla fine del mese, 10 punti percentuali in più rispetto al periodo pre-Covid. Nel corso dell'ultimo anno, quasi il 40% delle famiglie aveva un reddito insufficiente a coprire le spese, con la metà di questa fascia che in assenza di reddito o trasferimenti non disporrebbe di risorse finanziarie proprie per far fronte ai consumi essenziali nemmeno per un mese. Ricalcando i terribili bollettini del conteggio che nelle varie ondate ha colpito soprattutto centri, province e regioni settentrionali, le statistiche sulla povertà segnano un peggioramento più marcato al nord, che, secondo Istat, nel 2020 ha contato oltre 218.000 famiglie, 720.000 individui in più in condizioni di povertà assoluta rispetto all'anno precedente, con l'incidenza passata dal 5,8 al 7,6% a livello familiare e dal 6,8 al 9,4% in termini di persone.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

poi impareremo a convivere, a cooperare e a riconoscere la dignità degli altri o soccomberemo. Barack Obama.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Pagine in controluce presenta Eredità eretiche. Saggio erratico sulle offese del contemporaneo. Di Alter Spirito. Editrice Ortica, 2024. Quarta parte.

il mio essere stato uomo, aver tentato di essere un uomo, è consistito nell'aver avuto sempre il coraggio di disubbidire, anche quando pensavo di ubbidire. Dire no è stato per me un atto eversivo, un moto della coscienza. Dire no ai poteri costituiti, contestarli alla radice, in nome della propria coscienza, ha fatto parte del mio sviluppo spirituale. L'uomo, scriveva Erich Fromm, è stato capace di evolversi grazie ad atti di disubbidienza. Gli uomini continuano a darsi dei valori per vivere. Per loro è importante avere sempre qualcosa da valutare. Si aggrappano come i bambini al seno materno, a quello che ritengono ancora un senso che la vita può loro offrire, dare valore alle cose per conservarsi e mantenersi in vita. Oggi vivere significa valutare. Strano sogno quello di stanotte. L'inumazione di mia madre si è ripresentata davanti ai miei occhi. I miei occhi negli occhi freddi del becchino, che con un cenno del capo mi chiedeva se poteva procedere nell'interramento della salma. Ho desiderato in quel sogno di essere suo figlio, essere stato figlio di un becchino. Al risveglio ho rivissuto per qualche momento la confusione e il frastuono del mattino post mortem di mia madre, con una intensità e una violenza che solo i versi di Emily Dickinson potevano esprimere. Il mattino dopo la morte, il trambusto in una casa è l'attività più solenne che si svolga sulla terra. Si spezza il cuore, si mette via l'amore, che non useremo più, fino all'eternità. Abbiamo perduto anche la morte. L'abbiamo rimossa dalla nostra vita, l'abbiamo relativizzata. Questa presenza ingombrante che ci accompagna lungo tutto il nostro cammino terreno ha perduto il suo mistero ed il suo fascino. Morire non è più cosa difficile. La morte è solo la curva della strada. Morire è solo non essere visto. Non abbiamo più parole per il nostro soffrire. L'uomo di questo tempo rabbioso e malato nel suo strazio ammutolisce. Il nostro è un dolore che non ha parole. Anche le cose assomigliano al nostro dolore. Non dicono più niente. Stanno lì come noi. Non rimembrano nulla, nulla sperano. La loro forza, come il nostro dolore, consiste soltanto nella loro muta presenza. Il nostro soffrire condivide con esse la loro estraneità, l'indifferenza. Tutto è straniero a tutto, tutto è indifferente a tutto. Portate stamani, a quasi 2 mesi dalla sua silenziosa dipartita, 2 orchidee sulla tomba della signora madre. Non un'anima viva al cimitero, solo il silenzio, i resti del silenzio. Immerso in quei resti di silenzio, il tempo ha assunto una nuova dimensione. Scorreva via come un fiume di montagna e nello stesso tempo assomigliava ai grandi spazi di una prateria immensa. Era, ho pensato prima di uscire dal luogo in cui non si è più, quel sentire nuovo un dono di mia madre, là, sia pur breve, sensazione dell'eternità. Com'è strano, com'è complicato e difficile dover vivere se non sopravvivere in un tempo in cui c'è uno strettissimo e fecondo rapporto tra il vuoto sempre più crescente delle nostre parole e la mutezza sempre più spaventosa dei nostri dolori. Ho provato sempre un po' di vergogna
quando nella mia vita il caso si è mostrato favorevole, quando un accadimento ha preso la piega giusta. Vergognarsi un po' soltanto per aver avuto, sia pure per poco, il vento a favore. Nel gioco della vita qualche volta sono stato io il truffatore, un truffatore pronto a vergognarsi. Eppure, a sentir Federico Nietzsche, c'è di che riflettere. Io amo colui che si vergogna quando il dado cade in suo favore e chiede: ho forse barato? Di una sola cosa mi vergogno. È ancora possibile in questo mondo provare vergogna? La vergogna, l'unico sentimento insieme al dolore, ancora capace di aprirci al mondo. Aver compreso che la vita, scrive Kafka, è una festa in maschera, e io ho partecipato con la mia vera faccia. Per tutta la vita si sentì in colpa. Era sopravvissuto, suo malgrado, a tutte le ingiurie e alle offese del suo tempo. Divento sempre più incapace, lo scorrere dei giorni favorisce tale stato d'animo, di vivere assieme agli altri, di parlare con gli altri. Abito dentro me stesso il più possibile durante le mie giornate. Sprofondo in me stesso il mondo che mi circonda. Ormai non ho quasi più niente da comunicare a nessuno. A volte, quando il silenzio interiore mi nasconde e mi conserva, trema anch'io, come racconta Kafka nei suoi memorabili diari, al pensiero di essere costretto a guardare fisso nel vuoto perfetto, fino a sentirmi cavo come una conchiglia sulla spiaggia, disposta a farsi stritolare da una pedata. Ci sono uomini che non si sono mai sentiti nel mondo. Il mondo è qualcosa che a loro si oppone, rendendoli incapaci di una determinazione esistenziale, di un progetto di vita da realizzare. Il fuori del mondo è la loro patria vera. Non sono uomini contro il mondo, in quanto vi si oppongono, sono solo fuori di esso. Hanno vissuto e vivono la loro vita ai margini di ogni cosa. Sono spettatori di un evento, il mondo come luogo dell'esserci, a cui loro sono estranei. Tradire quel fuori del mondo significa tradire se stessi, il cuore del loro essere. La paura di essere al mondo, la più tremenda delle paure, come affrontarla se non la si può contrastare? Forse solo uscendo dal mondo o eludendo il mondo, ma si può uscire dal mondo, si può eludere il mondo? Appena esco, tento di uscire da me stesso, avverto immediatamente un insopprimibile bisogno, quasi ormai fosse un bisogno fisiologico, di rientrarvi. Vicino, scriveva Rainer Maria Rilke, è ormai solo il dentro, tutto il resto è lontano. Abbiamo tradito, magari senza volerlo, anche le ragioni della speranza e tramite essa le ragioni dell'avvenire. Il nostro futuro è un buco nero in cui la disperazione trova ogni giorno di che prosperare. La speranza, ultima dea di un occidente scristianizzato e semibarbaro, non è che un ciarlatano che non smette di imbrogliarci. E per me, io ho cominciato a stare bene solo quando l'ho persa. Imbattersi per puro caso in un verso di Cazalis e non chiedere più niente. La vita è un veleno, rapido o lento, ma che grazie a Dio uccide sempre. Se il mondo non è altro che una parola, di quella parola che lo nomina,
ne sono stato il commissario liquidatore. C'è un desiderio, forse l'ultimo, che ci è rimasto, ma non ne sono tanto sicuro, che non abbiamo ancora del tutto consumato. Il desiderio della bellezza, sia pure di una bellezza ferita. Ci è sempre più difficile percepire la bellezza in ogni sua forma. Non sappiamo più riconoscerla perché non sappiamo più guardare né ascoltare. Nonostante si viva nella società dell'immagine, della pulizia,

sensibili al loro messaggio saranno spariti. Dove mai correranno e corrono ogni giorno all'impazzata questi miei pensieri, insieme a questi desideri sempre più strani, soprattutto questo continuo inarrestabile cercare, questo protendere le mani verso un senso inafferrabile. Eppure basterebbe poter sognare, poter dormire e lasciare che quel che ha da venire venga, sì, che venga. Nelle fantasticherie, nei sogni, sono depositati ancora frammenti di bellezza. Dovremmo ogni tanto, nel bel mezzo di un negativo incurabile, abbandonarci all'immaginazione, alle rivie e ai sogni, non solo per riscoprire i resti di una bellezza ormai perduta, ma in particolar modo per evitare e contenere l'oltraggio e l'insolenza del presente. Nelle sue rivie, Nordier ci racconta come la mappa del mondo immaginale è tracciata solo nei sogni. L'universo sensibile è infinitamente piccolo. Per certe anime contemplative ce ne sono ancora qua e là disperse nel mondo del rumore, dell'azione frenetica ed ossessiva. I sogni e le fantasticherie sono la materia prima della bellezza. Adamo, scrive nella Psicanalisi delle acque Gaston Bachelard, ha trovato Eva destandosi da un sogno. Per questo la donna è così bella. Quel fondo oscuro e perturbante che si agita in noi, quel poco che resta del nostro originario rapporto con la follia, disperatamente cerca di dirci qualcosa, di ricordarci che la vita rimane nel suo profondo caos e insensatezza. Sopravviveremo soltanto se sapremo mantenere un minimo di relazione con quel fondo oscuro e inquietante, se riusciremo ad ascoltare la sua voce che grida dai nostri abissi verità disperate. Come sfuggire alla natura totalizzante della norma, alla normalizzazione omologante? Attraverso l'amore, non più. Ha quasi rotto tutti i rapporti con la follia. Attraverso la poesia, nemmeno. Ha più seguaci che amanti ormai. Forse solo il povero e il nomade si sottraggono, pur essendo le vittime prime del medesimo, dalla tirannia di quest'ultimo. Il povero, durante la sua vita, nulla ha perduto e che tutto prima di morire ha rimesso, che ha riconosciuto che per essere occorre rinunciare a se stessi e che nell'esperienza della morte scopre che la vera dedizione, la vera dimenticanza di sé, scrive Gabriel Marcel, avvengono proprio nella morte, perché nella morte avviene la totale donazione, l'abbandono assoluto a un Dio che non ha mai sentito come un nulla, ma come un definitivo cadere in un abbraccio di luce. E poi il nomade, che fa dell'esperienza dell'errare continuo la cifra ultima della sua condizione, attraversa confini e soglie, lingue e culture, e alla fine ritrova se stesso come essere umano, capace di donare di nuovo senso all'esistere nel tempo dello sradicamento e del mostruoso estremo. Riesce, integrando nel suo peregrinare e nella sua erranza i diritti dell'uomo e quelli della natura, a fare davvero l'esperienza della differenza. L'aridità morale e spirituale di tutto ciò che chiamiamo contemporaneo, ossia la tristezza fattasi epoca storica, la tristezza storicizzatasi, ha dato i natali a una tipologia di uomo che fa della grettezza e della piccineria motivo di vanto morale. È infatti proprio di questa fase storica il veder quotidianamente gareggiare uomini di siffatta specie per imporsi ed affermarsi a tutti i costi su tutto ciò che si ritiene non essere mediocre. Ma forse è stato così per ogni epoca. È innegabile, scrive Søren Kierkegaard nei suoi diari, che nel mondo esiste tanta gente meschina che vuole trionfare su tutto quello che si eleva di un solo palmo dalla mediocrità.

mediocrità. Tutte le menzogne e le illusioni generate dal presente che viviamo si possono riassumere in questo breve ma folgorante aforisma di Gomez Dávila, tratto da Tra poche parole. L'uomo moderno è un prigioniero che si crede libero perché evita di toccare i muri delle celle. Questa è infatti la condizione e il destino dell'uomo di oggi, schiavo della sua ignoranza, della sua assurda presunzione e delle sue povere illusioni. È come se vivesse in una bolla artificiale, da lui stesso costruita, dove trova riparo dalle verità della sua condizione, evitando di toccare, nemmeno sfiorare, i muri della cella, cioè di eludere sistematicamente il confronto con una realtà che lo sovrasta, perché ha paura, una paura che lo divora in ogni momento della sua esistenza, di fare i conti con la propria ontologica inconsistenza, la propria costitutiva difettività e fragilità, la propria finitezza. La sua sola salvezza risiede nella consapevolezza della sua miseria spirituale e morale. L'uomo di questo tempo ammalato e tragico, ma senza più il senso della tragicità, dovrebbe avere, per sperare di sopravvivere al suo crollo, sempre più imminente, cura soltanto della sua debolezza, della sua caducità. Ciò che spaventa dell'essere dei nostri giorni, ciò che lo rende incomprensibile ed inesprimibile, è l'orrore che si consuma nella striscia di Gaza o nell'inferno delle acciaierie Azovstal di Mariupol. La società dello spettacolo ci ha pian piano disabituati a sentire il dolore, ci ha disabituati anche ad immaginarlo. C'è da chiedersi, scriveva Ernesto De Martino, se occorre proprio l'immagine del Dio uomo per immaginare in modo adeguato la condizione umana e le tentazioni subumane che la travagliano. E se non è giunta l'epoca in cui basta l'immagine reale di un solo volto umano in sofferenza, non di 200.000 o di 6 milioni di volti umani per illuminare il senso preciso del nostro semplice dovere e per arrestare il dito che preme il bottone. Ci sono aspetti di un nichilismo non distruttivo che sanno orientare l'agire dell'uomo contemporaneo meglio di qualunque valore calato dall'alto, meglio di qualsiasi fede o pseudocertezza. Dentro questo nichilismo non distruttivo, opportunamente condiviso e accettato, è radicato parte del nostro destino. Nelle parole interrotte e frantumate si nascondono ancora bricioli di senso, di un senso altro, che rinvia ad un pensiero che ha un rapporto con una realtà negata o impossibile. A volte avvertiamo in noi qualcosa di oscuro, una impenetrabilità segreta e indicibile, di resistente, che non riesce a manifestarsi e che non vogliamo si manifesti. Negli interstizi della solitudine e del silenzio ritrovo qualcosa da dire. Noi non abbiamo più bisogno di comunicare, annientati da parole inutili, abbiamo bisogno di creare e di esprimerci. Ma il creare e l'esprimersi, le forze totalizzanti della più raffinata repressione non possono impedirlo, sono ancora ospitati dentro il non detto. Il non dire, il diritto di non dire, di non aver nulla da dire, scrive Deleuze, è la condizione perché si formi qualcosa di raro, di rarefatto, che meriti, per poco che sia, d'esser detto. Ormai, nel tempo del naufragio di tutti i possibili, ci troviamo tutti prigionieri in una grossa baleniera, sempre più alla deriva,
Purtroppo anche i membri dell'equipaggio sono tutti ossessionati come il suo capitano. Per un uomo come me, che ha frequentato e frequenta i territori inquieti della solitudine e della malinconia, varrà sempre un aforisma di Nietzsche: hai cercato il tuo carico più pesante e hai trovato te. Non puoi sbarazzarti di te stesso. Non ce l'ho fatta a sbarazzarmi di me stesso. Alla fine mi sono sopportato e con fatica mi sopporto ad oltranza.

Pagine in Controluce ha presentato Eredità eretiche, saggio erratico sulle offese del contemporaneo, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2024. Montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La montagna, se praticata in un certo modo, è una scuola indubbiamente dura, a volte anche crudele, però sincera come non accade sempre nel quotidiano. Walter Bonatti.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

ambizioni, idee, sogni e conquiste. Per secoli le donne non hanno potuto realizzare nulla di tutto ciò. Il Novecento, invece, è stato l'inizio di una svolta, di una presa di coscienza da parte di molte donne. A loro è dedicato questo breve racconto. Un viaggio di libertà e rivolta che ha inizio nel 1908 a New York e continua ancora oggi. La sola idea di dover istituire un giorno da dedicare alla donna ormai da anni si è tramutata in una delle tante fonti per fare business. La banalità con la quale è stata per anni celebrata la data dell'8 marzo non è da meno rispetto ad altre ricorrenze, che per il mercato costituiscono soltanto un efficace alibi per vendere. Queste sono le regole della società occidentale, ma spesso può essere interessante avventurarsi nelle vicende che hanno dato origine ad una ricorrenza, scoprendo così che in principio alcune date rappresentavano una testimonianza, una memoria da conservare. Nel caso dell'8 marzo, si celebra la donna come figura attiva della società, protagonista di una lotta di classe. La donna emancipata e non più ombra della figura maschile. Il perché l'8 marzo sia una giornata in cui si omaggiano le donne delle mimose è un interrogativo che sembra non avere una risposta certa. Le ipotesi sono diverse. La più accreditata, però, riguarda una vicenda agghiacciante che sarebbe avvenuta proprio l'8 marzo del 1908. Dunque sarebbe trascorso un secolo da quando per la prima volta delle donne decisero di ribellarsi all'arroganza di un padrone, che in quel caso rappresentava anche l'immagine del maschio che per la prima volta veniva messo in discussione. Prima di raccontare le origini dell'8 marzo, è importante ricordare che l'emancipazione della donna ha certamente rappresentato una delle conquiste culturali del XX secolo. Se infatti per millenni la donna ha sempre occupato un ruolo subordinato rispetto a quello dell'uomo, almeno nelle scelte politiche ed economiche, nel 1900 tutto questo in parte è cambiato. Questa metamorfosi però non è avvenuta ovunque. Verso le donne ancora oggi vengono messe in atto pratiche brutali come l'infibulazione, lo sfruttamento e la discriminazione. L'origine della celebrazione della festa della donna ha una data e un luogo. Fu a New York, secondo alcune testimonianze, che delle operaie un secolo fa iniziarono a protestare per le inumane condizioni di lavoro che dovevano subire, per riuscire a guadagnare spesso meno rispetto ai colleghi uomini, pur lavorando con un numero maggiore di ore e realizzando un prodotto di maggior qualità. Nel lontano 1908 le donne erano da poco ufficialmente figure attive nella società del lavoro. In quella fabbrica tessile di New York, la Cotton, ci fu la prima presa di coscienza da parte di un gruppo di operaie, stanche di continuare a sottoporsi a dei ritmi di lavoro insostenibili. Il fatto stesso che si trattasse di donne, in principio non fece impensierire più di tanto il proprietario della fabbrica, tale Mr. Johnson, che però stava sottovalutando il problema. Sottostavano ad orari di lavoro che non rispettavano la dignità umana e spesso erano considerate dalle altre donne figure anomale, rivoluzionarie in senso negativo. Erano le operaie di quella fabbrica di New York e, secondo le donne che avevano la convinzione di non potersi emancipare da un marito, rappresentavano quasi un insulto al ruolo che invece la donna doveva avere nella società occidentale, che secondo molte persone doveva limitarsi a quello di madre e di moglie, in una definizione pungente ed amara, di serva
priva di qualsiasi libertà. Le operaie della fabbrica Cotton sapevano di rischiare il proprio posto di lavoro quando iniziarono a protestare. In principio la lotta fu soltanto accennata con lamentele e denunce. Però era il 1908 e la figura del padrone era ancora quella dominante. In quel sistema di lavoro, infatti, la classe operaia era condannata a subire un perenne ricatto. Molto velocemente il piano di rivolta iniziò a tramutarsi da ipotesi ad atto pratico, che a breve si sarebbe tramutato in un caso senza precedenti. Le operaie della Cotton iniziarono silenziosamente a progettare il loro atto di protesta, che in qualche modo avrebbe dovuto rappresentare una minaccia per gli interessi di Mr. Johnson, il padrone che fino a quel momento verso le lavoratrici aveva mostrato soltanto indifferenza. L'azione doveva essere fulminea e doveva scoppiare come un ordigno nel momento più inatteso. Le operaie capirono di doversi ribellare senza mezze misure da quei sistemi di lavoro e perciò decisero di utilizzare una forma di protesta classica che nel Novecento avrebbe ispirato anche altre lotte operaie. Le lavoratrici, con un coraggio sorprendente, a costo di rischiare la vita, stavano per occupare la fabbrica. Si doveva colpire d'assalto. Era necessario agire in pochi istanti, in un momento inatteso. Le operaie prepararono tutti i vari passaggi della loro protesta. Un gesto segreto avrebbe dato il segnale d'inizio dell'occupazione della fabbrica. Poi avrebbero dovuto fare delle barricate per non fare accedere nessuno, finché il padrone non si fosse deciso ad aprire una trattativa. La rivolta della Cotton stava per iniziare. L'occupazione della fabbrica avvenne secondo i piani prestabiliti. Le operaie dichiararono aperta la loro protesta ed affermarono che non avrebbe avuto fine prima di una svolta riguardo alla loro condizione di lavoro. Quando il padrone della fabbrica tessile Cotton venne informato dell'accaduto, reagì con arrogante indifferenza. Era certo che quelle donne non avrebbero avuto il coraggio e la forza per resistere e portare avanti la protesta, ma si sbagliava. La protesta delle operaie si fece sempre più intensa e Mr. Johnson capì che i suoi interessi erano compromessi. Qualora la situazione fosse peggiorata, i danni economici per la fabbrica sarebbero stati enormi. Perciò, in preda alla rabbia e all'odio verso quelle donne, prese una barbara decisione. Una decisione destinata ad innescare una minaccia che in seguito avrebbe causato una delle tragedie più inquietanti della storia delle proteste operaie. L'infame decisione fu di chiudere tutte le vie di uscita della fabbrica occupata. Poi inviò alcuni uomini ad appiccare il fuoco allo stabilimento. Si trattò di un'esecuzione di massa. Morirono 129 donne, 129 lavoratrici che avevano osato disubbidire alle regole ingiuste di un criminale che le sfruttava anche in quanto donne e quindi, secondo la sua incivile logica maschilista, esseri umani inferiori.

La tragedia della Cotton negli anni è stata raccontata seguendo molte ricostruzioni, spesso diverse l'una dall'altra. Di certo però quell'esecuzione di massa, oltre a dei connotati riguardanti alcuni diritti di lavoro negati, aveva anche un valore legato all'emancipazione della donna, che sempre veniva repressa da un padrone. Proprio per questo motivo, l'8 marzo viene celebrato non come data dedicata alla figura della donna, ma al ruolo della donna all'interno della società. La celebrazione dell'8 marzo racchiude altri eventi legati a proteste simili avvenute nella fabbrica tessile di New York. Fu nell'8 marzo del 1917 che le operaie russe marciarono a Pietroburgo per protestare contro i salari bassissimi e la mancanza di diritti rispetto ai colleghi uomini. Questo conferma quanto la vita della donna nel Novecento sia stata in molte zone del mondo una battaglia combattuta utilizzando metodi vari per affermare un'idea comune, l'idea che la donna è destinata ad essere libera e padrona della sua vita. L'8 marzo, come data per celebrare la donna, può rivelare delle origini che nulla hanno in comune con una festa che ormai appare superata e che per decenni, almeno in Italia, ha rappresentato un grande equivoco.

Regalare mimose ha avuto un valore simbolico negativo per la donna, come spesso accade nella nostra allegra e tragica società consumistica. Infatti, il significato delle cose viene insabbiato, un po' perché non si ha memoria storica, un po' perché è molto più comodo e semplice vendere ad un pubblico non consapevole. L'8 marzo, forse più che la festa della donna in senso generale, dovrebbe essere la data che ricorda le donne coraggiose che sono state in grado di opporsi alla società nella quale vivevano, dimostrando di poter essere indipendenti ed emancipate. Dedicare una festa alla donna non può che significare ricordare tutte le operaie capaci di portare avanti una giusta protesta. Significa dedicare un pensiero alle ragazze madri, a tutte le donne che si sono ribellate, che non ci sono state, sfidando per secoli la storia scritta solo dagli uomini. A loro è dedicato l'8 marzo, con la consapevolezza che il profumo acre delle mimose non è più una condanna, ma un aroma, metafora di libertà.

0: il racconto.
1: Quasi d'amore di Massimo Bontempelli. Questa è una piccola avventura misteriosa e patetica e quasi d'amore. Eppure, nei 3 giorni che Ginevra e io abbiamo passati a Doversan, non ci siamo nemmeno sognati di parlare d'amore. Forse ognuno dei due sognava per proprio conto. Abitavamo nello stesso albergo, passavamo insieme quasi tutte le nostre ore, pranzavamo allo stesso tavolino. La mattina del 4º giorno arrivò suo padre a prenderla, mi domandò: «È stata buona?» «Ottima!» «Le ha dato noia?» «Affatto!» E partirono. Non avevamo parlato d'amore, ma qualche cosa tra noi era accaduto. Perché il tavolino cui mangiavamo nella sala a terreno dell'albergo stava rifugiato entro il vano d'una finestra che dava su un piccolo giardino. E ogni sera chiudevamo i vetri di quella finestra perché a quell'altezza le prime ore del vespero sono fredde anche d'estate. Di là dai vetri, in primo piano, si vedevano sporgere chiome di cespugli, poco oltre salire 2 ciuffi di geranio da certi vasi sopra un muretto. Poi subito precipitava in giù e dilagava l'ombrosa distesa della valle dei monti. Qua e là, nelle lontananze, qualche clivo s'accendeva di lumi fino all'orizzonte e al cielo che s'accendeva di stelle. Era accaduto questo. La terza sera, finito di pranzare, ci attardammo alquanto, uno di fronte all'altra, al nostro tavolino entro il vano della finestra. La sala dietro noi era vuota e come abolita, e tutto il mondo era forse abolito. Così s'era raccolto in noi a quel tavolino e in quella finestra con i suoi panorami vicini e lontani. Ginevra tacque, guardò oltre i vetri chiusi. Guardai anch'io e vidi qualche stella. Poi volsi il capo verso Ginevra. Ma accorsi che Ginevra non guardava le stelle. La via del suo sguardo era più breve. Forse finiva ai gerani del muretto. Li guardai anch'io. Non mi dissero nulla. Erano 2 ciuffi simmetrici. Tacevano immobili. Il loro rosso era tinto di buio dall'ombra. Mi parvero ostili. Ripensandoci, non erano che inespressivi e indifferenti.

0: Ma Ginevra non guardava neppure i gerani. Continuando a tenere gli sguardi al vetro, alzò una mano alla fronte e si accomodò una ciocca di capelli che era scesa troppo bassa. Due o tre volte l'affrontò finché quella si dette per vinta. Allora Ginevra le sorrise e parlò. Una donna trova uno specchio dappertutto. Per fortuna, risposi, chissà perché. Cercai di specchiarmi anch'io nel vetro, che era tutto appoggiato sulla gran massa d'ombra del giardino, della vallata, del mondo. Guardi, le dissi, che effetto curioso. Oltre a quel vetro vedo tutta una scena. Il muretto, i gerani e il resto, tutto quello che c'è di là. Ma ci vedo anche un'altra scena, la mia immagine, la sua, quella della tovaglia bianca, della bottiglia e del lume che ci rischiara. Tutto quello che c'è di qua. Sono più fievoli ma precise. Lei ha potuto servirsi del vetro come di specchio. Due mondi, tutti e due immediatamente di là. Occupano tutti e due lo stesso spazio. Ma questo è il curioso. Non si mescolano, non si urtano, non si sovrappongono, non si completano. Non si danno né piacere né fastidio perché non si conoscono. Servendosi dello stesso spazio, si ignorano a vicenda, totalmente. Guardi, la tazza bianca è esattamente nello stesso punto di quella fronda di busso. Eppure lei vede la fronda e vede la tazza. Ognuna in modo compiuto, senza rapporti, senza fusione. Ognuno di quei due mondi è opaco in sé e trasparente rispetto all'altro. Ebbene, domanda Ginevra. Io rimasi sconcertato per un momento. Potrebbe darsi, riprendo. Mi interruppi subito. Non importa. Le sue solite fantasie, dice Ginevra, appunto. Ma il fenomeno la divertì. Cominciò a muovere una mano tenendola sollevata a mezz'aria, al di sopra del nostro tavolino, roteandola come un falchetto che volesse calare a rapire le briciole rimaste sulla tovaglia. Ma lei non guardava le briciole, guardava oltre il vetro. Che fa? Domandai. È divertentissimo, cercavo di nascondere la mia mano, quella là, in mezzo ai gerani, ma davvero non si riesce. Non muova così forte, così rischia di romperli, i gerani. Ginevra si mise a ridere. Io m'accorsi che nel bricco c'era ancora del caffè, me lo versai e lo bevvi, sebbene fosse freddo. Poi aggrottai le ciglia come si fa ai bambini e l'ammonì. Non rida, dico sul serio. Ginevra già non rideva più, aveva cessato il gioco. Posò la mano sulla tovaglia e mi guardò. Davvero dice sul serio? Quasi. Vogliamo fare un esperimento? Che esperimento? Guardi là. Ecco, veda. Tengo l'immagine della mia mano proprio al di sopra dei gerani. Non le fa l'effetto che se la abbasso arrivo a toccarli? Così. Guardi. Li tocco. Ma i gerani non si muovono. È naturale. Naturale sì, ma io voglio fare una cosa soprannaturale. Voglio muoverli. Come? Così, ci deve essere in quello spazio unico che alberga due mondi, ci deve essere un punto nello spazio e nel tempo, un punto, un angolo, un istante nel quale i due mondi si urtano. Lo trovo. Mi volsi a lei. Anche lei ora guardava me, curiosa, spaurita. Io mi eccitai, m'alzai in piedi come un professionista. Ginevra contemplava me di sotto in su con uno sguardo spalancato. Io comandai. Guardi là. Ubbidì. Anch'io fissai là. Con grande attenzione cominciavo l'esperimento. Non guardavo la mia mano, né guardavo la immagine entro lo specchio del vetro. Si abbassava, l'effigie fievole della mia mano sul cespo dei gerani reali e li raggiunse, ma i gerani rimasero immobili. Abbassai ancora. L'immagine della mano si intrecciò ai gerani. Ancora vivevano insieme le due forme, quella mobile e quella immota, senza mescolarsi, senza offendersi, senza conoscersi. Stia zitta. Fissi bene. Ritentavo, tesi la volontà, d'un tratto scossi e roteai la mano. E l'effigie roteò rapidamente. Allora i gerani si mossero. Avevano dato un crollo leggero, come al passare di un vento leggero. Ginevra gridò: Ah! Ma subito lo scettico spirito femminile la afferrò per una spalla. Ella la scosse dicendo: È un caso, è passato proprio in quel momento un po' di vento. Io la guardo dall'alto severamente. Fissi ancora, mi dirà lei quando debbo muoverli. L'immagine della mano era posata sul geranio fermo. Ginevra taceva, sentì che anelava, io le feci coraggio. Dica, dica lei quando. Esitò ancora, poi d'improvviso, muova. Io scossi la mano, i gerani come prima si chinarono e tremarono. Allora sedetti e fissai gli occhi nel volto di lei che era pallido. Ma la commozione le durò poco, già la riprendeva l'umore del gioco. Il sangue tornò sulle sue guance e rise. Il riso era un po' rauco, ma ella aggiunse: «Voglio provare anch'io». Le lanciai uno sguardo di compassione. «No, lei non può». Mi credette subito, docile, umile. Per un poco rimanemmo in silenzio e io meditavo perché quando sono in villeggiatura amo meditare su queste cose profonde. Il fiore della mia meditazione sbocciò nelle seguenti parole. Il geranio si è mosso dunque. Se avesse la facoltà di sentire, avrebbe sentito. Ecco una bella esperienza. Lei va di là. Dove? Di là, fuori, vicino al geranio, e appoggia una mano così, in un posto qualunque, ma ferma. Io sto di qua e cerco di toccare la sua mano vera con l'immagine della mia. Ha capito? Sì. E lei la sentirà? Deve sentirla. Ginevra si era già alzata per uscire. La trattenni. Un momento. Lei deve sentirla, ma non mi guardi, se no può essere una sua illusione. Lei, quando è fuori, volti le spalle alla finestra. Non mi guardi, guardi di là nella valle. Solo tenga alzata e bene in vista la mano. Va bene. Se ne andò. Osservai il suo corpo vestito di rosa che si allontanava, il collo scoperto e molto sottile e bianco che improvvisamente scompariva in mezzo alle prime radici dei capelli neri. Poi mi girai a guardare oltre i vetri. Quasi subito la vidi apparire nel giardinetto. Mi volse le spalle come le avevo ordinato. Il vestito roseo si era imbrunito nella tenebra, ma il collo pareva fatto più bianco. Eretta, tagliava la tenebra. Pareva intagliata nel cielo. Pareva che le stelle si fossero scostate per farle posto. Con un piccolo sforzo degli occhi evocai, là, entro, il mondo delle immagini riflesse. M'ero alzato di nuovo e vidi me stesso là, in effigie, in piedi, accanto a lei, vera. Ginevra sollevò una mano e l'attese, come le avevo insegnato, e così ferma la teneva aspettando. Ma io non mossi la mia mano per toccare con l'effigie la sua. Non so quale demone mi suggerisse, io smossi con cautela tutto il mio corpo, sorvegliandone l'immagine. E questa ora stava accanto al corpo di lei, lungo il corpo di lei, poco più alta. Piegai il collo e anche quel mio capo effigiato si piegò. Mossi le labbra e la mia immagine posò la bocca sul collo vivo di lei, presso la radice dei capelli. Lo baciò, vi rimase appoggiata e stretta. Ed un tratto vidi lei scuotersi tutta e abbassare il capo scostandolo. Senza voltarsi, fuggì. Fuggì come se sentisse che l'avevo baciata sul collo. Sedetti come tranquillo, aspettando il suo ritorno. Tornò subito. Era pallidissima e non sedette. Avrei dovuto domandarle perché se n'è andata. E lei doveva, anche senza domanda, dirmi qualche cosa. Non una parola. Non disse più nulla dell'esperienza e io non le domandai nulla. Non sedeva. In piedi, davanti al tavolino, fissava una bottiglia d'acqua minerale. Poi, senza rendersene conto, lentamente alzò una mano e se la passò sul collo. Intorno, intorno. Ve la tenne premuta, dietro, presso la radice dei capelli, con una specie di spasimo. Fu un momento. Allora si sciolse tutta, mi sorrise, mi guardò finalmente negli occhi e mi porse la mano. Buonanotte. Se ne andò, non si voltò più. Scomparve. Quella notte non ho dormito. La mattina dopo venne suo padre a prenderla, come ho già detto, e partirono. E non l'ho più riveduta.
1: Avete ascoltato il racconto.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite. Per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
4: Radio Senti Chi Parla. la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta la letteratura antica, l'Odissea. Come l'Iliade, l'Odissea è un poema epico attribuito a Omero e narra il lungo viaggio compiuto da Odisseo, Ulisse per i latini, per ritornare in patria, a Itaca, dopo l'espugnazione della città di Troia. L'opera presenta anche le vicende successive alla morte di Ettore, come la conquista della città di Troia, avvenuta attraverso l'inganno del cavallo, escogitato dal protagonista dell'Odissea. Sin dal proemio appare la descrizione di Ulisse. Egli è un uomo che soffre per la lontananza da casa, è intelligente, astuto, pronto a sfruttare ogni situazione e molto curioso. Non a caso, il primo aggettivo che lo caratterizza è multiforme. L'Odissea è un poema costituito, come l'Iliade, da 24 libri in esametri, raccolti in tre grandi nuclei tematici. La prima sezione è chiamata Telemachia, libri primo e quarto. Sono trascorsi 10 anni dalla fine della guerra di Troia e ora Telemaco ha circa 20 anni e vive con la madre Penelope e con i Proci, ovvero 119 nobili di Itaca che pretendono in sposa la presunta vedova per ottenere la corona. La donna, sperando nel ritorno del marito, promette agli invasori che sceglierà un nuovo re, ma solo se riuscirà a concludere un sudario per il suocero Laerte, prima che giunga Ulisse. Per evitare le nozze, tuttavia, Penelope disfa durante la notte la tela tessuta di giorno. Nel frattempo, un concilio degli dei si riunisce per decidere il destino di Odisseo, trattenuto ormai da 8 anni dalla ninfa Calipso. Non appena Poseidone, che odia Ulisse, si allontana per partecipare a un banchetto, gli dei decidono di concedere a Ulisse il ritorno a Itaca. Hermes si recherà allora presso Calipso per convincerla a lasciare andare l'eroe, mentre la dea Atena, sotto un travestimento umano, si reca da Telemaco per indurlo a partire alla ricerca del padre. I Proci scoprono della partenza di Telemaco e si stabiliscono definitivamente nella reggia di Ulisse. Penelope, preoccupata per il figlio, si rivolge ad Atena e ne invoca l'aiuto. Questa le apparirà in sogno, rassicurandola sulle sorti del figlio. La seconda sezione tratta dei viaggi di Odisseo, libri quinto, dodicesimo. Calipso, dopo aver ricevuto da Hermes l'ordine di lasciar partire Ulisse, promette all'eroe greco il dono dell'immortalità, che Odisseo però rifiuta per la nostalgia che prova nei confronti della patria e dell'amata moglie. Ulisse in viaggio è vittima di una violenta tempesta scatenata da Poseidone. Dopo 2 giorni e 2 notti, l'eroe, attraverso l'aiuto della dea Atena, riesce ad approdare su una spiaggia, dove stremato si addormenta. Il mattino seguente viene trovato dalla figlia del re dell'isola, il quale il giorno dopo organizzerà un banchetto in onore dell'eroe greco. Durante la serata, un cantore racconta gli episodi riguardanti la caduta di Troia e l'inganno del cavallo. Ulisse, nel sentire la storia della guerra, piange e il re lo invita a rivelare la sua identità. Odisseo rivela il suo nome e inizia a raccontare il suo ritorno in patria a partire dal termine della guerra. Incomincia qui il lungo flashback attraverso il quale si ripercorrono le vicende dell'eroe greco. Tra le più famose c'è l'avventura nella terra dei ciclopi, mostruosi giganti pastori con un solo occhio. Qui l'eroe greco e i suoi compagni sono catturati da Polifemo e Ulisse si salva ricorrendo alla sua proverbiale astuzia. Dopo aver detto al mostro di chiamarsi Nessuno, Odisseo fa ubriacare il ciclope e poi lo acceca con un palo rovente. Quando Polifemo urla «Nessuno mi ha accecato!», gli altri ciclopi credono semplicemente che egli avesse esagerato con il vino e lo ignorano. Ulisse e i compagni, nascosti sotto alcune pecore, sfuggono poi al mostro, che controlla i suoi animali tastandoli con le gigantesche mani. Ulisse poi si dirige da Eolo, dio dei venti, il quale dona loro un otre, in cui racchiude i venti contrari alla navigazione. Sfortunatamente però, proprio nel momento in cui già appare all'orizzonte l'amata Itaca, i compagni, credendo che l'otre celi un tesoro, lo aprono, liberando i venti sfavorevoli che respingono le navi di Ulisse in alto mare. Successivamente Odisseo, dopo altri episodi avventurosi, sbarca sull'isola della seducente maga Circe, invaghita del protagonista. La maga trasforma il resto della truppa in maiali. Ulisse spezzerà l'incantesimo solo grazie a un'erba magica donatagli da Hermes. Dopo un soggiorno di quasi un anno presso la maga, Ulisse scenderà nell'Ade. Qui incontra molti eroi greci, tra cui Agamennone, Achille e soprattutto l'indovino Tiresia, che gli predice la lotta contro i proci, lo invita a prestare attenzione alle vacche del dio Sole e gli annuncia una misteriosa morte lontano dalla patria. Ripartendo per il mare, Ulisse incrocia le sirene e ascolterà il loro canto senza cedervi e quindi senza naufragare. Ulisse supera poi i mostri Scilla e Cariddi, posti all'altezza dello stretto di Messina, e approda nell'attuale Sicilia. Qui i compagni, stremati dal lungo viaggio e dalla fame, si cibano delle vacche del dio Sole, provocando l'ira del dio che si vendica con una tempesta non appena essi riprendono il mare. Unico superstite, Odisseo giunge all'isola di Calipso, dove rimane per 8 anni. Il terzo e ultimo nucleo narrativo tratta del ritorno e la vendetta di Ulisse, libri 13-24. Giunti alla spiaggia di Itaca, Ulisse viene trasformato in un vecchio mendicante. In seguito Atena si reca a Sparta da Telemaco per esortarlo a fare ritorno a casa. Raggiunto dal figlio, cui svela la propria identità, Ulisse organizza il piano per attuare la vendetta. Odisseo, sempre con le sembianze di un misero mendicante, si reca alla reggia Areale, dove ha modo di osservare la volgarità dei proci. Riconosciuto solo dal fedelissimo cane Argo, che muore subito dopo averlo rivisto, Ulisse ha un colloquio con la moglie, che non sa di trovarsi di fronte al marito. Ulisse, mantenendo l'incognito, le annuncia il suo futuro ritorno. In mezzo alle continue prepotenze dei proci, Penelope propone una gara con l'arco di Ulisse per scegliere il nuovo re. La donna sposerà chi saprà tendere l'arco e scoccare una freccia attraverso l'anello di 12 scuri. Mentre i proci falliscono miseramente, Ulisse supera facilmente la prova e con l'aiuto di Telemaco stermina gli avversari. Penelope pone al marito un'ultima prova: descrivere con tutti i dettagli il loro letto nuziale. Ulisse si reca poi dal padre Laerte, cui descrive con precisione un frutteto donatogli dal genitore. Placata con l'aiuto di Atena un'ultima rivolta interna, Ulisse, tornato re di Itaca, stila patti di pace e tranquilla convivenza. Sopravvivere per raccontare. Ecco il messaggio dell'Odissea. Ostinarsi a tornare nella vita dopo aver scrutato il proprio passato. L'epica antica rappresenta davvero il primo momento in cui la vita si fece letteratura e prima memoria storica, nel rendere eterno il ricordo dell'uomo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

Se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La musica mi trasporta in un mondo in cui il dolore non smette di esistere, ma si allarga, si placa, diventa insieme più calmo e più profondo, come un torrente che si trasforma in lago. Marguerite Yourcenar.

0: that's show business.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
2: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dal quotidiano La Stampa, i cani sono entrati nella terza ondata di domesticazione. Si stanno evolvendo per adattarsi alla nostra vita moderna. Di Noemi Penna. Negli ultimi decenni, la relazione tra cani ed esseri umani ha subito una trasformazione senza precedenti, con i nostri amici a quattro zampe che si adattano in modi sorprendenti alla vita moderna. Non più considerati esclusivamente animali da lavoro o protettori delle abitazioni, i cani sono diventati compagni indispensabili che svolgono un ruolo centrale nelle nostre vite. E questo cambiamento ora rientra anche nel loro DNA. Le tre ondate. Gli studi scientifici suggeriscono che stiamo assistendo a una terza ondata di domesticazione, ovvero a un ulteriore adattamento dei cani alla nostra vita moderna, fatta di molti più agi rispetto al passato, ma anche di più cemento e meno tempo all'aperto. L'addomesticamento dei cani è iniziato circa 40.000 anni fa, quando i lupi selvatici hanno cominciato ad avvicinarsi agli insediamenti umani per cercare cibo. Allora la selezione naturale ha favorito i lupi meno timorosi e aggressivi e più socievoli, portando alla formazione delle prime popolazioni canine. Con la rivoluzione agricola e successivamente quella industriale, i cani sono stati allevati per specifici tratti fisici e comportamentali in risposta alle esigenze dei loro proprietari. Tuttavia, l'avvento della vita urbana ha innescato un ulteriore cambiamento radicale, spostando il focus dalla funzionalità alla compagnia e all'affetto. Il ruolo dell'ossitocina. Il concetto di terza ondata di domesticazione è stato esplorato da un team di ricercatori dell'Università di Linköping, guidato dai professori Brian Hare e Vanessa Watts, che hanno studiato come il nostro stile di vita moderno stia influenzando i tratti genetici e comportamentali dei cani. Secondo i ricercatori, l'evoluzione di questi animali si sta manifestando non solo a livello comportamentale, ma anche biologico. La crescente interazione tra cani e umani ha portato a un aumento dei livelli di ossitocina, un ormone fondamentale nel legame sociale che promuove la fiducia e l'affetto. Come sappiamo, l'ormone dell'amore gioca un ruolo cruciale nel rafforzare il legame tra i cani e i loro proprietari e potrebbe essere anche la chiave di questo ulteriore passo evolutivo. Il test scientifico. Un esperimento condotto da Hare e Watts ha coinvolto 60 Golden Retriever, i quali dovevano affrontare il compito di aprire un barattolo di croccantini. I cani sono stati sottoposti a questo test due volte, una dopo aver ricevuto uno spray nasale di ossitocina e una dopo uno spray di soluzione salina. I risultati hanno rivelato che i cani portatori di una specifica variante genetica del recettore dell'ossitocina rispondevano in modo più efficace all'ormone, mostrando una maggiore predisposizione a cercare aiuto dai loro proprietari. E questi risultati suggeriscono che la domesticazione ha influenzato profondamente le capacità sociali dei cani, rendendoli più sensibili alle interazioni con noi. Crescente cordialità. Le differenze comportamentali osservate nei cani sono emblematiche di questa evoluzione. A differenza dei loro antenati, i cani da servizio, ad esempio, sono stati selezionati per la loro amicizia e socievolezza, il che li rende particolarmente adatti alla vita urbana del XXI secolo. Come affermano i ricercatori, a differenza della maggior parte dei cani da compagnia, i cani da assistenza sono attratti dagli estranei e mostrano una crescente cordialità, suggerendo che la biologia di questi animali si sta modificando proprio come accadde migliaia di anni fa. Ma avvertono, per garantire la felicità dei cani e dei loro proprietari, sarà essenziale allevare e addestrare cani sempre più simili a quelli da servizio per soddisfare i bisogni del nuovo mondo che abbiamo creato. Come saranno i cani del futuro? Questa evoluzione non riguarda solo la capacità di coccolarci o d'obbedire, ma implica la creazione di un percorso che assicuri che i cani siano adeguatamente adattati alla vita contemporanea, promuovendo un rapporto di reciproco benessere tra animali e esseri umani. Con la crescente urbanizzazione e l'evoluzione delle relazioni interspecie, la domesticazione dei cani non è mai stata così dinamica. Questo fenomeno non solo offre nuove opportunità per comprendere il comportamento animale, ma solleva anche importanti questioni sulla responsabilità di allevatori e proprietari nel modellare il futuro della nostra convivenza con questi straordinari animali.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Se tutti avessimo la stessa voce, dovremmo differenziarci con toni e cadenze. Di Simone Valtieri. Immaginate se i vostri genitori o gli amici di una vita parlassero esattamente come voi, ma anche come il panettiere sotto casa, la presidente del consiglio, il presentatore di un programma TV o la vostra cantante preferita. Pensate cioè a un universo parallelo in cui tutti condividono lo stesso identico tono e timbro vocale, indipendentemente dal sesso. Come sarebbe possibile distinguersi e riconoscersi in un mondo monotono? Senza considerare che, di base, se avessimo tutti una voce uguale, dovremmo avere in comune tante altre cose. I suoni che emettiamo, infatti, dipendono da molteplici caratteristiche dell'apparato respiratorio. Volume e intonazione sono strettamente collegati alla conformazione del torace e a quella della laringe, dove risiedono le corde vocali. Mentre il timbro dipende dalla forma di faringe, cavità orale e seni paranasali. Per avere tutti quanti la stessa voce, dovremmo dunque essere identici nell'aspetto, almeno nella porzione che va dal naso al petto, al netto di incidenti o malformazioni. Insomma, osservando un gruppo di individui, la sensazione che si avrebbe a colpo d'occhio sarebbe simile a quella che abbiamo nel guardare una schiera di puffi in un cartone animato. Un mondo monotono sarebbe popolato da persone tutte uguali, conferma la dottoressa Anna Maria Zambarbieri, logopedista dell'associazione Parlami. Questo però non significa che parlerebbero tutte allo stesso modo. La voce è anche intonazione, prosodia, espressione e intenzionalità comunicativa, e ognuno di noi è in grado di eseguire variazioni di tono legate, nella maggior parte dei casi, alle emozioni. Oltre a ciò, ci sono da considerare fattori come l'età e il peso. Ogni persona ha infatti una voce unica che tuttavia muta col passare del tempo. Le corde vocali si estendono, si ingrossano e poi in età avanzata perdono elasticità. O con il quantitativo di grasso corporeo, ed è facile presumere che queste due caratteristiche esisterebbero anche in un mondo monotono. C'è inoltre da considerare il fattore linguistico, che dipende soprattutto dal contesto in cui si cresce. Anche laddove avessimo tutti la stessa voce di base, si sarebbero comunque sviluppate moltissime lingue, tutte diverse tra loro, prosegue l'esperta. Ognuno di questi idiomi vivrebbe di fonemi particolari, complicati da riprodurre per coloro che appartengono ad altri ceppi linguistici. Per esempio, per noi italiani rimarrebbe difficile emettere i suoni aspirati delle lingue arabe o pronunciare correttamente il cinese mandarino, così come per i cinesi continuerebbe a essere pressoché impossibile dire R, per i filippini F, mentre gli ispanici farebbero ancora fatiche con le doppie e gli arabi nella distinzione tra I ed E. In breve, sussisterebbero differenze notevoli nel modo in cui la voce unica verrebbe utilizzata nelle diverse regioni del globo e anche nelle stesse nazioni. Pensate a quanto si differenzia l'italiano regionale su base geografica. La pronuncia delle parole e la cadenza delle frasi è molto diversa tra chi è nato a Catania e chi è a Torino, giusto per fare un esempio. Le discriminanti in ogni caso non finiscono qui. Dalla temperatura ambientale alla rarefazione dell'aria, dal volume alla velocità di emissione, dall'emotività all'insorgere di stati influenzali, tutto contribuisce a mutare il modo in cui parliamo. In un contesto in cui tutti fossero simili nell'aspetto e nei toni e non ci fossero differenze linguistiche o regionali, è presumibile che con l'evoluzione si sarebbero affinati gli altri sensi, in primis l'udito, e che la gente avrebbe imparato a riconoscere istintivamente i propri cari e gli amici, rilevando naturalmente sfumature e dettagli. Un po' quello che avviene con i gemelli omozigoti, che di base sono identici, ma che parenti e conoscenti riescono a distinguere con poca difficoltà. La voce è la parte di noi che più delle altre trasmette emozioni, ed è quella più difficilmente controllabile. Possiamo gestire postura o sguardo, ma è molto complicato farlo con la voce, spiega Zambarbieri. Ed è fondamentale nella comunicazione tra una mamma e il proprio neonato. In un mondo dal suono unico, è probabile che l'infante imparerebbe subito a distinguere, oltre agli odori, anche le sfumature nei toni, come l'estensione vocale dei genitori, apprezzabile già con le prime ninne nanne. A tal proposito, proprio nell'universo della musica e del canto avverrebbero probabilmente gli scossoni più grandi. Con una voce unica e poche variabili sul tema, è possibile ipotizzare almeno due scenari antitetici e paralleli. Nel primo caso acquisirebbero maggiore importanza sia la musica, con una sovrapproduzione di pezzi strumentali, sia le parole, e dunque avrebbe una rilevanza notevole ciò che si dice e come. Sarebbe in sostanza il trionfo dei cantautori. Di contro, gli artisti potrebbero ricercare, per mezzo della distorsione vocale, tutte quelle voci sconosciute in un mondo monotono e dunque i sintetizzatori assumerebbero un'importanza fondamentale, un po' come avviene già oggi nella musica trap con l'autotune. Se tutti parlassimo allo stesso modo, le forme d'arte principali come la pittura, la scultura, la letteratura e la poesia potrebbero essere potenziate per dare voce al proprio mondo interiore. Forse si riscoprirebbe anche il contatto con la natura, apprezzando soprattutto le qualità del silenzio, fa notare ancora Zambarbieri. Sarebbe però più complicato emergere in tutti quei mestieri toccati direttamente dall'appiattimento vocale. Si pensi agli speaker radiofonici, agli attori e ai doppiatori, ai youtuber e tiktoker, agli avvocati, agli insegnanti di lingue. In TV probabilmente gli show musicali sarebbero impostati diversamente, mentre sparirebbero i programmi di imitatori e parodie. Di contro, si potrebbero organizzare molti scherzi telefonici, non essendovi la necessità di camuffare alcunché. Cambierebbe, e di molto, anche il lavoro dei giudici, che avrebbero più difficoltà

0: Dispositivi di questo tipo avrebbero anche potuto accelerare il progresso tecnologico e magari le videochiamate sarebbero state inventate prima, vista la maggiore esigenza di riconoscersi non solamente con la voce. Resta da esaminare la questione sessuale. La voce tra donne e uomini dipende, oltre che dalla conformazione fisica, anche dai livelli ormonali. Ma se tutti fossimo simili nell'aspetto e seppure il timbro dei due sessi fosse sovrapponibile, significa che anche il quantitativo di ormoni tra maschi e femmine sarebbe pressoché lo stesso. Ciò porta a pensare che la sessualità sarebbe più fluida e che sicuramente avremmo sviluppato dinamiche differenti di corteggiamento e di accoppiamento. È quindi ipotizzabile che in un mondo di questo tipo sarebbero venute meno le discriminazioni sessuali e le violenze di genere. Anche le prestazioni sportive sarebbero equiparabili tra i sessi e tutti gareggerebbero insieme in ogni disciplina. Noi siamo abituati a innamorarci anche della voce o dell'aspetto di una persona, chiosa Zambarbieri, ma se queste non fossero più caratteristiche fondamentali, forse ci si ritroverebbe costretti ad ascoltare chi si ha davanti, dando più importanza ai contenuti e innamorandosi dei suoi valori. Se tale ragionamento fosse valido, porterebbe dunque alla nascita di relazioni più stabili e meglio assortite. D'altro canto, però, sarebbe anche più facile tradire, vista la minore possibilità di essere scoperti con le registrazioni ambientali. Di certo, il fatto di frequentare solo persone tutte molto simili visivamente e vocalmente avrebbe un impatto difficilmente valutabile dal punto di vista psicologico. In definitiva, in un mondo monotono, la società sarebbe impostata su presupposti totalmente diversi da quelli che conosciamo e probabilmente neanche del tutto ipotizzabili, tante sono le variabili in gioco. Quel che appare certo, però, è che sia prerogativa della specie umana un'istintiva spinta a differenziarsi non solo nell'abbigliamento e nel look. Per questo motivo, pur disponendo della medesima voce di base, è piuttosto facile pensare che ogni individuo troverebbe la sua personalissima maniera di servirsene, imparando a diversificarsi e a parlare in un modo unico. Altro che monotonia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Come imparare a usare bene il tempo ogni giorno? Il nostro tempo è davvero così poco? Sì e no, secondo gli esperti. Da un lato, oggi abbiamo fin troppe opzioni per riempire le giornate. Il risultato è che ci sentiamo sopraffatti dagli impegni. Dall'altro, spesso sprechiamo interi pomeriggi o serate, per esempio sui social. La buona notizia è che possiamo fare meglio. Di Andrea Porta. 6 lavoratori su 10 ritengono che il maggior ostacolo al proprio sviluppo personale e professionale sia rappresentato dalla mancanza di tempo per dedicarsi a ciò che vorrebbero. Il dato viene da un'indagine condotta durante la pandemia dalla società di consulenza delle risorse umane Cornerstone. È infatti esperienza comune sentire di non avere mai tempo per dedicarci ai nostri hobby, per stare con la famiglia o con gli amici o per lavorare in modo più sereno. Ma davvero gli impegni sono troppi oppure siamo noi a non saperci organizzare? Sicuramente ci sono tante cose che ci piacerebbe fare, ma che vengono poi inghiottite da una quotidianità sempre più complessa e pesante, spiega da Airone Roberta Milanese, psicoterapeuta e ricercatrice associata presso il Centro di Terapia Strategica di Milano. Spesso partiamo con buoni propositi, ma alla fine, sopraffatti dalle scadenze, arriviamo distrutti a fine giornata e disdiciamo tutto per l'eccessiva stanchezza. Comunque, non siamo tutti uguali. La persona che sa gestire bene il suo tempo organizza i ritmi della giornata in anticipo ed è attenta a evitare attività inutili, prosegue Milanese. Al contrario, chi sente di non avere mai tempo a sufficienza è tipicamente un ottimista e tende a sovrastimare il tempo a sua disposizione, accorgendosi inevitabilmente di essere in ritardo quando ormai è troppo tardi. Così finisce col completare i suoi impegni all'ultimo e magari male. Chi ha problemi a organizzare i suoi tempi di solito è anche un perfezionista. È sempre in ritardo perché vorrebbe fare tutto al meglio, oppure è incapace di delegare agli altri.

0: sulle sue attività, pur sapendo di non poterle portare a termine. Spesso poi la percezione di non aver tempo nasconde emozioni che non vogliamo confessarci. Quante volte ci diciamo «dovrei andare in palestra, ma non trovo il tempo», per poi ritrovarci nel weekend seduti sul divano per pomeriggi interi? Si chiede Milanese. Spesso, infatti, facciamo in modo di non trovare il tempo di fare ciò che non abbiamo voglia di fare. Questo ci insegna che dovremmo essere consapevoli di cosa veramente vogliamo fare e di cosa invece ci imponiamo di fare controvoglia. Per gli psicologi, il primo passo per imparare a gestire il tempo è sintonizzarsi con i propri bisogni reali. Solo così riusciremo a portare a termine ciò che conta per noi e organizzarci al meglio per fare quello che magari non ci piace, ma che pur dobbiamo fare. La società in cui viviamo non ci aiuta. Oliver Borkman, giornalista e autore del recente «Come fare per avere più tempo?» Ballardi, fa un confronto con le comunità contadine medievali. Non esistevano pressioni intollerabili per fare tutto, perché il lavoro di un contadino è infinito. Ci saranno sempre un'altra mungitura e un altro raccolto, quindi non ha senso affrettarsi verso un ipotetico traguardo. Gli storici definiscono questo stile di vita come orientato alle attività. Al contrario, per noi oggi il tempo ha un valore prescrittivo. Pensate, per esempio, a come avete in programma di trascorrere il pomeriggio di domani o a cosa avete realizzato nell'ultimo anno, scrive ancora Barkman. Con ogni probabilità vi ritroverete a visualizzare un calendario, un metro, i numeri di un orologio o una linea temporale più o meno astratta. Poi misurerete e valuterete la vita reale secondo questo criterio immaginario, incasellando mentalmente le attività all'interno della linea temporale. Ma se a guidare le nostre giornate il tempo e non le azioni che compiamo, lo stress diventa inevitabile. Oggi il tempo manca anche perché abbiamo tantissime opzioni tra cui scegliere per riempire le nostre vite. Che questo abbia dei risvolti positivi è indubbio, ma non possiamo sottovalutare quelli negativi, scrive Andrea Giulio Dori in un saggio su Psicologia contemporanea. Se il contadino medievale conduceva una vita dura ma semplice, oggi siamo angosciati da come impiegare al meglio le giornate e dalla paura di sprecarle. L'abbondanza di attività possibili suscita troppe aspettative, ci paralizza e dopo aver preso una decisione ci rende tristi per il timore di non aver fatto la scelta migliore.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito futuroprossimo.it. Un nuovo vetro ferma il caldo ma non la luce. Fine dei condizionatori? Di Gianluca Riccio. Pochi giorni e già si intuisce che sarà un'estate caldissima, con le nostre case che si trasformano in forni. Per combattere il caldo, si sa, ricorreremo ai condizionatori, mostriciattoli energivori che contribuiscono alle emissioni di CO2. Ma se esistesse un modo per mantenere gli ambienti freschi senza impattare sull'ambiente? È una sfida che ogni anno cerca possibili soluzioni. Ed è quella che ha raccolto anche un team dell'Università di Notre Dame negli Stati Uniti. La loro soluzione è tanto semplice quanto geniale. Un vetro intelligente che blocca il calore lasciando passare la luce. Vediamo insieme come funziona questa invenzione. I rivestimenti per finestre convenzionali sono per lo più progettati per avere una resa ottimale quando la radiazione solare li attraversa con un angolo di 90 gradi. Purtroppo l'incidenza della luce naturale cambia costantemente in base alle ore e alle stagioni. Questo significa, in parole povere, che queste soluzioni hanno i loro limiti. Per superare questo problema, il professor Teng Fei Luo e i suoi colleghi hanno creato un rivestimento per finestre composto da strati ultrasottili di silice, allumina e ossido di titanio su una base di vetro. Come se non bastasse, hanno aggiunto all'insieme un polimero di silicio dello spessore di un micrometro per restituire meglio la radiazione termica nel vuoto, cioè all'esterno dell'edificio. Sfruttando l'informatica quantistica, i ricercatori sono riusciti a determinare la configurazione ottimale per massimizzare la penetrazione della luce, attenuando al contempo l'esposizione alle lunghezze d'onda che generano calore. Grazie a simulazioni, il team ha scoperto che il loro rivestimento trasparente potrebbe ridurre le temperature interne da 5,4 a 7,2 gradi centigradi, indipendentemente dall'angolo di penetrazione della luce solare. Fatto interessante, oltre a poter rivoluzionare il settore edile, questa nuova tecnologia potrebbe essere estesa al mondo dell'automobile. In concreto, il rivestimento potrebbe essere integrato nei finestrini delle auto. L'invenzione dell'Università di Notre Dame rappresenta un passo avanti significativo nella lotta al riscaldamento globale e alle emissioni di CO2. Grazie a questo vetro magico, potremmo presto limitare o addirittura evitare il ricorso ai condizionatori energivori e alle bollette salate, senza rinunciare al comfort delle nostre case. Ma i benefici non si fermano qui. Questa tecnologia potrebbe trovare applicazione anche in altri settori, come quello automobilistico, contribuendo a ridurre il consumo di carburante e le emissioni nocive. Certo, la strada verso una diffusione su larga scala di queste finestre intelligenti è ancora lunga. Serviranno ulteriori ricerche e investimenti per rendere il prodotto accessibile a tutti. Nel mentre c'è la conferma che, a volte, le soluzioni più geniali si nascondono nei dettagli invisibili, come le lunghezze d'onda della luce.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista storica di National Geographic. Agatha Christie e la scoperta degli avori di Nimrud. Durante un viaggio in Iraq, la signora del giallo conobbe colui che sarebbe diventato il suo secondo marito, l'archeologo Max Mellowan, e per anni lavorò con lui nei siti archeologici del vicino Oriente. Di Ignacio Marquez Rowe. La grandiosa carriera letteraria di Agatha Christie è ben nota. Tradotta in più di 100 lingue, è la scrittrice con il maggior numero di copie vendute di tutti i tempi. Superata solo da Shakespeare tra gli autori e dalla Bibbia tra i libri. Molto meno conosciuta è al contrario la sua vita, lunga e intensa, come collaboratrice nelle missioni archeologiche in Mesopotamia. Dopo un divorzio traumatico e burrascoso, Agatha Christie decide di trascorrere un periodo in Iraq, raggiungendolo con il mitico treno Orient Express. Al suo arrivo nella capitale irachena, l'autrice organizzò un'escursione nell'antica Ur, nel sud del paese, da sola. Quell'escursione le cambiò la vita per sempre. «Mi innamorai di Ur per la bellezza dei tramonti, per lo ziggurat, aperta parentesi, grandioso edificio sacro, e per l'ampio mare di sabbia. La cura impiegata nel recuperare dalla terra i vasi e gli altri oggetti mi incitava a diventare archeologa». Agatha Christie strinse un buon rapporto di amicizia con i suoi padroni di casa a Ur, Leonard Woolley, e ancor di più con la moglie Catherine, che la invitarono a unirsi nelle loro successive spedizioni. Fu proprio durante la seconda visita ai Woolley nella città di Ur che la Christie conobbe Max Mellowan, assistente di Leonard. Pochi mesi dopo, il giovane archeologo divenne il secondo marito della scrittrice. Da allora, la scrittrice passò lunghi periodi dell'anno in Siria e in Iraq con il marito, partecipando attivamente alle varie spedizioni. E ogni missione archeologica alimentava di esperienze vissute la sua attività letteraria. Nel 1949 la coppia diresse uno dei progetti di maggiore rilevanza nella storia dell'archeologia mesopotamica, assumendo la direzione degli scavi di Nimrud e scoprendo l'imponente collezione di avori assiri. Finemente lavorati, i piccoli frammenti d'avorio rinvenuti danno un'idea piuttosto approssimativa della ricchezza e dello splendore della corte assira. I reperti che a quel tempo decoravano tavoli, sedie, troni o cassapanche furono gettati in un pozzo da misteriosi nemici. Forse coloro che sconfissero l'impero assiro nel 612 a.C. Fu così che, involontariamente, li preservarono per i posteri. La cura con cui la scrittrice catalogò, etichettò e si occupò della pulizia preliminare degli incantevoli avori è descritta anche nelle sue memorie. Ricordo che pulii molto e, come tutti i professionisti, avevo i miei strumenti preferiti: un bastoncino d'arancio o un ago con la punta molto fine. Usai anche un vasetto di crema per il viso che fu molto utile per togliere la terra dalle fessure senza danneggiare le statue d'avorio. L'archeologia, la scrittura e Max furono senza dubbio i grandi amori di Agatha Christie, la quale, con il suo spiccato senso dell'humor, arrivò ad affermare: «Un archeologo è il miglior marito che una donna possa avere. Più lei diventa vecchia, più lui si interessa a lei».
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Bell'Italia, Chiesa di Santa Corona, come un piccolo museo sacro, di Lara Leovino. La chiesa di Santa Corona si trova in una traversa non molto frequentata dell'elegante Corso Palladio, lungo il quale un flusso costante di visitatori tende a procedere in direzione di Piazza dei Signori, dove sorgono gli edifici da cartolina della città, in primis la Basilica Palladiana. È un peccato però non imboccare quella via leggermente in salita, perché il complesso è uno dei monumenti più importanti di Vicenza, con capolavori degni di un grande museo, tanto che per entrare è necessario fare un biglietto, a meno che non si segua l'unica messa settimanale il sabato alle 17:30. Gli stessi vicentini hanno nei confronti di Santa Corona un sentimento di ossequiosa ammirazione, dovuto sia alla magnificenza delle sue pale d'altare, sia alla scenografica teatralità delle sue cappelle. Il tempio sorge in contra Santa Corona, dalla seconda metà del XIII secolo, quando viene fatto costruire da Bartolomeo da Braganze, vescovo di Vicenza. L'alto prelato aveva ricevuto in dono dal re di Francia la sacra spina della corona di Cristo e a questa reliquia dedica la nuova chiesa. Eretta a partire dal 1260 e assegnata ai domenicani, è un esempio di transizione dal romanico al gotico sul modello delle abbazie cistercensi, con facciata a capanna, interno a croce latina e ariose cappelle lungo le navate. Il tempio era parte di un complesso conventuale, oggi sede del Museo Naturalistico Archeologico. Il nome del maestro che nel 1260 coordinò i lavori di Santa Corona non si conosce, mentre è ben noto quello dell'architetto Lorenzo da Bologna, che nel 1478 riprogetta il presbiterio. A lui si deve lo stile bramantesco dell'area absidale, impreziosita nel 1666 da un altare maggiore a baldacchino, che è un'autentica macchina scenografica in marmo intarsiato. A realizzarlo sono i Corbarelli, artisti di Firenze specialisti nella tecnica del commesso lapideo alla fiorentina. Le decorazioni create con pietre dure policrome presentano episodi della Passione di Cristo e storie legate a Vicenza, tra cui l'apparizione della Madonna nel luogo in cui oggi sorge l'amato santuario di Monte Berico. Tra i quadri del paliotto si fa notare un'animata e coloratissima Ultima Cena, in cui risalta il blu intenso del lapislazzulo. Alle spalle dello straordinario altare si ammira un'altra mirabile opera di intarsio. È il coro ligneo del 1480 formato da stalli finemente decorati da Pierantonio degli Abbati. Vi sono intarsiate vedute di città ideali, trompe-l'œil, ma anche oggetti d'uso comune, libri, calici, strumenti musicali e perfino una gabbia. Le sorprese continuano nella cripta, progettata anch'essa da Lorenzo da Bologna. Qui, in particolare, si ammira una cappella, quella dei Valmarana, commissionata nel 1576 da Andrea Palladio, ma completata dopo la sua morte. L'armonia architettonica e lo stile essenziale dell'ambiente testimoniano l'inconfondibile tocco del grande architetto rinascimentale. A Santa Corona c'è però un altare che più di tutti attira lo sguardo dei visitatori. È impossibile non restare ammaliati da una delle opere più importanti mai realizzate da Giovanni Bellini. La monumentale pala è legata al nome di Giovan Battista Garzadori, ricco mercante vicentino che in Terra Santa, sulle rive del Giordano, fa il voto di erigere un altare qualora fosse tornato incolum dal suo pellegrinaggio. Rientrato salvo a Vicenza nel 1500, chiama uno dei più celebri pittori dell'epoca e gli commissiona la pala. Realizzato tra il 1500 e il 1503, il battesimo di Cristo da allora campeggia al centro di un prezioso altare in pietra, simboleggiando il trionfo della vita sulla morte. Fulcro dell'opera è la figura apollinea di Gesù, in atteggiamento di sottomissione al Padre che veglia dall'alto. Giovanni Battista, in secondo piano, lo battezza sotto lo sguardo di tre figure angeliche dalle vesti sgargianti, allegoria di fede, speranza e carità. La scena si svolge in un paesaggio che ricorda quello veneto dei Colli Iberici, se non fosse per la palma, simbolo dell'Oriente, posta vicino a una grotta che evoca il Santo Sepolcro. La magia pittorica raggiunge l'apice nella linea dorata dell'aurora che segna il confine tra l'ambito terreno e quello divino. Ad accogliere il quadro, una macchina d'altare con un'infinità di decori, che danno vita, tra inserti di marmo, porfido e pietre preziose, a misteriose creature: unicorni, sirene, bucrani, tritoni e delfini. Rimanendo in tema di capolavori, c'è un altro celebre maestro veneto che ha lasciato un segno in Santa Corona. È anch'esso una pala, alta oltre 3 metri, dedicata all'adorazione dei magi, 1575, realizzata da Paolo Cagliari, detto il Veronese, per l'altare di Marcantonio Cogollo. Il dipinto è caratterizzato da colori fastosi, sorprendenti effetti di luce e impostazioni scenografiche originali. Al centro, il Mago più anziano, che bacia il piedino di Gesù, ha un mantello giallo di velluto, la cui morbidezza sembra uscire dalla tela per poter essere accarezzata. L'occhio è immediatamente appagato dalla varietà dei dettagli, dalla vivacità dei giochi cromatici e dalla luce che stria il buio annunciando metaforicamente l'arrivo del Salvatore. Il tour tra le cappelle conduce davanti a un altro dipinto d'altare, realizzato in epoche diverse da due differenti maestri. Si tratta della Madonna delle Stelle, opera 300esca di Lorenzo Veneziano, con al centro una Madonna dell'Umiltà, sulla quale nel 1519 interviene l'artista Marcello Fogolino. A lui si devono le stelle d'oro sul manto che danno il nome alla pala e la corona di angeli che spunta tra soffici nubi. Sempre di Fogolino è la splendida veduta bucolica di Vicenza ai piedi dell'opera. A concludere la sfilata di dipinti c'è anche la pala di Bartolomeo Montagna, che in città era di casa. È nell'altare da porto, commissionata dalla vedova del nobile Bernardino Pagello. La donna si fa ritrarre nei panni di un'elegante e altera Maddalena in trono, circondata da santi. Restano ancora 2 affascinanti ambienti da conoscere. Il primo ha un impatto visivo che desta meraviglia. È la Cappella del Rosario, con la volta rivestita di dipinti. Si inizia a costruirla nel 1613, per celebrare la vittoria cristiana sui turchi a Lepanto. Per realizzarla fu necessario abbattere la volta a crociera e sostituirla con un soffitto più alto con oculo centrale. E così l'effetto meraviglia è amplificato dall'imponenza degli spazi, decorati da una miriade di dipinti sui toni del blu e dell'azzurro. Le diverse scene legate ai temi della Pietà Mariana e del Cantico dei Cantici sono opera di Alessandro Maganza e della sua bottega. L'ultima cappella su cui soffermarsi è meno appariscente. Appartiene alla potente dinastia dei Tiene e ha mantenuto l'impianto originale duecentesco, nonostante i diversi interventi nei secoli. L'ultimo, in stile rocaille, tra il 1723 e il 1726. Al suo interno sono custodite due grandi arche dell'inizio del XV secolo, commissionate dal diplomatico Giovanni Tiene. Una custodisce le spoglie dello stesso Giovanni, morto nel 1415, l'altra di Marco da Tiene. Le lunette delle arche presentano due dipinti quattrocenteschi. Entrambi hanno al centro la Madonna con il Bambino. I ritratti delle vergini si guardano con dolcezza da una parete all'altra. A realizzarli il maestro lombardo Michelino da Besozzo, che Giovanni da Tiene aveva conosciuto durante il suo soggiorno alla corte dei Visconti. Lo incontra di nuovo nel 1410 a Venezia e lo apprezza a tal punto che lo chiama a lavorare in Santa Corona, commissionandogli dipinti del suo monumento funebre.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista storica di National Geographic. Statue sommerse. Sommozzatori e archeologi hanno recuperato importanti resti dell'antica città di Canopo che giacevano sott'acqua. A cura della redazione. Dopo un devastante terremoto avvenuto nel 365 d.C., alcune città egizie della costa mediterranea iniziarono un'agonica decadenza. Fu questo il caso di Canopo, la cui scomparsa definitiva avvenne tra il VI e il VII secolo. I suoi resti rimasero abbandonati fino alla loro riscoperta, avvenuta solo di recente, grazie alla combinazione dello studio di fonti antiche, della geomorfologia, che analizza i rilievi terrestri e la loro storia, e della ricerca archeologica subacquea. Frank Goddio, archeologo e direttore dello European Institute for Underwater Archaeology, Istituto Europeo di Archeologia Subacquea, che ha portato alla luce gran parte dell'Egitto sommerso, ha suggerito che nel caso di Canopo è preferibile parlare piuttosto di una zona canopica, poiché i suoi confini non sono ancora molto chiari. Secondo lo storico greco Erodoto, la città si trovava più o meno a 125 stadi, circa 25 chilometri, da Alessandria, la capitale dell'Egitto, parte della quale si trova anch'essa sott'acqua. Conosciuta principalmente per il suo grande tempio dedicato al dio Serapide, Canopo era una città strettamente legata a diversi culti in cui si mescolavano credenze egizie, greche e romane. Con il passare del tempo, mentre le zone periferiche della città restarono sotto il controllo dell'attuale Abu Kir, la zona orientale di Canopo rimase parte del patrimonio sommerso dell'Egitto. Ora, un team di archeologi egiziani, in collaborazione con i membri dello European Institute for Underwater Archaeology, ha scoperto in questa zona diversi templi, abitazioni, depositi d'acqua, vasche per pesci, due statue di marmo, di epoca tolemaica e romana, e un molo lungo 125 metri, oltre ad ancore di pietra e una gru portuale. I ricercatori ritengono che questi resti potrebbero appartenere alla zona orientale dell'antica Canopo. Per il recupero di parte di questi preziosi reperti, gli archeologi hanno potuto contare sull'aiuto del governo egiziano, che ha fornito attrezzature ingegneristiche e sommozzatori specializzati nella ricerca di tesori nascosti sotto i sedimenti del Nilo, rendendone possibile il recupero. Secondo Sherif Fati, ministro del Turismo e delle Antichità, ciò che recuperiamo è limitato e risponde a rigorosi criteri di conservazione. Il resto continuerà a far parte del patrimonio subacqueo. Il recupero di Canopo è un duro monito sulla fragilità di Alessandria. La città attuale deve affrontare una minaccia simile a quella che hanno subito le sue predecessore, come Tonis Eraclion, anch'essa sommersa, e che non è altro che l'inarrestabile avanzata del mare, avverte il ministro. Secondo gli esperti, infatti, a causa del naturale abbassamento del delta del Nilo e dello sfruttamento eccessivo delle falde acquifere, Alessandria sta sprofondando a un ritmo di oltre 3 mm l'anno. Anche se non sembra molto, a questo bisogna aggiungere anche il costante innalzamento del livello del mare a causa dei cambiamenti climatici. Persino l'ONU ha avvisato che un terzo della città potrebbe essere sommerso o diventare inabitabile entro il 2050, il che comporterebbe la perdita di interi quartieri e lo sfollamento forzato di centinaia di migliaia di persone, con conseguenze umanitarie catastrofiche.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

le verità che contano, i grandi principi. Alla fine restano due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino. Enzo Biagi.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da La signora nel furgone e le sue conseguenze di Alan Bennett. Traduzione di Giulia Arborio Mella e Maria Grazia Gini. Adelphi Editore 2018. Letto da Roberto Cesaretti per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. Personaggio vivissimo e spassoso, inconsueto e surreale, quello di Mrs. Shepherd, che ha ispirato il film omonimo del 2015, che vede Maggie Smith nel ruolo di un'anziana senza tetto. Buon ascolto!
2: Andai per la prima volta a casa di Alan Bennett, dove questa storia ha avuto luogo ed è stata girata, nell'autunno del 1989, qualche mese dopo la morte di Miss Shepherd. Quel nostro incontro segnò l'inizio di una collaborazione venticinquennale. 7 commedie, 3 film e talmente tante discussioni sulle messe in scena che le mie domande e le sue risposte hanno ormai l'inesorabilità di un catechismo. Quasi sempre c'è un accenno alla signora che parcheggiò il furgone nel giardino di casa sua e vi rimase per 15 anni. L'avevo già vista nei paraggi. All'inizio degli anni 80 mi ero trasferito a Camden e per andare in High Street passavo spesso da Gloucester Crescent, principalmente perché volevo capire in quali case abitassero i titani della creatività. Il Crescent era la via di innumerevoli scrittori, registi teatrali e cinematografici, editori, giornalisti, pittori, ma pur avendo scoperto che al 23 abitava Alan, non avevo idea del perché di quel furgone. Mi chiedevo se la vecchietta malandata che sembrava viverci fosse sua madre, ma se mi fossi avvicinato tanto da sentirne l'odore, la cosa mi sarebbe sembrata ancora più inverosimile che a distanza di sicurezza. Quando finalmente approdai nello studio di Alan, evitai di chiedergli di lei. Scoprii dopo che in quel periodo l'argomento non veniva sollevato nemmeno dalle altre persone che andavano a trovarlo. Mi resi conto di che cosa mi ero perso solo qualche tempo dopo, quando Alan ne parlò sulla London Review of Books. All'epoca ripeteva, e continua a ripetere oggi, che non c'era niente di eccezionale e nemmeno di generoso in quello che a tutti gli altri appare come un estremo atto di sacrificio durato 15 anni. Durante una lettura preliminare della sceneggiatura ha dichiarato che la signora non era poi così invadente e noi, per quanto scettici, siamo stati zitti. Durante le riprese, affrontando la realtà quotidiana, potevamo per esempio spostare il furgone se ci serviva più spazio per la macchina da presa, ma quando il vero furgone occupava tutto lo spazio sul vialetto, Alan non poteva muoverlo. «Non era invadente, eh?» diceva Maggie Smith ogni volta che doveva appiattirsi per andare dalla porta alla strada. Ovviamente Miss Shepherd era invadente e come, e non solo nella vita di Alan. Molti residenti di Gloucester Crescent abitano lì da decenni e hanno avuto un brivido di orrore quando il nostro furgone, ne avevamo 4 in realtà, è riapparso come uno spettro. Benché le loro varie versioni della signora ricordassero un po' Rushman, non ci sono state divergenze quanto alla puzza o all'incongruità della sua permanenza nella loro oasi di sofisticata serenità. Ho lavorato con Alan abbastanza spesso da condividere la sua passione per i personaggi accanitamente originali che scardinano le certezze degli inglesi ben pensanti. Re Giorgio, impazzito a Windsor, l'incasinato Hector che fa i suoi numeri da teatro di varietà per gli studenti di storia in una scuola di Sheffield, W. H. Auden che offre pompini agli ospiti del suo alloggio di Oxford, Rospo di Villa Rospi che scorazza su autosportive facendo disperare i suoi fedeli amici sul greto del fiume, da lì siamo partiti io e Alan per portare il teatro Il vento tra i salici, sconvolgono il loro ambiente rifiutando di adeguarsi alle regole. Fra tutti costoro spicca Miss Shepherd, che in più ha la peculiarità di mettere in crisi la tribù del suo padrone di casa, che è anche la mia, e i suoi valori. Aveva, come Margaret Thatcher, la capacità di far uscire dai gangheri, con grandi effetti comici, gli intellettuali di sinistra di North London, tra i quali si era stabilita. Va detto, però, che molti abitanti di Gloucester Crescent erano la carità fatta persona nei confronti di quella lercia vicina e riservavano tutto il loro disprezzo a Mrs. Thatcher, la cui visione politica era comunque meno reazionaria di quella di Miss Shepherd. Anche se rimane difficile immaginare di poter accogliere davanti alla porta di casa propria il particolarissimo caos di Miss Shepherd, la vista dalla finestra dello studio di Alan mi ha fatto capire come lui abbia potuto sopravvivere. Negli anni mi sono seduto lì abbastanza spesso, ma solo quando il nostro furgone è stato piazzato nel vialetto ho cominciato a farmi un'idea dell'effetto che doveva fare sullo scrittore che lo osservava dalla scrivania. Nel film Alan ammette di aver rubato una delle sue battute più belle a Proust, ma forse la cosa va anche oltre. Come Marcel guarda fuori dal suo appartamento dell'Hotel de Guermantes e trasforma in arte quell'elegante Andy Rivieni, così Alan guarda il furgone. E per quella parte di lui che non esce mai dallo studio, le cose che succedono dentro il furgone e intorno non sono da sopportare, ma da scrivere. La cosa più vera di quella che definiamo una storia quasi tutta vera è l'immagine di Alan Bennett alla scrivania che guarda Alan Bennett alle prese con l'immondizia traboccante dal furgone. Nelle prime stesure Bennett, lo scrittore, appariva in giro per Camden e immancabilmente commentava. Anche nella stesura finale andava ogni tanto in strada a prendere atto dell'ultima umiliazione del suo alter ego. Quando abbiamo cominciato le riprese abbiamo capito, invece, che la narrazione della storia parte dalla scrivania. Il film nasce dalla macchina da scrivere. L'autore rimane nello studio e si materializza nel mondo esterno solo dopo la morte di Miss Shepherd, quando le concede di creare il finale. Spero che il film parli, oltre che del soggetto, di come uno scrittore scrive e del perché sceglie un particolare argomento. Il film parla anche di cosa deve fare uno scrittore per trasformare ciò che gli accade sotto il naso in una storia degna di essere raccontata. Sempre attento a non allontanarsi dai dati storici, tutte le volte che la pazzia di Re Giorgio li ha alterati, e cioè non spesso, la colpa è stata mia. Alan ha introdotto nella sceneggiatura non solo la graduale, riluttante consapevolezza di avere il suo miglior soggetto sulla porta di casa, ma anche lo sforzo per raccontarne la storia senza inventare qua e là. Le sue intuizioni sulla vita interiore di Miss Shepherd, basate sui fatti di cui è venuto a conoscenza dopo che è morta, sono rispecchiate dalle scoperte sulla propria. Quel «non metti te stesso in quello che scrivi, ti ci trovi dentro». Questa idea è apparsa per la prima volta nella commedia autobiografica di Alan, Cocktail Sticks, ed è stata l'interpretazione di Alex Jennings, più lineare e più rivelatrice che non quella dell'autore nei panni di se stesso, a ricondurci alla signora nel furgone, che avevamo portato in scena a teatro nel 1999 con Maggie Smith. È stato l'unico nostro spettacolo che non abbia debuttato al National Theatre, lo produsse Robert Fox nel West End. Le successive commedie di Alan sono diventate pilastri del repertorio del National nei 12 anni in cui l'ho diretto, e quasi tutti gli attori del film hanno fatto parte della compagnia in quel periodo, anche se Maggie, con mio eterno rimpianto, è tornata solo per il galà del 50° compleanno del National. Maggie fu uno dei fiori all'occhiello dell'impareggiabile compagnia del National Theatre di Laurence Olivier, nata all'Old Vic. Nel primo anno di vita della compagnia interpretò Desdemona con Laurence Olivier nella parte di Otello e Mira in Febbre da fieno, prodotta dallo stesso Noel Coward. Nei 50 anni seguenti ha continuato a dominare con la stessa maestria le vette della tragedia e della commedia. Miss Shepherd le dà la possibilità di scalarle entrambe in un solo film. Avere Maggie sul set in una sala prove è esaltante. È l'attrice più intelligente che ci sia e fiuta ogni pretenziosità ancor prima che faccia capolino. Non c'è nulla che non sappia fare. In vari momenti del film sviluppa la sua Miss Shepherd fino a suggerire che sta interpretando le cose che sono realmente accadute e al tempo stesso le cose che lo scrittore avrebbe preferito vedere accadere. È esigente prima di tutto con se stessa. È sempre elettrizzante quando le è richiesto il massimo. È stata rigorosissima nella scena in cui Miss Shepherd suona il pianoforte al centro diurno, pur concedendo alla cinepresa un approccio straziante a una vecchia che contempla la fine di una vita che sa di aver buttato via. Questo film riunisce nuovamente tre protagonisti della troupe che ha realizzato La pazzia di Re Giorgio, ai quali devo quasi tutte le mie conoscenze di regia. Re Giorgio è stato girato su pellicola da 35 mm da Andrew Dunn e montato su una moviola Steinbeck da Tariq Anwar. 20 anni dopo, entrambi sono ancora i miei maestri, non da ultimo sulle possibilità offerte dal nuovo mondo del digitale, tra le quali c'è stato il quasi facile sdoppiamento di Alan Bennett. George Fenton, che ha arrangiato Handel per Re Giorgio, qui compone una colonna sonora quasi tutta originale e appare nei panni del direttore quando Margaret Fairchild esegue il concerto numero 1 per pianoforte e orchestra di Chopin. Era l'unico tra noi, a parte Alan, ad aver conosciuto Miss Shepherd, perché frequenta la casa di Gloucester Crescent da quando era un giovane attore nella prima piece di Alan. La sua musica è infinitamente più vivace dei suoi ricordi. A proposito di Mary Shepherd, non gli si strappa più di una risatina malinconica. Il regista Stephen Frears, assiduo frequentatore del Crescent, si è sbottonato un po' di più. Un giorno è passato e ci ha chiesto cosa stavamo facendo. «Beh, non spenderò soldi per andarlo a vedere», ha sentenziato. «Ho conosciuto l'originale. Ve la passereste meglio con un film su Goebbels». Agli attuali abitanti di Gloucester Crescent posso solo offrire il mio grazie. Hanno sopportato la notevole intrusione di una troupe cinematografica con fantastico buon umore e per varie settimane non hanno nemmeno potuto parcheggiare davanti a casa. Ci hanno permesso di girare un film che mostra con un raro grado di fedeltà come sono andate veramente le cose. Ogni tanto, era inevitabile, la vita ha imitato l'arte. Un lunedì mattina presto, al mio arrivo ho trovato gli addetti alla scenografia che svuotavano in fretta il furgone. Nel weekend l'avevano lasciato nel vialetto e una coppia di festaioli di Camden Town l'aveva eletto a dimora temporanea. Il finto lerciume degli arredi di Miss Shepherd era diventato lerciume vero. «Non ditelo a Maggie, non ditelo a Maggie!» gridavano quelli della troupe portando via i materassi per farli pulire, disinfettare e poi risporcare per finta. Ho quindi escogitato una complicata storia sul perché dovevamo girare altre scene prima degli interni dentro il furgone e le ho confessato la verità soltanto 6 mesi dopo. Alan non abita più al numero 23 di Gloucester Crescent, ma ai tempi del film la casa era ancora di sua proprietà. Le pareti color oro e smeraldo del suo studio non sono la creazione di uno scenografo. La stanza è esattamente com'era quando ci lavorava. È la stanza dove abbiamo parlato, oltre che della signora nel furgone, della pazzia di Re Giorgio, degli studenti di storia e del vizio dell'arte, anche se non ci sono mai rimasto a lungo. Il nostro metodo di lavoro, più che basarsi sulla conversazione, è un gran susseguirsi di stesure, una dopo l'altra, ciascuna annotata senza ritegno con i miei appunti e suggerimenti.

senza che per questo intanto mi s'avvistasse di più lo spettacolo della montagna, che pur mi passava sotto gli occhi limpido, lieve, riposante. Non pensavo a ciò che vedevo e non pensai più a nulla. Restai per un tempo incalcolabile, come in una sospensione vaga e strana, ma pur chiara e placida, ariosa. Lo spirito mi s'era quasi alienato dai sensi in una lontananza infinita, ove avvertiva appena chissà come, con una delizia che non gli pareva sua, il brulichio d'una vita diversa, non sua, ma che avrebbe potuto essere sua, non qua, non ora, ma là, in quella infinita lontananza, d'una vita remota che forse era stata sua. Non sapeva come né quando, di cui gli alitava il ricordo indistinto, non d'atti, non d'aspetti, ma quasi di desideri prima svaniti che sorti, con una pena di non essere, angosciosa, vana e pur dura, quella stessa dei fiori forse che non han potuto sbocciare, il brulichio, insomma, di una vita che era da vivere. Là, lontano, lontano, donde accennava con palpiti e guizzi di luce, e non era nata, nella quale esso, lo spirito, allora sì, ah, tutto intero e pieno si sarebbe ritrovato, anche per soffrire, non per godere soltanto, ma di sofferenze veramente sue. Gli occhi, a poco, mi si chiusero, senza che me n'accorgessi. E forse seguitai nel sonno il sogno di quella vita che non era nata. Dico forse perché, quando mi destai, tutto indolenzito e con la bocca amara, acre e arida, già prossimo all'arrivo, mi ritrovai d'un tratto in tutt'altro animo, con un senso d'atroce afa della vita, in un tetro, plumbeo attonimento, nel quale gli aspetti delle cose più consuete m'apparvero come vuotati di ogni senso, eppure per i miei occhi d'una gravezza crudele, insopportabile. Con quest'animo scesi alla stazione, montai sulla mia automobile che m'attendeva all'uscita e m'avviai per ritornare a casa. Ebbene, fu nella scala della mia casa. Fu sul pianerottolo innanzi alla mia porta. Io vidi ad un tratto, innanzi a quella porta scura, color di bronzo, con la targa ovale d'ottone su cui è inciso il mio nome, preceduto dai miei titoli e seguito dai miei attributi scientifici e professionali, vidi a un tratto, come da fuori, me stesso e la mia vita. Ma per non riconoscermi e per non riconoscere come mia. Spaventosamente, d'un tratto mi si impose la certezza che l'uomo che stava davanti a quella porta con la busta di cuoio sotto il braccio, l'uomo che abitava là, in quella casa, non ero io, non ero stato mai io. Conobbi d'un tratto d'essere stato sempre come assente da quella casa. Dalla vita di quell'uomo, non solo, ma veramente e propriamente da ogni vita. Io non avevo mai vissuto, non ero mai stato nella vita, in una vita intendo che potessi riconoscere mia, da me voluta e sentita come mia. Anche il mio stesso corpo, la mia figura, quale adesso improvvisamente m'appariva, così vestita, così messa su, mi parve estranea a me, come se altri me l'avesse imposta e combinata quella figura per farmi muovere in una vita non mia, per farmi compiere in quella vita da cui ero stato sempre assente, atti di presenza nei quali ora improvvisamente il mio spirito s'accorgeva di non essersi mai trovato, mai, mai. Chi lo aveva fatto così? Quell'uomo che figurava me. Chi lo aveva voluto così? Chi così lo vestiva e lo calzava? Chi lo faceva muovere e parlare così? Chi

0: chi gli aveva imposto tutti quei doveri, uno più gravoso e odioso dell'altro. Commendatore, professore, avvocato, quell'uomo che tutti cercavano, che tutti rispettavano e ammiravano, di cui tutti volevano l'opera, il consiglio, l'assistenza, che tutti si disputavano senza mai dargli un momento di requie, un momento di respiro. Ero io? Io? Propriamente? Ma quando mai? E che mi importava di tutte le brighe in cui quell'uomo stava affogato dalla mattina alla sera, di tutto il rispetto, di tutta la considerazione di cui godeva, commendatore, professore, avvocato, e della ricchezza e degli onori che gli erano venuti dall'assiduo, scrupoloso adempimento di tutti quei doveri, dall'esercizio della sua professione. Ed erano lì, dietro quella porta che recava sulla targa ovale d'ottone il mio nome. Erano lì una donna e quattro ragazzi che vedevano tutti i giorni con un fastidio che era il mio stesso, ma che in loro non potevo tollerare, quell'uomo insoffribile che dovevo essere io e nel quale io ora vedevo un estraneo a me, un nemico, mia moglie, i miei figli. Ma se non ero stato mai io, veramente, se veramente non ero io, e lo sentivo con spaventosa certezza, quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Di chi era moglie quella donna? Di chi erano figli quei quattro ragazzi? Miei no. Di quell'uomo che il mio spirito in quel momento, se avesse avuto un corpo, il suo vero corpo, la sua vera figura, avrebbe preso a calci o afferrato, dilacerato, distrutto, insieme con tutte quelle brighe, con tutti quei doveri e gli onori e il rispetto e la ricchezza e anche la moglie, sì, forse anche la moglie. Ma i ragazzi? Mi portai le mani alle tempie e me le strinsi forte. No, non li sentii miei. Ma attraverso un sentimento strano, penoso, angoscioso, di loro, quali essi erano fuori di me, quali me li vedevo ogni giorno davanti, che avevano bisogno di me, delle mie cure, del mio consiglio, del mio lavoro. Attraverso questo sentimento e col senso d'atroce afa col quale m'ero destato in treno, mi sentii rientrare in quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Trassi di tasca il chiavino, aprii quella porta e rientrai anche in quella casa e nella vita di prima. Ora la mia tragedia è questa, dico mia, ma chissà di quanti. Chi vive quando vive non si vede, vive. Se uno può vedere la propria vita, è segno che non la vive più, la subisce, la trascina. Come una cosa morta la trascina, perché ogni forma è una morte. Pochissimi lo sanno. I più, quasi tutti, lottano, s'affannano per farsi, come dicono, uno stato, per raggiungere una forma, raggiuntala, credono d'aver conquistato la loro vita e cominciano invece a morire. Non lo sanno perché non si vedono, perché non riescono a staccarsi più da quella forma moribonda che hanno raggiunta. Non si conoscono per morti e credono d'essere vivi. Solo si conosce chi riesca a veder la forma che si è data o che gli altri gli hanno data, la fortuna, i casi, le condizioni in cui ciascuno è nato. Ma se possiamo vederla, questa forma, è segno che la nostra vita non è più in essa, perché se fosse, noi non la vedremmo, la vivremmo questa forma senza vederla. E morremmo ogni giorno di più in essa, che è già per sé una morte senza conoscerla. Possiamo dunque vedere e conoscere soltanto ciò che di noi è morto. Conoscersi è morire. Il mio caso è anche peggiore. Io vedo non ciò che di me è morto, vedo che non sono stato mai vivo. Vedo la forma che gli altri, non io, mi hanno data e sento che in questa forma la mia vita, una mia vera vita, non c'è stata mai. Mi hanno preso come una materia qualunque. Hanno preso un cervello, un'anima, muscoli, nervi, carne e li hanno impastati e foggiati a piacer loro perché compissero un lavoro, facessero atti, obbedissero a obblighi in cui io mi cerco e non mi trovo. E grido, l'anima mia grida dentro questa forma morta che mai non è stata mia. Ma come? Io questo? Io così? Ma quando mai? E ho la nausea, orrore, odio di questo che non sono io, che non sono stato mai io, di questa forma morta in cui sono prigioniero e da cui non mi posso liberare. Forma gravata di doveri che non sento miei. Oppressa da brighe di cui non mi importa nulla, fatta segno d'una considerazione di cui non so che farmi, forma che è questi doveri, queste brighe, questa considerazione, fuori di me, sopra di me, cose vuote, cose morte, che mi pesano addosso, mi soffocano, mi schiacciano e non mi fanno più respirare. Liberarmi? Ma nessuno può fare che il fatto sia come non fatto e che la morte non sia quando ci ha preso e ci tiene. Ci sono i fatti. Quando tu comunque hai agito, anche senza che ti sentissi e ti ritrovassi dopo negli atti compiuti, quello che hai fatto resta come una prigione per te. E come spire e tentacoli t'avviluppano le conseguenze delle tue azioni e ti grava attorno come un'aria densa, irrespirabile, la responsabilità che per quelle azioni e le conseguenze di esse, non volute, non prevedute, ti sei assunta. E come puoi liberarti? Come potrei io nella prigione di questa forma non mia? Ma che rappresenta me quale sono per tutti, quale tutti mi conoscono e mi vogliono e mi rispettano, accogliere e muovere una vita diversa, una mia vera vita, una vita in una forma che sento morta, ma che deve sussistere per gli altri, per tutti quelli che l'hanno messa su e la vogliono così, e non altrimenti. Deve essere questa per forza. Serve così a mia moglie, ai miei figli, alla società, cioè ai signori studenti universitari della facoltà di legge, ai signori clienti che m'hanno affidato la vita, l'onore, la libertà, gli averi. Serve così e non posso mutarla, non posso prenderla a calci e levarmela dai piedi, ribellarmi, vendicarmi, se non per un attimo solo. Ogni giorno con l'atto che compio nel massimo segreto, cogliendo con trepidazione e circospezione infinita il momento opportuno che nessuno mi veda. Ecco, ho una vecchia cagna lupetta da 11 anni per casa, bianca e nera, grassa, bassa e pelosa, con gli occhi già appannati dalla vecchiaia. Tra me e lei non c'erano mai stati buoni rapporti. Forse prima essa non approvava la mia professione, che non permetteva si facessero rumori per casa. S'era messa però ad approvarla a poco con la vecchiaia, tanto che per sfuggire alla tirannia capricciosa dei ragazzi, che vorrebbero ancora ruzzare con lei giù in giardino, aveva preso da un pezzo il partito di rifugiarsi qua nel mio studio da mane a sera, a dormire sul tappeto col musetto aguzzo tra le zampe. Tra tante carte e tanti libri, qua si sentiva protetta e sicura, Di tratto in tratto schiudeva un occhio a guardarmi, come per dire: Bravo, sì, caro, lavora, non ti muovere di lì, perché è sicuro che finché stai lì a lavorare, nessuno entrerà qui a disturbare il mio sonno. Così pensava certamente la povera bestia. La tentazione di compiere su lei la mia vendetta mi sorse. 15 giorni or sono, all'improvviso, nel vedermi guardato così. Non le faccio male, non le faccio nulla. Appena posso, appena qualche cliente mi lascia libero un momento, mi alzo cauto pian piano dal mio seggiolone perché nessuno si accorga che la mia sapienza temuta e ambita, la mia sapienza formidabile di professore di diritto ed avvocato, la mia austera dignità di marito, di padre, si siano per poco staccate dal trono di questo seggiolone. E in punta di piedi mi reco all'uscio a spiare nel corridoio se qualcuno non sopravvenga. Chiudo l'uscio a chiave per un momentino solo. Gli occhi mi sfavillano di gioia, le mani mi ballano dalla voluttà che sto per concedermi d'essere pazzo. D'essere pazzo per un attimo solo, d'uscire per un attimo solo dalla prigione di questa forma morta, di distruggere, d'annientare per un attimo solo beffardamente questa sapienza, questa dignità che mi soffoca e mi schiaccia. Corro a lei, alla cagnetta che dorme sul tappeto. Piano, con garbo, le prendo le due zampine di dietro. E le faccio fare la carriola. Le faccio muovere, cioè 8 o 10 passi, non di più, con le sole zampette davanti, reggendola per quelle di dietro. Questo è tutto. Non faccio altro. Corro subito a riaprire l'uscio, adagio, senza il minimo cricchio. E mi rimetto in trono, sul seggiolone, pronto a ricevere un nuovo cliente. Con l'austera dignità di prima, carico come un cannone di tutta la mia sapienza formidabile. Ma ecco, la bestia, da 15 giorni, rimane come basita a mirarmi, con quegli occhi appannati, sbarrati dal terrore. Vorrei farle intendere, ripeto, che non è nulla, che stia tranquilla, che non mi guardi così. Comprende la bestia la terribilità dell'atto che compio. Non sarebbe nulla se per ischerzo glielo facesse uno dei miei ragazzi, ma sa che io non posso scherzare, non le è possibile ammettere che io scherzi per un momento solo, e seguita maledettamente a guardarmi atterrita.
1: Avete ascoltato il racconto. Radio Senti chi parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti chi parla è un'iniziativa di Senti chi parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org. Va ora in onda il racconto.
2: Il regno delle donne di Alda Merini. Letto da Martina Raschillà.
3: C'è un regno tutto tuo che abito la notte e le donne che stanno lì con te. Son tante, amica. Sono enigmi di dolore che noi uomini non scioglieremo mai, come bruciano le lacrime, come sembrano infinite. Nessuno vede le ferite che portate dentro voi. Nella pioggia di Dio qualche volta si annega, ma si puliscono i ricordi prima che sia troppo tardi. Guarda il sole quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai, perché sapete che può ritornare il sole. E poi anche il male non può farvi del male.

0: una stampella d'oro per arrivare al cielo. Le donne inseguono l'amore. Qualche volta, amica mia, ti sembra quasi di volare, ma gli uomini non sono angeli. Voi piangete al loro posto, per questo vi hanno scelto, e nascondete il volto, perché il dolore splende. Un mistero che mai riusciremo a capire. Se nella vita ci si perde, non finirà la musica. Guarda il sole, quando scende ed accende d'oro e porpora il mare. Lo splendore è in voi e non svanisce mai. Perché sapete che può tornare il sole. E se passa il temporale, siete prime a ritrovare la voce. Sempre regine, voi, luce e inferno, e poi anche il male non può farvi del male.
1: Il racconto.
2: Amore all'amore di Angela Torri.

Vicoli. Case abbarbicate sulla collina di faggi. Fumo di camini che vortica su tetti di vecchi coppi. Il paese. Ci sono anime antiche che lo abitano insieme ai vivi, sentinelle che da sempre dimorano il borgo, incapace di prendere i ritmi frenetici dell'adesso. La gente di mezzo ha un bel da fare a convivere con quel che era e quel che è. Campi e bestie a dar sostentamento, ma sono tanti i figli che ormai se ne vanno a lavorare nelle fabbriche o a fare altri mestieri in città. Il sapere antico si diluisce nel tempo presente che corre, mentre i vecchi non gli stanno più dietro. Gemma è giovane, curiosa e si dimena tra questi due poli che la confondono. Ci vorrebbero radici e ali per poter vivere pienamente quel tempo di cambiamenti. L'educazione patriarcale l'ha sposata giovanissima, prima che potesse capire e dare risposte ai suoi dubbi. Il matrimonio è il contratto che l'ha legata a Giovanni. Si conoscono da sempre, lui di qualche anno più grande, è mite e di bell'aspetto, ma di certo non è innamorata. Tuttavia prova tenerezza per quelle grandi mani e per la sua timidezza. Sarà semplice. Lui andrà in fabbrica, giù in pianura, e a lei la cura della casa e dei figli se ne verranno. È così che va per le ragazze. Certo, ci sono degli svaghi. Quando capita qualche gita domenicale con la 600 nuova, quando le famiglie si riuniscono per ammazzare il maiale o per la vendemmia. Di rado in città, magari per le feste a comprare quei regali che al paese non si trovano, o d'estate all'arena quando mandano i film americani. A Gemma piace il cinema, la porta via. Anche i libri hanno il potere dell'altrove. Di quelli ne ha molti. Ha cominciato a comprarli al mercato. C'è una ragazza che viene con la corriera ogni 15 giorni, si porta dietro uno zaino di quelli da montagna colmo di libri usati che dispone ordinatamente su un telo in un angolo dello spazio che gli ambulanti occupano per esporre le loro mercanzie. Li divora i libri, Gemma. Riesce sempre a mettere via qualche soldo per acquistarne da quella ragazza un po' così. Le è difficile definirla. Le sembra incarni la libertà, la conoscenza, evoca altri orizzonti. Aveva suscitato la sua curiosità proprio perché in lei riconosceva, forse distinto o forse dagli atteggiamenti sicuri, una certa indipendenza. Arrivava e vendeva libri, cortese e sorridente con tutti, sebbene un paio di volte avesse dovuto tenere a bada qualche bulletto. Talvolta si intratteneva a conversare con qualcuno del paese. Mangiava un boccone alla trattoria e poi via di nuovo verso un'esistenza che Gemma tentava di immaginare senza riuscirci. Cominciò così. Dapprima l'attesa per i libri, poi la curiosità, perché quando finalmente trovò il coraggio di parlarle, si spalancò un sipario che celava un mondo intero da esplorare. E l'attesa si faceva ogni volta più insopportabile, perché con Clelia aveva iniziato a parlare di libri, scivolando piacevolmente in conversazioni più intime. Le piaceva quella ragazza scaltra che usava le parole come nei libri che vendeva, riusciva a fartele vedere le cose che raccontava. Realtà tanto diverse quanto affascinanti per Gemma, che avidamente tratteneva ogni particolare dei racconti di Clelia. Lo studio della filosofia all'università, le cene con i compagni nelle osterie del centro, una famiglia benestante e illuminata
che le permetteva di vivere esperienze che Gemma poteva solo immaginare. Giovanni era totalmente fuori da questa sorta di realtà parallela. Estraneo e indifferente viveva la quotidianità con Gemma nel ritmo dell'abitudine. Lei non parlava di Clelia, era il suo mondo a parte, quello che andava alla velocità che il paese non voleva e non poteva tenere. Si confrontava con l'amica proprio su questo suo duplice sentire, appartenere alla tradizione, alla cultura ancestrale tramandata dalle famiglie o distaccarsene seguendo il corso dei cambiamenti che sentiva accadere attorno. Clelia trovava sempre il giusto concetto per placare le ansie di Gemma. Le diceva calma guardandola con intensità. La tradizione non è il culto delle ceneri, ma cultura del fuoco da cui far sorgere ancora più forte l'appartenenza e l'energia del sperimentare il nuovo. Le sue parole potenti la catturavano e ogni volta tornava a casa sentendo il limite, il confine di quel suo piccolo mondo sempre più stretto. Si sorprendeva a pensare a lei come ad un amante, scacciando subito dopo il molesto pensiero. È una giornata fredda e umida. La corriera tarda. Gemma è sempre più impaziente. Comincia a piovere forte quando il rumore del motore affannato, arrancando sui tornanti, la raggiunge. Tempo qualche minuto e Clelia è lì, davanti a lei, di una bellezza quasi selvatica. Si abbracciano forte, complice quel freddo. Clelia alza un lembo del cappottone da uomo che indossa e accoglie Gemma zuppa di pioggia. Così si allontanano, strette l'una all'altra, in un'intimità nuova, diversa, imperfetta. Gemma è totalmente presa dalla follia di quel momento. Si stringe ancor di più a Clelia che risponde cercando le sue labbra. Tutto turbina. Il vento, le foglie, la pioggia. Come se la natura stessa vivesse con loro la vertigine di quell'attimo. Le trova quelle labbra ed è tenerezza, passione sensuale. È quasi assordante il battito dei due cuori contro. Si rifugiano in un casolare disabitato ai margini del paese. La pioggia è passata e il sole del pomeriggio entra a fiotti dalle finestre, occhi senza palpebre di quel rudere. Tutto è rimasto sospeso, tranne gli abbracci e le carezze, figli di un sentimento celato, ma ardente sotto la cenere. Gli amori impossibili sono amori rari, tormentati, struggenti, passionali, folli. Sono indimenticabili, crescono e diventano colmanti al punto che tutto quello che era prima non è più. E la libertà è solo un'altra parola per dire che non si ha niente da perdere.

0: Il racconto.
1: Luigi Pirandello, la carriola. Ritornavo 15 giorni or sono da Perugia, ove mi ero recato per affari della mia professione. Uno degli obblighi miei più gravi è quello di non avvertire la stanchezza che m'opprime, il peso enorme di tutti i doveri che mi sono e mi hanno imposto, e di non indulgere minimamente al bisogno di un po' di distrazione che la mia mente affaticata di tanto in tanto reclama. L'unica che mi possa concedere, quando mi vince troppo la stanchezza per una briga a cui attendo da tempo, è quella di volgermi a un'altra nuova. M'ero perciò portate in treno, nella busta di cuoio, alcune carte nuove da studiare. A una prima difficoltà incontrata nella lettura, avevo alzato gli occhi e li avevo volti verso il finestrino della vettura. Guardavo fuori, ma non vedevo nulla, assorto in quella difficoltà. Veramente non potrei dire che non vedessi nulla. Gli occhi vedevano, vedevano e forse godevano per conto loro della grazia e della soavità della campagna umbra, ma io certo non prestavo attenzione a ciò che gli occhi vedevano. Se non che a poco cominciò ad allentarsi in me quella che prestavo alla difficoltà che m'occupava, senza che per questo intanto mi s'avvistasse di più lo spettacolo della montagna, che pur mi passava sotto gli occhi limpido, lieve, riposante. Non pensavo a ciò che vedevo e non pensai più a nulla. Restai per un tempo incalcolabile, come in una sospensione vaga e strana, ma pur chiara e placida, ariosa. Lo spirito mi s'era quasi alienato dai sensi in una lontananza infinita, ove avvertiva appena chissà come, con una delizia che non gli pareva sua, il brulichio d'una vita diversa, non sua, ma che avrebbe potuto essere sua, non qua, non ora, ma là, in quella infinita lontananza, d'una vita remota che forse era stata sua, non sapeva come né quando, di cui gli alitava il ricordo indistinto, non d'atti, non d'aspetti, ma quasi di desideri prima svaniti che sorti, con una pena di non essere, angosciosa, vana e pur dura, quella stessa dei fiori forse che non han potuto sbocciare, il brulichio insomma di una vita che era da vivere là, lontano lontano, donde accennava con palpiti e guizzi di luce, e non era nata, nella quale esso, lo spirito, allora sì, ah, tutto intero e pieno si sarebbe ritrovato, anche per soffrire, non per godere soltanto, ma di sofferenze veramente sue. Gli occhi, a poco mi si chiusero, senza che me n'accorgessi, e forse seguitai nel sonno il sogno di quella vita che non era nata. Dico forse perché, quando mi destai, tutto indolenzito e con la bocca amara, acre e arida, già prossimo all'arrivo, mi ritrovai d'un tratto in tutt'altro animo, con un senso d'atroce afa della vita, in un tetro plumbeo attonimento, nel quale gli aspetti delle cose più consuete m'apparvero come vuotati di ogni senso, eppure per i miei occhi d'una gravezza crudele, insopportabile. Con quest'animo scesi alla stazione, montai sulla mia automobile che m'attendeva all'uscita e m'avviai per ritornare a casa. Ebbene, fu nella scala della mia casa, fu sul pianerottolo innanzi alla mia porta. Io vidi ad un tratto, innanzi a quella porta scura, color di bronzo, con la targa ovale d'ottone su cui è inciso il mio nome, preceduto dai miei titoli e seguito dai miei attributi scientifici e professionali, Vidi a un tratto come da fuori me stesso e la mia vita, ma per non riconoscermi e per non riconoscere come mia. Spaventosamente, d'un tratto mi si impose la certezza che l'uomo che stava davanti a quella porta con la busta di cuoio sotto il braccio, l'uomo che abitava là, in quella casa, non ero io, non ero stato mai io. Conobbi d'un tratto d'essere stato sempre come assente da quella casa, dalla vita di quell'uomo, non solo, ma veramente e propriamente da ogni vita. Io non avevo mai vissuto, non ero mai stato nella vita, in una vita intendo che potessi riconoscere mia, da me voluta e sentita come mia. Anche il mio stesso corpo, la mia figura, quale adesso improvvisamente m'appariva, così vestita, così messa su, mi parve strane a me, come se altri me l'avesse imposta e combinata quella figura per farmi muovere in una vita non mia, per farmi compiere in quella vita da cui ero stato sempre assente, atti di presenza nei quali ora improvvisamente il mio spirito s'accorgeva di non essersi mai trovato. Mai, mai. Chi lo aveva fatto così, quell'uomo che figurava me? Chi lo aveva voluto così? Chi così lo vestiva e lo calzava? Chi lo faceva muovere e parlare così? Chi gli aveva imposto tutti quei doveri, uno più gravoso e odioso dell'altro? Commendatore, professore, avvocato, quell'uomo che tutti cercavano, che tutti rispettavano e ammiravano, di cui tutti volevano l'opera, il consiglio, l'assistenza, che tutti si disputavano senza mai dargli un momento di requie, un momento di respiro. Ero io? Io? Propriamente? Ma quando mai? E che mi importava di tutte le brighe in cui quell'uomo stava affogato dalla mattina alla sera? Di tutto il rispetto, di tutta la considerazione di cui godeva, commendatore, professore, avvocato, e della ricchezza e degli onori che gli erano venuti dall'assiduo, scrupoloso adempimento di tutti quei doveri, dall'esercizio della sua professione. Ed erano lì, dietro quella porta che recava sulla targa ovale d'ottone il mio nome. Erano lì una donna e quattro ragazzi che vedevano tutti i giorni con un fastidio che era il mio stesso, ma che in loro non potevo tollerare, quell'uomo insoffribile che dovevo essere io e nel quale io ora vedevo un estraneo a me, un nemico, mia moglie, i miei figli. Ma se non ero stato mai io, veramente, se veramente non ero io. E lo sentivo con spaventosa certezza. Quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Di chi era moglie quella donna? Di chi erano figli quei quattro ragazzi? Miei no. Di quell'uomo che il mio spirito in quel momento, se avesse avuto un corpo, il suo vero corpo, la sua vera figura, avrebbe preso a calci o afferrato, dilacerato, distrutto, insieme con tutte quelle brighe, con tutti quei doveri e gli onori e il rispetto e la ricchezza e anche la moglie, sì, forse anche la moglie. Ma i ragazzi? Mi portai le mani alle tempie e me le strinsi forte. No, non li sentii i miei. Ma attraverso un sentimento strano, penoso, angoscioso, di loro, quali essi erano fuori di me, quali me li vedevo ogni giorno davanti, che avevano bisogno di me, delle mie cure, del mio consiglio, del mio lavoro. Attraverso questo sentimento e col senso d'atroce afa col quale m'ero destato in treno, mi sentii rientrare in quell'uomo insoffribile che stava davanti alla porta. Trassi di tasca il chiavino, Aprii quella porta e rientrai anche in quella casa e nella vita di prima. Ora la mia tragedia è questa, dico mia, ma chissà di quanti. Chi vive quando vive non si vede, vive. Se uno può vedere la propria vita, è segno che non la vive più, la subisce, la trascina. Come una cosa morta la trascina, perché ogni forma è una morte. Pochissimi lo sanno. I più, quasi tutti, lottano, s'affannano per farsi, come dicono, uno stato, per raggiungere una forma. Raggiuntala, credono d'aver conquistato la loro vita e cominciano invece a morire. Non lo sanno perché non si vedono, perché non riescono a staccarsi più da quella forma moribonda che hanno raggiunta. Non si conoscono per morti e credono d'essere vivi. Solo si conosce chi riesca a vedere la forma che si è data o che gli altri gli hanno data. La fortuna, i casi, le condizioni in cui ciascuno è nato. Ma se possiamo vederla, questa forma, è segno che la nostra vita non è più in essa. Perché se fosse, noi non la vedremmo. La vivremmo, questa forma, senza vederla, e morremmo ogni giorno di più in essa, che è già per sé una morte senza conoscerla. Possiamo dunque vedere e conoscere soltanto ciò che di noi è morto. Conoscersi è morire. Il mio caso è anche peggiore. Io vedo non ciò che di me è morto, vedo che non sono stato mai vivo. Vedo la forma che gli altri, non io, mi hanno data e sento che in questa forma la mia vita, una mia vera vita, non c'è stata mai. Mi hanno preso come una materia qualunque. Hanno preso un cervello, un'anima, muscoli, nervi, carne e li hanno impastati e foggiati a piacer loro perché compissero un lavoro, facessero atti, obbedissero a obblighi in cui io mi cerco e non mi trovo. E grido, l'anima mia grida dentro questa forma morta che mai non è stata mia. Ma come? Io questo? Io così? Ma quando mai? E ho la nausea, orrore, odio di questo che non sono io, che non sono stato mai io, di questa forma morta in cui sono prigioniero e da cui non mi posso liberare. Forma gravata di doveri che non sento miei. Oppressa da brighe di cui non mi importa nulla, fatta segno d'una considerazione di cui non so che farmi, forma che è questi doveri, queste brighe, questa considerazione, fuori di me, sopra di me, cose vuote, cose morte, che mi pesano addosso, mi soffocano, mi schiacciano e non mi fanno più respirare. Liberarmi? Ma nessuno può fare che il fatto sia come non fatto e che la morte non sia, quando ci ha preso e ci tiene. Ci sono i fatti. Quando tu comunque hai agito, anche senza che ti sentissi e ti ritrovassi dopo negli atti compiuti, quello che hai fatto resta come una prigione per te. E come spire e tentacoli t'avviluppano le conseguenze delle tue azioni e ti grava attorno come un'aria densa, irrespirabile, la responsabilità che per quelle azioni e le conseguenze di esse, non volute e non prevedute, ti sei assunta. E come puoi liberarti? Come potrei io nella prigione di questa forma non mia? Ma che rappresenta me quale sono per tutti, quale tutti mi conoscono e mi vogliono e mi rispettano, accogliere e muovere una vita diversa, una mia vera vita, una vita in una forma che sento morta, ma che deve sussistere per gli altri, per tutti quelli che l'hanno messa su e la vogliono così, e non altrimenti. Deve essere questa per forza. Serve così a mia moglie, ai miei figli, alla società, cioè ai signori studenti universitari della facoltà di legge, ai signori clienti che m'hanno affidato la vita, l'onore, la libertà, gli averi. Serve così e non posso mutarla, non posso prenderla a calci e levarmela dai piedi. Ribellarmi, vendicarmi, se non per un attimo solo, ogni giorno con l'atto che compio nel massimo segreto, cogliendo con trepidazione e circospezione infinita il momento opportuno che nessuno mi veda. Ecco, ho una vecchia cagna lupetta da 11 anni per casa, bianca e nera. Grassa, bassa e pelosa, con gli occhi già appannati dalla vecchiaia. Tra me e lei non c'erano mai stati buoni rapporti. Forse prima essa non approvava la mia professione, che non permetteva si facessero rumori per casa. S'era messa però ad approvarla a poco con la vecchiaia, tanto che per sfuggire alla tirannia capricciosa dei ragazzi, che vorrebbero ancora ruzzare con lei giù in giardino, aveva preso da un pezzo il partito di rifugiarsi qua nel mio studio da mane a sera, a dormire sul tappeto col musetto aguzzo tra le zampe. Tra tante carte e tanti libri, qua si sentiva protetta e sicura. Di tratto in tratto schiudeva un occhio a guardarmi, come per dire: Bravo. Sì, caro, lavora, non ti muovere di lì, perché è sicuro che finché stai lì a lavorare, nessuno entrerà qui a disturbare il mio sonno. Così pensava certamente la povera bestia. La tentazione di compiere su lei la mia vendetta mi sorse. 15 giorni or sono, all'improvviso, nel vedermi guardato così. Non le faccio male, non le faccio nulla. Appena posso, appena qualche cliente mi lascia libero un momento, mi alzo cauto pian piano dal mio seggiolone perché nessuno si accorga che la mia sapienza temuta e ambita, la mia sapienza formidabile di professore di diritto ed avvocato, la mia austera dignità di marito, di padre, si siano per poco staccate dal trono di questo seggiolone. E in punta di piedi mi reco all'uscio a spiare nel corridoio se qualcuno non sopravvenga. Chiudo l'uscio a chiave per un momentino solo. Gli occhi mi sfavillano di gioia, le mani mi ballano dalla voluttà che sto per concedermi d'essere pazzo per un attimo solo, d'uscire per un attimo solo dalla prigione di questa forma morta, di distruggere. D'annientare per un attimo solo beffardamente questa sapienza, questa dignità che mi soffoca e mi schiaccia. Corro a lei, alla cagnetta che dorme sul tappeto. Piano, con garbo, le prendo le due zampine di dietro e le faccio fare la carriola. Le faccio muovere, cioè 8 o 10 passi, non di più. Con le sole zampette davanti, reggendola per quelle di dietro. Questo è tutto, non faccio altro. Corro subito a riaprire l'uscio, adagio, adagio, senza il minimo cricchio. E mi rimetto in trono, sul seggiolone, pronto a ricevere un nuovo cliente, con l'austera dignità di prima, carico come un cannone di tutta la mia sapienza formidabile. Ma ecco. La bestia, da 15 giorni, rimane come basita a mirarmi, con quegli occhi appannati, sbarrati dal terrore. Vorrei farle intendere, ripeto, che non è nulla, che stia tranquilla, che non mi guardi così. Comprende la bestia la terribilità dell'atto che compio. Non sarebbe nulla se per ischerzo glielo facesse uno dei miei ragazzi. Ma sa che io non posso scherzare, non le è possibile ammettere che io scherzi per un momento solo. e seguita maledettamente a guardarmi atterrita.
0: Avete ascoltato il racconto. Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
4: Dalla rivista National Geographic. Ambiente. Perché i disastri naturali aumentano le credenze sui fenomeni paranormali. Le regioni colpite dai disastri naturali creano ambienti favorevoli a percezioni paranormali, reazioni innescate da condizioni che spaziano dal trauma psicologico all'esposizione alle sostanze tossiche. Di Daniel Seifert. All'indomani di devastanti incendi, uragani e inondazioni da record, si assiste a una rinascita di storie paranormali, come la presunta presenza di fantasmi. Nelle regioni più colpite da disastri naturali, i racconti di avvistamenti inquietanti e di presenze spettrali sembrano riecheggiare il trauma lasciato da questi eventi. Il lutto ha effetti potenti sul cervello, afferma Resley Hartley Gies, psichiatra specializzata in traumi da catastrofi che ha assistito i sopravvissuti agli incendi delle Hawaii del 2023. Le persone vedono e sentono i loro cari dopo la loro morte, dice. Pensano di essere impazziti. Ma gli psicologi ritengono che questi incontri soprannaturali potrebbero riflettere il modo in cui le persone elaborano una perdita devastante. Per esempio, durante il primo mese di lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19 nel Regno Unito, la Spiritual Nation Union, che crede che gli spiriti dei morti possano essere contattati, ha registrato un impressionante aumento del 32,5% delle richieste di adesione. All'indomani di calamità come i recenti incendi di Maui, l'alluvione in Libia, il terremoto e lo tsunami di Tohoku in Giappone, i sopravvissuti spesso riferiscono di incontri inspiegabili e inquietanti. Allo stesso modo, durante la recente pandemia, gli esorcisti cattolici e gli investigatori del paranormale hanno registrato un aumento dei clienti che hanno richiesto i loro servizi. Mentre i disastri continuano a rimodellare le nostre vite, questo crescente interesse per il soprannaturale solleva la domanda: la gente ricomincerà a credere nei fantasmi? I traumi possono creare fantasmi. A livello biologico, il lutto e il trauma possono innescare il rilascio di cortisolo e di altri ormoni dello stress, provocando sintomi come la privazione del sonno e il sovraccarico sensoriale. Questi fattori possono contribuire ad allucinazioni che sembrano reali quanto i veri ricordi. Il che può spiegare perché molte persone in lutto riferiscono di vedere o sentire i propri cari deceduti. Nelle zone disastrate, il senso di irrealtà si intensifica. Sirene urlanti, luci tremolanti e la vista inquietante di scuole e strade abbandonate, tutto crea tensione, inducendoci a percepire cose che non esistono. Gies sostiene che i sopravvissuti, angosciati e stressati, possono provare derealizzazione o depersonalizzazione. Hanno la sensazione che il mondo non sia reale o che non siano più la persona che erano, oppure si guardano allo specchio e non si riconoscono. Questo fenomeno suggerisce che piuttosto che vedere davvero i fantasmi, gli individui possono sentirsi essi stessi dei fantasmi. Inoltre, lo stato dell'ambiente dopo un disastro può esacerbare queste sensazioni. Nelle aree devastate, gli edifici in rovina e i siti industriali in fiamme possono rilasciare sostanze chimiche tossiche come mercurio, arsenico o pesticidi. Questi contaminanti possono infiltrarsi nella rete idrica e provocare allucinazioni o addirittura crisi epilettiche precedute da una sensazione di sventura imminente. Mentre le comunità lottano per la ricostruzione, anche i terreni agricoli incustoditi possono contribuire agli avvistamenti di fantasmi. Il motivo? I raccolti in decomposizione possono sviluppare la segale cornuta, un fungo altamente psicoattivo che alcuni ricercatori ritengono abbia avuto un ruolo in Massachusetts nell'isteria collettiva puritana del 1690 contro le streghe di Salem. Il potere duraturo delle storie di fantasmi. Gli antropologi Christine e Todd Van Poel dell'Università del Missouri sostengono che le storie di fantasmi si sono conservate nelle varie culture non solo come racconti che incutono paura, ma come strumenti pratici e simbolici. Nel loro recente libro, An Anthropological Study in Spirits, scrivono che il folklore spesso serve a proteggere le comunità, talvolta mettendole in guardia da luoghi o persone pericolose. I fantasmi possono essere percepiti come pericoli metaforici che ci mettono in guardia in qualche modo dall'avidità, dalla rabbia o da altri tratti antisociali, afferma Christine. Tuttavia, secondo Todd, l'aspetto dei fantasmi non è sempre umano. In alcune regioni, come le Alpi svizzero italiane, alcuni residenti hanno percepito un paesaggio infestato associato a una forma di lutto, provocato dalla perdita di specifici ghiacciai. È un fenomeno, aggiunge, comunemente sperimentato in tutto il mondo dalle comunità che si trovano ad affrontare cambiamenti catastrofici del paesaggio. Ma perché molte società sembrano così disposte a spaventarsi in modo proattivo? Le storie di fantasmi possono spingere le comunità a restare unite, spiega Christine. Il legame sociale formato da una storia tramandata per generazioni,

0: Viva la speranza e la memoria. Dopo lo tsunami e il disastro nucleare del 2011, in Giappone si è assistito a una rinascita del Kaidankai, la tradizionale narrazione comunitaria di fantasmi. Il giornalista Richard Lloyd Perry, che ha scritto della catastrofe in Ghost of the Tsunami, ha descritto come i sopravvissuti sperassero attivamente di vedere i fantasmi dei loro cari alla ricerca di un legame e di un estremo saluto. Gli effetti psicologici di questi disastri non si limitano all'epicentro degli eventi. Ghis ricorda come, dopo lo tsunami del 2011, i suoi colleghi siano stati chiamati ad aiutare la comunità giapponese delle Hawaii, rimasta sconvolta dagli eventi accaduti nel Pacifico. Per molti, dice, queste condizioni possono amplificare l'esperienza di vedere i fantasmi. Penso che ne vedremo di più, afferma Ghis. La disinformazione e gli alti livelli di ansia che possono portare i sopravvissuti vulnerabili a ricadere nell'uso di droghe o di alcol che alterano la mente sono fattori in aumento.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Paul Newman. I suoi famosi occhi di ghiaccio erano daltonici. Di Fabio Dal Masso. Per gli appassionati di cinema è sempre stato l'uomo dagli occhi di ghiaccio, uno sguardo magnetico, affascinante, capace di incantare qualunque donna al mondo. Non per niente lo hanno definito l'uomo più bello della storia del cinema. Ma Paul Newman, morto il 26 settembre 2008, era molto più di questo. Un uomo dalle mille vite, molteplici interessi e indiscussa bravura, che gli permise di entrare di diritto tra le star immortali di Hollywood. È lui stesso a ripercorrere le tappe della sua esistenza nell'autobiografia Vita straordinaria di un uomo ordinario, Garzanti 2022, in cui l'attore si presenta come un uomo ordinario con un viso straordinario e la fortuna dalla sua, che aveva raggiunto molto più di quello che si era prefissato, come scrive la figlia Melissa nell'introduzione. Aveva sempre pensato che fosse stata la tenacia, non tanto il talento, a spianargli la strada. La biografia alla quale Newman aveva iniziato a lavorare nel 1986 vide la luce solo nel 2022, molti anni dopo la sua morte. Paul Newman nasce il 26 gennaio 1925 in Ohio, più precisamente a Shaker Heights, il sobborgo di Cleveland che ogni altro sobborgo americano aspirava a diventare. Era lo standard rispetto a cui altri luoghi facoltosi si misuravano, ricorda lui stesso nel libro. La famiglia, composta anche dal fratello maggiore Arthur Jr., ha un alto tenore di vita. Il padre di Paul, Arthur Sr., morto nel 1950, gestisce assieme a suo fratello Joe uno dei più importanti negozi di articoli sportivi degli Stati Uniti. La madre, Teresa Gartz, si occupa invece della casa e dei figli. Una famiglia classica americana, con Paul che va a scuola e svolge nelle vacanze piccoli lavoretti come la consegna dei giornali nelle sontuose case del quartiere. A turbare la loro vita arriva però l'attacco giapponese a Pearl Harbor il 7 dicembre 1941, con il successivo ingresso nella Seconda Guerra Mondiale degli Stati Uniti. Newman frequenta le superiori, ma nel 1942, appena ottenuto il diploma, fa domanda per diventare pilota della US Navy Air Corps, l'aviazione della Marina. Fui chiamato per un esame di idoneità fisica, ricorda l'attore, e rimasi sbalordito perché non lo passai. I medici esaminatori scoprirono che ero daltonico. Archiviato il sogno di diventare pilota, Newman partecipa comunque al secondo conflitto mondiale come Marconi.

0: vista, cioè come addetto alle radiocomunicazioni, e mitragliere a bordo degli aerosiluranti, velivoli addetti all'individuazione e abbattimento dei sottomarini nemici. Conclusa l'esperienza bellica, si iscrive al Kenyon College di Gambler, Ohio. Passa da economia a scienze politiche, ma trascorre la maggior parte del tempo agli allenamenti della squadra di football e in epiche feste che spesso degenerano in risse. È proprio durante una di queste zuffe che viene sospeso dall'università. Ritrovandomi di colpo con tutto quel tempo libero a disposizione, mi recai al dipartimento di teatro e feci il provino per una parte. Avrei tentato con il palcoscenico, scrive nella sua biografia. Newman si laurea il 13 giugno 1949 e subito si sposta a Williams Bay, nel Wisconsin, per lavorare in una rassegna teatrale estiva. Proprio qui incontra la studentessa di teatro Jackie White. Tra i due è amore a prima vista e dopo pochi mesi convolano a nozze. Dal matrimonio nascono tre figli. Scott Allan, nato nel 1950 e morto a 28 anni per problemi di droga, Susan Kendall, nata nel 1953, e Stephanie, venuta al mondo l'anno successivo. La sua carriera di attore però non decolla e ben presto Newman si trova a lavorare in un'azienda agricola, dovevo pulire il recinto delle pecore nel fienile, e successivamente nell'azienda di famiglia. Ogni tanto ottiene una parte in qualche spot televisivo delle televisioni locali di Cleveland e presenta le previsioni del tempo. Insoddisfatto e irrequieto, prova a tornare sui banchi di scuola alla Yale University, dove recita in molti spettacoli teatrali, per poi passare all'Actor Studio di New York, dove affina l'arte della recitazione per osmosi e grazie all'attenta osservazione. I risultati non tardano ad arrivare. Nel 1953 ottiene un ruolo nel dramma teatrale di William Inge, Picnic, che va in scena a Broadway. Qui incontra Joanne Woodward, che sposa in seconde nozze il 29 gennaio 1958. Da lei avrà tre figlie, Elinor Teresa, nata nel 1959, Melissa Stewart, 1961, e Claire Olivia, 1965. Nel 1954 Newman ottiene la sua prima parte in un film hollywoodiano, Il calice d'argento, che si rivela però un clamoroso fiasco. La critica non apprezza la sua recitazione e stronca il suo stile, giudicandolo freddo e senza emozioni. Ma Newman non demorde e torna a New York, riprende a recitare in teatro, ottiene una parte in un dramma televisivo, The Butler, e finalmente mette a tacere i critici. Nel 1956 interpreta il pugile Rocky Graziano in Lassù qualcuno mi ama. È la svolta. Nel giro di pochi anni lui e la moglie diventano protagonisti di Hollywood. Nel 1958 Joanne Woodward si aggiudica il premio Oscar come migliore attrice per il suo ruolo in La donna dai tre volti, mentre Paul diventa una star come protagonista al fianco di Elizabeth Taylor in La gatta sul tetto che scotta, adattamento del dramma teatrale di Tennessee Williams. Da quel momento, per Newman inizia l'ascesa verso le vette più alte del cinema mondiale. Inanella un successo dopo l'altro, con titoli entrati nella storia di Hollywood, come Exodus 1960, Lo spaccone 1961, Hood il selvaggio 1963, Intrigo a Stoccolma 1963, Il sipario strappato 1966, Nick Manofredda, 1967, Butch Cassidy, 1969, La Stangata, 1973, L'Inferno di Cristallo, 1974 e Quintet, 1979. Parallelamente prosegue anche la collaborazione artistica con la moglie Joanne. I due recitano assieme in pellicole come Dalla Terrazza, 1960, Paris Blues, 1961, Il mio amore con Samantha, 1963, Indianapolis, Pista infernale, 1969, Un uomo oggi, 1970, Detective Harper, Acqua alla gola, 1975, e la miniserie televisiva Empire Falls, Le cascate del cuore, 2005. In altri film, invece, Paul è alla regia e dirige la moglie sul set, come in La prima volta di Jennifer, 1968, Gli effetti dei raggi gamma sui fiori di Matilda, 1972, Harry and Son, 1984, Lo zoo di vetro, 1987 e Prima dell'ombra, 1980. Tra film di successo e premi che gli vengono assegnati, Newman coltiva la sua grande passione, quella dell'automobilismo e delle auto da corsa. Non solo. La sua grande generosità e il suo sincero altruismo lo spingono a fondare nel 1982 la Newman's Own, un'azienda alimentare che produce cibi biologici e i cui ricavi vengono utilizzati per scopi umanitari ed educativi. 6 anni più tardi, l'attore dà invece vita all'associazione Hole in the Wall Gang Camp, con l'obiettivo di creare terapie creative per i bambini gravemente malati in America, Asia, Africa ed Europa. L'associazione è attiva anche in Italia. La sua ultima interpretazione cinematografica risale al 2002 con Era mio padre di Sam Mendes. Nel 2007 annuncia l'intenzione di ritirarsi dalle scene, ma un anno dopo viene data pubblicamente la triste notizia. Paul Newman ha un cancro ai polmoni. L'attore muore nella sua casa di Westport in Connecticut il 26 settembre 2008, a 83 anni. Accanto a lui si stringe l'amata famiglia che vede i suoi occhi di ghiaccio chiudersi per sempre.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. La Luna influenzò i costruttori di Stonehenge? La consapevolezza di un raro evento astronomico potrebbe aver spinto chi edificò Stonehenge ad allineare alcune pietre anche ai movimenti della Luna. Di Elisabetta Intini. I massi di Stonehenge potrebbero essere allineati anche al moto apparente nella volta celeste della Luna e non solo a quello del Sole. La suggestiva ipotesi, nella mente degli archeoastronomi da decenni, potrà finalmente essere testata sul campo. Una collaborazione di scienziati nel Regno Unito sfrutterà l'occorrenza di un raro fenomeno lunare che si ripete ogni 18,6 anni. Per capire se i costruttori di Stonehenge avessero in mente anche il percorso del nostro satellite quando idearono il sito megalitico. Ogni 18,6 anni le posizioni della Luna all'alba e al tramonto lunare raggiungono i punti più distanti lungo l'orizzonte, in quello che gli astronomi chiamano lunistizio maggiore. In questa occasione, che si ripeterà nel gennaio 2025, la Luna ha i punti di levata più settentrionale e più meridionale possibili, e lo stesso accade al tramonto lunare. Gli scienziati delle università di Oxford, Leicester e Bournemouth, oltre che della Royal Astronomical Society britannica, sono convinti che già nella prima fase della storia di Stonehenge i suoi costruttori fossero consapevoli di questo ciclo lunare che potrebbe aver influito sulla posizione dei megaliti all'interno del sito. Un'ipotesi è che queste popolazioni avessero l'usanza di seppellire i resti cremati dei defunti in un particolare punto di Stonehenge. La maggior parte di questo tipo di ritrovamenti è infatti concentrato nella zona sud-est del monumento, allineato con la posizione più meridionale possibile di alba lunare. Inoltre, è possibile che le quattro pietre della stazione, che formano un rettangolo al di fuori del cerchio dei Sarsen, parentesi, blocchi di pietra arenaria, siano state posizionate per marcare le posizioni più estreme della luna al suo sorgere e calare. Il lato lungo del rettangolo immaginario delineato dalle pietre, due delle quali sono oggi mancanti, potrebbe in particolare essere allineato con la posizione della luna all'unistizio maggiore. Nell'arco di un anno, attorno all'unistizio, la luna potrà essere osservata di volta in volta sorgere e tramontare in posizioni molto distanti verso nord o verso sud nelle varie fasi lunari. Gli esperti vogliono capire, per esempio, se queste albe avessero un impatto visivo sulle pietre, per esempio proiettandovi luci e ombre, e capire se oggi l'effetto sia ancora riproducibile, ossia invece disturbato dagli alberi o dalle luci del traffico, oltre a documentare il fenomeno con foto e video per studi futuri.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Il codice Braille. Fili intrecciati, lettere di cera, lettura notturna. I precedenti dei quali Braille elaborò il suo alfabeto per non vedenti. A cura di Matteo Liberti. Oggi è usato in vari contesti, dai pannelli informativi ai tastierini del bancomat, dalle confezioni dei medicinali ai biglietti da visita, consentendo ai non vedenti di accedere a informazioni scritte. Parliamo del codice Braille, un metodo di lettura basato su una serie di simboli formati da punti in rilievo, il cui significato è deducibile sfiorandoli con i polpastrelli. Il suo inventore fu il francese Louis Braille, non vedente, che lo perfezionò negli anni 20 del XIX secolo. In realtà ci furono precedenti tentativi, senza i quali Braille non avrebbe forse messo a punto il codice che porta il suo nome. Dopo secoli di inaccessibilità totale ai testi scritti, i primi espedienti per aiutare chi era cieco si basarono semplicemente sull'uso di caratteri alfabetici e numerici a tre dimensioni, prodotti con cera, legno o elementi metallici. Dopodiché, attorno alla metà del XVII secolo, il gesuita bresciano Francesco Lana de Terzi, eclettico personaggio noto anche per i suoi studi in ambito aeronautico, mise a punto un innovativo sistema di codifica tattile basato sull'uso di particolari linee in rilievo, realizzate con fili annodati tra loro da sfiorare con le dita e da interpretare in base alla lunghezza e alla disposizione. Questa proposta, per quanto ingegnosa, risultò poco efficace e non ebbe successo. Si tornò quindi a utilizzare lettere in rilievo, come fece nel 1784 il francese Valentin Haüy, fondatore l'anno seguente dell'Istituto Nazionale per i Giovani Ciechi, che ideò un particolare sistema di riproduzione tridimensionale delle lettere su fogli di cartoncino. Anche questa soluzione si rivelò poco pratica, sia per le difficoltà di produzione dei testi, sia per i tempi di lettura. Fu così che tornò in auge l'idea di usare un codice tattile che non riproducesse le lettere nella loro interezza, ma che le tramutasse in segni diversi. In principio ci si limitò a stilizzare le linee grafiche delle lettere alfabetiche. Poi si passò a una forma di codifica basata sull'uso di piccoli punti in rilievo. Precursore del sistema incentrato sull'utilizzo dei punti, più immediati da decifrare rispetto alle linee ideate da Lanaterzi, fu il francese Charles Barbier de la Serre, che mise a punto il proprio metodo intorno al 1815. Era un militare e partì dall'esigenza di creare una speciale scrittura notturna per consentire ai soldati di leggere messaggi anche al buio. Prese spunto dalla scacchiera di Polibio, sistema crittografico concepito nel II secolo a.C. dallo storico greco. Consistente in una tabella quadrata con 25 caselle, ognuna occupata da una lettera individuabile tramite precise coordinate numeriche. All'incrocio tra la riga 1 e la colonna 1 c'era, per esempio, la A, mentre la posizione 5-5, quinta riga, quinta colonna, indicava la Z. Partendo da questo schema, Barbier elaborò una tabella con 36 caselle, a ciascuna delle quali corrispondeva un suono della lingua francese. La peculiarità del suo metodo era la rappresentazione delle parole non con le lettere dell'alfabeto, bensì con i suoni che vi corrispondevano. Fatto ciò, identificò ogni coppia di cifre attraverso una serie di punti realizzati in rilievo su una tavoletta o tramite fori. Nel dettaglio, i punti utilizzabili erano 12 per ogni suono dell'alfabeto, 6 per indicare la numerazione delle righe e 6 per quella delle colonne. Se apparivano 3 punti e poi 2, la posizione indicata era la 3-2 e così via. Il sistema funzionava, ma era poco intuitivo e troppo complicato per potersi affermare. A semplificare il tutto ci pensò Louis Braille, il quale, frequentando l'Istituto per Ciechi di Parigi, si avvicinò al metodo di Barbier e ne migliorò l'efficacia. Nello specifico, propose un sistema che prevedeva non più 12 punti in rilievo per indicare ogni lettera, ma la metà, ossia 3 file verticali di 2 punti ciascuna, a formare un ideale rettangolo grande quanto il polpastrello. A seconda del numero degli elementi in rilievo e della loro disposizione, si potevano associare le combinazioni di punti a lettere dell'alfabeto, numeri e punteggiatura, oltre che a note musicali. Il metodo, presentato nel 1829, risultò funzionale e rapido e fu accolto in tutto il mondo, vista la facile adattabilità ad ogni lingua, fino a diventare il sistema di riferimento. Grazie all'evolversi della tecnologia, nel XX secolo il Braille divenne riproducibile su carta, prima con speciali macchine per scrivere, dette dattilo Braille, poi attraverso stampanti digitali in grado di imprimere rilievi sui fogli. Oltre a ciò, in aiuto ai non vedenti, con vari elettrodomestici e periferiche ad attivazione vocale, sono arrivati congegni ottici digitali in grado di leggere testi e riconoscere immagini per poi riportarne il contenuto all'utente tramite sintesi vocale, oppure trasferirlo a disposizioni di codifica detti barre o display Braille. Questi strumenti somigliano a piccole pianole con, al posto dei tasti, delle celle bucherellate in cui, a seconda del testo da decifrare, spuntano piccoli rilievi da sfiorare con le dita. In tali dispositivi, peraltro, i punti sono 8 anziché 6. Ancora oggi rimane dunque decisivo l'uso del codice ideato da Louis Braille quasi 2 secoli fa, e poi variamente aggiornato, al quale dal 2018 l'ONU ha dedicato persino una giornata commemorativa. Ricorre il 4 gennaio, compleanno di Louis. Si chiama World Braille Day ed è utile, negli intenti degli ideatori, a rimarcare l'importanza del Braille come mezzo per abbattere le barriere comunicative, favorire l'inclusione sociale e migliorare la vita quotidiana dei non vedenti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Geopop. Cosa succede quando ci innamoriamo? Le tre fasi dell'amore, secondo la scienza. Di Riccardo De Marco. Secondo il modello teorizzato dalla dottoressa Helen Fisher, l'amore si suddivide in tre fasi: desiderio, attrazione e legame. Vediamo cosa succede nel cervello e quali molecole sono responsabili del battito cardiaco accelerato, euforia ed eccitazione. Cosa succede dal punto di vista biochimico nel nostro cervello quando ci innamoriamo? Cioè, perché quando vediamo quella persona proviamo dei sentimenti così forti? Tutto dipende da diverse sostanze chimiche che scaturiscono reazioni fisiologiche, come la sudorazione delle mani, il battito cardiaco accelerato e la mancanza di appetito. Analizziamo quindi l'amore da un punto di vista scientifico. Scopriamo quali sono le fasi dell'innamoramento teorizzate dalla dottoressa Helen Fisher e le molecole responsabili di una delle sensazioni più complesse che possiamo provare: l'amore. La prima fase è il desiderio, un desiderio sessuale. All'inizio è probabile che sentiamo un forte desiderio di avere rapporti sessuali con quella persona, quasi bramoso. È normalissimo, anche da un punto di vista evolutivo. Tutti gli esseri viventi, infatti, sentono il bisogno di riprodursi per poter trasmettere i propri geni e contribuire alla sopravvivenza della specie. Nel caso dell'umano, le molecole responsabili di questo forte desiderio sono i cosiddetti ormoni sessuali, il testosterone e gli estrogeni. Oltre agli ormoni sessuali, in questa fase entra in gioco anche la dopamina. È quella sostanza che ci fa sorridere e ci fa sentire euforici ed eccitati. La dopamina, quindi, insieme agli ormoni sessuali, caratterizzano la prima fase, la fase del desiderio sessuale. Passiamo alla seconda fase. La seconda fase è quella dell'attrazione. In questa fase pensiamo continuamente e involontariamente a quella persona. Perdiamo l'appetito. Siamo visibilmente distratti ed è sufficiente sentire il suo profumo per aumentare la libido. Le espressioni facciali cambiano e le persone che ci circondano notano che siamo palesemente innamorati. È la fase in cui cambiamo le priorità. Se prima volevamo passare tempo a giocare con gli amici, ora la cosa più importante è vederla, passare del tempo con lei e soddisfare il desiderio sessuale. Insomma, è la fase in cui il nostro cervello ci manda tantissimi segnali. Questi segnali arrivano principalmente da quattro molecole. Nello specifico si ha l'aumento di dopamina, noradrenalina e feniletilammina e contemporaneamente la diminuzione di serotonina. Questo sbalzo di neurotrasmettitori nel cervello fa diminuire l'appetito, può causare insonnia e ci fa sentire euforici. Infatti può succedere di essere così innamorati da non riuscire a mangiare e a dormire. Come se non bastasse, questo aumento di dopamina, noradrenalina e fenietilammina possono in un certo senso causare una dipendenza. Se non stiamo con quella persona, sentiamo proprio il bisogno di rivederla. E se stiamo lontani per un lungo periodo di tempo, possiamo entrare in una sorta di crisi di astinenza. Oltre a questo, la diminuzione di serotonina può far diventare letteralmente ossessionati da quella persona e non pensare a lei diventa quasi impossibile. Sembra che il sentimento sia incontrollabile e non si riesce ad avere un quadro chiaro di ciò che sta accadendo nella propria vita. Questo, infatti, può portare anche a concentrarsi solo sui pregi, sugli aspetti positivi di quella persona e sorvolare su tutti gli aspetti negativi. Quindi diciamo che potrebbe prevalere la parte irrazionale e farci fare scelte poco ponderate. La terza fase è quella del legame, chiamata anche fase dell'attaccamento. Durante questa fase, le molecole responsabili dell'euforia, dell'eccitazione e delle farfalle nello stomaco iniziano a diminuire e di conseguenza l'attrazione si riduce. Diminuisce un po' il desiderio sessuale e torna l'appetito. Contemporaneamente il nostro cervello comincia a produrre l'ossitocina, il cosiddetto ormone delle coccole, e la vasopressina. Si sentirà quindi il desiderio di dormire insieme, di prendersi cura l'uno dell'altro, di proteggersi. Esattamente come avviene tra genitore e figlio. Questa molecola, quindi, è la sostanza responsabile di una fase dell'amore in cui i partner desiderano legarsi, impegnarsi in una relazione duratura e che fa provare una sensazione di benessere e rilassamento. Insomma, con questa fase si è passati da un amore più pazzo, euforico e in un certo senso irrazionale, a un amore più maturo, dove si cerca un legame più profondo e duraturo. Come abbiamo visto, l'amore in sé non è una semplice emozione che arriva dal cuore, ma piuttosto è un sentimento molto complesso, che implica il rilascio di sostanze chimiche da parte del nostro cervello. Ecco quindi che le famose espressioni «c'è chimica tra noi», oppure «ho le farfalle nello stomaco», o anche «l'amore rende ciechi», non sono semplici modi di dire, ma hanno un fondamento scientifico reale che spiega i comportamenti insoliti dell'innamoramento. Specifichiamo che questa suddivisione in tre fasi arriva da un modello teorizzato dalla dottoressa Helen Fisher. Ci sono tante altre teorie su come evolvono i sentimenti tipici dell'innamoramento, quindi è normale che magari non tutti ci ritroviamo con questa descrizione, ecco. Infatti dipende tantissimo da persona a persona, dalla storia, dagli aspetti psicologici. Noi oggi abbiamo voluto descrivervi gli aspetti scientifici, quindi la chimica che ci sta dietro secondo il modello di Fisher, che potrebbe rappresentare bene l'innamoramento.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La malattia rende la salute piacevole e buona, la fame la sazietà, la fatica il riposo. Eraclito.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Pagine in controluce presenta Eredità eretiche. Saggio erratico sulle offese del contemporaneo. Di Alter Spirito. Editrice Ortica, 2024. Quarta parte.

il mio essere stato uomo, aver tentato di essere un uomo, è consistito nell'aver avuto sempre il coraggio di disubbidire, anche quando pensavo di ubbidire. Dire no è stato per me un atto eversivo, un moto della coscienza. Dire no ai poteri costituiti, contestarli alla radice, in nome della propria coscienza, ha fatto parte del mio sviluppo spirituale. L'uomo, scriveva Erich Fromm, è stato capace di evolversi grazie ad atti di disubbidienza. Gli uomini continuano a darsi dei valori per vivere. Per loro è importante avere sempre qualcosa da valutare. Si aggrappano come i bambini al seno materno a quello che ritengono ancora un senso che la vita può loro offrire. Dare valore alle cose per conservarsi e mantenersi in vita. Oggi vivere significa valutare. Strano sogno quello di stanotte. L'inumazione di mia madre si è ripresentata davanti ai miei occhi. I miei occhi negli occhi freddi del becchino, che con un cenno del capo mi chiedeva se poteva procedere nell'interramento della salma. Ho desiderato in quel sogno di essere suo figlio, essere stato figlio di un becchino. Al risveglio ho rivissuto per qualche momento la confusione e il frastuono del mattino post mortem di mia madre, con una intensità e una violenza che solo i versi di Emily Dickinson potevano esprimere. Il mattino dopo la morte, il trambusto in una casa è l'attività più solenne che si svolga sulla terra. Si spezza il cuore, si mette via l'amore che non useremo più fino all'eternità. Abbiamo perduto anche la morte. L'abbiamo rimossa dalla nostra vita. L'abbiamo relativizzata. Questa presenza ingombrante che ci accompagna lungo tutto il nostro cammino terreno ha perduto il suo mistero ed il suo fascino. Morire non è più cosa difficile. La morte è solo la curva della strada. Morire è solo non essere visto. Non abbiamo più parole per il nostro soffrire. L'uomo di questo tempo rabbioso e malato nel suo strazio ammutolisce. Il nostro è un dolore che non ha parole. Anche le cose assomigliano al nostro dolore. Non dicono più niente. Stanno lì come noi. Non rimembrano nulla, nulla sperano. La loro forza, come il nostro dolore, consiste soltanto nella loro muta presenza. Il nostro soffrire condivide con esse la loro estraneità, l'indifferenza. Tutto è straniero a tutto, tutto è indifferente a tutto. Portate stamani, a quasi 2 mesi dalla sua silenziosa dipartita, 2 orchidee sulla tomba della signora madre. Non un'anima viva al cimitero, solo il silenzio, i resti del silenzio. Immerso in quei resti di silenzio, il tempo ha assunto una nuova dimensione. Scorreva via come un fiume di montagna e nello stesso tempo assomigliava ai grandi spazi di una prateria immensa. Era, ho pensato prima di uscire dal luogo in cui non si è più, quel sentire nuovo un dono di mia madre, là, sia pur breve, sensazione dell'eternità. Com'è strano, com'è complicato e difficile dover vivere se non sopravvivere in un tempo in cui c'è uno strettissimo e fecondo rapporto tra il vuoto sempre più crescente delle nostre parole e la mutezza sempre più spaventosa dei nostri dolori. Ho provato sempre un po' di vergogna
quando nella mia vita il caso si è mostrato favorevole, quando un accadimento ha preso la piega giusta. Vergognarsi un po' soltanto per aver avuto, sia pure per poco, il vento a favore. Nel gioco della vita qualche volta sono stato io il truffatore, un truffatore pronto a vergognarsi. Eppure, a sentir Federico Nietzsche, c'è di che riflettere. Io amo colui che si vergogna quando il dado cade in suo favore e chiede: ho forse barato? Di una sola cosa mi vergogno. È ancora possibile in questo mondo provare vergogna? La vergogna, l'unico sentimento insieme al dolore, ancora capace di aprirci al mondo. Aver compreso che la vita, scrive Kafka, è una festa in maschera, e io ho partecipato con la mia vera faccia. Per tutta la vita si sentì in colpa. Era sopravvissuto, suo malgrado, a tutte le ingiurie e alle offese del suo tempo. Divento sempre più incapace, lo scorrere dei giorni favorisce tale stato d'animo, di vivere assieme agli altri, di parlare con gli altri. Abito dentro me stesso il più possibile durante le mie giornate, sprofondo in me stesso il mondo che mi circonda. Ormai non ho quasi più niente da comunicare a nessuno. A volte, quando il silenzio interiore mi nasconde e mi conserva, trema anch'io, come racconta Kafka nei suoi memorabili diari, al pensiero di essere costretto a guardare fisso nel vuoto perfetto, fino a sentirmi cavo come una conchiglia sulla spiaggia, disposta a farsi stritolare da una pedata. Ci sono uomini che non si sono mai sentiti nel mondo. Il mondo è qualcosa che a loro si oppone, rendendoli incapaci di una determinazione esistenziale, di un progetto di vita da realizzare. Il fuori del mondo è la loro patria vera. Non sono uomini contro il mondo, in quanto vi si oppongono, sono solo fuori di esso. Hanno vissuto e vivono la loro vita ai margini di ogni cosa. Sono spettatori di un evento, il mondo come luogo dell'esserci, a cui loro sono estranei. Tradire quel fuori del mondo significa tradire se stessi, il cuore del loro essere. La paura di essere al mondo, la più tremenda delle paure, come affrontarla se non la si può contrastare? Forse solo uscendo dal mondo o eludendo il mondo, ma si può uscire dal mondo, si può eludere il mondo? Appena esco, tento di uscire da me stesso, avverto immediatamente un insopprimibile bisogno, quasi ormai fosse un bisogno fisiologico, di rientrarvi. Vicino, scriveva Rainer Maria Rilke, è ormai solo il dentro, tutto il resto è lontano. Abbiamo tradito, magari senza volerlo, anche le ragioni della speranza, e tramite essa le ragioni dell'avvenire. Il nostro futuro è un buco nero in cui la disperazione trova ogni giorno di che prosperare. La speranza, ultima dea di un occidente scristianizzato e semibarbaro, non è che un ciarlatano che non smette di imbrogliarci. E per me, io ho cominciato a stare bene solo quando l'ho persa. Imbattersi per puro caso in un verso di Cazalis e non chiedere più niente. La vita è un veleno, rapido o lento, ma che grazie a Dio uccide sempre. Se il mondo non è altro che una parola, di quella parola che lo nomina,
ne sono stato il commissario liquidatore. C'è un desiderio, forse l'ultimo, che ci è rimasto, ma non ne sono tanto sicuro, che non abbiamo ancora del tutto consumato. Il desiderio della bellezza, sia pure di una bellezza ferita. Ci è sempre più difficile percepire la bellezza in ogni sua forma. Non sappiamo più riconoscerla perché non sappiamo più guardare né ascoltare. Nonostante si viva nella società dell'immagine, della pulizia e del nitore, in cui ogni urto, difformità, discrepanza deve necessariamente trovare una sua riconosciuta chiarezza e accettazione, il nostro sentire il bello nelle cose, il mistero stesso dello stare al mondo, corre verso la definitiva sparizione. Un giorno, l'ultimo ritratto di Rembrandt e l'ultima battuta di Mozart avranno cessato di esistere, anche se forse rimarranno una tela colorata e un foglio di appunti, perché l'ultimo occhio e l'ultimo orecchio accessibili al loro messaggio saranno spariti. Dove mai correranno, e corrono ogni giorno all'impazzata, questi miei pensieri, insieme a questi desideri sempre più strani, soprattutto questo continuo e inarrestabile cercare, questo protendere le mani verso un senso inafferrabile. Eppure basterebbe poter sognare, poter dormire e lasciare che quel che ha da venire venga. Sì, che venga. Nelle fantasticherie, nei sogni, sono depositati ancora frammenti di bellezza. Dovremmo ogni tanto, nel bel mezzo di un negativo incurabile, abbandonarci all'immaginazione, alle rivie e ai sogni, non solo per riscoprire i resti di una bellezza ormai perduta, ma in particolar modo per evitare e contenere l'oltraggio e l'insolenza del presente. Nelle sue rivie, Nordier ci racconta come la mappa del mondo immaginale è tracciata solo nei sogni. L'universo sensibile è infinitamente piccolo. Per certe anime contemplative ce ne sono ancora qua e là disperse nel mondo del rumore, dell'azione frenetica ed ossessiva. I sogni e le fantasticherie sono la materia prima della bellezza. Adamo, scrive nella Psicanalisi delle acque Gaston Bachelard, ha trovato Eva destandosi da un sogno. Per questo la donna è così bella. Quel fondo oscuro e perturbante che si agita in noi, quel poco che resta del nostro originario rapporto con la follia, disperatamente cerca di dirci qualcosa, di ricordarci che la vita rimane nel suo profondo caos e insensatezza. Sopravviveremo soltanto se sapremo mantenere un minimo di relazione con quel fondo oscuro e inquietante, se riusciremo ad ascoltare la sua voce che grida dai nostri abissi verità disperate. Come sfuggire alla natura totalizzante della norma, alla normalizzazione omologante? Attraverso l'amore, non più. Ha quasi rotto tutti i rapporti con la follia. Attraverso la poesia, nemmeno. Ha più seguaci che amanti ormai. Forse solo il povero e il nomade si sottraggono, pur essendo le vittime prime del medesimo, dalla tirannia di quest'ultimo. Il povero, durante la sua vita nulla ha perduto e che tutto prima di morire ha rimesso, che ha riconosciuto che per essere occorre rinunciare a se stessi e che nell'esperienza della morte scopre che la vera dedizione e la vera dimenticanza di sé, scrive Gabriel Marcel, avvengono proprio nella morte, perché nella morte avviene la totale donazione, l'abbandono assoluto a un Dio che non ha mai sentito come un nulla, ma come un definitivo cadere in un abbraccio di luce. E poi il nomade, che fa dell'esperienza dell'errare continuo la cifra ultima della sua condizione, attraversa confini e soglie, lingue e culture, e alla fine ritrova se stesso come essere umano,
capace di donare di nuovo senso all'esistere nel tempo dello sradicamento e del mostruoso estremo. Riesce, integrando nel suo peregrinare e nella sua erranza i diritti dell'uomo e quelli della natura, a fare davvero l'esperienza della differenza.

è innegabile, scrive Søren Kierkegaard nei suoi diari, che nel mondo esiste tanta gente meschina che vuole trionfare su tutto quello che si eleva di un solo palmo dalla mediocrità. Tutte le menzogne e le illusioni generate dal presente che viviamo si possono riassumere in questo breve ma folgorante aforisma di Gomez Dávila, tratto da Tra poche parole. L'uomo moderno è un prigioniero che si crede libero perché evita di toccare i muri delle celle. Questa è infatti la condizione e il destino dell'uomo di oggi, schiavo della sua ignoranza, della sua assurda presunzione e delle sue povere illusioni. È come se vivesse in una bolla artificiale, da lui stesso costruita, dove trova riparo dalle verità della sua condizione, evitando di toccare, nemmeno sfiorare, i muri della cella, cioè di eludere sistematicamente il confronto con una realtà che lo sovrasta, perché ha paura, una paura che lo divora in ogni momento della sua esistenza, di fare i conti con la propria ontologica inconsistenza, la propria costitutiva difettività e fragilità, la propria finitezza. La sua sola salvezza risiede nella consapevolezza della sua miseria spirituale e morale. L'uomo di questo tempo ammalato e tragico, ma senza più il senso della tragicità, dovrebbe avere, per sperare di sopravvivere al suo crollo, sempre più imminente, cura soltanto della sua debolezza, della sua caducità. Ciò che spaventa dell'essere dei nostri giorni, ciò che lo rende incomprensibile ed inesprimibile, è l'orrore che si consuma nella striscia di Gaza o nell'inferno delle acciaierie Azovstal di Mariupol. La società dello spettacolo ci ha pian piano disabituati a sentire il dolore, ci ha disabituati anche ad immaginarlo. C'è da chiedersi, scriveva Ernesto De Martino, se occorre proprio l'immagine del Dio uomo per immaginare in modo adeguato la condizione umana e le tentazioni subumane che la travagliano. E se non è giunta l'epoca in cui basta l'immagine reale di un solo volto umano in sofferenza, non di 200.000 o di 6 milioni di volti umani per illuminare il senso preciso del nostro semplice dovere e per arrestare il dito che preme il bottone. Ci sono aspetti di un nichilismo non distruttivo che sanno orientare l'agire dell'uomo contemporaneo meglio di qualunque valore calato dall'alto, meglio di qualsiasi fede o pseudocertezza. Dentro questo nichilismo non distruttivo, opportunamente condiviso e accettato, è radicato parte del nostro destino. Nelle parole interrotte e frantumate si nascondono ancora bricioli di senso, di un senso altro, che rinvia ad un pensiero che ha un rapporto con una realtà negata o impossibile. A volte avvertiamo in noi qualcosa di oscuro, una impenetrabilità segreta e indicibile, di resistente, che non riesce a manifestarsi e che non vogliamo si manifesti. Negli interstizi della solitudine e del silenzio ritrovo qualcosa da dire. Noi non abbiamo più bisogno di comunicare, annientati da parole inutili, abbiamo bisogno di creare e di esprimerci. Ma il creare e l'esprimersi, le forze totalizzanti della più raffinata repressione non possono impedirlo, sono ancora ospitati dentro il non detto. Il non dire, il diritto di non dire, di non aver nulla da dire, scrive Deleuze, è la condizione perché si formi qualcosa di raro, di rarefatto, che meriti, per poco che sia, d'esser detto. Ormai, nel tempo

del naufragio di tutti possibili. Ci troviamo tutti prigionieri in una grossa baleniera, sempre più alla deriva. Purtroppo anche i membri dell'equipaggio sono tutti ossessionati come il suo capitano. Per un uomo come me, che ha frequentato e frequenta i territori inquieti della solitudine e della malinconia, varrà sempre un aforisma di Nietzsche. Hai cercato il tuo carico più pesante e hai trovato te. Non puoi sbarazzarti di te stesso. Non ce l'ho fatta a sbarazzarmi di me stesso. Alla fine mi sono sopportato e con fatica mi sopporto ad oltranza.

0: Pagine in controluce ha presentato Eredità eretiche, saggio erratico sulle offese del contemporaneo, di Alter Spirito, editrice Ortica, 2024. Montaggio Fabrizio Maini e Paolo Canova. Una produzione Radio Senti Chi Parla.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. Oscar Wilde.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo della disabilità. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.

ambizioni, idee, sogni e conquiste. Per secoli le donne non hanno potuto realizzare nulla di tutto ciò. Il Novecento, invece, è stato l'inizio di una svolta, di una presa di coscienza da parte di molte donne. A loro è dedicato questo breve racconto. Un viaggio di libertà e rivolta che ha inizio nel 1908 a New York e continua ancora oggi. La sola idea di dover istituire un giorno da dedicare alla donna ormai da anni si è tramutata in una delle tante fonti per fare business. La banalità con la quale è stata per anni celebrata la data dell'8 marzo non è da meno rispetto ad altre ricorrenze, che per il mercato costituiscono soltanto un efficace alibi per vendere. Queste sono le regole della società occidentale, ma spesso può essere interessante avventurarsi nelle vicende che hanno dato origine ad una ricorrenza, scoprendo così che in principio alcune date rappresentavano una testimonianza, una memoria da conservare. Nel caso dell'8 marzo si celebra la donna come figura attiva della società, protagonista di una lotta di classe. La donna emancipata e non più ombra della figura maschile. Il perché l'8 marzo sia una giornata in cui si omaggiano le donne delle mimose è un interrogativo che sembra non avere una risposta certa. Le ipotesi sono diverse. La più accreditata, però, riguarda una vicenda agghiacciante che sarebbe avvenuta proprio l'8 marzo del 1908. Dunque sarebbe trascorso un secolo da quando per la prima volta delle donne decisero di ribellarsi all'arroganza di un padrone, che in quel caso rappresentava anche l'immagine del maschio che per la prima volta veniva messo in discussione. Prima di raccontare le origini dell'8 marzo, è importante ricordare che l'emancipazione della donna ha certamente rappresentato una delle conquiste culturali del XX secolo. Se infatti per millenni la donna ha sempre occupato un ruolo subordinato rispetto a quello dell'uomo, almeno nelle scelte politiche ed economiche, nel 1900 tutto questo in parte è cambiato. Questa metamorfosi però non è avvenuta ovunque. Verso le donne ancora oggi vengono messe in atto pratiche brutali come l'infibulazione, lo sfruttamento e la discriminazione. L'origine della celebrazione della festa della donna ha una data e un luogo. Fu a New York, secondo alcune testimonianze, che delle operaie un secolo fa iniziarono a protestare per le inumane condizioni di lavoro che dovevano subire, per riuscire a guadagnare spesso meno rispetto ai colleghi uomini, pur lavorando con un numero maggiore di ore e realizzando un prodotto di maggior qualità. Nel lontano 1908 le donne erano da poco ufficialmente figure attive nella società del lavoro. In quella fabbrica tessile di New York, la Cotton, ci fu la prima presa di coscienza da parte di un gruppo di operaie, stanche di continuare a sottoporsi a dei ritmi di lavoro insostenibili. Il fatto stesso che si trattasse di donne, in principio non fece impensierire più di tanto il proprietario della fabbrica, tale Mr. Johnson, che però stava sottovalutando il problema. Sottostavano ad orari di lavoro che non rispettavano la dignità umana e spesso erano considerate dalle altre donne figure anomale, rivoluzionarie in senso negativo. Erano le operaie di quella fabbrica di New York e secondo le donne che avevano la convinzione di non potersi emancipare da un marito, rappresentavano quasi un insulto al ruolo che invece la donna doveva avere nella società occidentale, che secondo molte persone doveva limitarsi a quello di madre e di moglie, in una definizione pungente ed amara, di serva
priva di qualsiasi libertà. Le operaie della fabbrica Cotton sapevano di rischiare il proprio posto di lavoro quando iniziarono a protestare. In principio la lotta fu soltanto accennata con lamentele e denunce, però era il 1908 e la figura del padrone era ancora quella dominante. In quel sistema di lavoro, infatti, la classe operaia era condannata a subire un perenne ricatto. Molto velocemente il piano di rivolta iniziò a tramutarsi da ipotesi ad atto pratico, che a breve si sarebbe tramutato in un caso senza precedenti. Le operaie della Cotton iniziarono silenziosamente a progettare il loro atto di protesta, che in qualche modo avrebbe dovuto rappresentare una minaccia per gli interessi di Mr. Johnson, il padrone che fino a quel momento verso le lavoratrici aveva mostrato soltanto indifferenza. L'azione doveva essere fulminea e doveva scoppiare come un ordigno nel momento più inatteso. Le operaie capirono di doversi ribellare senza mezze misure da quei sistemi di lavoro e perciò decisero di utilizzare una forma di protesta classica che nel Novecento avrebbe ispirato anche altre lotte operaie. Le lavoratrici, con un coraggio sorprendente, a costo di rischiare la vita, stavano per occupare la fabbrica. Si doveva colpire d'assalto. Era necessario agire in pochi istanti, in un momento inatteso. Le operaie prepararono tutti i vari passaggi della loro protesta. Un gesto segreto avrebbe dato il segnale d'inizio dell'occupazione della fabbrica. Poi avrebbero dovuto fare delle barricate per non fare accedere nessuno finché il padrone non si fosse deciso ad aprire una trattativa. La rivolta della Cotton stava per iniziare. L'occupazione della fabbrica avvenne secondo i piani prestabiliti. Le operaie dichiararono aperta la loro protesta ed affermarono che non avrebbe avuto fine prima di una svolta riguardo alla loro condizione di lavoro. Quando il padrone della fabbrica tessile Cotton venne informato dell'accaduto, reagì con arrogante indifferenza. Era certo che quelle donne non avrebbero avuto il coraggio e la forza per resistere e portare avanti la protesta, ma si sbagliava. La protesta delle operaie si fece sempre più intensa e Mr. Johnson capì che i suoi interessi erano compromessi. Qualora la situazione fosse peggiorata, i danni economici per la fabbrica sarebbero stati enormi. Perciò, in preda alla rabbia e all'odio verso quelle donne, prese una barbara decisione. Una decisione destinata ad innescare una minaccia che in seguito avrebbe causato una delle tragedie più inquietanti della storia delle proteste operaie. L'infame decisione fu di chiudere tutte le vie di uscita della fabbrica occupata. Poi inviò alcuni uomini ad appiccare il fuoco allo stabilimento. Si trattò di un'esecuzione di massa. Morirono 129 donne, 129 lavoratrici che avevano osato disubbidire alle regole ingiuste di un criminale che le sfruttava anche in quanto donne e quindi, secondo la sua incivile logica maschilista, esseri umani inferiori.

La tragedia della Cotton negli anni è stata raccontata seguendo molte ricostruzioni, spesso diverse l'una dall'altra. Di certo però quell'esecuzione di massa, oltre a dei connotati riguardanti alcuni diritti di lavoro negati, aveva anche un valore legato all'emancipazione della donna, che sempre veniva repressa da un padrone. Proprio per questo motivo, l'8 marzo viene celebrato non come data dedicata alla figura della donna, ma al ruolo della donna all'interno della società. La celebrazione dell'8 marzo racchiude altri eventi legati a proteste simili avvenute nella fabbrica tessile di New York. Fu nell'8 marzo del 1917 che le operaie russe marciarono a Pietroburgo per protestare contro i salari bassissimi e la mancanza di diritti rispetto ai colleghi uomini. Questo conferma quanto la vita della donna nel Novecento sia stata in molte zone del mondo una battaglia combattuta utilizzando metodi vari per affermare un'idea comune, l'idea che la donna è destinata ad essere libera e padrona della sua vita. L'8 marzo, come data per celebrare la donna, può rivelare delle origini che nulla hanno in comune con una festa che ormai appare superata e che per decenni, almeno in Italia, ha rappresentato un grande equivoco. Un paradosso che sanciva il ruolo di secondo piano che la donna aveva nella società. L'8 marzo, infatti, è stata la data che, secondo un certo immaginario popolare, era utile a celebrare la bellezza e il fascino della donna. In realtà, questa visione è completamente sbagliata.

per decenni regalare mimose ha avuto un valore simbolico negativo per la donna. Come spesso accade nella nostra allegra e tragica società consumistica, infatti, il significato delle cose viene insabbiato, un po' perché non si ha memoria storica, un po' perché è molto più comodo e semplice vendere ad un pubblico non consapevole. L'8 marzo, forse più che la festa della donna in senso generale, dovrebbe essere la data che ricorda le donne coraggiose che sono state in grado di opporsi alla società nella quale vivevano, dimostrando di poter essere indipendenti ed emancipate. Dedicare una festa alla donna non può che significare ricordare tutte le operaie capaci di portare avanti una giusta protesta. Significa dedicare un pensiero alle ragazze madri, a tutte le donne che si sono ribellate, che non ci sono state, sfidando per secoli la storia scritta solo dagli uomini. A loro è dedicato l'8 marzo, con la consapevolezza che il profumo acre delle mimose non è più una condanna, ma un aroma, metafora di libertà.

0: Il racconto.
1: Quasi d'amore di Massimo Bontempelli. Questa è una piccola avventura misteriosa e patetica e quasi d'amore. Eppure, nei tre giorni che Ginevra e io abbiamo passati a Doversan, non ci siamo nemmeno sognati di parlare d'amore. Forse ognuno dei due sognava per proprio conto. Abitavamo nello stesso albergo, passavamo insieme quasi tutte le nostre ore, pranzavamo allo stesso tavolino. La mattina del quarto giorno arrivò suo padre a prenderla, mi domandò: «È stata buona?» «Ottima!» «Le ha dato noia?» «Affatto!» E partirono. Non avevamo parlato d'amore, ma qualche cosa tra noi era accaduto. Perché il tavolino cui mangiavamo nella sala a terreno dell'albergo stava rifugiato entro il vano d'una finestra che dava su un piccolo giardino. E ogni sera chiudevamo i vetri di quella finestra perché a quell'altezza le prime ore del vespero sono fredde anche d'estate. Di là dai vetri, in primo piano, si vedevano sporgere chiome di cespugli, poco oltre salire due ciuffi di geranio da certi vasi sopra un muretto. Poi subito precipitava in giù e dilagava l'ombrosa distesa della valle dei monti. Qua e là, nelle lontananze, qualche clivo s'accendeva di lumi fino all'orizzonte e al cielo che s'accendeva di stelle. Era accaduto questo. La terza sera, finito di pranzare, ci attardammo alquanto, uno di fronte all'altra, al nostro tavolino entro il vano della finestra. La sala dietro noi era vuota e come abolita, e tutto il mondo era forse abolito. Così s'era raccolto in noi a quel tavolino e in quella finestra con i suoi panorami vicini e lontani. Ginevra tacque, guardò oltre i vetri chiusi. Guardai anch'io e vidi qualche stella. Poi volsi il capo verso Ginevra. Ma accorsi che Ginevra non guardava le stelle. La via del suo sguardo era più breve. Forse finiva ai gerani del muretto. Li guardai anch'io. Non mi dissero nulla. Erano due ciuffi simmetrici. Tacevano immobili. Il loro rosso era tinto di buio dall'ombra. Mi parvero ostili. Ripensandoci, non erano che inespressivi e indifferenti. Ma Ginevra non guardava neppure i gerani. Continuando a tenere gli sguardi al vetro, alzò una mano alla fronte e si accomodò una ciocca di capelli che era scesa troppo bassa. Due o tre volte l'affrontò finché quella si dette per vinta. Allora Ginevra le sorrise e parlò.

occupano tutte e due lo stesso spazio. Ma questo è il curioso. Non si mescolano, non si urtano, non si sovrappongono, non si completano. Non si danno né piacere né fastidio perché non si conoscono. Servendosi dello stesso spazio, si ignorano a vicenda, totalmente. Guardi, la tazza bianca è esattamente nello stesso punto di quella fronda di busso. Eppure lei vede la fronda e vede la tazza. Ognuna in modo compiuto, senza rapporti, senza fusione. Ognuno di quei due mondi è opaco in sé e trasparente rispetto all'altro. Ebbene, domanda Ginevra. Io rimasi sconcertato per un momento. Potrebbe darsi, riprendo. Mi interruppi subito. Non importa. Le sue solite fantasie, dice Ginevra, appunto. Ma il fenomeno la divertì. Cominciò a muovere una mano tenendola sollevata a mezz'aria, al di sopra del nostro tavolino, roteandola come un falchetto che volesse calare a rapire le briciole rimaste sulla tovaglia. Ma lei non guardava le briciole, guardava oltre il vetro. Che fa? Domandai. È divertentissimo, cercavo di nascondere la mia mano, quella là, in mezzo ai gerani, ma davvero non si riesce. Non muova così forte, così rischia di romperli, i gerani. Ginevra si mise a ridere. Io m'accorsi che nel bricco c'era ancora del caffè, me lo versai e lo bevvi, sebbene fosse freddo. Poi aggrottai le ciglia come si fa ai bambini e l'ammonii. Non rida, dico sul serio. Ginevra già non rideva più, aveva cessato il gioco. Posò la mano sulla tovaglia e mi guardò. Davvero dice sul serio? Quasi. Vogliamo fare un esperimento? Che esperimento? Guardi là, ecco, veda. Tengo l'immagine della mia mano proprio al di sopra dei gerani. Non le fa l'effetto che se la abbasso arrivo a toccarli? Così. Guardi, li tocco, ma i gerani non si muovono. È naturale. Naturale sì, ma io voglio fare una cosa soprannaturale, voglio muoverli. Come? Così. Ci deve essere in quello spazio unico che alberga due mondi, ci deve essere un punto nello spazio e nel tempo, un punto, un angolo, un istante nel quale i due mondi si urtano. Lo trovo. Mi volsi a lei. Anche lei ora guardava me. Curiosa, spaurita. Io mi eccitai, m'alzai in piedi come un professionista. Ginevra contemplava me di sotto in su con uno sguardo spalancato. Io comandai: Guardi là. Ubbidì. Anch'io fissai là. Con grande attenzione cominciavo l'esperimento. Non guardavo la mia mano, né guardavo la immagine entro lo specchio del vetro. Si abbassava, l'effigie fievole della mia mano sul cespo dei gerani reali e li raggiunse, ma i gerani rimasero immobili. Abbassai ancora. L'immagine della mano si intrecciò ai gerani, ancora vivevano insieme le due forme, quella mobile e quella immota, senza mescolarsi, senza offendersi, senza conoscersi. Stia zitta, fissi bene. Ritentavo, tesi la volontà, d'un tratto scossi e roteai la mano. E l'effigie roteò rapidamente. Allora i gerani si mossero. Avevano dato un crollo leggero, come al passare di un vento leggero. Ginevra gridò. Ma subito lo scettico spirito femminile la afferrò per una spalla e la scosse dicendo: È un caso, è passato proprio in quel momento un po' di vento. Io la guardo dall'alto severamente, fissi ancora, mi dirà lei quando debbo muoverli. L'immagine della mano era posata sul geranio fermo. Ginevra taceva, sentì che anelava, io le feci coraggio. Dica, dica lei quando. Esitò ancora, poi d'improvviso: Muova. Io scossi la mano, i gerani come prima si chinarono e tremarono. Allora sedetti e fissai gli occhi nel volto di lei che era pallido. Ma la commozione le durò poco, già la riprendeva l'umore del gioco. Il sangue tornò sulle sue guance e rise. Il riso era un po' rauco, ma ella aggiunse: Voglio provare anch'io. Le lanciai uno sguardo di compassione. No, lei non può. Mi credette subito, docile, umile. Per un poco rimanemmo in silenzio e io meditavo perché quando sono in villeggiatura amo meditare su queste cose profonde. Il fiore della mia meditazione sbocciò nelle seguenti parole. Il geranio si è mosso dunque. Se avesse la facoltà di sentire, avrebbe sentito. Ecco una bella esperienza. Lei va di là. Dove? Di là, fuori, vicino al geranio e appoggia una mano così, in un posto qualunque, ma ferma. Io sto di qua e cerco di toccare la sua mano vera con l'immagine della mia. Ha capito? Sì. E lei la sentirà? Deve sentirla. Ginevra si era già alzata per uscire. La trattenni. Un momento. Lei deve sentirla, ma non mi guardi, se no può essere una sua illusione. Lei, quando è fuori, volti le spalle alla finestra. Non mi guardi, guardi di là nella valle. Solo.

0: Tenga alzata e bene in vista la mano. Va bene. Se ne andò. Osservai il suo corpo vestito di rosa che si allontanava, il collo scoperto e molto sottile bianco che improvvisamente scompariva in mezzo alle prime radici dei capelli neri. Poi mi girai a guardare oltre i vetri. Quasi subito la vidi apparire nel giardinetto. Mi volse le spalle come le avevo ordinato. Il vestito roseo si era imbrunito nella tenebra, ma il collo pareva fatto più bianco. Eretta, tagliava la tenebra. Pareva intagliata nel cielo, pareva che le stelle si fossero scostate per farle posto. Con un piccolo sforzo degli occhi evocai, là, entro, il mondo delle immagini riflesse. M'ero alzato di nuovo e vidi me stesso là, in effigie, in piedi, accanto a lei, Vera. Ginevra sollevò una mano e l'attese, come le avevo insegnato, e così ferma la teneva aspettando. Ma io non mossi la mia mano per toccare con l'effigie la sua. Non so quale demone mi suggerisse, io smossi con cautela tutto il mio corpo, sorvegliandone l'immagine, e questa ora stava accanto al corpo di lei, lungo il corpo di lei, poco più alta. Piegai il collo e anche quel mio capo effigiato si piegò. Mossi le labbra, e la mia immagine posò la bocca sul collo vivo di lei, presso la radice dei capelli, lo baciò, vi rimase appoggiata e stretta. Ed un tratto vidi lei scuotersi tutta e abbassare il capo scostandolo. Senza voltarsi, fuggì. Fuggì come se sentisse che l'avevo baciata sul collo. Sedetti come tranquillo, aspettando il suo ritorno. Tornò subito. Era pallidissima e non sedette. Avrei dovuto domandarle perché se n'è andata. E lei doveva, anche senza domanda, dirmi qualche cosa. Non una parola. Non disse più nulla dell'esperienza e io non le domandai nulla. Non sedeva. In piedi, davanti al tavolino, fissavo una bottiglia d'acqua minerale. Poi, senza rendersene conto, lentamente alzò una mano e se la passò sul collo, intorno, intorno. Ve la tenne premuta, dietro, presso la radice dei capelli, con una specie di spasimo. Fu un momento. Allora si sciolse tutta, mi sorrise, mi guardò finalmente negli occhi e mi porse la mano. Buonanotte. Se ne andò, non si voltò più. Scomparve. Quella notte non ho dormito. La mattina dopo venne suo padre a prenderla, come ho già detto, e partirono. E non l'ho più riveduta.
1: Avete ascoltato il racconto?

0: Letteraturarte presenta la letteratura antica, l'Odissea. Come l'Iliade, l'Odissea è un poema epico attribuito a Omero e narra il lungo viaggio compiuto da Odisseo, Ulisse per i latini, per ritornare in patria, a Itaca, dopo l'espugnazione della città di Troia. L'opera presenta anche le vicende successive alla morte di Ettore, come la conquista della città di Troia, avvenuta attraverso l'inganno del cavallo, escogitato dal protagonista dell'Odissea. Sin dal proemio appare la descrizione di Ulisse. Egli è un uomo che soffre per la lontananza da casa, è intelligente e astuto, pronto a sfruttare ogni situazione e molto curioso. Non a caso, il primo aggettivo che lo caratterizza è multiforme. L'Odissea è un poema costituito, come l'Iliade, da 24 libri in esametri, raccolti in tre grandi nuclei tematici. La prima sezione è chiamata Telemachia, libri primo quarto. Sono trascorsi 10 anni dalla fine della guerra di Troia e ora Telemaco ha circa 20 anni e vive con la madre Penelope e con i proci, ovvero 119 nobili di Itaca che pretendono in sposa la presunta vedova per ottenere la corona. La donna, sperando nel ritorno del marito, promette agli invasori che sceglierà un nuovo re, ma solo se riuscirà a concludere un sudario per il suocero Laerte, prima che giunga Ulisse. Per evitare le nozze, tuttavia, Penelope disfa durante la notte la tela tessuta di giorno. Nel frattempo, un concilio degli dei si riunisce per decidere il destino di Odisseo, trattenuto ormai da 8 anni dalla ninfa Calipso. Non appena Poseidone, che odia Ulisse, si allontana per partecipare a un banchetto, gli dei decidono di concedere a Ulisse il ritorno a Itaca. Hermes si recherà allora presso Calipso per convincerla a lasciare andare l'eroe, mentre la dea Atena, sotto un travestimento umano, si reca da Telemaco per indurlo a partire alla ricerca del padre. I proci scoprono della partenza di Telemaco e si stabiliscono definitivamente nella reggia di Ulisse. Penelope, preoccupata per il figlio, si rivolge ad Atena e ne invoca l'aiuto. Questa le apparirà in sogno, rassicurandola sulle sorti del figlio. La seconda sezione tratta dei viaggi di Odisseo, libri quinto, dodicesimo. Calipso, dopo aver ricevuto da Hermes l'ordine di lasciar partire Ulisse, promette all'eroe greco il dono dell'immortalità, che Odisseo però rifiuta per la nostalgia che prova nei confronti della patria e dell'amata moglie. Ulisse in viaggio è vittima di una violenta tempesta scatenata da Poseidone. Dopo 2 giorni e 2 notti, l'eroe, attraverso l'aiuto della dea Atena, riesce ad approdare su una spiaggia, dove stremato si addormenta. Il mattino seguente viene trovato dalla figlia del re dell'isola, il quale il giorno dopo organizzerà un banchetto in onore dell'eroe greco. Durante la serata, un cantore racconta gli episodi riguardanti la caduta di Troia e l'inganno del cavallo. Ulisse, nel sentire la storia della guerra, piange e il re lo invita a rivelare la sua identità. Odisseo rivela il suo nome e inizia a raccontare il suo ritorno in patria a partire dal termine della guerra. Incomincia qui il lungo flashback attraverso il quale si ripercorrono le vicende dell'eroe greco. Tra le più famose c'è l'avventura nella terra dei ciclopi, mostruosi giganti pastori con un solo occhio. Qui l'eroe greco e i suoi compagni sono catturati da Polifemo e Ulisse si salva ricorrendo alla sua proverbiale astuzia. Dopo aver detto al mostro di chiamarsi Nessuno, Odisseo fa ubriacare il ciclope e poi lo acceca con un palo rovente. Quando Polifemo urla «Nessuno mi ha accecato!», gli altri ciclopi credono semplicemente che egli avesse esagerato con il vino e lo ignorano. Ulisse e i compagni, nascosti sotto alcune pecore, sfuggono poi al mostro, che controlla i suoi animali tastandoli con le gigantesche mani. Ulisse poi si dirige da Eolo, dio dei venti, il quale dona loro un otre, in cui racchiude i venti contrari alla navigazione. Sfortunatamente però, proprio nel momento in cui già appare all'orizzonte l'amata Itaca, i compagni, credendo che l'otre celi un tesoro, lo aprono, liberando i venti sfavorevoli che respingono le navi di Ulisse in alto mare. Successivamente Odisseo, dopo altri episodi avventurosi, sbarca sull'isola della seducente maga Circe, invaghita del protagonista. La maga trasforma il resto della truppa in maiali. Ulisse spezzerà l'incantesimo solo grazie a un'erba magica donatagli da Hermes. Dopo un soggiorno di quasi un anno presso la maga, Ulisse scenderà nell'Ade. Qui incontra molti eroi greci, tra cui Agamennone, Achille e soprattutto l'indovino Tiresia, che gli predice la lotta contro i proci, lo invita a prestare attenzione alle vacche del dio Sole e gli annuncia una misteriosa morte lontano dalla patria. Ripartendo per il mare, Ulisse incrocia le sirene e ascolterà il loro canto senza cedervi e quindi senza naufragare. Ulisse supera poi i mostri Scilla e Cariddi, posti all'altezza dello stretto di Messina, e approda nell'attuale Sicilia. Qui i compagni, stremati dal lungo viaggio e dalla fame, si cibano delle vacche del dio Sole, provocando l'ira del dio che si vendica con una tempesta non appena essi riprendono il mare. Unico superstite, Odisseo giunge all'isola di Calipso, dove rimane per 8 anni. Il terzo e ultimo nucleo narrativo tratta del ritorno e la vendetta di Ulisse, libri 13-24. Giunti alla spiaggia di Itaca, Ulisse viene trasformato in un vecchio mendicante. In seguito a Atena si reca a Sparta da Telemaco per esortarlo a fare ritorno a casa. Raggiunto dal figlio, cui svela la propria identità, Ulisse organizza il piano per attuare la vendetta. Odisseo, sempre con le sembianze di un misero mendicante, si reca alla reggia areale, dove ha modo di osservare la volgarità dei proci. Riconosciuto solo dal fedelissimo cane Argo, che muore subito dopo averlo rivisto, Ulisse ha un colloquio con la moglie, che non sa di trovarsi di fronte al marito. Ulisse, mantenendo l'incognito, le annuncia il suo futuro ritorno. In mezzo alle continue prepotenze dei proci, Penelope propone una gara con l'arco di Ulisse per scegliere il nuovo re. La donna sposerà chi saprà tendere l'arco e scoccare una freccia attraverso l'anello di 12 scuri. Mentre i proci falliscono miseramente, Ulisse supera facilmente la prova e con l'aiuto di Telemaco stermina gli avversari. Penelope pone al marito un'ultima prova: descrivere con tutti i dettagli il loro letto nuziale. Ulisse si reca poi dal padre Laerte, cui descrive con precisione un frutteto donatogli dal genitore. Placata con l'aiuto di Atena un'ultima rivolta interna, Ulisse, tornato re di Itaca, stila patti di pace e tranquilla convivenza. Sopravvivere per raccontare. Ecco il messaggio dell'Odissea. Ostinarsi a tornare nella vita dopo aver scrutato il proprio passato. L'epica antica rappresenta davvero il primo momento in cui la vita si fece letteratura e prima memoria storica, nel rendere eterno il ricordo dell'uomo.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non è trovare te stesso. La vita è creare te stesso. George Bernard Shaw.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: dolce via.
1: Troppa gente si occupa dei sensi unici e dei sensi vietati, senza mai mettersi in cammino. Fabrizio Caramagna.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista web Vanilla Magazine. Le portatrici carniche, eroine dimenticate della Prima Guerra Mondiale, di Andrea Vittoria Apostolo. In Italia è esistita un'unica caserma militare intitolata a una donna. Il 12 marzo 2016 quella caserma degli Alpini a Paluzza, in provincia di Udine, è stata dismessa definitivamente per poi essere demolita pochi mesi dopo. Dell'edificio è rimasto solo un cippo commemorativo su cui è inciso il nome di colei a cui era intitolata la caserma, Maria Plotzner-Mentil. Il nome di Maria Plotzner-Mentil è solo il più famoso e il più ricordato di migliaia di donne che la storia ha accantonato fino a quasi dimenticarsene, ma il cui contributo è stato fondamentale per i soldati italiani di stanza in Carnia durante la Prima Guerra Mondiale. Si tratta delle portatrici carniche. La Carnia e Timau. Il 28 giugno 1914, un attentato a Sarajevo spezza la vita dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo, erede al trono dell'impero austro-ungarico, e di sua moglie Sofia. L'evento fu il casus belli che diede il via a un effetto domino in cui tutte le principali potenze europee ed extraeuropee furono una dopo l'altra coinvolte in quella che passerà alla storia come la Prima Guerra Mondiale dal 1914 al 1918. L'entrata in guerra dell'Italia avvenne all'incirca 10 mesi dopo lo scoppio del conflitto, il 24 maggio 1915. L'esercito italiano si trovò impegnato principalmente in azioni belliche sulle Alpi orientali, con combattimenti concentrati soprattutto sulle Dolomiti e presso l'altopiano carsico. Nei piani militari dell'Italia occupava una certa rilevanza la Carnia, una zona montana del Friuli, impervia e isolata e spesso falciata da venti freddi e forti piogge e dove in inverno la neve può cadere per giorni. Questa regione montana era stata posta sotto il diretto controllo del Comando Supremo dell'Esercito Italiano. Al confine con il fronte austriaco, la Carnia era un avamposto di estrema importanza, poiché lo sfondamento di uno dei suoi valichi, il passo di Monte Croce Carnico, avrebbe permesso all'esercito austro-ungarico di discendere nelle valli del But e del Chiarso, invadendo così l'Italia. Data l'importanza strategica della Carnia, il Comando Supremo vi aveva schierato ben 31 battaglioni e la media dei soldati presenti quotidianamente nella zona si aggirava intorno ai 12.000 uomini. Sin dalle prime settimane successive all'entrata in guerra dell'Italia, il comando logistico della zona realizzò che i combattimenti in trincea, le malattie e gli agguati del nemico non erano l'unica difficoltà che i soldati italiani schierati in Carnia dovevano affrontare. I battaglioni avevano bisogno di rifornimenti di cibo, indumenti e medicinali, rifornimenti che non potevano giungere con facilità. Data la natura impervia della Carnia, non esistevano linee ferroviarie che potessero raggiungere la zona, né strade carrabili, e ben presto fu anche abbandonato un progetto di carrucole che avrebbe dovuto trasportare i rifornimenti all'esercito. Data l'importanza vitale della difesa del fronte carnico, era inoltre impensabile privarlo di alcuni soldati per destinarli a mansioni di trasporto di viveri e munizioni. Si rese dunque necessario e inevitabile rivolgersi ai civili delle valli circostanti per ricevere aiuto. Una domenica del 1915, uno degli ufficiali stanziati in Carnia abbandonò per un giorno il fronte e discese nella valle del But, recandosi a Timau, il centro abitato più vicino al passo di Monte Croce Carnico. Gran parte degli abitanti era riunita in chiesa per assistere alla funzione domenicale e al termine della messa l'ufficiale si avvicinò al sacerdote e gli comunicò le difficoltà affrontate dall'esercito italiano. L'ufficiale pregò il prete di chiedere se qualcuno degli abitanti di Timau fosse disponibile a prestare servizio al fine di rifornire i soldati stanziati sulle alture della Carnia. Poiché la maggior parte degli uomini erano stati convocati al fronte, a Timau, come nei vicini centri abitati, la popolazione era composta quasi esclusivamente da anziani, bambini e donne. Fu alle donne di Timau che il sacerdote rivolse l'appello dell'ufficiale. Inizialmente la richiesta venne accolta con titubanza. Non solo trattava di una missione rischiosa e faticosa, ma avrebbe sottratto tempo prezioso alla gestione della casa, alla cura degli animali e al lavoro dei campi, all'assistenza agli anziani, ai malati e ai bambini. Tuttavia, esse si rendevano conto della situazione critica in cui versavano i soldati. Infine, Maria Plotzner-Mentil, una giovane madre di 4 figli, il cui marito si trovava in servizio presso un'altra zona del fronte italiano, disse: «Andiamo! Altrimenti quei poveretti muoiono anche di fame». Le portatrici. La voce si diffuse rapidamente e in breve tempo alle volontarie di Timau si aggiunsero anche altre donne provenienti dai paesi circostanti come Arta Terme, Paluzza e Rigolato. Il comando militare istituì dunque un corpo di ausiliarie che dal 1915 al 1917 contò circa 1500 volontarie. Le volontarie erano tutte donne di età compresa fra i 12 e i 60 anni. Il loro compito era di rifornire quotidianamente i soldati sul fronte carnico. Per fare ciò, le portatrici carniche, così vennero denominate, si avvalsero dell'uso delle gerle, ceste in legno, vimini, viburno o corde intrecciate, a formare un cono rovesciato, munite di cinghie o lacci che permettevano loro di essere trasportate sulle spalle. Le gerle erano spesso utilizzate dalle donne friulane per trasportare legna o fieno, ma le portatrici carniche le riempivano con tutto ciò che sarebbe occorso ai soldati: vettovaglie, medicinali, vestiti, ma anche munizioni, armi, granate, assi di legno, sabbia e sassi per costruire strade per i militari. Sebbene non vennero mai inquadrate in un vero e proprio reggimento, né furono mai considerate dei veri e propri militari, il comando fornì loro un braccialetto rosso contrassegnato dal numero identificativo del reparto da cui dipendevano e un libretto su cui era annotata la merce trasportata nella gerla. Le portatrici iniziavano la loro giornata all'alba, ma in caso di necessità o emergenza potevano essere chiamate a ogni ora del giorno e della notte. A gruppi di 15 o 20 volontarie, le donne attraversavano la valle per fare tappa ai depositi e ai magazzini militari, dove ricevevano il carico di merce da consegnare ai soldati. Dopodiché, con le gerle in spalla, si incamminavano a piedi lungo i versanti della montagna. Le uniche strade agibili erano sentieri e mulattiere, che le portatrici percorrevano con un carico sulle spalle che poteva arrivare anche a 40 chili e affrontando dislivelli che variavano dai 600 ai 1200 metri. La durata di ogni viaggio era compresa fra le 2 e le 5 ore e il medesimo percorso poteva ripetersi anche più di una volta al giorno. Il comando militare retribuiva ogni portatrice pagando una lira e 50 centesimi per ogni viaggio e fornendo loro tre pasti gratuiti al giorno, una tazza di caffè a colazione, una scodella di brodo a pranzo e un piatto di pasta per cena. Una volta giunte a destinazione, le portatrici svuotavano le gerle e consegnavano la merce ai soldati, fermandosi qualche ora per riposare e per riferire ai militari le ultime novità della valle. Al ritorno, le gerle potevano essere riempite nuovamente con la biancheria e gli indumenti dei soldati, che le portatrici si incaricavano di lavare e di riportare indietro al viaggio successivo. Spesso, tuttavia, le portatrici erano anche incaricate di trasportare a valle i feriti su delle barelle o le salme dei caduti che le donne stesse si occupavano di seppellire nel cimitero di Timau. Spesso, durante la scalata, le portatrici recitavano delle preghiere o intonavano delle canzoni popolari. Era questo un modo per esorcizzare la paura dovuta al fragore delle bombe in lontananza e dal costante timore dei cosiddetti diavoli bianchi. Così venivano chiamati i cecchini austro-ungarici appostati dietro le rocce della montagna. Maria Plotzner-Mentil. Il lavoro delle portatrici carniche proseguì incessantemente per 26 mesi, interrompendosi solo quando, nel 1917, il fronte carnico dovette abbandonare l'avamposto. Nel corso di quei tre anni, alcune portatrici furono ferite dai cecchini austriaci. Maria Muser-Olivotto venne raggiunta da una pallottola alla gamba sinistra mentre un freddo giorno del febbraio 1916, con un gruppo di altre donne e di anziani, cercava di sgomberare un sentiero sepolto dalla neve, mentre Maria Silverio Matiz fu ferita a un braccio da una scheggia di granata. L'unica portatrice a essere uccisa in servizio fu Maria Plotzner-Mentil, la stessa donna che aveva dato avvio con le sue parole all'impresa delle volontarie. Persi i genitori in giovane età, Maria era sposata con Giuseppe Mentil, un soldato di stanza sul Carso, e a 32 anni era madre di 4 bambini. Il 15 febbraio 1916 Maria si attardò per finire di allattare il figlio più piccolo e iniziò la scalata in compagnia della sua amica Rosalia Primis, con la gerla carica di munizioni. Verso le 11 di mattina, Maria e Rosalia si fermarono un attimo per riposare. Fu in quel momento che un cecchino austriaco le avvistò e fece fuoco. Rosalia venne ferita gravemente, ma sopravvisse. Maria, invece, trasportata all'ospedale da campo di Paluzza, morì il giorno successivo. Maria Plotzner-Mentil venne sepolta con onori militari a Paluzza e nel 1934 il suo feretro venne trasferito nel tempio ossario di Timau accanto ai resti di altri 1763 caduti sul fronte. Maria Plotzner-Mentil divenne il simbolo del coraggio e dell'abnegazione delle portatrici carniche, figure che furono progressivamente dimenticate dalla storia e la cui memoria, nonostante le cronache, i monumenti e i riconoscimenti ad esse dedicati, è stata offuscata da altre imprese e vive quasi esclusivamente nel ricordo dei discendenti di queste donne.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Ogni età è un capolavoro, di Nicoletta Masetto. Gli anziani sono tra le prime e più numerose vittime del virus, della solitudine e dell'isolamento. Il nostro sguardo su una generazione di genitori e nonni che, nonostante tutto, continua a sperare e a sognare. Una benedizione per le nostre comunità e per i giovani. Più di 2.300.000 in tutto il mondo sono gli anziani, la maggioranza dei quali ultra 75enni, morti a causa del Covid-19. Tra i paesi più colpiti c'è l'Italia, con un numero di decessi tra la popolazione over 75 più alto rispetto alla media europea. 3,1% contro il 2,4%. La pandemia ha cancellato un'intera generazione di testimoni, di custodi della memoria, di saggi, di sopravvissuti della Seconda Guerra Mondiale, di protagonisti della ricostruzione e del boom economico. Sono i nostri genitori, i nostri nonni, i raccontastorie per i nipoti, il nostro passato, ma anche il presente e il tempo che verrà. Gli anziani sono le prime e più numerose vittime del virus, della solitudine, dell'isolamento. Sono coloro senza i quali le nuove generazioni non hanno radici né identità. Che cosa ne sarebbe di noi senza anziani? È questa una delle domande ricorrenti del post-pandemia, che proprio post non è, visti i numeri. Una questione che, al di là del dolore di ferite non ancora rimarginate, interroga il nostro presente soffermandosi sul valore e sul peso, termine che in ebraico ha la stessa radice di gloria, che gli anziani hanno per le famiglie, la comunità, la società. Una riflessione più generale sul senso del tempo, sulle stagioni dell'esistere, su fragilità e vulnerabilità che rendono comunque ogni vita, in qualsiasi momento del suo scorrere, un capolavoro. Dottore, la prego, non tolga il respiratore a un anziano che ce la può fare. Luisa Cortesi è un'antropologa ambientale, lavora all'Università di Cornell ed è nata a Bergamo. Qualche mese fa, dopo aver visto sfilare i camion militari con le bare dei tanti concittadini, per lo più anziani, stroncati dal Covid-19, ha scritto una lettera al sindaco della sua città. Inizia con l'appello che più di qualche medico si è sentito ripetere nelle terapie intensive degli ospedali, ormai

0: tormentate. Per gli antropologi rimangono validi questi interrogativi. Quali sono i valori culturali che intervengono in tali decisioni? Si prenderebbero decisioni simili in società che valorizzano gli anziani come i principali depositari di conoscenza, saggezza, identità culturale e storia? Questi criteri sono uguali per tutti, o ci sono persone che sono in grado di ottenere un trattamento preferenziale facendo leva sul loro potere politico o economico? Tra dolore e senso di colpa ci chiediamo come non perderne almeno il significato. L'antropologa prosegue rilanciando una riflessione sulla ricchezza dei nostri vecchi, sul patrimonio universale che essi rappresentano per qualsiasi società. Un anziano è una nipote che ha bisogno di lui per crescere saggia, scrive. È il nostro vocabolario, il registro del nostro paese, la sorgente del ruscello che corre fino alle nostre piazze e poi ancora fino alle nostre campagne. Un'anziana è un nipote che ha bisogno di lei per crescere forte nello spirito. È la nostra scuola, la minestra che scalda l'animo, la promessa che il tempo non porta solo fragilità, ma anche la sua accettazione. Del presente e del futuro della popolazione anziana parla con chiarezza la vecchiaia, il nostro futuro, la condizione degli anziani dopo la pandemia, il documento della Pontificia Accademia per la Vita, PAV, pubblicato con il Dicastero per lo sviluppo umano integrale. Parole che puntano agli insegnamenti da trarre dalla tragedia del Covid-19, alle conseguenze per l'oggi e per il prossimo futuro delle nostre società. Riflessioni già avviate con le note del 30 marzo 2020. Pandemia e fraternità universale e umana communitas nell'era della pandemia. Riflessioni inattuali sulla rinascita della vita. 22 luglio 2020. Approfondite in Vaccino per tutti, 20 punti per un mondo più giusto e sano, del 28 dicembre scorso. Documento preparato insieme con lo stesso Dicastero. Nei documenti si cerca di proporre la via della Chiesa, maestra di umanità, a un mondo cambiato dalla pandemia, a donne e uomini alla ricerca di un significato e di una speranza per la loro vita. Per Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, è urgente ripensare globalmente la prossimità della società verso gli anziani. In questa prospettiva, si legge nel documento della PAV, è necessario un serio ripensamento per l'intero sistema assistenziale del vasto popolo di anziani che oggi caratterizza tutte le società. Gli fa eco Monsignor Bruno Marie Duffet, segretario del Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale, secondo il quale la cultura tecnicista, che pone al centro del pensiero e della vita l'efficacia immediata, ci porta spesso ad abbandonare gli anziani, a considerarli meno produttivi. Come ripensare allora questa prossimità? In che modo possiamo aiutare i nostri vecchi a vivere il loro tempo nella ricerca degli anni possibili? Ci accompagna nella riflessione il professor Marco Trabucchi, medico psichiatra, direttore scientifico del gruppo di ricerca geriatrica di Brescia, professore di neuropsicofarmacologia all'Università Tor Vergata di Roma e presidente dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria. Da anni si occupa di anziani con importanti studi sulla loro condizione clinica e, soprattutto, grazie al contatto quotidiano con tanti pazienti.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da rivistanatura.com

0: 2023, anno internazionale del miglio. Sfruttare appieno il potenziale di questo antico cereale e degli altri cereali minori per il benessere delle persone e dell'ambiente. A cura della redazione. L'ONU dedica il 2023 a un maggiore impegno nella produzione di miglio, viste le sue proprietà nutrizionali e la sua resilienza nell'adattamento ai cambiamenti climatici. I cereali resistenti come il miglio rappresentano un'opzione economica e nutriente per sfamare una popolazione mondiale in continua crescita. Per promuovere la coltivazione, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, FAO, ha indetto l'Anno Internazionale del Miglio. Il miglio comprende un gruppo eterogeneo di cereali, tra cui il miglio perlato, il proso, il miglio coda di volpe, eccetera, oltre al fonio, al sorgo o miglio grande e al teff. Sono un'importante fonte di nutrimento per milioni di persone nell'Africa subsahariana e in Asia. Sono profondamente radicati nella cultura e nelle tradizioni delle popolazioni indigene e contribuiscono a garantire la sicurezza alimentare nelle aree in cui sono culturalmente rilevanti. Il miglio può svolgere un ruolo importante e contribuire ai nostri sforzi collettivi per dare potere ai piccoli agricoltori, raggiungere uno sviluppo sostenibile, eliminare la fame, adattarsi al cambiamento climatico, promuovere la biodiversità e trasformare i sistemi agroalimentari, ha detto il direttore generale della FAO, Ku Dong-yu. Una maggiore produzione di miglio può sostenere il sostentamento dei piccoli agricoltori e fornire posti di lavoro dignitosi a donne e giovani. Le entrate create possono stimolare la crescita economica, con la possibilità di avere un'alternativa di cereali salutari con il miglio. I rischi associati agli shock produttivi possono essere mitigati. L'anno internazionale è un richiamo tempestivo a questa importante coltura e offre un'opportunità unica per sensibilizzare e indirizzare l'attenzione politica sui benefici nutrizionali e salutari del consumo di miglio, sull'idoneità del miglio alla coltivazione in condizioni climatiche avverse e mutevoli, e sulla creazione di opportunità di mercato sostenibili e innovative per molti paesi in tutto il mondo, a beneficio di agricoltori e consumatori, ha continuato il direttore generale Ku.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Comunicare con la luce. Fanno progressi gli esperimenti di Alessandro Pasquali, il giovane inventore italiano che sta affinando un nuovo Wi-Fi per trasmettere attraverso fonti luminose, compresa quella della nostra stella, di Andrea Parlangeli. Non ha nemmeno 30 anni, ma ha una buona idea in testa: usare la luce per trasmettere musica e dati. Lo ha dimostrato pubblicamente in più occasioni, suscitando sempre entusiasmo. All'inaugurazione di un festival in Svizzera, in 2 concerti, con una trasmissione attraverso il canale della Manica e un'altra al Pirellone di Milano. E perfino in Campidoglio, dove ha fatto volare su un raggio di luce la voce della figlia di Guglielmo Marconi. Alessandro Pasquali, ingegnere italiano che vive in Svizzera, ormai sa che la sua idea funziona e che piace. Ne avevamo già parlato 1 anno fa. Siamo andati a vedere a che punto è arrivato. In videoconferenza dalla sua casa di Lugano a causa del coronavirus, Pasquali ci accoglie con una novità. Un piccolo ricevitore sta nel palmo di una mano che, illuminato dai raggi solari, si attiva e fa fuoriuscire una piacevole melodia. «È la prima volta che i raggi solari sono usati in questo modo», enfatizza il giovane inventore. «Lo abbiamo fatto per trasmettere suoni e immagini con un bassissimo consumo di energia. A vederlo sembra una magia. In realtà funziona così. Prima si fa passare la luce solare attraverso un apparecchio, detto trasmettitore, che la modula, cioè ne altera l'intensità con un certo ritmo che corrisponde a un segnale da trasmettere. E poi si usa un ricevitore che riesce a sintonizzarsi con la luce così modulata e a decifrare il messaggio. È come avere un faro che, facendo spegnere e accendere la luce, consenta di comunicare in codice Morse. Ed è lo stesso principio usato dalla startup di Pasquali, Slux, con LED o altre fonti luminose. L'idea indubbiamente ha il suo fascino, ma soprattutto ha un potenziale impatto economico enorme. In pratica si tratta di una variante dei sistemi Wi-Fi che tutti usiamo per collegarci a Internet. Il Wi-Fi, infatti, si basa su un principio simile, ma usa le onde radio. Con la luce possiamo effettuare connessioni centinaia di volte più veloci, rivendica Pasquali. La velocità di trasmissione è dunque già competitiva, ma non è ancora al massimo delle sue potenzialità. Attualmente siamo in grado di raggiungere i 10 megabit al secondo come un buon servizio di banda larga, dice Pasquali, ma si potrebbe arrivare fino a centinaia di volte di più. Per farlo è necessario continuare nell'attività di ricerca e sviluppo. Sempre rispetto alle onde radio o alle microonde, la luce ha anche altri vantaggi. Non fa male alla salute, non interferisce con altra strumentazione ed è più sicura. Se la si vuole usare per comunicazioni segrete, infatti, basta confinarla in una stanza o farla viaggiare in una fibra ottica. Anche per questo Pasquali è in contatto con società per le quali la riservatezza è un elemento imprescindibile. Con tutti questi vantaggi, come mai i giganti della tecnologia non ci hanno pensato? In realtà lo hanno fatto, sviluppando un'idea simile che, con diverse varianti, viene comunemente indicata come Li-Fi, come Wi-Fi appunto, ma con Li di light, che in inglese vuol dire luce. Però attualmente le grandi aziende si stanno concentrando maggiormente su tecnologie più vicine, come il 5G, mentre le connessioni via luce riguarderanno le generazioni G successive, commenta Pasquali. Intanto Slux protegge la sua proprietà intellettuale con 11 brevetti e sta crescendo. Siamo però molto prudenti. In queste scelte cerco sempre di mantenere la visione strategica a lunga scadenza, continua Pasquali. Il suo sguardo resta orientato al futuro, anche lontano. Con la luce si possono creare canali di comunicazione poco suscettibili agli attacchi informatici. Questo apre scenari per le connessioni via satellite o per quelle tra veicoli a guida autonoma, nonché per droni, aerei, apparecchiature medicali e altro. Sto anche iniziando a sviluppare un nuovo concetto di rete telefonica e di dati e un nuovo tipo di navigatore satellitare da utilizzare perfino in ambienti, tipicamente interni, dove il GPS tradizionale non funziona. Entrambi i sistemi sarebbero interamente basati su raggi di luce e potrebbero concretizzarsi nei prossimi 10 anni.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista La Freccia. Case di riso. Trasformare gli scarti della lavorazione di questo cereale in materiali naturali per l'edilizia. Così la startup biellese Rice House ha creato un esempio perfetto di economia circolare. Di Michela Passarin. Una casa nella risaia in mezzo a un campo bruciato, un paesaggio tipico del territorio tra Biella e Pavia a settembre e ottobre, quando, una volta raccolto il riso, tutto quello che non si può mangiare viene dato alle fiamme. Nasce da qui l'idea di Rice House, startup innovativa fondata da Tiziana Monterisi, architetta specializzata in edilizia naturale, e Alessio Colombo, geologo, che hanno pensato di riciclare i residui della lavorazione del riso, trasformandoli in materiali edili e biodegradabili. Abbiamo capito che quello che restava sul campo per noi poteva diventare una grande opportunità, una grande materia prima. Così abbiamo iniziato a fare esperimenti, finché, convinti della bontà del progetto, nel 2016 abbiamo pensato di creare l'azienda, spiega Monterisi. Un esempio perfetto di economia circolare grazie alla quale i fondatori hanno vinto il Compasso d'Oro, il più prestigioso premio dedicato al design italiano. Rice House ha infatti innovato la filiera dei sottoprodotti del riso, creando un'opportunità per realizzare nuovi materiali destinati a un'architettura sostenibile. La startup fa da raccordo tra il mondo dell'edilizia e quello dell'agricoltura, creando un'opportunità di rigenerazione che risolve il problema dell'impatto ambientale delle costruzioni e quello dello spreco di risorse agricole. Rice House ha un forte legame con il territorio, quindi. Collaborate con altre aziende della zona? Certamente, è uno dei punti focali del nostro progetto. Siamo una startup innovativa, ma anche una società benefit. Abbiamo la mission del profitto, ma vogliamo raggiungerlo in maniera etica, minimizzando l'emissione di anidride carbonica e rispettando l'ambiente e la società. Per questo abbiamo cercato di creare una filiera sul territorio che parte dall'agricoltore e dagli stabilimenti che trattano il riso con processi industriali, per arrivare al mondo della trasformazione delle materie prime fino ai cantieri. Tutto avviene nel raggio di 300 chilometri. Raccogliamo lo scarto della lavorazione del riso tra Biella e Pavia e realizziamo i nostri prodotti tra il Piemonte e il Veneto. Il 2022 è stato per voi un anno ricco di riconoscimenti. Sì, davvero pieno di soddisfazioni. Abbiamo vinto il Compasso d'Oro. Per la prima volta la giuria ha scelto di premiare un materiale e non un oggetto. E questo per noi è stato molto significativo, perché focalizzarsi sulla materia anziché sul prodotto finito può veramente cambiare il mondo del design e dell'architettura. A ottobre poi abbiamo ricevuto dal presidente Sergio Mattarella l'ENI Award 2022. E non ultimo ho ottenuto poche settimane fa il premio Human for Human da Blaine & Company, società di consulenza strategica. Un riconoscimento che riassume i nostri tre pilastri di innovazione, sostenibilità e gender parity, che io sostengo fermamente all'interno dell'azienda. Tanti premi, ma anche tanti risultati. Sì, abbiamo realizzato già una cinquantina di edifici tra l'Italia e la Svizzera, e più di 100 cantieri hanno utilizzato i nostri materiali biodegradabili e con un impatto ambientale pari a zero. Un progetto in particolare al quale siete legati? A novembre abbiamo inaugurato un cantiere a Milano, in periferia, per un lavoro significativo di rigenerazione urbana su 4 torri di proprietà dell'azienda lombarda per l'edilizia residenziale. Le oltre 200 unità abitative del complesso, grazie agli incentivi statali, saranno completamente riqualificate dal punto di vista energetico per abbattere i consumi. È un progetto a cui tengo molto, perché è partecipato dal basso. Abbiamo lavorato per anni con gli inquilini prima di arrivare in cantiere. Oltre al cappotto termico in lolla di riso, parentesi, riso grezzo dopo la trebbiatura, saranno realizzati tetti a giardino per ricreare la biodiversità. In pratica, questo edificio, nella sola fase di cantiere, andrà a sottrarre circa 250 tonnellate di anidride carbonica. Il vostro obiettivo per il futuro? Cambiare il mondo delle costruzioni. Vorremmo che diventasse un settore veramente rigenerativo e non solo energivoro ed estrattivo. Non so se ci riusciremo, ma continuiamo a provarci con piccoli progetti. Un mattone di riso alla volta.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: da Wired.it, la startup che vuole riciclare le batterie con le bucce di arancia. Arabat è una società innovativa pugliese che sfrutta bucce d'arancia e scarti vegetali per recuperare terre rare e metalli preziosi contenuti nelle batterie. Di Dario Delia. Arabat punta a riciclare le batterie al litio di autovetture, smartphone, computer portatili e altri dispositivi elettronici, sfruttando un processo sostenibile basato sull'impiego di bucce d'arancia e scarti vegetali. È questo il progetto della giovane startup foggiana, nata dall'intuizione e la competenza di Raffaele Nacchiero, Leonardo Binetti, Giovanni Miccolis, Vincenzo Scarano e Leonardo Renna. È un processo del tutto nuovo e sostenibile, che noi chiamiamo idrometallurgia verde, spiega Wired l'amministratore delegato Nacchiero. Questo ci permette di recuperare dai corpi esausti delle batterie metalli preziosi come il litio, il cobalto e il nickel, che possono essere rivenduti ai settori farmaceutico, dell'edilizia, delle ceramiche e dei vetri e agli stessi produttori di batterie. Nello specifico, i produttori di ceramica hanno bisogno del cobalto, l'edilizia il nickel, l'industria farmaceutica del carbonato di litio. La domanda è crescente, soprattutto perché la catena di distribuzione internazionale si è complicata. Uno scenario ideale. È quasi da non credere, ma in Italia non c'è nessuna azienda che ricicla le batterie. I consorzi si limitano alla raccolta e spedizione verso imprese specializzate in Belgio, Francia, Germania, Polonia e altri paesi del nord Europa. Extra UE, la Cina è leader in questa operazione, sottolinea il cofondatore della startup. Il motivo di questa carenza nazionale potrebbe essere legato a diversi motivi. Prima di tutto, il riciclo diventa davvero conveniente quando il flusso di raccolta è consolidato e quando la borsa del metallo assicura buoni ricavi. Diversi anni fa, in Italia, sarebbe stata considerata una scommessa azzardata. Oggi la filiera si sta consolidando, anche se siamo al 15-20% di raccolte contro un target europeo del 45%. E la domanda è altissima. Dovrebbe poi essere d'aiuto il nuovo regolamento comunitario che prevede responsabilità dirette da parte dei produttori. Il tema di fondo è che, come ricorda un recente studio di Aerion Energy, consorzio del sistema Aerion dedicato alla gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, entro il 2030 sarà probabilmente necessaria una crescita della capacità di riciclaggio di almeno 25 volte per soddisfare il fabbisogno di materie prime per la produzione di batterie. Poi c'è il problema del potenziale impatto ambientale legato ai processi di riciclo. Lo stato dell'arte prevede due possibili modalità, dice il fondatore. La più diffusa è pirometallurgia. In pratica, si bruciano le batterie a 800-1200 gradi centigradi e si recupera il possibile. Lascio immaginare il tema della gestione delle emissioni. La seconda possibilità è quella della idrometallurgia convenzionale, dove invece della combustione si usano reagenti acidi, come per esempio il cloridrico. L'impatto ambientale è minore, ma comunque non sono sostanze facili da gestire. La soluzione di Arabat è idrometallurgia, già impiegata da imprese leader, come per esempio Recupil oppure AEA Technology, ma con una formula green, appunto acido citrico potenziato da scarto agrumario, vegetale o un mix di entrambi. Peraltro il cosiddetto pastazzo è il residuo della lavorazione delle arance nel campo alimentare, soprattutto di chi produce succhi di frutta, ha un costo simbolico, 1 euro a tonnellata. Come funziona il sistema? Nacchiero spiega che il processo è stato elaborato negli ultimi 2 anni, anche se la startup è stata creata solo recentemente. Fondamentale l'apporto di Binetti, ingegnere dei materiali, e PhD con un percorso accademico nazionale e internazionale. Ebbene, il metodo prevede che il pastazzo venga deumidificato in fornace. Non si superano comunque gli 80 gradi in tutto il processo. È successivamente polverizzato. Poi viene inserito nel reattore con acido citrico organico e vi si aggiunge il black mass, la polvere nera, Questa non è altro che il frutto della triturazione delle batterie esauste. Verrebbe quasi voglia di mescolare come in un cocktail, ma in realtà è in questo momento che attuiamo la lisciviazione verde, facendo precipitazioni selettive. In pratica, aggiungendo componenti chimici differenti, si possono ottenere l'idrossido di nichel, di manganese oppure di cobalto. Aggiungendo CO2 si ottiene il carbonato di litio, sottolinea Nacchiero. Il modello di business è lo scale-up. Il risultato di questo processo chimico è quello di ottenere sacchi di materiale singoli da 25 kg ciascuno, come ad esempio hanno richiesto diverse imprese indonesiane. La vendita diretta dei metalli preziosi è l'opportunità di business più semplice, ma nella logica di una transizione elettrica più green, il team pugliese ha pensato anche di fornire in licenza la sua tecnologia, immaginando che in altri paesi possano sorgere stabilimenti e cicli virtuosi di raccolta e recupero. L'India ha già espresso interesse. In sintesi, i nostri clienti possono essere i produttori di batterie, le aziende di vari settori produttivi che hanno bisogno di materie prime critiche e partner pronti a replicare la nostra attività, puntualizza l'AD. Non resta che attendere il cosiddetto scale-up, ovvero il dimensionamento in grande dell'impianto. Entro giugno, infatti, dovrebbe completarsi la sperimentazione del primo impianto pilota in Canada e successivamente concretizzarsi il progetto di un impianto a dimensione reale in Puglia. Pur avendo raccolto premi importanti come l'ENI Awards e il Premio Nazionale 2022 per l'innovazione, non sono arrivate proposte fino a quella di Enrico Di Cesare, AD italo-canadese di EWSX, la specialista in riciclo di batterie del colosso St. George Eco Mining di Montreal. A febbraio è già previsto un innesto di nuovi capitali, grazie ad un fondo di investimenti, di cui al momento la startup non fa il nome. Dopodiché, entro giugno, dovrebbe completarsi la fase pilota e con la raccolta di almeno 2,5 milioni di euro, procedere con il progetto di un primo impianto italiano. Abbiamo calcolato che per raggiungere il punto di pareggio dovrebbe essere sufficiente riciclare 800 tonnellate l'anno, a fronte delle circa 10-20.000 raccolte complessivamente nel nostro paese. Ma siamo ambiziosi, perché nel 2025 vorremmo puntare sulla internazionalizzazione e magari nel 2026 conquistare la leadership del settore, conclude Nacchiero.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da Una nuvola come tappeto di Harry De Luca. Editore Feltrinelli 2013, letto da Maria Teresa Totti. De Luca ci presenta le sue riflessioni sul Vecchio Testamento sotto forma di piccoli racconti. Si tratta, come lui stesso afferma, di un tentativo di essere lettore di Bibbia in un'epoca fredda. Un lettore che ha studiato per anni, da sé, la lingua ebraica. Ne risultano una lettura e una traduzione del testo sacro assai sorprendenti. Buon ascolto!
4: Il dono delle lingue. L'ombelico è un nodo che sutura una nascita. Il mondo ne ha posseduti alcuni, disseminati lungo le latitudini abitabili. Uno di questi è la Mesopotamia, isola continentale iscritta nei corsi convergenti del Tigri e dell'Eufrate, oggi contenuta in territorio iracheno. Qui si svolge la breve storia che il libro della Genesi tratta in 9 capoversi, incastrati in mezzo all'elenco della genealogia di Sem, uno dei figli di Noè. Nella lenta progressione da Oriente a Occidente delle civiltà, uomini esperti di edilizia e stanchi di migrare si ritennero definitivamente insediati in una vallata mesopotamica che il testo chiama Shinar. Vollero costruire una città e in essa una torre la cui cima toccasse il cielo. Vollero credere che l'impresa potesse radicare il loro nome contro ogni futura dispersione. Parlavano una sola lingua e il lavoro procedeva speditamente. Allora Dio intervenne a moltiplicare le loro parlate per interrompere l'opera e disperdere gli operai. In un suo scritto, Borges ravvise in questo comportamento divino una invidia nei confronti dell'uomo, un raddoppio di esilio. Che non si ripeta la licenza di Eva presso l'albero della conoscenza, che resti incompiuta la torre e inesaudita l'ansia di radice e di infinito che contiene. Come dall'Eden, così dalla valle di Shinar fu imposto esilio ai temerari. Diversamente si può interpretare l'urgenza divina che smembrò in loquele l'idioma universale. A Dio parve inadeguata all'uomo la povertà di una sola lingua. Che siano le tigri siberiane a possederne una adatta a intendersi con le loro simili dislocate nel Bengala. Gli uomini invece stentino, siano costretti ad apprendere per potersi capire. Di certo Dio non volle deludere i popoli. Si sarebbero accorti, salendo di piani oltre le nuvole, che il firmamento era inabitabile e forse inabitato. Con un solo colpo li distolse dal vicolo cieco del cielo in cui si erano andati a cacciare. Restituì alle molteplici mansioni i popoli che si erano intestarditi nell'edilizia. Li confuse e li diffuse, dando loro ogni specie di lingue e di alfabeti. C'era docile per il calco delle letterature. Il celtico, il napoletano, il sanscrito, tutti erano contenuti in quell'improvviso gorgoglio di suoni nel quale nessuno capiva più niente. Perché se ne andarono e non provarono sul posto a ricostruire l'involucro che li aveva custoditi fino ad allora? Perché ognuno dimenticò di essere stato parte di una umanità intera e precedente? Secondo Rab, maestro del Talmud, è la stessa atmosfera della torre a far perdere la memoria. Ognuno fu adulto e smemorato quel giorno in Shinar, tra i fiumi convergenti. Ogni nascita è un trasloco e una dispersione. L'evento che la Genesi racconta lasciò per sutura una forma di torre incompiuta, avamposto desolato, che ricorre in pittura e incombe in sogno. Segnò l'ultima concordia. Un fervore di setta animò per 9 lunghi capoversi l'intera umanità che fummo. In ogni movente di gruppo, di parte, s'agita ancora un residuo dell'intesa stabilita dalla gente testarda e visionaria della valle di Shinar. La macchina torre, che accampava il cielo, è il simbolo araldico segreto che sta nel risvolto di bandiera di ogni impresa comune, perché almeno una volta nella vita una persona viene a trovarsi iscritta insieme ad altre nell'ombra di una torre, prima che divenga Babele, e disperda i suoi membri. Ciò che qui immagino accadde ad alcuni muratori in cima all'impalcatura sommitale della fabbrica nel momento della confusione. Erano arrivati molto in alto. Dall'assù vedevano i mari, il Tigri e l'Eufrate, giù in basso. Luccicavano a Esili, dove l'incrocio delle loro acque li dissolveva nel Golfo Persico. A sud intuivano la immensa distesa del deserto arabo e, risalendo con lo sguardo verso ovest, coglievano la forma di foglia del Mar Rosso. In un punto del tramonto brillò d'arancio il Mediterraneo. A nord, mari interni, il Nero e il Caspio, chiudevano il cerchio dell'orizzonte. Respiravano a fatica, ma erano arrivati in cima. Non portavano bandiere da piantare, ma pietre. La torre aveva aggiunto anche le loro alla sua altezza. Erano vissuti solo per quel viaggio, educati a quello dalla nascita, come i loro antenati, spediti alla salita a 18 anni. Ci avevano messo 20 anni a raggiungere l'ultimo bastione, a salire l'ultimo tornante di quell'edificio montagna che si conficcava nel cielo come una vite senza fine. Erano prossimi alla rastremazione della mole. Erano le ultime spedizioni a poter aggiungere ancora qualcosa all'impresa delle generazioni precedenti. Una piramide di padri e figli che si passavano pietre, mattoni e mestiere. La storia degli uomini aveva smesso di innovare per eseguire. La loro lingua si era ridotta al gergo di un mestiere. Più tardi altri popoli avrebbero innalzato opere murarie altrettanto estese, ma le avrebbero disposte in orizzontale e le avrebbero destinate a confini. I camminamenti delle muraglie avrebbero unito l'est con l'ovest, mentre i tornanti di quella torre commettevano il cielo alla terra. Erano gli ultimi. Non sarebbero più discesi. Nessuno tornava laggiù, tra i fiumi convergenti. Il cielo era arido. L'aria bruciava, il sangue che usciva dal naso. Deposero le pietre, le murarono a stento, custodendole con i loro corpi, perché la malta potesse far presa prima che il vento le asciugasse la forza. Poco più in basso erano sparse le ossa di chi li aveva preceduti. Si guardarono e mossero le labbra nel loro idioma universale. Disposero il giaciglio. Poi uno disse: «Io scendo». Con la bocca emise un canto e un grido in cui si svegliavano le mille e una lingue. Quel che aggiunse già non lo capirono più. Si incamminò giù per i tornanti. Nessuno lo fermò. Scendere per loro era un atto contro natura e il ritorno un desiderio sepolto come quello del volo. Dietro i suoi passi le pietre cominciarono a staccarsi dalla malta. Nelle pareti, nelle volte, nelle gallerie spiccò la crepa come un filo che seguiva colui che scendeva. Mentre dimenticava chi fosse, dove si trovasse, assorto nella spirale del ritorno, ebbe in sorte di vedere in sogno la valle e il futuro. Vide l'umanità frenetica del formicaio scoperchiato. Vide vuota la torre che le generazioni si tramandavano come opera ed eredità. Ascoltò il mormorio delle voci, divenuto incomprensibile come quello delle acque del Tigri e dell'Eufrate. Vide la fornace di mattoni che si spegneva e gli uomini che sciamavano giù dai tornanti. Se ne andavano dimentichi di tutto, secondo l'antica diastole delle civiltà, che dopo essersi rappresi in una forma, si disperdono ai quattro venti. Portavano con sé, appena in germe, il dono di una lingua da elaborare, scrivere, cantare. Le loro città sarebbero sorte, sarebbero state rase al suolo, avrebbero avuto al dito l'anello del comando e al collo i ceppi dello schiavo e gli uomini si sarebbero imposti l'un l'altro religioni. Ma nessun dominio poteva cancellare una lingua. Si sarebbero estinte per una legge d'inerzia che l'uomo non avrebbe governato. Quando l'ultimo suo passo incontrò la pianura, non trovò più nessuno. Entrò nell'edificio dove sugli scaffali ancora giacevano i rotoli dell'idioma universale e accese il fuoco. In un libro del Nuovo Testamento si legge di un altro fuoco che porta luce tra le genti. Tra i primi atti compiuti dagli apostoli, dopo la crocifissione del loro maestro, c'è una riunione in Gerusalemme. Durante la seduta si abbatte su di essi un vento impetuoso e un tuono scuote la casa. Lingue di fiamma appaiono su di loro. Ed ecco che le loro parole diventano improvvisamente comprensibili ai molti stranieri presenti in città, che si sentono rivolgere discorsi nelle diverse parlate di ciascuno. Non fu restituito loro l'idioma universale. La fede di quell'ora non si ridusse ad un esperanto, ma un ardore di intendersi avvicinò le lingue. Il pianto del bambino, come la nostalgia del soldato si trasmette in forza di un contagio, così l'improvvisa febbre delle anime rese per commozione, gli uomini capaci quel giorno di comprendersi. La setta appena sorta non poteva ricevere dal cielo suggerimento più utile. Iniziava così la più vasta campagna di proselitismo che un movimento religioso avesse prima di allora intrapreso. Avrebbe aperto stanze di culto in tutto il mondo conosciuto, dal Medio Oriente a Roma, operando a lungo in clandestinità. In questo si sarebbe discostato nettamente dal ceppo ebraico di origine, che rifugge dal suscitare conversioni come da una malattia. Un maestro del Talmud, Elbo, ha lasciato scritto che i proseliti sono tanto nocivi a Israele quanto un'ulcera. Così il cristianesimo riprenderà l'opera di ricondurre l'umanità dispersa in Babele verso un'unica altura, a un solo altare. È un'impresa forse non gradita al Dio che presso la torre disperse il più grande tentativo ecumenico tentato dagli uomini. Forse Dio apprezza di più i molti nomi con cui i popoli lo hanno rivestito nelle varie lingue. La gutturale comune agli anglosassoni, la dentale dei mediterranei, la levissima yod degli ebrei, sono le iniziali di un'inesauribile pronuncia del suo nome. Dai 36 angoli del mondo, i bisbigli delle persone di fede declinano innumerevoli volte i titoli astrusi e soavi del Creatore. Sparse in terra in litanie e sussurri, è bello credere che le note compongano in cielo un solo nome, i canti un solo accordo. Per essere chiamato con molti nomi, Dio disfece la torre, la grandezza posticcia di uomini ridotti a maestranze. Scelse di essere nominato in mille lingue perché non si esaurisse la ricerca. È ancora lì, alla superficie del caos. C'era una torre in Shinar, fu smembrata in Babele. Quando si dice Torre di Babele, si confonde un edificio col nome del suo crollo, una nave con la tempesta che l'affonda. Gli uomini coltivano con ostinazione residua il sogno di un'unica fabbrica che arrivi all'origine dell'infinita varietà. Dio demolì in Shinar la pretesa di agguantare per virtù di tecnica, di ingegneria, l'universo. Non ne siamo rimasti persuasi. La dispersione lì avvenuta delle lingue e delle fedi da parte di Dio costituisce prova di una provvidenza che non è stata ancora apprezzata. Una beffa segreta. Si chiamava Giacobbe, Yaakov in ebraico. Era il secondo nato di un parto gemellare. La sua famiglia era composta dal padre Isacco, dalla madre Rebecca e da suo fratello Esaù. Nella Bibbia i nomi di persona spiegano qualche dettaglio del nascituro, una circostanza che permette di ricordarlo. Gli ebrei di quel tempo inventavano molti nomi. Isacco si chiamò così perché sua madre Sara, sterile fino a tarda età, rise all'annuncio che le sarebbe nato un figlio. Le lettere che formano il nome Isacco sono quelle del verbo ridere. Jacob, invece, è colui che afferrò il calcagno. È scritto che Giacobbe uscì dal ventre di Rebecca tenendo in mano il calcagno del fratello che lo precedeva. La futura disputa sul diritto di primogenitura esordiva con un gesto istintivo carico di avvenire. Lo intuì chi fissò in un nome proprio quel caso singolare. Ma Yaakov significa anche, tramite la identica radice trilittera, ingannatore. La storia del piatto di lenticchie scambiato con la primogenitura è nota fino all'uso proverbiale. Ma il baratto tra un privilegio, per quei tempi, assoluto, e la pietanza, era inoperante. Non spettava a Esaù mercanteggiare ciò che ancora non gli apparteneva. La primogenitura era nella benedizione che Isacco avrebbe impartito al suo primo figlio, e quello era Esaù. Fu così che Giacobbe dovette ricorrere ad un più arduo espediente e a una più brillante improvvisazione. Isacco, ormai quasi cieco, manda a chiamare Esaù e gli chiede di preparargli un gustoso piatto di carne, dopo il quale lo avrebbe benedetto. Esaù, che è un valente cacciatore, si affretta verso la campagna in cerca della selvaggina necessaria. Rebecca ha ascoltato la conversazione e istruisce Giacobbe, figlio suo prediletto, sul da farsi. Lo veste coi panni del fratello, gli applica peli posticci perché il tatto assomigli, lui quasi glabro, all'irsuto gemello. Infine cucina la pietanza. Ora tocca a Giacobbe vincere la diffidenza di Isacco. Malgrado la difficoltà di ingannare il padre, ottiene la benedizione. Era un ragazzo di indole riflessiva, eppure lavoratore e dotato di grande forza fisica. Aveva rispetto religioso delle parole, ma anche destrezza nell'usarle a proposito. Riuscì nella simulazione, carpì il diritto di primogenitura, ma dovette fuggire di fronte all'ira del fratello. Molti commentatori ritengono Isacco in parte complice dell'inganno. Vi si sarebbe prestato perché il primo figlio aveva disprezzato la sua benedizione, preferendo un piatto di lenticchie. Ci sono indizi nella conversazione tra lui e Giacobbe che lo lasciano credere, ma un padre di popoli non si può imputare una volontaria trasgressione della norma sulla primogenitura. Ci sono viatichi che vanno concessi con lo sguardo rivolto altrove. I padri a volte trattengono dal capire e questa cecità è parte di una loro tenerezza. Si riesce così a restare padri e figli, a conservare lo scarto di tale distanza. Indicibile, certo, eppure è bello che corre in mezzo alle righe, tra Isacco e Giacobbe, un sorriso d'intesa. Il prediletto fu esule, in fuga da Esaù. Andò dal fratello della madre, Labano. Servì presso di lui 7 anni come pastore di greggi. Chiese in cambio la figlia minore, la bella Rachele. Ma la sera delle nozze, Labano introdusse nel talamo la prima figlia, Lea. Solo all'alba Giacobbe si accorse della sostituzione. Quando recriminò, gli fu risposto che le regole del luogo imponevano che una sorella minore non potesse sposarsi prima della maggiore. Avrebbe avuto dopo la settimana nuziale anche la sua Rachele, in cambio di altri 7 anni. Dovette accettare. Era un brutto colpo per chi aveva onestamente servito e che per giunta portava nel nome la radice d'ingannatore. A colui che carpì la primogenitura toccò in sorte la frode parallela di una indesiderata primogenita per moglie. A chi aveva alterato l'ordine di precedenza delle nascite fu imposta nel matrimonio una sostituzione che lo ristabilisse. Di simili insegnamenti, misura per misura, è fitta la Bibbia. Opportuno strumento di questa correzione è Labano, uomo scaltro e capace di apprezzare l'altrui astuzia. Al primo incontro con Giacobbe, dopo aver ascoltato com'era riuscito a ottenere la benedizione di Isacco, aveva con soddisfazione esclamato: «Sei veramente tu, mio osso e mia carne», riconoscendo nel nipote una destrezza a lui familiare. Allo scadere del secondo contratto, Giacobbe chiese congedo. Labano si rassegnò a domandargli l'ammontare del salario dovuto. Non gli parve vero di udire del genere: «Non mi darai alcunché». Infatti Giacobbe propose di prendere per sé, tra gli armenti, i soli capi macchiati e striati. Tutti gli altri, bianchi la gran parte, sarebbero rimasti a Labano. A questa condizione era disposto a servirlo ancora. Il suocero accettò subito. Qui il testo parla di espedienti segreti di Giacobbe per ottenere che nei greggi bianchi ci fossero sempre più nascite di capi macchiati. Sta di fatto che il bestiame di Labano, bianco, diminuì, forse per un trucco genetico, mentre quello di suo genero si moltiplicò. È bene sapere una cosa che illumina l'idea che ci si può fare di Giacobbe, ingannatore di stoffa fina. Labano, ovvero Lavan, in ebraico vuol dire bianco. La beffa di rendere il bianco un carattere recessivo tra gli armenti faceva diventare più pallido il nome di Labano tra le genti. Giacobbe ritenne con questo di aver pareggiato i conti e, senza preavviso, approfittando di un'assenza del suocero, caricò famiglia e averi, servi e greggi, e se ne andò. Con uno strano gesto di ribellione, Rachele porta via dalla casa paterna i terafim, gli idoli che Labano adorava. Questi torna, Vede la casa spoglia dei numi tutelari, vuota di gente, e armato un reparto, si lancia all'inseguimento. In 7 giorni è addosso ai fuggitivi. Cade la notte, e in sogno, Dio diffida Labano dal fare del male a Giacobbe. Il mattino dopo lo raggiunge, ma ormai

Lia aveva nascosto gli idoli nel cuscino da cavalcatura del cammello e ci si era seduta sopra. Prima di sapere come va a finire questa perquisizione, è giusto chiedersi il perché del furto di Rachele. In un commentario è scritto che lo fece per distogliere il padre dal culto degli idoli. Per far questo sarebbe bastato disfarsene, distruggendoli. Invece li portò con sé e affrontò deliberatamente il rischio di venire scoperta. Non se ne disfece nemmeno sul punto di essere perquisita. Non resta che credere all'intenzione di sfidare il padre, anche lei con l'inganno, per mostrarsi degna del suo Giacobbe, oltre che per rifarsi della sostituzione subita alla notte delle sue nozze. Dice al padre che irrompe nella tenda: «Non si accenda l'ira negli occhi del mio signore, se non potrò alzarmi alla sua presenza. Ho la regola delle donne». Frugò l'abano in tutta la tenda, ma non trovò i suoi terafim. Non c'è da stupirsi che da tale madre, oltre che dalla celebre destrezza di Giacobbe, sia nato Giuseppe, bello, protetto da Dio e solutore di sogni. I greci ebbero in sorte enigmi di sfingi e di oracoli sui quali interrogarsi. Gli ebrei ebbero i sogni, i greci ebbero Edipo, gli ebrei Giuseppe. Che razza di figura, Labano! Stavolta anche la figlia ti froda e si burla di te. Bianco era di certo il tuo colore, ma per te non era ancora finita la visita, perché qui si compie la beffa segreta. Si incollerisce Giacobbe. Qual è il mio delitto? Qual è il mio peccato per il quale mi hai inseguito? Alza la voce perché tutti i presenti lo ascoltino. Poiché hai perquisito tutte le mie cose, cosa hai trovato di tutte quelle della tua casa? Mettile dunque qua di fronte ai miei e ai tuoi fratelli, che siano loro a giudicare tra noi due. Cosa c'è di ardito in questa indignata reazione? Per ora solo il tono risentito, perché Giacobbe, anticipo qui ciò che è spiegato dopo, ha capito tutto. Nella sua risposta successiva ci sono due maiuscole che sottolineano le parole chiave della sua ardita recriminazione. Così prosegue: 20 anni fui con te, le tue pecore e le tue capre non furono sterili e montoni del tuo gregge non ho mangiato. Animale lacerato, non ti ho ricondotto. Io stesso risarcivo di mia mano e tu richiedevi a me il rubato di giorno e il rubato di notte. Ero nel giorno e mi divorava il caldo, ero di notte e mi divorava il gelo e il sonno fuggiva dai miei occhi. 20 anni nella tua casa ti ho servito, 14 anni per le tue due figlie e 6 anni per il tuo gregge e hai cambiato il mio salario 10 volte. Infine Giacobbe termina dimostrandogli ancora una volta che il Dio dei suoi padri gli era stato a fianco in quegli anni e perfino la notte precedente, intervenendo nel sogno di Labano e dissuadendolo da ogni ostilità verso di lui. Continua ad essere oscuro il perché sia ardita questa recriminazione, ma due improprie maiuscole pongono in evidenza le parole pecore e animale lacerato. E allora? Allora è accaduto che Giacobbe, ancora ignaro del furto di Rachele durante la perquisizione, quando la ascolta rivolgersi a Labano in quello strano modo, non potrò alzarmi o la regola delle donne. Capisce ogni cosa. È la donna che ama, trascorre con lei le notti, sa che sta mentendo al padre. Scatta in lui la solidarietà dell'amore, ma anche quella di chi sa apprezzare il rischio e la beffa che si sta consumando. Cosa dice a Labano tra le righe di un risentito rimprovero? Dice che è stata la sua Rachele a portar via i terafim. Proprio questo osa dirgli, sotto il velo di una doppia assonanza, certo, ma pur sempre in modo che qualcuno, Rachele stessa, intenda e gusti il gioco di parole, complice e rischioso. Come riesce in questo? Pecora e Rachele, in ebraico, sono la stessa parola. Che c'è di strano che un pastore parli di pecore con un altro pastore? Niente, tranne che nelle occasioni precedenti non è mai stata usata la parola Rachel per pecora. Per la prima volta Giacobbe ricorre alla omonimia e lo fa proprio in questa circostanza, di fronte alla moglie scampata per un pelo alla perquisizione e al frastornato Labano. Subito dopo aver usato il doppio senso dice «animale lacerato». È scritto «terefà», come terafim, gli idoli rubati. Nota.
Un grammatico potrebbe osservare che Terafim è scritto con la lettera tau e Terefa con la te.

In ebraico la nostra T è rappresentata da due lettere diverse. Giusto, Maltau di Terafim è scritto col puntino, che ne rafforza la pronuncia e la rende sonora come il tet di Terefa. Qui si tratta appunto della viva voce di Giacobbe, e ciò che è scritto lo si deve immaginare pronunciato e udito. Giacobbe, con prontezza di riflessi e sangue freddo, ha colto al volo l'occasione di confondere ancora Labano con un magistrale gioco di parole. Lo ha fatto assecondando la beffa della moglie, coprendola e svelandola allo stesso tempo. È la vittoria piena, il riscatto per gli anni di lavoro il cui salario è stato cambiato 10 volte. Labano è costretto ad ascoltare, di fronte ai suoi, il rimprovero di Giacobbe e percepire in esso, forse, un'allusione che non può più decifrare. Così finisce la beffa segreta di un'ora della vita di Giacobbe l'ingannatore, colui che è nato afferrando il calcagno di Esaù. Presto cambierà nome, al tempo del ritorno alla sua terra. Il padre delle 12 tribù di Israele non farà più uso della sua destrezza con le parole. Tornerà in terra di Canaan e affronterà suo fratello con umiltà, senza inganno. La notte precedente quell'incontro, al guado del fiume Yabok, lotterà con un angelo fino all'aurora. Lo terrà fermo fino alle prime luci per poterlo vedere in faccia. Lì saprà dal suo contendente, prima di liberarlo, che non più Giacobbe sarebbe stato chiamato, ma Israele, nome che condensa la frase conclusiva dell'angelo: perché hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. Lo scontro di quella notte gli lasciò un segno perpetuo nel fianco. L'avversario gli lussò l'anca rendendolo zoppo per sempre. Come il nome dato ad Abramo, padre dei popoli, inaugurò il taglio di circoncisione, così quello di Israele, scaturito da una lotta, incise sigla in corpo. Ricevere nome da Dio comportava una memoria nella carne. Ma c'è una nota dura in fondo a questa storia. Rachele presto morirà di parto, mettendo al mondo Beniamino, l'ultimo figlio di Giacobbe Israele. Figlio del mio dolore, lo chiamò la madre con l'ultimo fiato. Figlio del Sud, lo chiamò invece suo padre, perché fu l'unico nato in terra di Canaan. La condanna pronunciata da Giacobbe davanti a Labano, mentre ancora ignorava la responsabilità di Rachele, non poteva cadere nel vuoto. Chiunque sia colui presso il quale troverai i tuoi dèi, non vivrà. Le benedizioni producevano ricchezze, le maledizioni rovina. Le parole in Israele erano più forti delle azioni, le precedevano. Le determinavano. Così le annunciazioni fecondavano le donne, le profezie generavano il futuro. Erano voci di una lingua che stringe nel medesimo termine, davar, sia l'atto che la parola. Forse nessun altro idioma ha legato a tale responsabilità il nudo dire umano. Esso si trova all'estremità di un braccio di bilancia, all'altro capo c'è l'avvenimento, il fatto, fulcro di questa macchina infinita. La creatura umana è tenuta a conservare in sé l'equilibrio tra i due piatti e a far sì che si equivalgano. Dal libro del popolo della scrittura emanano integri l'amore e il rispetto per la parola, a consolazione di chi la frequenta.

0: Avete ascoltato un estratto da Una nuvola come tappeto di Harry De Luca, editore Feltrinelli 2013, letto da Maria Teresa Totti.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.